Discoteca Nazionale Belli è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. È la Discoteca Nazionale RTL 102.5, baby. Salutiamo anche Emanuele che si trova in Cina, cantieri navali Sushan, Pozza Ballamu. Da Modica, Disco Mobile, Giovanna, Emanuele, Giuseppe, anche questa notte con noi.

Yeah, let's go. Mando un saluto anche a Giovanni da Buccinasco che mi ha chiesto se ho ancora, se non ho ancora ricordato che domani pomeriggio ci sarà la grande festa per la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia dell'Inter. No, non l'ho, l'ho ricordato ieri, dai. Domani festeggiamo, giusto così. Salutiamo Mirko da Perugia, onnipresente, e i quattro moschettieri Fisio, Fonso, Frizzantino e Attila. Ah, che bella compagnia. Poi ciao Nicole, gli amici di Arezzo,

0: No Black Boys, Disco Lines.
1: Di 2-7 minuti Andrea De Sabato, microfono in console, c'è Mr. DJ Sao Tufao. 378-378-1025. Salutiamo davvero tanto, con tanto calore, quelli che ci stanno mandando un sacco di messaggi come sempre. E davvero senza di voi noi non staremmo niente, cioè, sembra una roba retorica, però è vero, Cioè, pensa, se non ci foste io parlerei da solo, capisci che diventa un problema. Poi è bello perché ogni tanto arrivano i vostri messaggi vocali e diventate così di conseguenza i nostri very normal vocalist. Vincenzo è sul pianeta Marte, dove c'è la febbre della discoteca nazionale. Salutiamo Carmelo, Donatella, Lucrezia e Giuseppe, anche loro connessi con RTL 102.5. Si torna a casa dopo una serata a Milano.

got a piece of my heart, a piece of my heart. Sembra, Dai, ricordi? Le 2:10 minuti, questa RTL 102.5.

Eccoli qua. Ciao ragazzi, balla lì ovunque siate. Ma che bella compagnia. È la discoteca nazionale, belli.

0: Si balla con Discoteca Nazionale. Sono Salvatore dal Belgio, lasciamolo qua, un bacione, Discoteca Nazionale.
1: Un saluto a Gianni Alcola, ragazzi, buonasera RTL 102.5.
2: Siamo qui che stiamo ascoltando RTL 102.5 e volevo solo dire che è la mia radio preferita, la

0: Cicca cicca boom.
1: E qui le mani si alzano al cielo. Vai. Le 2:24, questa è la discoteca nazionale RTL 102.5, baby.

mi chiedono come faccio a sapere che è Galbiate in provincia di Lecco. Vabbè, sono cresciuto a Lecco, conosco bene Galbiate.

vocali che ci giungono, è un'impresa ardua ogni sabato, ma noi ci proviamo. Così come cerco di salutare più gente possibile, ma non è così facile, insomma, perché sono tantissimi i messaggi che giungono al 378 378 1025.

0: Le 2.31 siete connessi con RTL 102.5, la radio che ogni sabato vi regala un po' di energia, un po' di ritmo, voglia di divertimento, di spensieratezza. Andrea De Sabato al microfono, sono io, e naturalmente Sao Tufao in console, voi al 378-378-1025.
1: Manuel, ti amo, ad Elisabetta.
0: Elisabetta.
2: Ciao RTL!
3: Siamo Alice, Beatrice, Melissa, Valentina e Giorgia, stiamo tornando a casa da una serata a Milano, torniamo a Galbiate, un bacio!
2: Ciao!
0: Le mie amiche di Galbiate!

musicana, musicana, musicana, musicana, musicana, musicana, musicana, musicana, musicana, musicana, musicana. 2.34, siamo in diretta, che domenica sportiva pazzesca, domani si giocano importanti partite di calcio per qualificarsi per la Champions, per non retrocedere, per altri posti in Europa, poi c'è il mitico Sinner in finale contro Rude. Ah.

Un saluto a Andrea De Sabato e al DJ Sautufau. Di ritorno da un DJ set con il mio amico Mario DJ da Torre di Mezzavia, Roma. Ciao Andrea De Sabato, ciao.

Mamma mia ragazzi, che disco Silicon Soul. Wow! Sentite questa musica sotto? È la parte finale di una canzone di Curtis Mayfield degli anni 70, un capolavoro geniale, Silicon Soul. 2:45, siamo in chiusura dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale. Ancora un quarto d'ora, poi arriverà Andrea Tuzio con Ma la notte no. In console, Mr.

0: Salve, Carmelo da Palermo. Salve. Siete grandiosi, vi seguo sempre. Viva RTL.
1: Ciao,
0: e
1: Carmelo,
0: vai.
1: Ciao, forza, ballamo. Che sono gli ultimi minuti, vai. Salutiamo Sofia da Bologna, che a quest'ora arriva sempre. Torna a casa, probabilmente, poi alla grandissima.
2: Papi, papi, papi ciulo.

Stephanie, I call her.

0: You call her Stephanie, I call her Stephanie. Non abbiamo mai capito cosa significhi, però credo che abbia un doppio senso, capisci a me. Ho chiesto anche a ChatGPT, a Gemini, ma non sanno darmi una risposta, cioè boh. Chissà, un giorno lo scopriremo. Salutiamo Yolanda e Gennaro da Napoli. E poi ancora Salvatore che ci segue a tutte le ore. Le 2.53 a un passo da Malanotte Noi in console sempre Mr. DJ Sau to Fau.
1: Da Paola, dalla provincia di Torino, buona discoteca, la vostra musica è sempre stupenda. Un abbraccio forte e grande a tutti voi di RTL 102.5 da me.
0: Grazie Paola. Here we go. Check the sabato, vedi? Dice anche lui.

0: del 2000, 26 anni questa intro, fantastico, un pezzone davvero, anche qua vari campionamenti, Oliver Cheatham, c'è dentro Phantom's Revenge, mamma mia, The Jets, Crush on You, wow, pezzone davvero, questa intro, le 2.56, credo che chiuderemo con questo pezzo. Guardando la faccia di Sautofau che mi ha, mi ha schiacciato l'occhiolino.
1: Aia! RTL!
2: Siamo al ritorno da Modena!
3: Uela!
2: Ciao, siete mitici!
0: Ciao belli!
1: Ciao RTL! Un saluto alla discoteca nazionale da Aria, provincia di Palermo e da Mercato Bianco!
0: Ciao belli! Ciao anche a Michele, Marilena, Maria Pia, Stefania che dorme. Rientrano da Trani verso Bari,

0: Only You and Me. Con Disclosure chiudiamo la puntata di questa settimana con la Discoteca Nazionale. Da Andrea De Sabato è tutto, grazie a Mr. DJ Sautufau, grazie a voi per i tanti messaggi al 378 378 105. Continuate così perché tra poco arriva lui, Andrea Tuzio, con Malanotte No. Noi ci sentiamo a mezzanotte con i Nottamboli. Ciao.
1: Nuovo Toyota Echo Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota Echo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Anche ad Anguillara Sabazia, provincia di Roma, sono le 3.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola, subito a Modena, dove ieri un'auto è piombata sulla folla. Alla guida Salim El Kudri, laureato in economia, è l'uomo che ha travolto e ferito 8 persone, 4 delle quali versano in gravi condizioni. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo, ma risiede nel modenese. Il prefetto ha confermato che non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Il presidente Mattarella ha sentito il sindaco di Modena Mezzetti, chiedendogli di trasmettere i ringraziamenti a chi con coraggio ha bloccato il colpevole. Quanto accaduto a Modena è gravissimo, a dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha aggiunto la premier. Voltiamo decisamente pagina con la musica. La Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Ottimo risultato per l'Italia, Salda Vinci si classifica al 5° posto. Infine il calcio, è la domenica del derby della capitale, Roma-Lazio si giocherà alle 12, fischio d'inizio a mezzogiorno anche per Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, tutte le sfide decisive per la corsa Champions. Ed è tutto, traffico.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Via Radio.
6: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove si è reso necessario il blocco del traffico tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze per un incidente tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e rientrare a Casal Pusterlengo dopo aver percorso la via Emilia per evitare le code. Mentre vi informo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiuso il tratto tra Rio Veggio e Bivio con la 1 direttissima verso Milano fino alle ore 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
8: Caffè Toraldo.
9: Un caffè. Devo dare felicità.
10: Sì?
11: Mi distruggi così.
10: No, ma figurati.
11: Giorno.
10: Ma infatti, ma anche oggi, guarda.

0: di domenica 17 maggio. Io sono Andrea Tuzio e prima di salutare chi mi accompagna in questo viaggio notturno. Ciao raga.
1: During this trip.
0: Esatto. Ringraziamo il DJ Sau Tufau e Andrea del Sabato con la Discoteca Nazionale. Si comincia, lo sapete, questo è un programma che va dalle 3 alle 6, ovvero che vi accompagna dalla notte al mattino, no? Noi siamo il programma a cavallo. A cavallo.
2: Dunque, noi siamo la...
0: siamo il programma equestre di RTL 102.5.
2: Esatto, noi siamo il programma del nottino.
1: Siamo la terra di mezzo.
0: Esatto. Ma che bello, ragazzi. Avete sentito le voci dei fratelli Bella. Ciao, raga, come state?
1: Molto bene.
2: Ho 10.000 pensieri di lavoro, dicevo prima a mio fratello. A casa mia c'è una sorta di cantiere.
0: Di cantiere aperto? Sì. Ne parleremo. Naturalmente. Esatto. Ragazzi, lo sapete, questo è un programma fatto principalmente da voi. Come? Facilissimo. Fate sentire la vostra voce con un vocale al 378-378-1025. Facile. Sapete come si manda un vocale?
1: E-I-O-U. Cinque vocali. Cinque vocali, ho detto io.
0: O-U-Y-P-A-P-A-P-A. E-I-O-U-Y.
1: Discoteca Nazionale.
0: L'avete suonata?
1: Sì, sì.
0: Bravi. Vedi? Io non lo sapevo.
2: Hai visto?
0: Vedi? Tutto qui sembra fatto un po' a capocchia, ma in realtà è tutto collegato.
1: E anche se Eurovision ce la siamo levata dalle...
0: Guarda, ne parlavo con Marco in portineria, non ne so nulla, non ho seguito niente.
2: Sappiamo che ha vinto la Bulgaria. Sappiamo che ha vinto la Bulgaria.
0: Me lo state dicendo voi, non so niente e non ne approfondirò neanche una virgola, perché proprio
1: comunque
0: non mi interessa.
1: Il mio preferito è arrivato ultimo. Io ti favo per Look Mom No Computer in inglese.
0: Non so di cosa
1: tu
0: stia.
1: E lo Santa Vinci mi pare arrivato il quinto.
0: Non so niente.
1: Comunque, ragazzi,
0: va bene. È finito?
1: È finito.
0: Siamo contenti. Bene così. Amici, dicevo 378-378-1025. Preferiamo i vocali, lo sapete, oppure al telefono potete chiamarci 02 25 15 15. Cominciamo con il nostro Power It.

0: disco nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, la voce di Riccardo Zanotti, tra l'altro che è stato ospite da noi in The Flight, dalla Zac, da Matteo, tra l'altro io lo saluto perché per buoni 3 anni abbiamo condiviso lo stesso ristorante a pranzo, perché io abitavo praticamente di fronte allo studio dei Pinguini. Ah, quindi okay. ci vedevamo sempre, bella Ricky.
1: Dunque c'era tanto freddo, tanto freddo in quelle zone.
2: Certo, i Pinguini se no stanno male, cioè nel senso non stanno bene col caldo.
0: Allora,
2: parlavamo degli animali.
0: Aspetta.
2: Degli uccelli.
0: Aiutatemi, uccidetemi. Fatelo per me.
2: Simpatici comunque.
0: No, voi più che altro. Voi più che altro. Va bene. Domenica 17 maggio c'è un sacco di carne al fuoco. Dicevamo fuori onda che sfrigola. Prima di tutto, ieri abbiamo lasciato dicendo: oh, Sinner deve giocare. A che ora? Sì. Non, sicuramente non prima delle 3. Poi ha giocato dopo le 4.
1: Esatto. Perché bisogna aspettare la fine del doppio.
0: Esatto, complimenti
1: che ha vinto Bolelli
0: ai ragazzi Bolelli e Bavassori che sono in finale, giusto, del doppio.
1: Esatto,
0: perfetto.
1: Esatto.
0: E anche il nostro Yannick Sinner è andato in finale con Casper Ruud, esatto, me lo confermi? Esatto, bene. Esatto. Perché? Perché si è giocato quei 5 minuti che servivano
1: a
0: Yannick.
1: La precisione è un quarto d'ora.
0: Ok, per battere Medvedev, perché esatto, si erano interrotti sul 4-2.
1: 4-2, vantaggio Medvedev, servizio Medvedev.
0: Esatto, e poi è finita 6-4 al terzo set.
1: Esatto.
0: Complimenti a Yannick che si farà la finale del Masters 1000 Roma. Ricordiamo RTL 102.5, la radio ufficiale. Potete seguire naturalmente la finale ascoltando la radio. Quindi complimenti a Yannick, si può dire qualcosa? Un paio di cose secondo me, se me lo permetti.
1: Decisamente.
0: Ecco, io volevo anticipare una cosa e poi tu mi dirai com'è andata la partita e che cosa ci aspettiamo dalla finale. Durante la prima parte della semifinale quello che è successo a Yannick ed è stato ripreso da tutti i giornali, da tutte le testate, è che a quanto pare anche Flavia Pennetta mi pare l'abbia detto,
1: è stato scritto, citato, esatto
0: è stato scritto un po' ovunque, Yannick pare abbia avuto un vero e proprio attacco di panico,
1: sì, un malore particolarmente marcato
0: che anche lui non è riuscito a spiegare, e di solito quando si ha un attacco di panico non si riesce a spiegare. Io parlo di questo non solo perché ne hanno parlato insomma tutti e soprattutto chi è più dentro alla questione. Io conosco quel tipo di malessere e quando l'ho visto ero live con la mia compagna, ho detto quello è un attacco di panico.
1: Sì,
0: faceva fatica a respirare.
1: Aveva l'affanno, esatto. Ha vomitato di là. Cioè, aveva un po' una somma di cose che l'attacco di panico poi chiaramente te li fa sembrare ancora più grossi.
0: Quello che voglio dire è che vederlo poi alzarsi, recuperare e affrontare quel disagio che è, vi assicuro, molto molto complesso, è un grande insegnamento per chi come me soffre anche di quelle problematiche. Ci tenevo a...
1: Sì, peraltro c'è da dire che a livello proprio sportivo fanno una fatica sportivamente parlando.
0: Enorme.
1: Incredibile, enorme, perché corrono tutti. Cioè, avanti e indietro, e Medvedev ti fa correre tanto.
0: E lui, nonostante quella difficoltà,
1: andava dietro.
0: Cazzo, fortissimo. Vabbè, ma non a caso è il miglior sportivo italiano, molto probabilmente di tutti i tempi, nonché il numero uno del tennis mondiale, non italiano,
1: e
0: naturalmente.
1: Qui, esatto.
0: Poi, vabbè, finale con Casper Ruud, dopo ci facciamo una chiacchiera, ma tanto. Potrebbe vincere il quinto 1000 di fila, staremo a vedere,
1: sì,
0: giusto?
1: Mi pare di sì, dopo te lo dico per conferma, perché devo fare i conti che ne ha vinti troppi.
0: Intanto brutta musica come al solito qui di notte. Dire Straits, questa è Walk of Life.

0: Pass Graffiti, 20 minuti dopo le 3 del mattino, questa è RTL 102.5. Buona domenica ancora a tutti. Abbiamo qualcuno al volo?
1: Manu? Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scusa, ma oggi è mezzogiorno? Cos'è? Mezzogiorno di fuoco? Tutte le partite a mezzogiorno?
0: Sì.
1: Mamma mia. E
0: sì.
1: Chi va a mangiare oggi con
0: Nessuno.
1: Quest'ansia? Manuel, è meglio che andiamo con le donne. Dammi retta.
0: No, sempre.
1: Andiamo con le donne, niente.
0: Ciao Franco, sì, a mezzogiorno ci saranno tutte le partite che vedono le squadre impegnate nella lotta per raggiungere la Champions League, compreso il mio Napoli, il derby Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, insomma un bel po' di partite. Amici, ci fermiamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. La
4: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: I The Colors, questa è Rolling Stones su RTL 102.5. E allora ci sono ancora un po' di vocali da sentire. Dai, sentiamo.
1: Eccomi, ciao RTL, ciao, sono Davide, ciao, dalla provincia di Biella. Ciao, appena Davide. Finito di lavorare come DJ a un matrimonio, sì, e sto tornando a casa e vi sto ascoltando. Prima ascoltavo Andrea De Sabato e ora
0: adesso
1: buonanotte
0: noi
1: a tutti. Ciao.
0: Buonanotte a te, Davide, bravo. No, il rientro a casa e ci siamo noi. E che scherziamo.
2: Buongiorno da Sandra, trasporto latte da Brescia.
0: Ciao Sandra.
2: Buongiorno, chiacchieroni, sì, impazziti.
0: Siamo noi,
3: povere
0: Sandro.
3: Tonsille.
0: Mamma mia.
4: Però
0: che
4: piani.
0: Sì?
4: Buonanotte. Buonanotte. Ammetto che andare a dormire perché alle 5 e un quarto mi suona la sveglia.
0: E che
4: per
0: ci
4: andare
0: fai
4: al lavoro?
0: Sveglia.
4: Ho fatto notte, sono andata a Sistiana, c'è la discoteca, sul mare.
0: Vedi?
4: Spettacolo. Ovviamente
0: mare,
4: come colonna sonora la discoteca nazionale. Andata e ritorno. Francesca da Udine.
0: Questo siamo, questo siamo.
5: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: la bellezza fugge, scattare una foto.
1: Amore, è New Hit, il nostro New Hit, Elisa. 34 minuti dopo le 3 del mattino, abbiamo ancora un vocale, Manu, giusto?
2: Andrea Grande, ciao. Buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao.
2: Niente,
1: ciao.
2: Forza Juve oggi, mi raccomando. Bah. Ok, sono pure in Cina io, sono qua in cantiere. E a mezzogiorno vostra sono le 7, le 6 di pomeriggio mie, perciò me la godo tutta.
1: Vedi?
2: Ok, che vinca il migliore. Andrea, grazie della compagnia, sei un grande, siete dei grandi. Tutti
1: grazie.
2: Quanti, dalla mattina, dalla notte, al giorno, pomeriggio.
1: Grazie.
2: A tutte le ore. Vedi? Ciao raga, un abbraccione, Emanuele.
1: Dalla Cina, Emanuele, dalla Cina, e questo conferma il fatto che, come dico ogni notte, c'è un very normal people in ogni città del mondo. Ce l'abbiamo anche in Cina, poi magari ci faremo dire, ma facciacelo, ce l'ha detto dove è, mi sa, o se è un altro. Non è importante, è in Cina. Poi ci dirà da dove, evidentemente ce lo manderà.
3: Un posto piccolino,
1: la Cina? Sì,
3: un piccolo piccolo,
1: dai.
4: Ci vuole mandare, scaviamo dalla, esatto, diciamo, dall'altra parte,
1: lo
4: c'è
1: troviamo,
4: la Cina, no?
1: Esatto. No, magari ci dirà lui da quale città cinese ci ascolta,
4: magari da Pachino,
1: non credo.
3: E con i pomodori,
1: esatto. Tra le partite lui parla della Juventus che giocherà contro la Fiorentina a mezzogiorno, naturalmente, così come Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan e Roma-Lazio. Ok? Ci saranno tutte le partite di domenica.
4: Sì, a me non interessa proprio, però qualcuno potrebbe interessare, quindi...
1: Esatto. A che ora c'è la finale Sinner-Rudy invece?
3: Non prima delle 17.
1: Non prima
3: perché
1: delle 17.
3: Prima deve finire il doppio di Bolelli-Vavassori, che faranno la finale, che inizia alle 14.
1: Prima deve finire il derby di Roma, altrimenti tutto quello che è successo in settimana non ha senso.
3: In realtà secondo me se ne stanno fregando quelli degli
1: quelli del tennis. Già ho visto, insomma, se ne sono dette.
3: Non perché segue il tennis, ma in questo caso...
1: No,

0: Ma non è...
1: mi sono fatto la mia idea riguardo.
0: No, nel senso, ragazzi, chi ha fatto i calendari l'ha fatti coi piedi.
1: Esatto.
0: Quelli di calcio.
1: Quelli di calcio, perché esatto. Il tennis si sapeva da poco.
0: Soprattutto,
1: che
0: sono 20, come ha detto il presidente della Federtennis, sono 25 anni che si sposta il tennis. Ora basta. E soprattutto, chiedete all'opinione pubblica che cosa volete che si sposti. La finale di Sinner o una partita di calcio, a prescindere che sia il derby. Assicuro che chiedono di spostare il derby di Roma. Ormai il calcio in Italia è secondario. Chiuso argomento, cioè non c'è molto da dire. Lady Gaga, You and I.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo. Quanto è bella? Splendida.
1: No, io splendida, adoro splendida. Olivia Rodrigo.
2: È uno spettacolo.
0: L'ho detto ieri, l'ho vista al Saturday Night Live, spettacolare. E poi uno degli ultimi concerti si è invaghita di un suo fan, perché è stato inquadrato dalla telecamera, lei l'ha visto ed è rimasta così, ha detto
1: era un bel fier allora.
0: Era un bel fier. Sì. E dicevamo, per ricapitolare la domenica sportiva, abbiamo detto quella è la sigla di Grand Prix. Di Grand Prix, che era uno spettacolare programma delle reti Mediaset condotto da Andrea De Adamic. Ne abbiamo parlato.
2: Non chiedetemi un po' di come tempo ho ricordato fa. Sta melodia, ma mi è venuta in loft.
1: Beh, perché spaccavo quello.
0: Sì,
1: c'era l'altra tipo Viva Viva, che era Domenica Sprint. Domenica Sprint, esatto.
0: Viva Viva il goleador.
2: Guardavo solo la sigla, poi cambiavo canale.
0: Poi abbiamo sicuramente dopo le 4, dopo le 5.
1: Esatto, non prima dice così, non prima delle 5.
0: Ma tanto mettete su RTL 102.5, perché naturalmente tutto vi verrà raccontato live and direct. Così come le 5 partite dedicate alla Champions League, e poi alle 8:30 di sera ci saranno tutto il resto del programma della Serie A. Poi c'è la MotoGP, di cui non so nulla.

0: nulla, ma so che si
1: corre. Ho saputo che Bezzecchi partirà dodicesimo. Vedi? Mi pare bene, di aver capito. Beh, perché se, forse era caduto.
0: Se qualcuno è più preparato di noi, ce lo faccio sapere. Diamo anche informazioni su questo.
2: Oggi
0: e
2: è
0: poi
2: domenica.
0: Chiudo. Oggi è domenica. Sì,
2: sì, okay,
0: e no, poi chiudo perché nella giornata di ieri ho visto una bella tappa del Giro d'Italia. E anche oggi, naturalmente, la, seguiremo la kermesse rosa. Così si dice.
1: Allora, ti aggiorno velocemente.
0: Vai.
1: Per quanto riguarda la MotoGP, solamente in pole position c'è Acosta con la KTM.
0: Bene.
1: Poi il primo italiano è Morbidelli in seconda posizione. Purtroppo, come ti dicevo, Bezzecchi partirà dalla dodicesima perché mi pare che sia caduto.
0: Ok, grazie mille. Naturalmente, okay, ci sarà gente più preparata di noi con la MotoGP.
1: No, ma bello, però, già
0: ragazzi,
1: così.
0: Ma alla fine dei conti, basta seguire H24 RTL 102.5 perché vi diamo tutte le informazioni del caso e vi teniamo aggiornati su tutti gli eventi sportivi e non. George Michael, questa è Fast Love.

0: Trentino. Manu, c'è ancora qualcuno se non sbaglio? Sentiamo.
1: Ciao amici della notte. Ciao. E poi c'è anche una grande superbike ieri, gara 1, bellissima, sorpasso e controsorpasso di Bulega, che lui è un record, ma non solo Sinner. Andrea Pasticcio, Rido di Venezia, appassionato di motori. Ciao.
0: Bella, ciao Andre. Vedi, ci sono degli appassionati di motori che per fortuna ci aiutano da quel punto di vista, perché noi coi motori, tranne con la Formula 1, facciamo un po' di fatica.
2: Sì, io non sono un appassionato di motori, però a livello statistico li controllo ogni tanto.
0: Vabbè, giusto, mi sembra il minimo. Va bene amici, 378-378-1025, fate come il nostro Very Normal People Andrea e inviateci un vocale che preferiamo, oppure 02-25-15-15, ci facciamo una chiacchierata. Per sempre per la questione brutta musica la notte su RTL 102.5, trovatevi un'altra radio che 5 minuti prima delle 4 del mattino mi passa Cat Stevens, Father and Son. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

0: to go. Cat Stevens, Father and Son, meravigliosa. Parlavamo fuori onda del fatto che, anzi, Andrea De Sabato e Manuel Bella stavano parlando del fatto che Cat Stevens a un certo punto della sua vita ha cambiato nome, semplicemente perché si è convertito all'Islam, ha intrapreso un percorso profondo di fede spirituale, in questo caso musulmana, e ha cambiato il suo nome in, leggo, Yusuf Islam. Io se poi è stato il nome, come ha fatto Muhammad Ali, no, lo sappiamo
1: anche
0: tutti.
1: Anche Terence Darby, all'epoca in origine era Cassius Clay, per esempio,
0: esatto,
1: Muhammad Ali,
0: esatto.
1: Poi cambiò il nome in
0: Muhammad Ali.
1: Comunque,
0: amici,
1: ho visto che Cat Stevens, cosa? È greco-cipriota di origine.
0: Sì, vero, hai ragione. Grazie, vedi? Stiamo dando
1: ragazzi,
0: un po' di informazione.
1: La cantante di Cipro che all'Eurovision cosa non era? Mamma mia, bellissima. Franco, dai un'occhiata, Franco.
2: Vado a cercare il cantante cipriota.
0: Non so niente, non so di cosa tu stia parlando e ne sono contento. Amici, abbiamo finito la prima ora, ma tranquilli, ce n'è un'altra, tra poco.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Anche a Carabonica, in provincia di Imperia, sono le 4 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Terrore nel centro di Modena. Un'auto lanciata a folle velocità sui pedoni ha travolto una decina di persone. Ci sono 8 feriti, 4 dei quali in modo grave. Il conducente poi è sceso ed ha accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo mentre fuggiva. Il 31enne di origine marocchina è stato infine fermato con l'accusa di strage. Andava almeno a 100 all'ora. Abbiamo visto le persone volare, raccontano i testimoni. Tragedia nella tragedia alle Maldive. Un sub della Marina Militare che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si era immerso fino a 60 metri. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive. E ora voltiamo decisamente pagina. La Bulgaria condara il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Ottimo risultato per l'Italia. Salda Vinci si è classificato al quinto posto.

0: E ora allo sport, tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma. Sinner ha battuto Medvedev e se la vedrà con Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori. Al Foro Italico è atteso il presidente della Repubblica Mattarella. Intanto Svitolina batte Goff e torna regina a Roma dopo 8 anni. Ed è tutto. Traffico.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Via Radio.
3: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli, dove il traffico non è più bloccato, ma permangono le code tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Firenze per un incidente grave tra un'auto e un camion. Si consiglia di uscire a Lodi e rientrare a Casal Pusterlengo dopo aver percorso la via Emilia. E sempre in A1 vi informo che per lavori è chiuso il tratto tra Rio Veggio e il bivio con la 1 direttissima verso Milano fino alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
5: Caffè Toraldo. O caffè.
6: Amici, siamo tornati, eccoci qua, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma a cavallo, abbiamo già detto? Sì, abbiamo detto stamattina. Insomma, il programma a cavallo, che vuol dire, non è che abbiamo qui dei destrieri, come si chiamavano una volta, ma è il programma a cavallo tra un giorno e l'altro, tra la notte e la mattina. Tu stai tornando da Roma?
7: Sì, col cavallo.
6: No, e ci devi rimanere a Roma.
7: Col
6: c'è
7: cavallo.
6: La finale, c'è la finale.
7: No, devi... esatto, io ci rimango, però sto facendo il giro all'ippodromo di Roma.
6: Giustamente. Perché tu sei il nostro personalissimo inviato agli internazionali di Roma. Non la radio ha i suoi col tracker, trasmettono da lì, sì. Perché siamo la radio ufficiale degli internazionali di Roma. Tu sei nostro personalissimo, quello di Malanotte.
7: Scusate, però infatti a tal proposito volevo dire una cosa. Se possiamo fare una colletta, perché ho finito i soldi.
6: Ah, vabbè, per tornare. Manca a far così, però. Ci penso io. Ti mando. Okay. Boh, come si fa? Che cosa si mandano?
7: Una volta che MoneyGram, cos'è?
6: No, quello no. Mi sa di truffa a me quella roba lì. I transfer. No. Non mi piace, mi stai truffando, amico. No.
8: Gli fai una ricarica
6: ricarica post pay. Si fa ancora? Sì.
7: Volendo, perfetto. Dunque l'aspetto, perché qua siamo con l'acqua alla gola.
6: Siamo con l'acqua alla gola, va bene. Ok. E non ha neanche piovuto, tra l'altro. Va bene, amici. Come al solito questo programma lo fate principalmente voi, come lo avete sentito da tanti nostri Very Normal People, con un vocale se volete, anzi fatelo, preferiamo il vocale al messaggio, 378 378 1025, oppure ci chiamate, no? Al telefono, è facile. Cos'è il numero tu, Manu?
8: Io ho una pessima memoria.
6: Ma dai, 02 25 15 15, 15. 15 facile, dai, Power It!
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia su RTL 102.5. Amici, non so se sapete che in questo momento a New York c'è in diretta, io la sto seguendo perché sono un appassionato, c'è il Gucci Core Fashion Show. Ok? C'è la sfilata di Gucci, sapete dove? A Times Square, a New York. È una roba pazzesca.
1: Suggestivo.
0: Molto molto suggestivo. Io sono ho lavorato nella moda ancora per qualche modo, in qualche modo più che altro ne faccio parte, perché comunque da consulente ancora do una mano. Voi dite, tu dai una mano a un'azienda? Sì, esatto. Sì.
1: Ci sono tante cose che si fanno nel mondo, esatto, della moda. Io, esatto, pure ho collaborato, bravo, a modo mio con la musica.
0: Vedi. Perché ve lo dico? Non solo perché è molto suggestivo e sta succedendo in questo momento, ma in settimana, tra le tante cose che ho letto, mi ha fatto spaccare dal ridere il fatto che, parlando di contesti peculiari dove vengono realizzati gli show della moda, ovvero le sfilate, c'era un, adesso non ricordo il brand, ma stava sfilando questo brand, la collezione primavera e estate, su una discesa a mare, ok? Avete presente? Ci sono magari degli scalini e stavano facendo proprio lì la loro, il loro fashion show, solo che non avevano avvisato chi viveva lì nei dintorni, perché in questo contesto c'erano anche delle case, però a quanto pare non sembravano essere abitate. Bene, c'era qualcuno, sto signore che ogni mattina si va a fare la sua nuotata
1: nudo,
0: è uscito, no, c'aveva la camicia, tutto spettinato, perché si vede che lui si sveglia ed evidentemente
1: bellissimo,
0: si butta a mare, che è un sogno,
1: bellissimo,
0: c'era la camicia senza maglietta, il suo
1: panza,
0: costume. Allora, esatto, con l'asciugamani, l'infradito. Allora c'era sta modella che scendeva e lui dietro che non riusciva a capire che cosa era successo. Ha detto, ma scusate, ma che è sto mascello? Io voglio andarmi a fare il mio bagno. Bene, ci sono le immagini, cercatevele, perché fanno ridere, le trovate facilmente, di questo signore che giustamente si è trovato all'interno di una sfilata, ma non ne sapeva niente perché la stavano facendo sulle scale praticamente di casa sua.
1: E pensare
0: una
1: che qualcuno bellissima, magari che ha visto sta roba, pensava fosse
0: facesse parte della questione.
1: Scusate, ragazzi, facevano prima non dire niente.
0: Esatto.
1: Era bellissimo. Bellissimo.
0: Bravo, perché almeno dici, io non
1: sì, sì, ma anche gli organizzatori, la buttavano sul cavolo, è una roba surreale, particolare.
0: Potevano stare tranquilli.
1: Esatto.
0: E invece no. Non so se avete. Comunque, veramente, cercalo perché fa molto, molto ridere. C'era lui che scende tranquillo. Bello.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Sì, a fine do mundo, Miley Cyrus.
0: Esatto, sì. Mi prendo un secondo di serietà al volo per manifestare la mia vicinanza alla città di Modena, alla quale sono legato per questioni personali. Perché nel pomeriggio di ieri è successa una cosa terribile che potete ascoltare e poi naturalmente vi terremo aggiornati su tutto nei nostri GO. Ok? Un abbraccio a tutta Modena, a tutti quelli che sono stati coinvolti direttamente e non in quello che è accaduto ieri pomeriggio. Amici, noi ci fermiamo, ma tranquilli che torniamo subito.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Amore, è fatta!
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste!
6: Ma certo che sì!
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutare.

0: aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: doveva andare così, e anche quello che hanno detto alcuni spettatori della semifinale tra Sinner e Medvedev. Prima non ne abbiamo parlato, ma sta galoppando, dato che siamo il programma a cavallo, sta galoppando sui social, stanno galoppando sui social un po' di video di questa cinquantina di tifosi che durante la giornata di venerdì stavano assistendo alla partita tra Sinner e Medvedev e, una volta interrotta per pioggia, se ne sono andati e sono tornati poi il giorno dopo, cioè ieri dopo le 4, perché erano convinti di poter assistere alla fine di quella partita. Bene, non li hanno fatti entrare, ci sono sti video insomma dove la gente si incazza davvero perché dice: ma come? Io ho acquistato il biglietto, voglio vedere la fine di quella partita. Bene, in realtà non l'hanno fatti entrare, e quindi subito giù polemiche.
1: Se volete, no, poi ti spiego il motivo
0: del perché. Sì, e infatti, no, volevo anticipare. Polemiche, questioni di principio. Ragazzi, è molto semplice. David, se vuoi spiegarlo tu, se no
1: sì,
0: ci penso.
1: È semplice,
0: io.
1: Come funziona in tutti i tornei, peraltro, nel senso, non è solo Roma così.
0: Esatto.
1: Tu compri il biglietto per quella sessione lì.
0: Esatto.
1: Ora, cosa succede però?
0: Però c'è gente che compra. Aspetta, devi spiegare che cosa significa quella sessione lì.
1: La sessione serale del venerdì.
0: Bravo.
1: Ora, perché il centrale è molto ambito, è lo stadio che costa di più. Ok.
0: È vero.
1: E succede, ripeto, in tutti i tornei del tennis. E Roma è un torneo all'aperto.
0: Esatto.
1: Dunque non ha possibilità di coprire.
0: No.
1: Dunque, non avendo possibilità di coprire, purtroppo la partita l'hanno dovuta sospendere e rimandare. Ma quelli che hanno comprato il biglietto per la sessione del sabato, del pomeriggio o della sera, si sono ritrovati fortunatamente a vedersi l'ultimo quarto d'ora di Sinner.
0: Esatto.
1: Ma perché non potevano far entrare gli altri? Perché in realtà erano già programmati.
0: Corretto, perché tu non compri il biglietto della partita.
1: No, aspetta, erano già
0: programmati
1: cosa? Però cosa era programmato? Erano programmati altri
0: incontri. Certo.
1: Dunque,
0: certo.
1: Cosa hanno fatto? Hanno infilato Sinner tra la semifinale del doppio maschile con Bolelli e Vavassori e la finale tra Svitolina e Coco Gauff.
0: Che com'è andata? Che com'è andata? Scusami.
1: Ha vinto la Svitolina, okay, 2-7-1. Capito? Perfetto. Il concetto è questo. Dunque, se io già ho comprato un biglietto per pomeriggio e gli spazi sono pieni, come faccio a farti entrare?
0: Quindi calmate le polemiche, calmate la retorica insopportabile. Bene, ai tornei si acquista, in questi tornei specifici si acquista il biglietto per la sessione, non per la singola partita.
1: Esatto.
0: Quindi purtroppo quelle persone, però a mio modesto parere, doveva essere detto, sarà stato detto a tutti tranne a queste 50 persone, che il giorno dopo non avrebbero potuto assistere.
1: Esatto. Detto questo, io spero che tra 2 anni, quando si dice dovrebbero fare la copertura del campo centrale di Roma, questi problemi non ci saranno.
0: Speriamo. Ma sai cosa è stato detto a queste 50 persone? Mi dispiace, è la vita. È la vita. È la vita, quella che sentite
2: di Desiree.
0: No, che Desiree. È la vita.
2: Desiree.
0: Non è Desiree, è Desiree Life.

0: Elena D'Elia, a parte me, finalista di Amici 25 su RTL 102.5. Giacomo, ciao, buonanotte o buongiorno, cosa preferisci?
1: Ah beh, come volete, però albeggia già, dai.
0: Sta già buongiorno, albeggiando, e allora buongiorno, sì. Allora buongiorno Giacomo. Prima abbiamo raccontato al volo di questa specie di misunderstanding che è capitata per quanto riguarda alcuni spettatori della semifinale tra Sinner e Medvedev, che non hanno potuto poi assistere alla ripresa il giorno dopo l'ultimo quarto d'ora della partita, perché nei tornei di tennis si acquista il biglietto non per il singolo evento, ma per la sessione pomeridiana, serale, mattutina e tutto il resto. Giacomo, a te è successa una cosa non simile, ma nello stesso insieme, se così si può dire.
1: Sì, a qualche analogia. Allora, io dovevo andare con mia moglie a vedere il concerto di Gianna Nannini.
0: Ok.
1: Da Sago.
0: Sì.
1: Periodo pandemico.
0: Bene. Ma
1: l'hanno rinviato. Allora, va detto che non avevano dato avvisi, non erano arrivati mail, dovevamo tenerci informati noi su quello che succedeva. Comunque, okay, niente, rinviano il concerto, sempre ad Assago, seconda ondata, salta un'altra volta.
0: Ok, due volte di fila.
1: Due volte di fila. Al terzo tentativo lo spostano all'Arcimboldi. I posti sono stati riassegnati in base alla categoria.
0: Chiaramente. Okay?
1: Però non tutti sono stati capaci di rifare il biglietto. Insomma, c'era proprio da seguire la cosa online, io non ero in grado.
0: Ok.

0: siamo arrivati lì come tanta altra gente, li riassegnavano al momento. Non ti dico il marasma che
1: mamma
0: c'era fuori dal botteghino,
1: non voglio neanche immaginare.
0: Fatto sta che comunque niente, non riescono a darci il posto, a un certo punto vedo che si parlano, fa venga con me, lo steward ci accompagna e ci danno due posti in terza fila.
1: Wow.
0: Noi avevamo comprato i biglietti anche economici, quindi c'era andata di lusso, l'unica cosa è che ci siamo trovati davanti il fan club.
1: Oh mamma!
0: Tutti in piedi, bandiere e striscioni, abbiamo dovuto guardarlo in piedi perché se no non avremmo visto niente.
1: Vabbè, alla fine a te è andata bene, no Giacomo?
0: No, è andata bene.
1: Di
0: poi
1: luz.
0: Ha fatto un concerto esagerato,
1: meraviglioso,
0: bravissimo. Io la guardavo all'epoca, non si può dire l'età,
1: no,
0: però
1: lasciamo stare.
0: Però io la guardavo e dicevo, cioè, se la vede l'Inps non ci mandano più in pensione, cioè, veramente.
1: È fortissima la nanni.
0: Fortissima,
1: va bene,
0: l'energia.
1: Grazie Giacomo della testimonianza, almeno attendo a finire bene invece purtroppo.
0: Mi dispiace però d'altronde.
1: È così, sono le regole e bisogna seguirle, esatto. Grazie mille Giacomo, un abbraccio e buona giornata, ciao. Buona domenica. Ciao.

0: Fever Dream, Alex Warren, 4:44 di domenica 17 maggio. Ancora buona domenica a tutti. A proposito di ciò che abbiamo visto, raccontato anche dalla voce di Giacomo prima, ci può essere, no, un momento in cui tu hai acquistato un biglietto, come è successo, come dicevo, ad alcuni spettatori della semifinale tra Sinner e Medvedev, che poi non puoi vedere perché hai acquistato un determinato di biglietto. Nel caso di Giacomo invece, lui aveva acquistato un biglietto, gli hanno spostato il concerto due volte, hanno spostato poi la location, dovevano essere riassegnati, un disastro. A lui è andata bene, ha ricordato una cosa che è successa a me, non so se a voi è mai capitato, ma io dovevo 2005 dovevo andare negli Stati Uniti. La tratta era Manchester New York. Io avevo acquistato naturalmente i biglietti normalissimi, no? Ok, bene, saliamo sull'aereo io e Fabrizio, che saluto, mio caro amico, e ci rendiamo conto che ai nostri posti non funzionavano le cuffiette per ascoltare la filodiffusione. Prima era così, potevi scegliere i canali e tutto il resto. Allora lo facciamo presente all'hostess, che ci dice: un attimo soltanto, se ne va. Dico: Fabrizio, se n'è andata, non so, magari adesso ci darà delle cuffie nuove o altro. Torna, ci guarda e dice: venite con me. Io do di gomito a Fabrizio, questo mio amico, dico: oh, ci sta dicendo di andare. Ci siamo fatti Manchester New York in prima classe.
1: Per ovviare, certo, a quel divieto, esatto, hanno dato un trattamento migliore.
0: Upgrade in prima classe tra champagne. Io ero ubriaco 5 minuti dopo essermi seduto. 5. 5.
1: Ubriaco in volo,
0: tanta roba. Sì. Mi sono addormentato bello liscio, sono arrivato a New York, ho aperto e ho detto: già siamo arrivati. Va veloce. Vabbè, quello è quando va bene, no? Quando va a finire bene. Speriamo che vada a finire bene sempre, in assoluto. A tutti, non solo a me o a Giacomo. A quelli a Roma, per Sinner e Medvedev, molto meno. Mi dispiace per loro, li abbracciamo forte. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: More Vivian Westwood, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sì, sì, sì, lo dico anche a me stesso. I'm so fucking fabulous. 54 minuti dopo le 4 del mattino, leggo al volo un messaggio. Buongiorno, buongiorno, splendida compagnia notturna, grazie mille, facciamo del nostro meglio. Un super saluto alla solita battuta di pesca. In vostra compagnia, RTL anche mia, Gianluca da Pisa. PS, quindi, caro Manuel, al tuo buona pesca ti rispondo buona partita.
2: Ok, non so cosa, quindi non gli è andata bene la volta scorsa, perché se mi sta augurando un qualcosa che di solito
1: vuoi augurare, comunque qualcosa, vuoi
2: io
1: dire qualcosa?
2: Buona pesca, ve lo
1: no,
2: faccio col
1: è
2: cuore.
1: A posto così, a posto Gianluca. Chiudi baracca e
3: ma poi soprattutto ha capito tutto, perché sì, gli ha curato sì, pure la partita lui, che non gli è stato fregato niente.
2: Grazie. Zero. Che vinca il migliore.
1: Sì. C'è qualcuno al volo? Sentiamo.
4: Ciao amici, cerco di essere veloce. Sì. Beh, mia suocera un anno mi dice andiamo in crociera. Io okay, quell'anno lì avevo già fatto una crociera, non è che posso permettermi due crociere all'anno. Comunque alla fine ci convince, prendiamo le cabine, quelle vicino ai motori, no? Quelle più scrause. E praticamente una settimana prima della partenza ci riassegnano delle cabine, diciamo, di lusso, perché la nave non era piena, piena, e dovevano completare la vendita delle cabine, e quindi praticamente chi aveva comprato già il biglietto lo hanno, gli hanno fatto un upgrade. Sì. Dai, la faccio, cerco di farla veloce. Comunque alla fine allo stesso prezzo abbiamo avuto quasi delle suite, e bello, durante quella crociera lì, tra l'altro, tra il casino e il bingo abbiamo vinto anche 1500 euro, quindi alla fine sono andato a gratis. Andrea Pasticcioli di Venezia.
1: Grande Andre, che bello. Oh, quando nella vita ti capita la botta di culo, c'è niente da fare, uno spettacolo infinito. Come uno spettacolo infinito questo disco, la musica che passiamo di notte. È la musica di RTL 102.5, Led Zeppelin.

0: un bel po' di rock and roll, Led Zeppelin, What a Lot of Love, a chiudere la seconda ora di Mananotte No.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Anche a San Vendemiano, in provincia di Treviso, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Subito a Modena, dove ieri un'auto è piombata sulla folla. La guida Salim El Kudri, laureato in economia, è l'uomo che ha travolto e ferito 8 persone, 4 delle quali versano in gravi condizioni. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese. Il prefetto ha confermato che non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Il presidente Sergio Mattarella ha sentito il sindaco di Modena Mezzetti chiedendogli di trasmettere i ringraziamenti a chi con coraggio ha bloccato il colpevole. Quanto accaduto a Modena è gravissimo, a dirlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sentito anche lei il sindaco. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha aggiunto la premier. E ora cambiamo argomento con la musica. La Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, con contro i pronostici della vigilia, riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Ottimo risultato per l'Italia. Saldavinci si è classificato al quinto posto. Infine il calcio. È la domenica del derby della capitale. Roma-Lazio si giocherà alle 12. Fischio d'inizio a mezzogiorno anche per Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Tutte sfide decisive per la corsa Champions. Ed è tutto. Traffico.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Via Radio.
6: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, ma la notizia principale riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, dove tra Lodi Casal Pusterlengo verso Firenze c'è una coda per un incidente grave tra 4 auto e un camion. Poi ancora in A1 vi informo che tra Rioveggio e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Milano il tratto è chiuso fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia quindi davvero tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
8: Caffè Toraldo. Un caffè.
0: Buongiorno Italia, buona domenica, 5.04, questa è l'ultima ora di Malanotte No, sì ormai, good morning, ma certo, è il momento...
9: Good morning, poi io faccio la sottofondo, sì.
0: Quindi è arrivato il momento del caffettino, sì, e beh, ci per sta. Forza. Allora, lo sapete, questo programma è molto semplice, ci dovete mandare un vocale, se volete, al 378-378-1025, così poi possiamo fare due chiacchiere anche allo 02-25-15-15. Ragazzi, scusatemi.
9: Quasi.
0: A me manca una cosa, in realtà.
9: Cioè?
0: A inizio puntata David ha detto che casa sua era diventata praticamente un cantiere.
10: Sì, una sorta di cantiere.
0: Ma che cosa devi fare?
10: Sono su tre lavori contemporanei.
0: E li farai oggi che è domenica?
10: Alcuni. E non li finirò nemmeno, vi dico.
0: Mamma mia, che voglia che c'hai. Vabbè, c'è chi è capace e chi non è capace. Ad esempio, il sottoscritto. Se chiedi a me, puoi aggiustare un attimo.
10: Vabbè, ti chiederò di cambiare una lampadina.
0: Posso mantenerti la scala? Quello posso farlo. Va bene, amici.
9: Qua invece abbiamo due che fanno tutto.
0: Sì, sì. Va bene, fate tutto? Allora fate una cosa, manda anche il Power It. Grazie.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, su RTL 102.5.
1: Esatto, amici, eccoci qua, siamo tornati, abbiamo Nilva. Ciao Nilva!
0: Caduta!
1: No, Nilva!
0: La richiamo subito, la richiamo subito!
1: No, abbiamo perso Nilva. Allora, dovete sapere che secondo una mia teoria c'è un very normal people in ogni città del mondo. Noi abbiamo sentito già Nilva un paio di volte da Los Angeles. Nilva non vive a Los Angeles, ci vive il figlio. Ma l'abbiamo sentito un paio di volte proprio perché volevamo capire un pochino come funzionava il giorno dopo giorno e nei mesi questo a andirivieni tra l'Italia e Los Angeles. Ciao Nilva!
2: Vero, ciao!
1: Eccoci
2: ciao.
1: Qua, ciao! Eh sì, bentornata, bentornata, ciao. Come stai? Come state, anzi?
2: Tutto bene,
1: bene.
2: Molto bene.
1: Allora, Nilva...
2: così.
1: Adesso ce lo spieghi. Nilva con il marito Renzo e tuo figlio si chiama, non mi ricordo, scusami.
2: Marco,
1: benissimo. Marco vive a Los Angeles. Facciamo un piccolo recap per chi non ti avesse mai ascoltato. Tuo figlio vive a Los Angeles e studia e lavora, se non sbaglio. Lavora soltanto, lavora se non sbaglio.
2: Adesso lavora,
1: adesso
2: ha finito.
1: Benissimo.
2: Sì, ha finito il dottorato.
1: E voi, papà e mamma, spesso tornate lì in quel di LA a tenere su di morale il figlio.
2: Ma è lui che ci propone questi viaggi e ci fa stare bene a noi.
1: È
2: perché
1: vero.
2: Siamo arrivati l'altra volta che lui si era appena trasferito a Los Angeles, invece questa volta abbiamo fatto delle maratone, una maratona praticamente, perché siamo arrivati a Los Angeles sabato, poi mercoledì pomeriggio siamo partiti per Chicago.
1: Oh wow!
2: Siamo andati a Champaign, dove c'è la sede universitaria, l'Università dell'Illinois, dove lui ha fatto il dottorato, che c'era la proclamazione, questa festa bellissima.
1: Quindi avete visto la proclamazione, ma i famosi cappelli per aria?
2: La proclamazione con l'investitura, sai, con quei vestiti.
1: Certo, che lanciano poi il cappello, ecco. Se non sbaglio.
2: Sì, esatto. Anche lì loro non hanno lanciato il cappello, c'era l'abbraccio con il professore.
1: Ah, benissimo.
2: Tanti ragazzi di tante diverse nazionalità, bellissimo.
1: Di culture,
2: ecco,
1: diverse.
2: Insieme, sì, molto
1: bello.
2: Molto bello, sì, questo sì. Sì.
1: Beh, avete visto una roba bellissima, tipica americana, tra l'altro,
2: sì,
1: Nilva.
2: Sì, era l'unico italiano giovedì in questa proclamazione.
1: Ma
2: c'era
1: ormai
2: ragazzi da tutte le altre parti. Sì.
1: Senti, Nilva, ma ormai Los Angeles la senti un po' anche una parte della tua vita, una parte della tua... della...
2: Ma sì,
1: è
2: certo.
1: Un po' casa tua anche adesso, è lei.
2: Gli amici che ci siamo fatti anche qua.
1: Certo.
2: Bello, sì.
1: Vi piace come città?
2: Bello.
1: Vi piace?
2: Quello che siamo riusciti a girare e vedere, anche sì, mi piace. Ma ti ho detto forse l'altra volta, l'ospitalità, almeno io, le persone che ho incontrato, molto solari, molto aperte, molto disponibili, non parlando bene l'inglese, che cerchi di arrangiarti, ho trovato tanto aiuto, disponibilità. Poi come tutte le cose, c'è il bene, c'è il male, c'è di tutto,
1: certamente.
2: Come se, e poi nelle grandi metropoli ancora di più, penso.
1: È proprio vero. La cosa bella, però, vedi, negli Stati Uniti quello che dici l'ho riscontrato anche io, ad esempio. Se non riesci magari a farti capire, loro ti aiutano in tutti i modi possibili.
2: Sì.
1: Non è come in Francia, che se non parli francese, soprattutto a Parigi, proprio si rifiutano di avere un contatto.
0: Lì è probabilmente perché magari non capiscono.
1: Non parlano neanche l'inglese.
0: Gli anziani, perché con i giovani mi sono trovato bene.
1: Meno male, dai, va bene.
2: Ecco.
1: Va bene.
2: No, noi bene, così. Adesso siamo rientrati a Los Angeles e sabato ritorniamo in Italia. Ecco.
1: Bene, che bello. Ma dimmi la domanda principale, Nilva, ma tu cucini per tuo figlio nei periodi in cui sei lì?
2: Anche sì.
1: Okay.
2: Anche sì, cucino. Quando ero a Champaign, che c'era anche l'altro ragazzo con lui, Ivan, che avevano appunto chiamato una sera, era Pasqua, che ero andata a trovarli. E lì veramente mi ero spinta tanto a cucinare.
1: Gli hai fatto mangiare bene.
2: Tanti amici, cena e tutto, quindi.
1: Cucina italiana vera, quella della mamma, la migliore che non si batte mai. Che bello, va bene Nilva. Va bene,
2: bravi, si sono abituati a farsi da mangiare da soli.
1: Almeno quello. Però come lo fa mamma?
2: Nilva,
1: come lo fa mamma? Dai, ma come si fa? Va bene. Ti abbraccio Nilva, abbracciaci anche tutta la tua famiglia. e tutta Los Angeles. Grazie, grazie ancora. Ti grazie. Abbracciamo forte, alla prossima.
2: Alla prossima.
1: Ciao. Ciao.

0: Madonna, give me all your loving. 19 minuti dopo le 5 del mattino, amici, 378 378 1025, e i vostri vocali, lo sapete, li apprezziamo di più, vogliamo sentire la vostra voce. È sempre per quella teoria di cui vi parlavo prima, ovvero che c'è un very normal people in ogni città del mondo. Abbiamo prima ascoltato Nilva da Los Angeles, il figlio è lì perché ha studiato negli Stati Uniti, adesso lavora a Los Angeles. Bella è lei,
1: LA.
0: Mamma
1: Drinking
0: mia.
1: In LA.
0: Bellissima canzone dei Brown Van 3000. Amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più.

con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, volevo dire una cosa su questa canzone. Avevo letto di un po' di polemiche perché naturalmente sui social network, quindi del tutto inutile, ma mi piaceva sottolineare una cosa, perché parlavano del fatto che questa canzone rappresentasse un'immagine stereotipata del Sud Italia. Se mi posso permettere, io ad esempio ho dei ricordi quando andavo al mio paese, al paese di mio papà, Santa, faceva parte della, insomma, lì c'erano tanti della famiglia di mio papà, Santa Maria la Fossa, ok, un posticino dove ci sono più vacche che uomini, va bene? Amici, la descrizione è proprio quella lì, cioè è la descrizione di un Sud Italia che magari oggi si visita meno, se ne parla meno, ma esiste. Cioè, non, io non ci vedo niente di stereotipato.
1: Di poche
0: stereotipato
1: anime.
0: De che? È il racconto, magari, delle loro, del loro vissuto e di quello che hanno visto quando erano ragazzine, dato che Claudia, ad esempio, alla mia età, racconta di ciò che ha visto, di ciò che vedeva e di ciò che vede ancora, magari, quando torna a casa. Serena, la nostra amica Serena, che salutiamo, ma secondo me racconta ciò che lei ha vissuto sulla propria pelle. Poi vogliamo parlare di stereotipi e parliamo anche qui di stereotipi, ma secondo
2: ma esiste
0: me
2: esiste anche quello, quindi
0: ma non... gli stereotipi, ok, fanno parte di una realtà, ok, poi dipende come la si descrive questa realtà, e allora lì si può parlare comunque, magari di stereotipo o meno, ma in questo caso vabbè,
1: comunque. Anche perché voglio dire, non stiamo parlando di uno stereotipo negativo,
0: negativo. Le signore sulle sedie, sì, perché durante la controra, durante la controra, cioè quella del pomeriggio dopo pranzo, spesso le signore anziane si sedevano su queste
2: sul
0: sedie classiche
2: strada,
0: di plastica, sul ciglio della strada,
2: cortili,
0: oppure all'interno dei cortili con le porte aperte di questi portoni enormi, e si stava lì a godersi il fresco.
1: Secondo me, ora mi sbaglierò sicuramente perché il 90% delle volte mi sbaglio, però detto questo, secondo me la polemica è nata da alcuni meridionali probabilmente che... vogliono rifiutare il fatto che ci possa essere ancora, mamma o che ci possa essere stata una realtà del genere.
0: Ma esistono, che per, cioè,
1: no,
0: ma
1: no, no, sto dicendo, non sto dicendo il fatto, lo so che esistono, però sto dicendo è come se volessero rifiutare un po' il fatto che ci siano delle tradizioni, dei contesti
0: ancora
1: che non
0: legati.
1: che non sono tra virgolette evoluti tecnologicamente, oppure quelle situazioni un po'
0: contemporanee.
1: Esatto.
0: Ma chi se ne frega della contemporaneità?
1: Esatto, ma secondo me è una roba del genere alla fine, perché dubito che altri possano aver fatto una roba
0: non ha proprio senso una polemica davvero che io ho detto ma perché cantano qualcosa, stereotipi io non ne ho sentiti, non è che ho sentito mandolina e altre stupidaggini di questo genere. Va bene, Keane, Stop for a Minute.

0: Cattive abitudini, il disco nuovo di Mace con Salmo e Colapesce, 35 minuti dopo le 5 del mattino. Manu? C'è qualcuno?
1: Decisamente sì.
0: Vai.
2: Buongiorno amici, buongiorno dai runners della NAT, Nuova Atletica Taranto, pronti per la Stramassafra. 11 km e mezzo nelle vie cittadine del comune di Massafra, provincia di Taranto.
0: Ma
2: buona
0: bello.
2: Domenica da Leo da Taranto.
0: Ciao Leo, goditi la tua corsa, che è un piacere immenso quando magari si può fare in luoghi splendidi.
1: Ti penserò.
0: Mamma mia. Quando correvo, correre in luoghi belli era una roba straordinaria.
1: Io quando corro, mentre dormo,
0: dormi,
1: trovo
0: esatto.
1: posti bellissimi. A volte corro anche nello spazio.
0: Sì, sì,
1: sulla Via Lattea. Ma la
0: nudo e nello spazio.
1: Nudo, certo.
0: Bene, voglio quello che ha preso il ragazzo. E un altro, grazie.
3: Ma quelli che parlano di stereotipi lo sanno che a Santa Maria la Fossa fanno la mozzarella di bufala più buona del mondo? Diglielo, per favore, diglielo. Ciao a tutti, Ciro da Caserta. Buon lavoro, vai.
0: Grazie Ciro, sì sì, allora tutta la provincia di Caserta in realtà la mozzarella di bufala lì è il top del top del top, è la mia preferita.
1: Te lo dica a fare.
0: Però io sono di parte e quindi
1: Ma non è che sei di parte, è che da lì,
0: non c'è niente da fare, va bene. Arriva Pink, questa è Just Give Me a Reason su RTL 102.5.
4: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Just give me a reason, dammi una sola ragione, canta Pink, per fare che? Per un caffè? Non ne abbiamo bisogno neanche di una ragione. Sono le 5.41 in questo momento. Direi perfetto.
1: Un orzo, faccio un orzo.
0: Un orzo lei? Sì, bene. Sì. David, posso portare qualcosa?
2: No, va bene, vado liscio io.
0: Liscio? Senza ghiaccio, quindi.
1: Io direi un, va bene. Un latte macchiato, così
2: bello,
1: lo ce lo perdiamo.
2: Intero, intero, preferibilmente intero.
0: Latte d'avena, come faccio io. Buonissimo, buonissimo. Sì, sì, sì, sì, sì. Tra l'altro lo faccio a casa. Ma che dove? Sì, buonanotte. Amici, per fortuna mancano 20 minuti, questi siamo, torniamo tra poco.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
11: Oi, oi.
10: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Alanis Morissette, Everything. Tra l'altro Alanis Morissette farà parte di una serie di artisti che si esibiranno nelle tre cerimonie d'apertura del mondiale. Ce ne saranno tre, non una, tre.
1: Il mondiale è quello dove non ci sarà l'Italia.
0: Esatto, amico mio, perché ci sarà, a quanto pare,

Katy Perry, J Balvin, Michael Bublé, a quanto pare ci sarà anche lei. A quanto pare sì, almeno così ho letto, poi magari è una fake news, ma non credo. Arriva Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E quando il sole fa capolino e questo programma vi ha traghettato da un giorno all'altro,
3: è un po' marsigliana come cosa,
2: cavalcando la notte, arriva il Millennium Hit, ciò significa abbiamo finito
3: notte alte,
2: no, quello è un altro programma. China Girl, David Bowie.

0: China Girl, David Bowie a chiudere questa puntata domenicale di Malanotte No. Quindi ringraziamo i fratelli Bella, grazie amici.
1: Welcome to you.
2: Ciao ragazzi a tutti quanti.
0: Quindi con Manuel ci vediamo e sentiamo settimana prossima, mentre con David domani sempre tra le 3 e le 6 dopo di noi le ultime news con Max Viggiani. Ciao Max.
3: Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: buongiorno,
0: buongiorno.
1: How are you,
0: Max? Poi, come stai? A questo punto te lo chiedo, come stai? Siamo bene?
3: Sì, sì, bene. Stanco, insomma, però come tutti quelli che lavorano.
0: Esatto, ma la partita la guardiamo.
3: Beh, non si parla,
0: non si parla
3: della
0: parte. Beh, ci siamo, c'è Pisa Napoli, c'è Pisa Napoli a mezzogiorno, c'è Pisa Napoli. Siamo collegati.
1: Auguri a tutti i tifosi.
0: Gravamo! No! Abbiamo finito, dopo di noi una nuova puntata di No Stop News. Ciao e buona domenica.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Anche a Casal Noceto, in provincia di Alessandria, sono le 6 e un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 17 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. A Modena ieri un'auto in velocità è piombata sulla folla in strada. Il conducente, 31 anni, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti e deve rispondere ora dell'accusa di strage e lesioni gravi. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: I magistrati del gruppo antiterrorismo della direzione distrettuale antimafia di Bologna stanno coordinando le indagini sul caso di Modena, dove un 31enne italiano di origine marocchina ha travolto con l'auto diversi pedoni all'interno della ZTL nel centro storico all'altezza di Largo Porta Bologna. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Il conducente dell'auto, Salim El Kudri, è stato in cura psichiatrica. La vettura, lanciata a velocità sostenuta sui pedoni, ha travolto una decina di persone, terminando la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente è sceso e ha accoltellato un passante che avrebbe tentato di fermarlo. Non penso che sia un attentato, ha dichiarato Luca Signorelli, uno dei cittadini che hanno inseguito e disarmato l'uomo, poi arrestato dalla polizia. A una donna sono state amputate entrambe le gambe, ha riferito il sindaco Massimo Mezzetti. Il responsabile deve rispondere delle sue azioni, ha dichiarato la premier Meloni. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco per esprimere vicinanza alla città e dire grazie a chi con coraggio ha bloccato il colpevole.
3: Voltiamo decisamente pagina.

0: La Bulgaria con Dare, la sua canzone Bangarang, ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026. Quinta l'Italia con Salda, vince la sua Per sempre sì. Chiudiamo con lo sport, il tennis, gli internazionali d'Italia di Roma, Tommaso Angelini.
1: Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali BNL d'Italia, il numero uno del mondo supera Daniel Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 dopo match interrotto per la pioggia venerdì sera sul 4-2 del terzo parziale. Alla ripresa Sinner è stato impeccabile, chiudendo con autorità e conquistando la seconda finale consecutiva al Foro Italico, primo italiano dell'era Open a riuscirci. Per Jannik anche un altro dato storico, è il secondo giocatore di sempre dopo Rafa Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Alle 17 sfiderà Casper Ruud con l'obiettivo di riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Storica finale anche nel doppio maschile per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che affronteranno Granollers e Zeballos. Nel femminile Elina Svitolina è la nuova regina di Roma. La tennista ucraina ha vinto gli internazionali BNL d'Italia superando in 3 set Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2. Per l'americana la seconda finale consecutiva persa a Roma dopo quella dello scorso anno contro Jasmine Paolini.
0: Tra qualche istante inizierà come al solito uno Stop News. Ben ritrovate, buona domenica Barbara Sala.
2: Eccoci qua, tantissime le notizie di cui ci occuperemo in queste tre ore di non Stop News, ma ci saranno anche poi le due dell'indignato speciale a partire dalle 9. Noi in linea diretta vogliamo occuparci di cose più liete. Avete fatto magari un salto al Salone del Libro di Torino, è un grandissimo appuntamento per gli appassionati, ma non solo. Quest'anno sembra che i numeri siano decisamente in crescita. E voi leggete, siete fruitori delle biblioteche, comprate tanti libri, ve li scambiate, preferite il libro cartaceo oppure leggete su qualche dispositivo? Vanno molto di moda anche gli audiolibri. 02251515, anche la vostra classifica, quelli più belli. 378 378 1025 per i messaggi.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in miglioramento sul nostro territorio, con sole infatti assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità tra regioni meridionali e peninsulari e lungo la dorsale appenninica, con qualche nuvola di tanto in tanto. Temperature minime che guadagneranno qualche grado, ma con valori ancora piuttosto contenuti. Per tutti i dettagli precisi, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico, andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma per chi è diretto verso Milano, il traffico è bloccato e si è formata coda per l'incidente autonomo di un'auto. Ricordo che per agevolare gli spostamenti a partire dalle 9 sino alle 22 di questa sera sarà in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Caffè Toraldo. O caffè.

0: Che la domenica vi sia lieta, amici, buongiorno.
1: Oggi quasi ecumenica.
0: Sì. Abbiamo bisogno.
1: Quasi.
0: Abbiamo bisogno. Con tutte le notizie brutte che ci sono nel notiziario, guarda.
1: C'era signora girone. Mia, lo so, però dai che questa mattina è No Stop News, buona domenica 17
0: buongiorno.
1: Maggio, troveremo il modo anche di rallegrarci tutti insieme, di trovare anche in mezzo a qualche brutta notizia quello che c'è di bello, perché poi il bello c'è sempre, no?
2: Va la trova.
0: Ma no, vabbè, diciamo così, allora basta.
2: Riflessione ad alta voce, scusate.
0: No, sai cosa? Io faccio subito però un applauso a Sal Da Vinci, che avrei preferito vincesse, perché così questa mattina avremmo cantato Saremo io e te.
2: Per sempre.
0: E l'avremmo fatto con giusta causa. Però quinto posto, posso dire, bravo Sal, è già uscito il disco nuovo, bravo, balleremo tutta estate con te. Detto questo, ecco, questa è una buona notizia, tutto sommato. Avrei voluto un

0: collegamento con i pavoni di Punta Marina, ma non si riesce, i pavoni sono impegnati questa mattina, credo che debbano andare, non so se sono in Rai o in Mediaset a rilasciare interviste, non sono disponibili per noi.
1: Peccato.
0: Noi andiamo a Torino dove c'è il Salone del Libro.
2: Sì, Salone del Libro che quest'anno, lo dicevi anche tu nel corso del giornale orario, fa segnare numeri importanti. I dati arrivano dalle agenzie che ci dicono che giovedì 14 maggio, primo giorno del Salone del Libro che andrà avanti fino a domani, 18 maggio, ha fatto registrare 40.000 visitatori. Per la prima volta è un incremento del 20% rispetto all'anno scorso.
1: Sì, che tra l'altro mi verrebbe da dire, ma come diciamo sempre che in Italia non si legge più, che l'editoria è in crisi. Insomma, questi numeri qualcosa vorranno pur dire? Lo chiediamo a voi. Poi allo 02 25 15 15 nell'aria sento dello scetticismo.
0: È il pavone.
1: No. Bene.
0: No, c'è lo scetticismo perché andare al Salone del Libro non vuol dire acquistare dei libri e leggerli, secondo me, perché ci sono dei fenomeni che arrivano anche dal magico mondo dell'internet, i booktalker, sai, tutti questi autori adesso di questo genere romance che va soprattutto tra i giovanissimi, e lì secondo me c'è un sacco di gente che va al Salone del Libro per vedere, fare le foto con questi personaggi. Però è un'impressione. Dai, questa mattina parliamo di libri con voi allo 02 25 15 15.
2: Con i messaggi vocali al 378 378 1025, magari ci date anche qualche spunto di lettura.
1: Esatto, e vedo che già qualcuno ne arriva nei messaggi, magari tra poco ci arriviamo. È interessante anche capire perché questo libro per voi è così importante, se riuscite poi tra l'altro ad essere un po' al di sopra, no, delle medie di cui sentiamo spesso parlare, quanti libri riuscite a leggere ogni anno, se fate una sorta di sfida anche contro voi stessi. Vedo Dario Vacacore che ride perché lui è un appassionato
0: per forza,
1: e poi
0: non ha niente da fare, guarda.
2: No, come non,
0: non ha niente da fare.
2: No, è che curo anche le interviste che trovate sul sito rtl.it, quindi di libri ne leggo un bel po'.
1: Autopromozione, ce l'abbiamo un promo per Dario,
0: messaggio
1: per lui,
0: messaggio promozionale, glielo
2: no
0: facciamo?
2: Pensavo al numero, glielo al numero facciamo di libri, che ho perso il conto effettivamente di quanti ne ho letti quest'anno.
1: Quanto sei bravo, mamma quanta mia cultura dietro solo a Barbara Sala. Dai, partiamo con la musica, che dite?
2: Meglio, c'è il favorito firmato Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: È la nuova dei Tinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Settimana prossima, linea diretta sulla competenza linguistica degli ascoltatori. Come ve la cavate con le lingue? Cioè, tipo quando andate in Spagna mettete la S. Scusas, chiaro. Signores, tutto così, no?
1: Bello, non si dice così. No, sbaglio.
0: Ah, okay. Così, quando bisogna fare inglese, vai a recuperare proprio quelle pochissime conoscenze delle scuole medie. What's the way? Farfugli così.
1: È un po' celentano, però.
0: Super pleasant colonizations, così, hai ragione.
1: Sì, e sì. A proposito di lingue, mi colpisce che tu abbia fatto subito questo paragone, insomma, toccando così il titolo dei Pinguini Tattici Nucleari, perché c'è proprio nei messaggi 378-378-1025 qualcuno che, a proposito di libri, perché oggi di questo si sta parlando, scrive: in questi ultimi anni di insegnamento in un liceo linguistico, quindi parliamo proprio di questo, mi capita di avere ragazzi che non hanno mai letto un libro, e quando glieli propongo da leggere per le vacanze, per prima cosa mi chiedono: ma lo devo leggere tutto?
0: Allora, io do perfettamente ragione, nel senso che è questa la percezione. Stiamo parlando di un liceo, comunque di un liceo linguistico, è la percezione che ho anch'io, perché esperienza personale, 3 anni di scuole medie, manco un libro fatto leggere, al di là di quegli estratti che ci sono sull'antologia che viene utilizzata come libro di testo. Cioè, che ne so, nella vacanza di Natale leggi un libro e fai la scheda, un libro preso anche nella biblioteca scolastica, così, mai successo in vita mia. Quindi è complicato far leggere i ragazzi, perché dalla scuola stessa arrivano pochi input. Poi ci sono magari delle isole felici, cioè degli insegnanti che spingono molto su questa cosa, ma si fa molta, molta, molta, moltissima fatica.
1: Bene, con questo sospiro iniziale andiamo allo 02 25 15 15, è il numero per le vostre telefonate, perché c'è già il primo ascoltatore di questa mattina, che è Adriano. Buongiorno, buona domenica, benvenuto, grazie per essere insieme a noi. Insomma, volevamo metterti proprio a tuo agio. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a tutta RTL.
0: Ciao, di dove sei?
2: Ciao. Io abito a Pavia, però giro un po' tutta Italia, un po' tutta l'Europa, faccio il bus driver e ho molto tempo da per leggere durante le mie pause.
0: Mm-hmm. Ok, ultimo libro letto?
2: Ultimo libro letto, ho riletto un Inshallah della Fallaci. Che è un bel libretto da leggere e via dicendo. Comunque, quello che volevo dire è che negli anni passati, quando c'è stato il decadimento della vendita dei libri cartacei, non è, secondo me, dovuto solo al fatto che è subentrato internet, i libri online e via dicendo. C'è stato un aumento del 35-40% dei prezzi, perché io compravo Ken Follett, La Fallaci e tutti questi libri qui con le copertine cartonate, quelle un po' più spesse, li pagavo sui 16-17 euro. Nel giro di un anno sono arrivati a 25, sì, 26, 28 euro. E dico io, va bene tutto, però aumentare quasi del doppio un libro diventava un po' pesante la cosa. Io non ne leggo molti, ne leggo 5-6 all'anno. E comunque ho notato questo incremento dei prezzi molto alto nel giro di un anno e mezzo, una cosa ingiustificabile. E il mio pensiero era: ti vuoi rifare di quello che non vendi, perché tanta cosa viene venduta.
0: Tu dici che è per quello?
2: Insomma, tanta gente spendere 30 euro per un libro, ci pensa un attimino.
0: Attenzione, sui prezzi dei libri sono d'accordo. Biblioteca. Ma non è che uno non compra il libro e va alla, cioè, e possono coesistere le due cose. Io sono una grandissima fruitrice della biblioteca, anche perché molto spesso

0: ho bisogno di leggere dei libri che non trovi più facilmente in circolazione, quindi li puoi trovare solo in biblioteca, quindi sì, cioè, non è che la biblioteca è una roba brutta.
1: Ma che... però pensiamo, scusami se ti interrompo, pensiamo a il Covid che c'è stato e alla gente se ti andava a prendere i libri in biblioteca.
0: Ok, però il Covid è finito. Però perdonami, non, cosa c'entra? Cioè, il Covid è finito.
1: Il Covid è finito, ma la gente comunque ha paura. La paura è rimasta.
0: Ma di
1: nelle
0: cosa,
1: persone.
0: Scusami? Non vai in biblioteca a prendere i libri perché ha paura ancora del Covid?
1: No, perché tanti comunque è rimasta, tanta gente è rimasta impressionata. Io
0: guarda,
1: ti posso scusami, assicurare.
0: Ma non credo proprio che c'entri questo con le biblioteche.
1: Però no, ma non va, io nelle biblioteche non ci vado più, anche per questi motivi, perché comunque non si sa più a chi vanno in mano questi libri.
2: Tu dici per una questione igienica, diciamo, perché
1: anche,
2: poi vengono sfogliati, sputacchiati.
1: Vengono sfogliati, sì, sputacchiati e via dicendo.
2: No, gente,
0: però esiste, scusami, allora, perché io ti do ragione sul fatto che sono aumentati, verissimo. Sono dei libri che tra l'altro leggi anche velocemente in 2 o 3 giorni e che costano 20 euro. Dici, mazza, cioè se sei un lettore forte. Però esiste il mercato dell'usato, non soltanto nei negozi fisici, anche online. Però, quindi voglio dire, se uno vuole leggere lo fa, però nell'usato mi ritorna magari il problema, non sai chi l'ha toccato e sputacchiato.
1: Certo.
0: Bisogna, allora però tu devi andare in una libreria in cui usano i guanti e le mascherine, dobbiamo essere sicuri che i commessi e quelli che tocchino questo libro non sputacchino.
1: No, non sono solo i commessi, sono quelli che se li prendono in libreria, se li portano a casa, se li leggono a casa e poi dopo li riportano alla libreria.
0: Come li riportano alla libreria?
1: Esistono anche queste librerie. Tu vai in libreria comunale, prendi il libro con la tua tesserina, te lo porti a casa, te lo leggi.
0: Allora.
1: Biblioteca, sì, biblioteca.
0: Vabbè,
1: giusto.
0: C'è un po' di confusione. Prendiamo atto che l'ultimo libro che hai letto è Inshallah di Oriana Fallaci.
1: Beh, l'ho
0: che
1: riletto,
0: ha scritto
1: uno dei libri che avevo a casa io, ecco.
0: Per essere sicuro.
2: Eh beh, quello era tuo.
0: Germi sono i tuoi, insomma. Va bene.
2: Grazie Adriano, buona giornata.
1: Buona giornata a voi. Ciao,
0: ciao, ciao. C'è subito un crossover sulla prossima linea diretta delle lingue estere. Mi raccomando, the book is on the table. Effettivamente si presta per queste due linee dirette.
2: Tutto torna.
0: Nel centro di Modena ieri un'auto lanciata a folle velocità ha travolto una decina di persone, 8 feriti, 4 gravi, 2 persone hanno subito l'amputazione delle gambe, il conducente è sceso, ha accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. Si tratta di un 30enne, origine marocchina, che è stato poi fermato con l'accusa di strage, andava almeno a 100 all'ora, l'abbiamo visto le persone volare, questo dicono i testimoni.
2: Cambiamo argomento, un sub della Marina Militare delle Maldive che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si è immerso fino a 60 metri nella grotta. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive.
0: E chiudiamo con il calcio, è la domenica del derby della capitale, Roma-Lazio si giocherà alle 12, fischio d'inizio a mezzogiorno anche per Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli, tutte le sfide decisive per la corsa Champions.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Confermiamo la circolazione scorrevole su tutti i nostri tratti e diamo uno sguardo alla meteo su quelli non gestiti dalla nostra società. Andiamo sulla 24 Roma-Teramo, tra Castelmadama e Valle del Salto la nebbia riduce la visibilità ad 80 metri, 90 metri di visibilità sulla 25 Torano-Pescara tra Torano ed Avezzano. Ricordo limite massimo di velocità 50 km orari. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Buon viaggio e buona domenica 17 maggio anche da parte nostra, la squadra di No Stop News, le 6:21, siamo su RTL 102.5, insieme a voi si sta parlando di libri. C'era l'ascoltatore di prima, Adriano, che ha sollevato anche un tema, diciamo così, di igiene rispetto alle biblioteche. C'è qualcuno che, a proposito di usato, Mario, scrive che compra libri spesso su una piattaforma per oggetti di seconda mano, oppure mi viene in mente che c'è anche l'ebook, cioè si possono anche comprare magari in formato digitale questi libri, certo. Hai anche un modo, diciamo così, per risparmiare rispetto a queste edizioni di cui parlava Adriano, che sono diventate un pochino più costose.
0: Certo, devi fare l'investimento iniziale comprandoti questo e-reader che

0: al minimo costa 100 euro secondo me, a meno di comprarlo usato. Io ce l'ho, è abbastanza vecchiotto, infatti adesso probabilmente non riuscirò neanche più a caricare i libri, ma in ogni caso c'è anche qui la polemica che in alcuni casi la differenza tra il libro comprato sul diciamo così sull'ebook e il libro in libreria non ha una grandissima differenza, cioè magari sono solo 5 euro di differenza e il libro non cartaceo dovrebbe, essendo soltanto un file, dovrebbe costare molto molto di meno, però in teoria.
1: Anche su questo vi chiediamo il vostro
0: però
1: parere.
0: Non è solo questione di soldi la lettura, però vi prego, usciamo da questo cul-de-sac.
1: No, ma anche perché l'abbiamo detto, le soluzioni possono essere tante. 02 25 15 15, Caterina, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, RTL anche mia, che piacere parlare anche con voi, che parlo sempre con i matti dei 5 da mattina.
1: Bene, molto... grazie Caterina.
2: Niente, io sono una, oramai sono nonna di 68 anni e guardate, io ho solo la terza media, ma sono una collezionista dei libri come di vinili e ho la fortuna che ho una figlia che lavora in una libreria molto famosa a Roma, quindi a casa mia compleanni, ricorrenze, Natali sono libri in regalo, ma mi piacciono. Posso dire i miei autori preferiti di sempre e per sempre?
1: Certo, devi.
2: Oriana Fallaci su tutti e Stephen King e ho tutti i loro libri. Io adesso pensate, contemporaneamente sto leggendo due libri di Oriana Fallaci a Inshallah, che io comprai nel 1990 e non ho mai letto. Pensate un po' strana, lo ammetto. E Nara Carollo, un libro regalatomi da mia figlia dell'altro anno, Promettimi che non moriremo, in contemporanea. Quindi non c'è bisogno di la laurea per leggere. Non so, sarà che a me piace tanto questa storia che avete letto prima di questo insegnante nel liceo linguistico che non leggono libri. Io non so, sarà che a me mia madre, che era una donna nata in tempo di guerra, diciamo, aveva solo la quinta elementare, ma è una cosa che ci ha sempre fatto fare a me e mia sorella.
0: Non avevano internet. No, è vero, perché se parliamo di ragazzini che non leggono,
2: però...
0: il problema è quello che adesso i ragazzini non hanno più bisogno di leggere per viaggiare in mondi lontani, hanno internet e internet è molto semplice, molto facile da usare, la lettura è un po' più faticosa, si fa veramente fatica.
2: Non so, io però, ecco, ripeto, mia madre, ma io ho letto Il Conte di Montecristo a 10 anni, non so, rimane il mio libro preferito su tutti, e io ho fatto così anche con mia figlia, che poi lei si è diplomata, e i miei nipoti, addirittura c'è un nipote di 23 anni, si sta per laureare, e un'altra che ha 17, anche, mi permetto di dire, ha una malattia molto importante, perché è una bipolare, e al liceo lei ha la media del 9 e del 10, perché mia figlia le ha sempre fatti leggere, sempre, qui da noi che legge.
0: E meno male, è bellissimo questo. Un libro sempre in borsa è un migliore amico. Va bene, grazie Caterina. Un abbraccio.
2: Grazie a voi di esistere. Buona domenica a tutti, tutti, tutti, tutti.
1: Grazie, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Continuate a scrivere al 378-378-1025. C'è anche chi dice: occhio che gratis spesso sono anche gli audiolibri.
0: Alcuni sì, probabilmente sì, li trovi. Ma guarda, gli bookstore, così a volte trovi dei libri, magari non quotatissimi, a 0,99. Io li compro molto, sono magari dei gialli, li compro in estate, quelli da leggere, sai, quando sei in piscina, quando sei in viaggio.
1: Sotto l'ombrellone.
0: Sì, sì, è una lettura un po' così, è anche abbastanza low cost. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pu60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Non Stop News, RTL 102.5, buona domenica a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, dall'autoradio.

0: L'acqua ai fiori di Valérie Perrin, successo di qualche anno fa, molto bello, molto toccante e va letto, insomma. Poi libri di Vitali, straordinario, Andrea Vitali, tutti ambientati sul lago di Como in varie epoche storico, belli, storiche, divertenti. Manzini, quello di Rocco Schiavone, brava. E poi i best seller del momento, ci scrive Anna, che però possono essere di varie tipologie, cioè di vario genere, sì, sì. Nel senso...
1: Una cosa interessante è anche capire, ma voi guardate le classifiche? Cioè sulla base di che cosa un libro poi vi ispira, un libro nuovo di cui magari non avete ancora sentito parlare, non c'è qualcuno che ve l'ha consigliato, come capite? Cioè da quello che viene proposto magari sulla vetrina della libreria, dalle classifiche appunto, oppure non lo so, c'è una copertina particolarmente invitante, tu come li scegli, Barbara?
0: Io sono iscritta a 10.000 gruppi Facebook di lettori, no? E quindi mi lascio molto, ed è per quello che dico, sono una grande fruitrice delle biblioteche, perché molto spesso sono libri vecchi. Ormai anche il mondo dell'editoria, come il mondo della musica, è estremamente veloce. È un libro magari che non è stato un grandissimissimo successo, ma viene consigliato, è uscito 10 anni fa, magari fai fatica, sì, magari lo puoi ordinare così. Io guardo, le biblioteche ormai sono state quasi tutte digitalizzate, per cui vai sul loro sito, accedi, cerchi il titolo, lo prenoti, lo vai a prendere. Quindi per me
1: quanta
0: è molto comodo.
1: Tecnologia.
0: Pensate. E poi ecco i booktalker.
1: Vero.
0: Quelli che in generale hanno il loro canale internet o quello che volete, social, e promuovono dei libri. Il gruppo dei lettori adesso si è spostato sui social.
1: Ecco, questo è interessante perché può essere anche un modo, magari tra poco ci torniamo perché c'è qualcuno che ci aspetta al telefono, sì. Può essere un modo per restare in qualche modo anche motivati nel leggere un libro, perché ci sono questi gruppi di lettura online che ti dicono: allora nel mese di maggio ci leggiamo questo titolo X e poi lo commentiamo tutti insieme. Non so se lo fa anche Nina, che ci ha raggiunto allo 02 25 15 15. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sei una lettrice accanita?
2: Assolutamente no.
0: Bene, siamo qua per motivarti. Allora Nina, dici un po' di cose di te. Di dove sei?
2: Sono di Treviso.
0: Di Treviso. Quanti anni hai?
2: 38.
0: Ok, lo chiedo perché a seconda magari della fascia d'età c'è una lettura, magari una signora âgée preferisce un Harmony, no? E magari una ragazza un po' più giovane come Nina preferisce un altro libro. Ok, perché dici che non hai un buon rapporto con la lettura?
2: Perché purtroppo ho tantissimi libri ma non ho tempo per leggerli.
0: Si procede per gradi però, ok. Che libri sono?
2: Solitamente crime.
0: Ok.
1: Ma scusami Nina, tu ne hai tantissimi perché li hai ereditati, te li regalano o li compri proprio e poi non li leggi?
2: Molti li ho acquistati in passato, altri mi sono stati regalati, però insomma da qualche anno ho sempre meno tempo per dedicarmi alla lettura, quindi come scrivo anche nel messaggio sono lì abbandonati, mi guardano male, però non posso farci niente, cioè continueranno a guardarmi male penso per qualche altro anno almeno.
0: Secondo
2: ormai
0: me...
2: diventeranno datati questi libri.
0: Sì, settore vintage, capito? Antichità. Sì. No, secondo me perché non hai ancora imbroccato quello giusto. Cioè, io sono convinta che se becchi il crime, che penso a Carrisi, quelli di Faletti, ma ce ne sono Jeffrey Deaver, Granger, cioè se becchi quello che ti ghiaccia il sangue nelle vene, tu non riesci a staccarti. Qual è quello che stavi leggendo ultimamente che poi hai mollato, l'ultimo che hai mollato?
2: L'ultimo che ho mollato era l'ultimo libro di una saga di una scrittrice, Linda Robinson, che appunto è una appassionata di Egitto antico e aveva unito il crime all'Egitto antico, quindi quello mi ha appassionato davvero tanto, però poi sono stata impossibilitata a terminarlo, quindi li riprenderò tutti e sei per finire il sesto.
0: Vedi, no, perché se tu ragioni così sulla quantità vieni sopraffatta psicologicamente, secondo me il tuo cervello inizia a rifiutare la cosa. Prendine uno per volta con calma. Prenditi il tuo tempo.
2: Va bene.
0: Può essere che magari il crime non sia il genere per te, Dici, no?
2: Non ho capito, scusami.
0: No, magari il crime non è il genere che fa per te. Hai provato con un fantasy, non lo so, o un romance?
2: o anche i fantasy, sì, insomma, principalmente dicevo

0: la maggior parte dei libri che ho sono crime, altri sono fantasy oppure fantascientifici, i romanzi di saggistica o cose simili, narrativa non mi piacciono molto. L'unico che sono riuscita a leggere erano i libri di Lauren Weisberger, quella del Diavolo Veste Prada, in poche parole.
1: Ah, ok. Ma Nina, per capirci, tu quando magari hai del tempo libero ti guardi una serie TV sempre di questo genere oppure un film? Cioè, tu hai identificato questo come il tuo genere di riferimento perché ti piace a prescindere nella vita?
0: Sì, lo preferisco, okay. Mi appassiona, mi prende di più, mi appassiona di più.
2: Ok, dai, allora buona lettura e poi facci sapere come va, dai.
0: Troverò del tempo per
2: dai,
0: me.
2: Dai, 0225 1515, ora notizie. Il presidente Mattarella ha sentito il sindaco di Modena Mezzetti dopo la tragedia di ieri, chiedendogli di trasmettere i ringraziamenti a chi con coraggio ha bloccato il colpevole della strage in auto. Quanto accaduto è gravissimo, ha detto la presidente del Consiglio Meloni dopo che ha sentito anche lei il sindaco. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha poi aggiunto.
1: Morire di freddo ad un mese dopo un lungo viaggio in braccio alla madre per cercare una vita migliore, all'ennesima tragedia che si è consumata a Lampedusa, dove una neonata è morta poco dopo lo sbarco. La piccola e la madre, originaria della costa d'Avorio, erano salpate dalla Tunisia. Il viaggio su un barchino di metallo in 7 metri è costato dalle 400 alle 600 euro a persona.
2: La Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Ottimo risultato per l'Italia, Salda Vinci si classifica infatti al quinto posto.

0: Funk, Francesco Gabbani, le 6:42 minuti, non stop news, RTL 102.5, si sta parlando di libri insieme a voi e c'è qualcuno che scrive: sono passata all'ebook per ragioni di spazio, ma di alcuni prendo comunque il cartaceo perché niente è piacevole come segnare e rileggere nel tempo alcuni passaggi. Leggere apre la mente, insegna l'italiano, lo scrive Eleonora.
1: Questo è assolutamente vero, è per il discorso dei ragazzi che poi non leggono manco un libro, non sanno costruire una frase. La portalettera è un bel libro, bellissimo, hai ragione. La governante cos'è? Quello di Xaba, della Zorza, deve essere la sua. Secondo me dovrebbero leggerlo tutte le donne.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: domenica. Casca Fagiuolo, questa canzone che si intitola Buona Domenica, lui è Safe, le 6:49 minuti su RTL 102.5 in Non Stop News, linea diretta di quest'oggi a tema librario, in occasione anche delle giornate del Salone del Libro di Torino. E al telefono 02 25 15 15 abbiamo Salvo. Salvo, buongiorno.
1: Adesso
0: in
1: arriva.
0: Sì, in arrivo.
1: Vi stimolo su questo.
0: Vai.
1: Segnalibro oppure orecchia?
0: Non ti permettere, non ti azzardare.
1: L'orecchia, te la taglio io l'orecchia.
2: Allora, scusate, io l'orecchia la faccio,
1: no.
2: E ti dirò di più, sottolineo pure a matita.
0: Sì, poi, no. Poi che cosa fai? No. Se c'hai il tavolo che balla, ci lo metti sotto il piede.
2: Ma il libro
0: dai,
2: è il mio, no. E io lo devo vivere, ci devo piangere sopra, lo devo sporcare, ci devo sudare.
1: Sentiamo Salvo, allora, di che partito è. Salvo, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, ciao. Sono Salvo. Sì,
1: ciao.
3: Siamo da Roma.
1: Ciao.
3: Noi ci conosciamo perché vi ho mandato i famosi disegnini, il cartoncino del logo.
1: Sei straordinario, vedi i nostri ascoltatori. Noi siamo la radio più ascoltata d'Italia anche perché ci sono ascoltatori come Salvo.
2: Sì.
1: Grazie, grazie. Salvo,
3: allora,
1: quando
3: io...
1: tu leggi, orecchia o segnalibro?
0: Attenzione alla risposta.
3: No, no, segnalibro, ne ho di tanti colori, in base anche al libro. Adesso ho finito, per esempio, come dicevo, Donato Carisi, c'era l'autore, diciamo, il protagonista di Firenze, ho messo l'ultima gita che ho fatto a Firenze, ho messo quello
2: vabbè,
3: di Firenze.
2: Questa è classe, però, scusa,
3: sì.
2: Salvo. Non è da tutti, non è da tutti. Senti, l'ultimo libro che hai letto, dicevi, quindi sei un lettore, diciamo così, accanito.
3: Sì, io ho iniziato nel 2010 con Faletti, adesso ho finito con Donato Carisi, perché mi piace molto il crime, questo, diciamo, thriller. E, proprio,
0: cioè, tu leggi tutti i libri dell'autore prima di passare a un altro autore?
3: Sì, ma non esattamente. In questo caso mi è capitato Donato Carisi, anche perché dovevo incontrarlo, perché come scrivevo nel messaggio, io poi dipingo i miei libri, diciamo i libri che leggo, cerco di fare le illustrazioni e poi li mando agli autori.
1: Wow.
3: Con Giorgio Faletti purtroppo è successo che il giorno che dovevamo vederci, poi lui si è sentito male, dovevamo venire a un concerto. E quindi poi sono rimasto amico della moglie Roberta, e quindi i dipinti li ho fatti vedere a lei e ci conosciamo
1: Salvo.
3: Ormai da
1: bravo,
3: da
1: hai dato anche degli ottimi consigli e con questo ti salutiamo, perché abbiamo detto il filone crime è uno dei più così amati, anche prima con l'ascoltatrice che ha chiamato. 02 25 15 15 segnalibro con Calamita. Perdo più tempo ad aprirlo che non a utilizzarlo, non so voi, sapete quello che si incolla alla pagina.
0: Volete un altro disturbo da parte mia? A me hanno regalato uno di quei segnalibri doppi, cioè quelli lì che proprio sono il segnalibro, e io non lo utilizzo perché nel momento in cui dovessi metterlo tra le pagine e il libro dovesse andare nella borsa, rischia di lasciare il segno tra le pagine.
1: No, vabbè, tu sei un po' troppo però. Abbiamo un medico.
0: Giro col pluriball.
2: Ma scusate, c'è pure chi ha la goffratrice, mi sembra si chiami, no? Quello strumento che serve per mettere un marchio nostro, fatto con una sorta anche di nome.
1: Io
2: stesso.
1: Ho il timbro, scusate, io
2: vedi,
1: ho il timbro.
2: Vedi.
0: Ma sono strumenti di tortura per libri questi.
2: Ma no,

0: Attenzione che Vecna è lì, quindi cuffie nelle orecchie, ovviamente riferimento a Stranger Things, di cui questa canzone di Kate Bush dal passato, Running Up the Hill, è tornata a essere molto attuale in quanto parte della colonna sonora.
1: Eh sì, si sta parlando di libri, le 6:56 minuti in No Stop News. Allora, prima di aprire un grande tema che è quello, i libri li prestiamo oppure no? Perché così parlavamo anche con voi in fuori onda ed in effetti è molto difficile poi riaverli indietro. Andiamo da Luca, 02251515, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Tu li presti i libri? Sei un lettore?
2: Io sono un lettore accanito e i libri, mi spiace, ma non li presto.
1: Senti?
3: Non, libri e dischi poi non tornano mai indietro.
2: È quello il problema, che qualche libro è sparito nel corso degli anni e allora basta, ho chiuso i cancelli.
0: Nel caso in cui dovessero tornare, poi devi fare l'ispezione se sono in condizioni ottimali.
2: Va bene.
0: Le cose vanno fatte.
3: Senti,
0: bene.
3: Di dove sei, Luca?
2: Provincia di Torino, e difatti ero uno dei tanti che erano al salone nei giorni scorsi. Beh, io sono un affezionato del salone, ci vado tutti gli anni, quest'anno tanta gente, solito, insomma, è sempre interessante perché non c'è mai quella grossa possibilità di avere sott'occhio, sotto mano, tutto quanto ci sia di bello nell'editoria. Non solo italiana, ma anche mondiale.
3: Ma tu perché sei andato? Cioè, il tuo obiettivo qual era?
2: Il mio obiettivo è semplice curiosità. Io giro per gli stand, guardo, parlo, vedo, cerco delle cose un po' particolari. Io sono un lettore di un settore molto specifico, cioè io sono appassionato di storia e nello specifico di storia militare, per cui ci sono determinate cose che non trovi magari nei negozi, neanche in tutti gli store online. Allora ci sono determinati editori che seguo e che ritrovo anno dopo anno al salone, magari vado a vedere così cos'è arrivato di nuovo, cosa c'è di interessante, tutto lì. È una passione proprio, è una giornata che mi prendo per me, per la mia passione dei libri. Esattamente.
1: Questo è molto bello. Tra l'altro, Luca, leggevamo all'inizio di questa linea diretta i dati che ci parlano di un incremento dei visitatori, del salto. Insomma, a te è capitato di notare effettivamente più gente?
2: Ma quest'anno, allora, io sono andato quest'anno il giorno dell'apertura. Il giorno dell'apertura è sempre abbastanza popolato di persone. Io ho visto tanta gente quest'anno. Poi purtroppo, andando in giorni diversi nelle varie edizioni, sconti un po' il discorso, che magari, che ne so, l'anno che vai al venerdì pomeriggio magari è una giornata un po' più tranquilla, l'anno che invece vai, che ne so, il sabato, la domenica,
3: c'è più gente, poi magari quel giorno lì arriva il grande autore, quello che tutti attendono.
2: Esatto.
3: Ultimissima cosa, poi ci salutiamo. Età media, secondo te, della gente che va al salone del libro?
2: Allora, a parte le scolaresche, che io non so se ci vadano, ma la vedo abbastanza alta. Poi magari, non so, anche lì dipende forse un po' dagli stand che uno gira.
3: Perché invece comunque, secondo me, come dicevamo in apertura, ci sono adesso tanti ragazzini, soprattutto ragazzine, che si sono avvicinati ad alcune scrittrici, per esempio la Kingsley, che poi in realtà è italianissima, per un filone particolare. Sono poi tutti fenomeni, passaparola, internet, che funzionano alla grande, e molti ragazzi sono tornati a leggere. Grazie Luca, un abbraccio.
2: Grazie a voi, grazie, ciao.
0: E grazie a tutti per aver partecipato. Ultime notizie ora.
3: Anche a Castri di Lecce, in provincia di Lecce, sono le 7.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: E domenica 17 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura andiamo a Modena, dove la città è sotto shock dopo che ieri un'auto con un 31enne alla guida, nel passato con problemi psichiatrici, è stata lanciata sulla folla in strada. Decine i pedoni investiti, 8 i feriti, di cui 4 sono in gravi condizioni. Ma ci riassume tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Salim El Kudri, in passato in cura per problemi psichiatrici, nato a Bergamo 31 anni fa e di origine marocchina, ha una laurea in economia ma è disoccupato, ha seminato il terrore nel centro di Modena, ha lanciato l'auto a velocità sostenuta sui pedoni e ne ha travolti una decina, ha poi tentato la fuga ma è stato bloccato dai passanti, uno dei quali è stato accoltellato, 8 i feriti, 4 in gravi condizioni, 2 hanno subito l'amputazione delle gambe, una donna schiacciata contro la vetrina di un negozio è in pericolo di vita. Al momento al 31enne non sono contestati reati di terrorismo, ha spiegato il procuratore di Modena Luca Masini, secondo il quale è chiaro ed evidente l'intento di Salim El Khoudry. Ha investito in maniera indiscriminata e deliberata i passanti, anche se si sta ancora lavorando sul movente. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco di Modena e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Il responsabile deve rispondere fino in fondo delle sue azioni, ha detto la premier Meloni.
1: Adesso torniamo a parlarvi delle indagini sulla doppia tragedia delle Maldive, che ha visto vittime durante un'immersione in una grotta anche 5 italiani. Il servizio è di Alessandra Giannoli.
7: Il terzo giorno di ricerca è stato funestato ieri dalla morte del sergente maggiore Maudè, sommozzatore della Marina Maldiviana, deceduto presso l'isolotto di Alimata durante le operazioni di recupero dei 4 italiani dispersi. Le ricerche proseguono, resta da esplorare la terza camera della grotta, teatro della tragedia. In queste ore alle Maldive è atteso un team finlandese specializzato in recuperi subacquei per prendere appunto parte alle operazioni. Il corpo del capobarca Gianluca Benedetti, lo ricordiamo l'unico recuperato, è stato individuato a 60 metri di profondità. Mancano ancora i corpi della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme con la figlia, e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Sulla nave Duke of York, a cui è stata sospesa la licenza, sulla quale hanno viaggiato le vittime, si trovano ancora gli altri 20 italiani della spedizione. Non sono stati ancora fatti sbarcare a Malela. Legale dell'Albatros Top Boat, società italiana che ha affittato lo yacht, ha dichiarato: non sapevamo di immersioni oltre i 30 metri, che alle Maldive sono una violazione amministrativa per le quali serve un'autorizzazione specifica.
5: Cambiamo decisamente argomento. La Bulgaria con Dara, che ha cantato Bangarang, ha vinto l'edizione 2026 a Vienna dell'Eurovision Song Contest. Salda Vinci, acclamato dal pubblico in studio durante la sua esibizione della canzone Per Sempre Sì, si è piazzato al quinto posto.
1: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi in campo la Serie A con la penultima giornata e tiene banco soprattutto la lotta per la Champions League. Andrea Salvati.
8: Una giornata d'altri tempi con tutte le 20 squadre in campo in questa domenica. Le 5 partite che valgono un posto in Champions League a mezzogiorno: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. Poi alle 15 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Verona, per poi dar via la festa per Scudetto e Coppa Italia fra le vie di Milano. Alle 18 per un posto in Conference League Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino e per la rimanenza in Serie A Sassuolo-Lecce ed Udinese-Cremonese. Queste le possibili combinazioni. Il Napoli in Champions League se vince col Pisa, oppure se pareggia la Roma non vince. La Juventus in Champions se vince e la Roma e il Como non vincono. Milan in Champions League se vince, la Roma e il Como non vincono, con Roma e Como che dovranno comunque aspettare l'ultima giornata. L'Atalanta in Conference se non perde contro il Bologna e Lecce salvo se vince e la Cremonese perde.
5: Il tennis, questo pomeriggio dalle 17 la finale degli internazionali d'Italia di Roma, in campo Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud. RTL 102.5, radio ufficiale del torneo, seguirà in diretta la finale.
1: Con questo è davvero tutto, tra poco il meteo e poi la viabilità.
9: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
4: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica 17 maggio sulla nostra penisola con finalmente una temporanea tregua dalle perturbazioni. Il tempo sarà difatti asciutto ed assolato un po' ovunque, fatta eccezione per nuvolosità innocua lungo l'Appennino. Al più potrà dar luogo a localizzati disturbi, ma dureranno poco. Soffia ancora un po' di vento da nord, a temperature diurne ed anche minime inferiori rispetto alle medie del periodo. Maggiori dettagli ed approfondimenti sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
4: Via Radio.
11: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla diramazione per Ravenna, lo svincolo di Cotignola a partire dalle 11 sino alle 14 sarà chiuso in entrata verso Ravenna ed in uscita per le provenienze dalla 14 Bologna-Taranto per il transito dei corridori della nona tappa del Giro d'Italia. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie, a più tardi.
4: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
13: Caffè Toraldo, un caffè.
3: Amici, buongiorno alla nostra mamma mia, me ne sono accorta adesso, è il 17 oggi.
1: Hai visto?
3: Mamma, sto mese di maggio vola.
1: Abbiamo scavallato, sì, amici. Però restano le buone abitudini, ovvero ancora due belle ore di Non Stop News, tutte da vivere insieme, la rassegna stampa di Davide Giacalone che sta per arrivare.
0: E sono tante le notizie da commentare, lo faremo insieme a lui. Prima di partire per il nostro viaggio tra i quotidiani, però partiamo con la musica. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Ovvero la rassegna stampa insieme a Davide in edicola. Buongiorno, buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica, eccoci.
3: Buona domenica a te Davide. Allora, oggi in primo piano c'è la cronaca, sulle prime pagine dei giornali troviamo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, la foto dell'auto sulla folla. Stiamo parlando di Modena, siamo sulla prima del Corriere della Sera. Auto sulla folla, terrore a Modena, la guida El Kudri, italiano di seconda generazione, anche accoltellato una persona, venne curato per problemi psichiatrici, 15 feriti, 4 gravi, andava a 100 all'ora, dicono i presenti, bloccato dai cittadini. Mattarella li ringrazia. La prima anche del Messaggero, il titolo è sempre auto sulla folla, terrore a Modena, uomo in cura psichiatrica ferisce 8 passanti, 4 sono gravi.
2: Allora, le modalità di quello che è successo, sì, le avevamo già viste in altre città europee, forse ricordate Francia, ci fu un disastro, e quindi diciamo, la modalità è un fenomeno imitativo, cioè questa persona ha fatto quello che aveva visto fare. Le indagini, che sono ancora in corso, servono e devono servire a stabilire se questa persona era il pezzo di un disegno, ma anche se fosse il pezzo pazzo, cioè quello che viene arruolato perché non ci sta con la testa, o se ha fatto tutto di propria intenzione. Questo è lo scopo delle indagini. Al momento quello che che leggo sui giornali, che hanno accertato, è che non c'è niente, ma proprio zero. Cioè hanno cercato nel suo appartamento, hanno cercato fra le sue cose, non c'è una segnalazione in passato, non c'è neanche un minimo di sospetto dei vicini, zero totale. E quindi, diciamo così, sarà responsabile di quello che è accaduto in prima persona e senza collegamenti, se le indagini confermassero questa prima impressione. Il punto importante, secondo me, è capire che una persona come così, che ha agito in questo modo, si è certamente scagliata contro di noi. Contro tutti noi, un noi indistinto. Lui è saltato sul marciapiede con la macchina per ammazzare non questa o quella persona, per ammazzare, doveva ammazzare qualcuno. Quindi si è mosso contro di noi. Noi che abbiamo adesso il dovere di muoverci contro di lui, come responsabile di quelle azioni, e non dobbiamo commettere l'errore di pensare che ci sia un noi e un loro, cioè di annetterlo a una condizione. La condizione sarebbe, tanto inutile girarci attorno, quello di una persona figlia di immigrati, perché lui è nato in Italia, lui è italiano. Vedo da qualche parte sui giornali c'è, bisognerebbe ritirare i permessi. Permessi di che? Non aveva nessun permesso, è semplicemente un italiano che è di seconda generazione, nel senso che i genitori sono immigrati. Se noi accedessimo all'errore di considerare un noi e un loro, faremmo volontariamente gratis il mestiere di quelli che fanno l'attacco alla nostra civiltà. Al momento, sulle basi di quello che noi sappiamo, c'è stato un lui contro di noi e deve esserci un noi contro di lui. E fine della trasmissione.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per un aggiornamento e poi torniamo in rassegna stampa.
4: Via Radio.
5: Sì, buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Continua ad essere scorrevole la circolazione su tutti i nostri tratti. Ricordo che per agevolare gli spostamenti, a partire dalle ore 9 di questa mattina e sino alle 22 di questa sera, sarà in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione di quelli autorizzati o in deroga. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. Neonata vittima del freddo nella traversata nel barchino dei migranti. Succede che una bimba di 5 settimane muore. È arrivata a Lampedusa senza vita.
2: Sì, morta di freddo. in un barchino che era pieno di bambini, c'erano altri bambini. Ora, è evidente che tu non puoi guardare quel barchino o quei barchini o la flotta di barchini che si muovono con queste, in queste condizioni, come una sorta di invasione. Non si è, nessuno in quel barchino si è mosso per invadere qualcun altro. Si è mosso alla ricerca di una vita migliore, di un'opportunità di vita migliore. L'abbiamo detto un miliardo di volte, noi non potremo mai riuscire ad accogliere tutti, ma il giorno in cui non sentiremo come un dolore profondo e come una sconfitta, sì, certo, anche di, no, anche di noi stessi, la morte di una bambina per freddo e il fatto che tanti altri bambini stiano su quei barconi, il giorno in cui smetteremo di sentirlo come un dolore profondo, saremo noi che ci saremo persi, saremo stati invasi dalla peggiore parte di noi stessi.
3: Davide, andiamo all'estero, siamo sulla prima della stampa, taglio centrale, parliamo di Medio Oriente, Iran, Trump prepara l'attacco, i Pasdaran si appellano al Papa, Meloni, evitare che Teheran arrivi all'atomica, no ai pedaggi nello stretto di Hormuz. Insomma, in ogni caso questa fine rapida del conflitto sembra un po' lontana.
2: Se è abbastanza lontana, e non credo nemmeno che possa tornare un momento di altissima tensione con bombardamenti così diffusi, sarebbe un ulteriore errore. E sarà un'uscita lenta, e Hormuz potrà essere riaperto in condizioni di normalità fra tempo. Quindi questo significa che la lezione deve essere chiarissima. E cioè la nostra parte del mondo deve abituarsi a cercare con maggiore concretezza una autonomia energetica, che non significa non importare niente da fuori, anche perché non sarebbe possibile, non sarebbe immaginabile, ma non dipendere da una sola zona. Cioè la globalizzazione non solo è molto più antica degli anni 90 e continuerà per i prossimi secoli, ma il suggerimento caldo è quello di diversificare le rotte in modo da non dipendere solo da una, e non dimenticare che un regime aggressore all'interno della propria libertà e aggressore all'esterno della sicurezza altrui, un regime che chiede la cancellazione di Israele dalla carta geografica, non è che puoi far finta che ci si possa convivere, prima o dopo succede la tragedia.
1: Davide, una notizia che da un paio di giorni troviamo sui giornali dopo la puntata di Porta a Porta in cui la giornalista Concita Borrelli ha pronunciato quella che viene definita una frase sciocca a proposito delle fantasie di stupro. Sul giornale troviamo le sue dichiarazioni, sono pronta a scusarmi in TV. Sulla Repubblica c'è l'intervista a Maria Elena Boschi che dice: la RAI si scusi, le frasi sullo stupro ignobili e deleterie.
2: Ma se dovessi dire, sono giorni che leggo queste notizie, mi sento un po' a disagio rispetto a questa vicenda, perché ho l'impressione di vivere in una stagione, in una condizione in cui troppi cercano di pronunciare la parola o di formulare il pensiero che li porti in alto nell'attenzione dei media, soprattutto digitali, dei social, e quindi diciamo di fare notizia facendo scandalo. E dall'altra parte però ci siano tantissimi che non aspettano altro che uno sbagli una parola per poter dare grandi lezioni di moralità. Allora, a prescindere da questa vicenda specifica, insomma, ci si può dare tutti una calmata e anche provare a pensare. Voi avete dedicato un'interessantissima linea diretta al tema dei libri. I libri sono un universo straordinario. Ci sono tantissimi libri che mi amano profondamente, io ancora non li ho scoperti. In quel pezzo ci sono molti libri che ho amato e che amo e che grazie al cielo mi hanno arricchito. C'è un universo straordinario che ti rende felice di guardare il mondo, e c'è un libro scritto da Margaret Atwood nel 1975, edito da Racconti, che si intitola Fantasie di stupro, ed è il racconto di quattro donne che, facendo una partita a bridge, se non ricordo male, comunque una partita a carte, cominciano a raccontarsi questa, a interrogarsi vicendevolmente sulla fantasia di stupro. Naturalmente il libro già nel dialogo di queste quattro donne chiarisce quello che probabilmente sembra ovvio, ma insomma scavare è sempre una cosa interessante per la letteratura, e cioè che una cosa è la fantasia dello stupro, cioè il rapporto sessuale, diciamo, ruvido con lo sconosciuto, e un'altra cosa è il crimine dello stupro, perché poi una delle quattro donne in effetti, diciamo, racconta un'esperienza che è una cosa che non sollecita nessuna fantasia, diciamo, l'unica cosa che dovrebbe suscitare è l'intervento della giustizia per metterlo in galera. Ora, è tutta roba arata. Se magari uno riuscisse a ragionare in termini, poi le uscite televisive, come anche quelle radiofoniche, come anche le mie parole in questo momento, possono sempre essere fraintese, ma andarci avanti per giorni è un segno di una tale povertà informativa, di una tale povertà anche di argomenti di cui discutere, che francamente, diciamo, desta una certa commozione. Ecco, al Salone del Libro ci sono alcune decine di migliaia di altre occasioni per discutere più in maniera più serena, ma anche più divertente.
4: Con questa riflessione chiudiamo la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, ti ritroviamo tra un'oretta e mezza qui su RTL nell'Indignato Speciale.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
4: Ci spostiamo sulle pagine sportive col calcio sul Corriere dello Sport. Mezzogiorno da Champions, corsa 5 per 3 posti, un pass da 70 milioni, sono 5 i match disputati alle 12. E poi sulla Gazzetta Sportiva, Sinner, la tua terra, si parla di tennis perché alle 17 ci sarà la finale a Roma contro Ruud, la seguiremo qui ovviamente su RTL 102.5, che è la radio ufficiale del torneo. State lì, non stop news torna tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
7: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
8: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
9: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
10: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
17: Renault.
18: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
19: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
20: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
19: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
20: Non sto nella pelle.
19: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: me. Sam Smith, Stay With Me, qui su RTL 102.5. Avete fatto le ore piccole?
1: Io sì.
0: Lo so, tu l'hai visto praticamente fino alla fine. Io no, dopo un po' ho mollato, ma mi succede così anche con Sanremo, ma proprio per un discorso di ore di sonno e di sveglia. Eurovision Song Contest è stato un grandissimo successo perché a rappresentare l'Italia, quinto posto per lui, Sal Da Vinci, che si collega con noi. Ciao, bentornato su RTL 102.5.
2: Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno, grazie per l'ospitalità, sono molto contento di essere ritornato in diretta con voi su RTL.
0: Ed è un piacere per noi ospitarti. Senti, ti chiediamo subito di raccontarci le tue emozioni per questa avventura all'Eurovision.
2: Beh, raccontare questa avventura analiticamente mi sembra un po' riduttivo in così poco tempo, ma è un'esperienza che porterò per sempre nel mio cuore, nella mia testa. È incredibile quello che è accaduto, io ancora non ci credo.
1: Tanta emozione, e devo dire che è arrivata tutta fortissima, anche per chi come noi ti ha seguito da casa. Quando sei comparso sul palco c'è stata un'ovazione anche del pubblico che era lì in studio, quindi insomma tanto entusiasmo, e possiamo dire che forse si è anche un po' sentito che in qualche modo non ti sei ancora abituato anche a questo grande tributo. Ti abbiamo visto commosso.
2: In effetti mi faccio prendere facilmente negli ultimi tempi. Ma in un palco così prestigioso, così importante, dove ti affacci al mondo e dove le culture si mescolano attraverso la musica, è stato un momento per me molto forte. Non sono riuscito a trattenere le lacrime, ma quel pianto è stato anche liberatore, perché ho continuato dopo nel camerino abbracciando i ballerini, insomma il mio staff. È stato bello, incredibile.
3: Bei momenti, ne seguiranno altri. Tra l'altro hai un nuovo singolo in arrivo, i numeri ti danno ragione anche a livello europeo, quindi noi ti seguiremo sempre con grande affetto nel prossimo futuro. Sal, ancora in bocca al lupo e a presto.
2: Grazie di cuore, viva il lupo, e vi saluto con immenso affetto. A prestissimo, buona musica a tutti.
0: Terrore nel centro di Modena. Ieri un'auto lanciata a folle velocità ha travolto una decina di persone, 8 feriti, 4 in modo grave, 2 le persone che hanno subito l'amputazione delle gambe. Il conducente è sceso e ha accoltellato un passante e poi è stato fermato. Si tratta di un trentenne di origine marocchina, è stato fermato con l'accusa di strage.
1: Andiamo all'estero. In Russia centinaia di droni, 556 sono stati abbattuti, lanciati la scorsa notte su Mosca e nelle zone vicine alla capitale. Il bilancio è di 3 morti, decine di feriti, molti ancora sotto le macerie. Le vittime sono una donna e 2 uomini rimasti uccisi nelle loro case.
0: Chiudiamo con lo sport e il calcio. La domenica del derby della capitale, Roma-Lazio, si gioca alle 12, fischio d'inizio alla stessa ora anche per Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Tutte le sfide decisive per la corsa Champions. È tutto per questa edizione. C'è il nostro New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete, fortissimo il bisogno che Mercurio diffonde in voi di dire, di parlare, anche in modo veloce e impulsivo, difficile, quasi impossibile tacere o nascondere. Cari amici del segno del Toro, addio Mercurio, le idee possono riposare, sentite meno il bisogno di dire e di pensare, avete voglia di silenzi che vi portino soluzioni e che vi spieghino cosa fare. Cari gemelli, da oggi Mercurio e la Luna fanno parte del vostro segno, un cambiamento che porterà in alto idee ed emozioni, che vi renderà estremamente sensibili ad ogni stimolo o situazione. Cancro, questa Luna vi aiuta a capire meglio situazioni e realtà che solitamente si nascondono, che non sempre sono visibili. Luna che vi connette con la fantasia e con l'originalità. Leone, qualcosa cambierà improvvisamente la qualità delle vostre azioni, rendendovi molto più fortunati ed efficienti con le vostre iniziative, con tutto ciò che deciderete di fare. Cari Vergine, è impossibile non notare la nuova quadratura di Mercurio del vostro pianeta, qualcosa che vi ricorderà improvvisamente di impegni, di obiettivi e di cose da fare. Cari Bilancia, improvvisamente avrete la sensazione di poter fare mille cose, di poter non piangere perché è finita, ma sorridere perché è accaduta. Qualcosa che proverete a spiegarvi per essere convinti. Scorpione, finalmente avete meno bisogno di dire, di spiegare e di raccontare ogni cosa, finalmente recuperate un rapporto sereno ed equilibrato con i dialoghi, concedendovi silenzi. Sagittario, Mercurio entra in opposizione, incontrando subito Urano e la Luna, per questo vi ritroverete a che fare con persone impazienti, con chi vive di getto ogni cosa. Capricorno, Saturno e la Luna si parlano, dicendosi cose, confrontandosi apertamente, ecco perché la qualità degli amori e delle intese sembra funzionare benissimo. Cari Acquario, la Luna vi aiuterà a credere in qualcosa di bello in occasione fatta apposta per accendere il divertimento migliore, la giusta e necessaria curiosità. Non accontentatevi. Infine, cari Pesci, Mercurio entra in quadratura rendendo meno facile il dialogo con chi è importante. Succede perché qualcuno sembra avere fretta di capire, perché non avrà pazienza.
2: Grazie Daria Baglietti, come sempre con l'oroscopo. Torna il momento dello sport, un'ampia parentesi.

0: parentesi dedicata ai grandi eventi che in questi giorni stanno tenendo banco. Partiamo subito con il Giro d'Italia che stiamo seguendo da vicinissimo con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, e partiamo proprio con Paolo Pacchioni con la gara. Ciao Paolo.
1: Buongiorno. Ieri il Giro d'Italia ha affrontato i cosiddetti muri marchigiani. Sono salite brevi ma molto molto dure, con pendenze che raggiungono e addirittura superano il 20%. Tolgono il fiato, bloccano i muscoli. Ecco, su questo territorio è stato bravissimo Jonathan Narváez, corridore dell'Ecuador, che peraltro ha già vinto 4 tappe in carriera al Giro d'Italia, una nel 2020, una nel 2024 e due in questa edizione. Aveva vinto qualche giorno fa anche a Cosenza. In maglia rosa è rimasto il portoghese Eulalio e non ci sono stati particolari scossoni. Oggi ancora fatica perché si parte da Cervia sulla riviera romagnola e gran parte della tappa scorrerà su binari piuttosto tranquilli in pianura. Poi però c'è l'arrivo in salita a Cordo alle Scale. È una montagna famosa perché ci si allenava Alberto Tomba nell'Appennino tosco-emiliano. Sono 11 km di salita che probabilmente saranno decisivi. Vedremo se Eulalio riuscirà a conservare la sua maglia rosa, vedremo se Vingegaard ribadirà ancora di essere il corridore più forte a questo giro e vedremo come risponderà Giulio Pellizzari, che sul Blockhaus è andato bene ma non benissimo. Ci risentiamo per la cronaca della tappa più tardi.
0: A più tardi Paolo. Paolo con gli occhi puntati sui corridori, mentre abbiamo Valentina Iannicelli che nel corso delle tappe si guarda intorno per portarci il racconto delle bellezze del territorio. Buongiorno Vale.
2: Sì, ciao, buongiorno a voi. Le città di partenza e di arrivo della tappa di ieri sono inerpicate su alture a metà tra mare e montagna, gli Appennini e il Mar Adriatico. Scelte da popoli antichissimi come primi insediamenti, sono state conservate con grande cura, devo dire, nel tempo. Chieti si sviluppa su due livelli, la parte alta ne custodisce il cuore antico, mentre Chieti Scalo è una città più moderna, universitaria, molto frizzante. Invece Fermo, che è la città di arrivo, è un borgo medievale, arrampicato su una collina che domina il paesaggio circostante, e sulla cima di Fermo si staglia la cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, che è visibile da molto lontano dalla strada litoranea molto prima di raggiungere la città. È un edificio molto maestoso, imponente, austero, totalmente privo di decori, proprio come si confà all'architettura medievale. I palazzi del borgo sono letteralmente aggrappati alle pendici del colle su cui sono stati costruiti e si affacciano su queste salite irte e impegnative, vi garantisco, non soltanto per i ciclisti. Nel sottosuolo di Fermo si trovano delle spettacolari cisterne romane. Sono un enorme impianto idrico che si estende per oltre 2000 metri quadrati, composto da 30 ambienti, tutti collegati tra loro con corridoi, con archi, mattoncini, molto grazioso, molto bello, e che creano in realtà un'atmosfera suggestiva, quasi misteriosa. Chiaramente la destinazione della cisterna era quella di raccolta e distribuzione dell'acqua piovana, ma si racconta che fossero utilizzate anche come passaggi nascosti per riunioni segrete e anche per fughe e amori clandestini. In effetti Fermo è un posto davvero romantico e non stupisce che alimenti la passione degli amanti. Bene così, per oggi è tutto, ci sentiamo domani per la tappa numero 9. Ciao!
3: Ciao, grazie Valentina Iannicelli, RTL 102.5 segue il Giro d'Italia, ma è anche la radio ufficiale del tennis per gli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. Oggi la finale del torneo. Tommaso Angelini, buongiorno!
4: Buongiorno e una buona giornata a tutti.
3: Eccoci qua, partiamo da Sinner. Oggi in finale sfiderà il norvegese Ruud. Che partita dobbiamo aspettarci?
4: Beh sì, ci aspettiamo una finale molto intensa, ma con Jannik Sinner che parte chiaramente favorito contro Casper Ruud. I precedenti parlano chiarissimo: 4 sfide, 4 vittorie per l'azzurro senza mai concedere un set, compreso il durissimo 6-0-6-1 inflitto proprio a Roma nei quarti di finale l'anno scorso. Ruud resta però uno dei migliori specialisti della terra battuta, un giocatore solidissimo da fondo campo, reduce da un grande torneo. Sinner però arriva alla finale in condizioni straordinarie, è numero uno del mondo, ha appena battuto Daniil Medvedev dopo una lunga interruzione per pioggia e ha raggiunto un traguardo storico diventando il secondo giocatore dopo Rafa Nadal a centrare nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Per Jannik sarà anche l'appuntamento con la storia del tennis italiano, perché può riportare il titolo maschile al Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta.
5: Insomma, dita incrociate, non solo Sinner però, perché Tommaso ci sarà anche la finale del doppio maschile con i nostri Bolelli e

0: Vavassori contro Granollers e Zeballos.
1: L'Italia sogna anche nel doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, protagonisti di una splendida cavalcata qui agli internazionali BNL d'Italia. Gli azzurri hanno conquistato ieri la finale battendo al super tiebreak lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neil Skopski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6, centrando così una finale storica. Una coppia tutta italiana mancava all'ultimo atto, pensate, del torneo romano, addirittura dal 1963. Ora però arriva la sfida più difficile contro gli esperti Marcel Granollers e Orazio Zeballos, già due volte campioni qui al Foro Italico. I precedenti sorridono agli azzurri. Bolelli e Vavassori sono avanti 3-2 e hanno vinto entrambe le sfide giocate sulla terra battuta, compresa l'ultima alle ATP Finals. Tutto lascia pensare quindi a una finale apertissima con l'Italia che può davvero sognare uno storico trionfo nel doppio.
2: E noi ovviamente incrociamo le dita. Tommaso, ieri si è disputata anche la finale del singolare femminile. Che partita è stata?
1: Sì, una finale femminile spettacolare ieri al Foro Italico, dove Elina Svitolina torna regina di Roma conquistando per la terza volta gli internazionali BNL d'Italia. L'Ucraina ha superato in una battaglia durissima Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 dopo quasi tre ore di gioco. È stata una sfida a fasi alterne, partenza forte di Gauff e poi la rimonta di Svitolina con grande solidità e pazienza nel primo set. Nel secondo parziale equilibrio totale, deciso solo al tie break in favore dell'americana prima del crollo decisivo nel terzo set. Nella frazione finale l'esperienza dell'Ucraina ha fatto la differenza, più lucida nei momenti chiave, aggressiva nello scambio e precisa al servizio. Svitolina ha allungato fino alla vittoria senza più voltarsi indietro. Per lei è un successo dal grande valore simbolico, a quasi 8 anni dal primo trionfo romano, mentre per Gauff resta il rammarico per alcune occasioni mancate, ma anche la conferma ai vertici del tennis mondiale.
2: Benissimo, questo è la sintesi relativa al tennis, per cui ringraziamo il nostro Tommy Angelini. Ciao Tommaso.
1: Grazie, una buona domenica a tutti e forza Sinner.
2: Sempre, dalle 17 in campo.
0: Eh sì, ricordiamo lo speciale qui su RTL 102.5, tutto da seguire.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati.
12: Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
13: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto che

0: Ecco Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
0: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno.
4: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

You and me, Biagio Antonacci, le 7:53 minuti, No Stop News, RTL 102.5, buona domenica 17 maggio, un grandissimo weekend di sport, ne abbiamo parlato poco fa ricordando il tennis, ricordando il calcio.

0: ciclismo, beh, c'è spazio anche per i motori. Oggi alle 14 al via il Gran Premio di Catalogna, parliamo di MotoGP e allora ci colleghiamo con grande piacere con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Max, buona domenica. Allora, tra poco arriviamo al clou di questa giornata, la partenza del Gran Premio delle 14, ma andiamo prima ad analizzare quanto accaduto ieri, perché abbiamo un bel po' di informazioni tra qualifiche e sprint race.
1: No, ieri è stata sì una gara, una testa a testa tra Alex Marquez e la KTM di Acosta. È stata una bella gara, si è decisa proprio all'ultimo sul photo finish, vinta da Marquez. Però abbiamo trovato una Acosta e KTM molto competitivi su questo tracciato già dal venerdì e ha concluso il podio di Gian Antonio, che continua la striscia positiva. Gli manca solo l'acuto per vincere un Gran Premio, però è sempre nella zona alta. Un po' meno bene sia Aprilia, che avevano dominato il podio in Francia, che Bagnaia sullo sesto.
3: Senti, c'è bel tempo oggi a Barcellona, sappiamo quanto siano importanti le previsioni poi per la scelta delle gomme e tutto su questo tipo di percorso, in base poi anche proprio alle condizioni meteoclimatiche che ci saranno. Chi è il favorito? Quello stesso della sprint di ieri, ovvero Marquez?
1: Sì, un po' l'avevo preannunciato, sì, è una tipologia di tracciato che esalta le qualità di Alex. E comunque non ci aspettavamo una KTM così competitiva, dunque sarà un testa a testa ancora tra loro due, ma magari, come spesso è successo, le Aprilia con Bezzecchi e Martin, pur partendo dietro, hanno fatto delle grandi prestazioni, magari oggi potrebbe essere l'occasione.
2: Possono cambiare un po' le dinamiche tra sprint race e long race, anche nell'ottica di una gestione gomme in vista di oggi?
1: Normalmente è difficile, però questo tracciato che è abbastanza usurante per la gomma posteriore, può fare ci possono essere dei colpi di scena sul finale, ecco, gli ultimi quattro giri potrebbero essere fondamentali e chi ha quella capacità di salvare un po' il pneumatico posteriore potrebbe avere un vantaggio sul finale.
2: E allora vedremo come andrà, sicuramente avremo grande piacere di commentare con te la gara di quest'oggi, lo ricordiamo dalle 14. Intanto grazie come sempre per il consueto collegamento, Max Biaggi.
1: A voi, ciao.

0: Because the night, Patti Smith, le 7:59 minuti. Beh, cerchiamo di fare però un po' di chiarezza in tutti questi appuntamenti. Allora, abbiamo detto il tennis, intorno alle 17 la finale del singolare maschile, in campo c'è Yannick Sinner, lo seguiremo con uno speciale qui su RTL 102.5. Finale anche del doppio, Bolelli Vavassori, e poi c'è il ciclismo, Giro d'Italia, ma non solo, c'è il calcio.
1: Dalle 12 5 match in contemporanea, alle 14 la MotoGP, insomma tanto sport da seguire anche in diretta su RTL 102.5. Ora le ultime notizie con il nostro Max Vigiani dalla redazione.
2: Anche a Bosco Tre Case, in provincia di Napoli, pochi secondi alle 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 17 maggio, buona giornata da Max Vigiani e Ludovica Marafini. A Modena ieri un uomo di 31 anni con precedenti problemi psichiatrici si è lanciato sulla folla con la propria auto ferendo 8 persone, 4 sono gravi, poi ha tentato la fuga ma è stato bloccato da alcuni passanti. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: È accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. Salim El Kudri, che ha seminato il terrore a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, travolgendo una decina di passanti. Poi si è schiantato con la macchina contro la vetrina di un negozio, ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha coltellato uno degli uomini che lo stavano inseguendo. 8 i feriti, 4 in gravi condizioni, 2 hanno subito l'amputazione delle gambe. Una donna schiacciata contro la vetrina del negozio è in pericolo di vita. Salim El Kudri, nato a Bergamo 31 anni fa, di origine marocchina, è residente a Ravarino nel Modenese, è laureato in economia ma è disoccupato, era stato in cura per problemi psichiatrici nel 2022. Secondo il procuratore di Modena Luca Masini, è chiaro ed evidente l'intento di Salim El Kudri, ha investito in maniera indiscriminata e deliberata i passanti, anche se si sta ancora lavorando sul movente. Il presidente Mattarella ha ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole.
0: Passiamo alla tragedia delle Maldive, i 5 subitaliani morti, un sommozzatore locale deceduto dopo un malore. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Si attende alle Maldive l'arrivo di un team finlandese specializzato nei recuperi più difficili, come quello dei ragazzini bloccati nella grotta in Thailandia nel 2018. Infruttuose finora le ricerche, resta da esplorare la terza camera della grotta, teatro della tragedia. I corpi ancora prigionieri delle cavità maldiviane sono quelli della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo del capobarca Gianluca Benedetti, l'unico recuperato, è stato trovato a 60 metri di profondità. La legale dell'Albatros Top Boat, società che aveva affittato lo yacht utilizzato per la spedizione, ha dichiarato: il tour operator non sapeva dell'immersione a una profondità di oltre 30 metri, limite massimo posto dalle autorità delle Maldive, oltre il quale serve una specifica autorizzazione. Sospesa la licenza per lo yacht Duke of York, che ospitava la spedizione scientifica di cui facevano parte le 5 vittime. La polizia locale ha sentito gli altri croceristi, che hanno fatto sapere di essere stanchi e provati. Aperta dalle autorità maldiviane un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni.
4: È in vigore da oggi l'obbligo della targa per i monopattini elettrici, per i trasgressori sono previste multe fino a 400 euro.
0: Voltiamo pagina alla Bulgaria con Dara, che ha cantato Bangaranga, ha vinto l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest, che quest'anno si è svolto a Vienna, in Austria. Il nostro Saldavinci, con la sua Per Sempre Sì, si è piazzato al quinto posto.
4: Adesso lo sport, iniziamo con il tennis. Oggi alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia di Roma, tra Yannick Sinner e il norvegese Casper Ruud. Nella finale del doppio, Bolelli Vavassori affronteranno la coppia Granoller Zeballos. Vi ricordiamo in diretta su RTL 102.5 lo speciale sulla finale Sinner-Ruud.
0: E ancora il calcio, oggi la penultima giornata di Serie A, le 12 Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina legate alla lotta per la Champions League, alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20:45 Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino.
4: Infine il motomondiale, alle 14 il via al Gran Premio di Catalogna, classe MotoGP, a Barcellona partirà in pole position.

0: la KTM di Pedro Acosta. Alex Marquez ha vinto ieri la gara sprint.
1: Con questo è davvero tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti miglioramento. Solo qualche nuvola di tanto in tanto tra regioni meridionali peninsulari e lungo la dorsale appenninica. Temperature massime sì, in ripresa di qualche grado, ma con valori che risulteranno ancora al di sotto delle medie stagionali. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Circolazione che rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla diramazione per Ravenna lo svincolo di Cotignola sarà chiuso a partire dalle 11 e sino alle ore 14 in entrata verso Ravenna ed in uscita dalla 14 Bologna-Taranto per il transito dei corridori della nona tappa del Giro d'Italia. In alternativa si può utilizzare l'uscita e l'entrata dello svincolo di Bagnacavallo. Buon viaggio.
3: Fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con me.
7: Yes Z è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yes Z.
1: È la nostra terza ora insieme che comincia così, 8.06, domenica 17 maggio, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News.
8: Che ancora tanti argomenti di cui parlare, tra poco ci spostiamo. Avete presente Reggio Emilia, dove è passata una certa Kate Middleton? Non so se l'avete sentita.
9: Sì, con la mano che salutava, me la sono studiata quella mano, perché il movimento della mano dei reali.
8: Aspetta, più regale, fallo più regale, più per chi fosse in radiovisione, molto molto chic, complimenti.
9: Prima dai. La musica però c'è il nostro Power Hit con Lady Gaga. Gai Doici.

0: Chissà se anche questa canzone diventerà iconica come lo fu Vogue per Madonna. La colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Runaway, dolce insieme a Lady Gaga. 8.09, questo è uno Stop News, RTL 102.5.
1: L'abbiamo anticipato poco fa, nei giorni scorsi abbiamo assistito alla visita della principessa del Galles, Kate Middleton, a Reggio Emilia. Oltre a imparare a fare la pasta e concedere chiaramente sorrisi e strette di mano ai cittadini, ha visitato anche le scuole che seguono il cosiddetto Reggio Emilia Approach, un modello educativo conosciuto e studiato in tutto il mondo. E ne parliamo con il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Buongiorno e buona domenica, sindaco.
2: Buongiorno e buona domenica a voi.
1: Allora, partiamo dal principio. Com'è nata l'idea di questa visita? Cioè, all'improvviso è squillato il telefono e dall'altro capo del filo c'era la casa del Reale d'Inghilterra. Come funziona?
2: No, è una storia molto lunga che c'è, di relazioni che c'è tra il nostro sistema educativo e il Regno Unito. Sono decenni che educatori della Gran Bretagna e dell'Inghilterra vengono a Reggio per fare corsi di formazione. Poi alcuni mesi fa si è concretizzato in maniera incidentale un contatto per cui loro hanno deciso da Royal Foundation di mandare una delegazione a Reggio per vedere sia le nostre scuole, il centro Malaguzzi e le altre strutture, e si sono innamorati anche loro della nostra realtà.
3: È insomma una bellissima soddisfazione. Ma tra l'altro, qual è stata la reazione della cittadinanza all'arrivo della principessa? Perché dalle immagini noi abbiamo percepito tanto calore.
2: Sì, è così. Io credo che sia c'è stata molta spontaneità da entrambe le parti. Io credo che anche la principessa del Galles sia una persona estremamente naturale, almeno anche l'esperienza mia diretta, che mette a proprio agio le persone. Molto sincera, io ho colto anche nei contatti con la folla, con i cittadini, con i bambini, le bambine, dei sorrisi veramente sinceri. Uh-huh. E questo si percepisce, quindi si è creata subito una sorta di empatia tra lei e le persone, tutte le persone che ha incontrato.
0: Ecco, Marco Massari, il sindaco di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi abbiamo visto appunto Kate Middleton fare la pasta, fare i tortellini, ha visitato, come dicevamo, queste scuole, poi pare abbia detto, perché abbiamo letto questo virgolettato poi sui social: avrei voluto anch'io una scuola così. Secondo lei cosa l'ha colpita così tanto delle scuole di Reggio Emilia?
2: Beh, io credo che intanto il fatto che abbia nella sua agenda, diciamo così, la cura, l'educazione, soprattutto dei primi anni di vita, come una priorità, tanto che lei nel 2021 ha dato luogo appunto alla nascita di questa Royal Foundation per la cura della prima infanzia, e aveva probabilmente già programmato tutta una serie di valutazioni, di analisi, di approfondimenti, perché la ritiene giustamente una priorità della sua vita, ma direi anche una priorità di tutto il nostro mondo. La cura della prima infanzia vuol dire costruire i cittadini del futuro secondo principi appunto che con il Reggio Emilia Approach hanno, sono del tutto democratici, che hanno rispetto delle persone, che hanno al centro la relazione, che hanno al centro il rapporto con l'ambiente, e la costruzione appunto di relazioni, la curiosità, il rispetto delle differenze, sono questi un pochino i temi.
1: In sostanza, quindi, sindaco Massari, è su questo che si focalizza il metodo Malaguzzi, giusto?
2: Sì, è così. Cioè, questo è il Reggio Approach, che è basato appunto sul concetto che il bambino già dalla nascita è un cittadino competente, non è un contenitore vuoto da riempire di nozioni, con dei diritti, e quindi tra i suoi diritti c'è appunto anche quello di potersi esprimere, come diceva Malaguzzi, con tutti i suoi

0: li ha definiti 100 linguaggi, con ogni tipo di espressione, non deve essere limitato ad uno dei tanti linguaggi, che può essere la pittura, la musica o la scrittura, ma ogni forma di espressione del bambino va rispettata e va ascoltata.
1: Che bello, insomma, non facciamo difficoltà a capire perché sia rimasta colpita anche la principessa Kate da questo metodo. Noi ringraziamo il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, per essere stato insieme a noi. Complimenti e un buon lavoro a lei e a tutta la squadra.
0: Grazie, buona domenica anche a voi.
2: Si chiama El Kudri Salim, è laureato in economia, l'uomo che ieri a Modena al volante di un'auto lanciata a 100 all'ora ha travolto alcuni pedoni, 31 anni, è nato in provincia di Bergamo ma risiede nel modenese, non era sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol, ma in passato era stato sottoposto a cure psichiatriche.
1: Cambiamo argomento, è in vigore da oggi l'obbligo della targa per i monopattini elettrici, per i trasgressori sono previste multe fino a 400 euro secondo i dati di diffusi ieri dal Ministero dei Trasporti, sono state presentate più di 40.000 richieste. Dal prossimo 17 luglio bisognerà avere anche l'assicurazione.
2: La Bulgaria con la cantante Dara, che ha cantato Bangaranga, ha vinto l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Quest'anno si è svolto a Vienna. Saldavinci, acclamato dal pubblico in studio durante la sua esibizione, si è piazzato al quinto posto con la canzone Per Sempre Sì.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Il traffico rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione a partire dalla mezzanotte sino alle 4 sarà chiuso il tratto Firenze-Impruneta, Firenze-Scandicci in direzione di Bologna. E per agevolare oggi gli spostamenti a partire dalle 9 sino alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. È tutto, buon viaggio.
5: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie agli amici di Autostrade per l'Italia. Se ci fosse traffico, qualora ci fosse traffico, ci informano loro. Sicuramente un po' di traffico, anche aereo, non so se avete visto, era in direzione di Cannes nei giorni scorsi con un John Travolta in veste di pilota che ha detto a Cannes ci vado col mio aereo.
2: È arrivato col suo aereo perché lui ha il brevetto, verissimo.
1: Sì, ma non anticipiamo troppo perché diciamo che c'è un inviato che ci porterà lì da quelle parti. Respirate già un po' d'aria francese, eh? Come vi sentite?
5: Senti baguette? Croissant?
1: Ci possiamo lavorare.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
10: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
11: Amore, è fatta!
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto.
13: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste!
11: Ma certo che sì!
13: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
14: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
16: Dammi qua.
17: Peanut butter.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
7: Alcuni sono fatti per stare insieme.
6: I cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
8: Questo killer non sbaglia mai.
6: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Si titola Mirrors ed è il ritorno su RTL 105 di Justin Timberlake, un artista che capita veramente a fagiolo, si suol dire in questi casi, perché in diverse occasioni ha dimostrato con le sue incursioni cinematografiche di saperci fare.
1: Eh sì, di essere anche un bravo attore. Noi non a caso parliamo di cinema perché ve lo abbiamo anticipato, è in corso il Festival di Cannes e noi andiamo proprio lì perché ci colleghiamo con l'inviato del Corriere della Sera, Federico Fumagalli. Federico, buongiorno, buona domenica e bentornato. Tornato.
2: Buongiorno a tutti, grazie, grazie dell'invito, buona domenica a voi, da allora, Cannes, dalla Croisette.
1: Esatto, perché sei in un posto tra l'altro bellissimo, scenografico, io vorrei partire proprio da qui, qual è l'atmosfera che si respira?
2: Beh, l'atmosfera è estremamente elettrizzante, poi ci sono atmosfere diverse, perché poi c'è la vita notturna che io essenzialmente non faccio, la faccio al cinema per la prima parte della notte, poi si va a dormire per svegliarsi poi presto il mattino dopo. Ma obiettivamente c'è una festa via l'altra, ecco, perché poi le varie case di produzione, di distribuzione, gli uffici stampa dei film in selezione organizzano feste e per chi è bravo a imbucarsi è perfetto proprio, una festa via l'altra, anche più di una per notte.
0: Tante le pellicole protagoniste al Festival di Cannes, Federico, era attesa anche la premiere di John Travolta del suo volo notturno per Los Angeles, ma il volo per Cannes lo ha pilotato lui ed è arrivato lì per ritirare un premio, la Palma d'Oro alla carriera.
2: Sì, in realtà pare che lui non lo sapesse, ma forse perché non ha guardato, non è stato particolarmente attento alle ultime edizioni del Festival di Cannes, perché ci sono queste palme d'oro a sorpresa, è capitato anche a Tom Cruise quando è venuto a presentare Top Gun Maverick, a proposito di voli appunto, e non era diciamo così prevista sulla carta la consegna a Tom Cruise della palma d'onore, è arrivata però sia a Tom Cruise sia quest'anno a John Travolta, estremamente commosso. Il film oltretutto si vedrà in streaming tra pochi giorni, come scriveva qualche collega, un volo breve perché il film dura poco più di un'ora. È una durata abbastanza illogica in una dimensione del Festival di Cannes, quando ci sono film che passano abbondantemente le due ore, il film di Hamaguchi addirittura tocca le tre ore e un quarto ed è in assoluto uno dei più lunghi della selezione.
3: Tu pensa. In realtà ieri però c'è stato anche un altro omaggio, perché poi i festival servono

0: anche a questo, è un omaggio all'Italia, giusto?
1: Sì, un omaggio all'Italia, un omaggio a uno dei più grandi registi del cinema italiano e del cinema mondiale, Vittorio De Sica. Ieri è stato presentato il documentario Vittorio De Sica, la vita in scena, di Francesco Zippel, dove parlano anche i nipoti di Vittorio De Sica, nipoti e figli d'arte e anche loro artisti, Brando De Sica, attore regista, e Andrea De Sica, regista, figlio, l'uno di Christian De Sica e l'altro di Manuel De Sica. E poi anche la presentazione in Cine Classic della ciociara di Vittorio De Sica, con la grandissima Sofia Loren, premiata con l'Oscar, in edizione restaurata, molto bella, molto efficace.
2: Insomma, una bella soddisfazione anche per il nostro paese. Federico Fumagalli del Corriere della Sera, allora siamo a metà del percorso, possiamo dire così, quindi per il Toto Palma è ancora presto, ma c'è un film in particolare che finora ti ha colpito e che ci consigli di andare a vedere appena esce al cinema?
1: Beh, a me è piaciuto molto Paper Tiger di James Gray, con un cast eccezionale, Johansson, Miles Teller, Adam Driver. Devo dire che è un film ottimo, un film di genere, un poliziesco con una collocazione familiare nella New York periferica di fine anni '80. Devo dire, con una meravigliosa Scarlett Johansson, che non ha un ruolo, non è protagonista, ma ha questo ruolo di madre di famiglia veramente di una delicatezza straordinaria, direi anche molto commovente, e poi un film estremamente dinamico, cosa abbastanza strana da queste parti, perché insomma, i film, oltre ad essere spesso molto lunghi, sono anche piuttosto complicati a livello tematico, ma è quello che si chiede poi a un festival come Cannes, come Venezia. Ci sono obiettivamente film molto belli.
3: Chiaramente, intanto noi ti ringraziamo, Federico Fumagalli, inviato del Corriere della Sera, ti auguriamo una buona domenica e soprattutto buone visioni.
1: Grazie, grazie, buona domenica a voi, grazie.
0: Centinaia di droni, 556 abbattuti, sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio ancora provvisorio di 3 morti, decine i feriti, molti ancora sotto le macerie. Le vittime sono una donna e 2 uomini rimasti uccisi nelle proprie abitazioni.
2: E restiamo all'estero, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Ormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio.
0: E chiudiamo con lo sport, il moto mondiale, perché alle 14 sarà il via al Gran Premio di Catalogna classe MotoGP sul circuito di Barcellona. Partirà in pole position la KTM di Pedro Acosta, seguito da Franco Morbidelli sulla Ducati VR46, Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. Proprio Marquez ieri ha vinto la gara sprint. È tutto.

0: Si titola così Cabana, la nuova canzone di Rama che trovate su RTL 102.5 nel Non Stop News. Ultima mezz'ora di Non Stop News per l'appunto e poi tra poco l'indignato speciale.
1: E sarà un'ultima mezz'ora caratterizzata dalla stretta, strettissima attualità. Quanto accaduto ieri pomeriggio a Modena ovviamente mette in allarme chiunque, perché ci dà questa sensazione così di insicurezza ovunque noi siamo. Quest'auto lanciata su una decina di pedoni, andava forse a 100 all'ora, ci sono dei feriti, alcuni hanno subito l'amputazione delle gambe, il conducente è sceso, ha coltellato un passante. Cerchiamo di capire che cosa è poi successo insieme a Isabel Abram, giornalista, si trova proprio lì, in passato tra l'altro ha collaborato anche con RTL 102.5, quindi ci fa piacere ritrovarti. Buongiorno Isabel.
2: Ciao, buongiorno a tutti. È una città sotto shock, lo possiamo dire veramente. Siamo tutti sconvolti, giusto ieri ci siamo chiesti tutti, anche mentre succedevano questi fatti, chi c'era in centro, chi potevano essere feriti, cioè insomma è stato veramente un pomeriggio e una notte particolare, insomma siamo veramente sotto shock.
1: Ecco, sappiamo dopo che è stato fermato, cerchiamo di ricostruire, dopo che è stato fermato tra l'altro da alcuni passanti che erano feriti ma non hanno lasciato scappare quest'uomo di 31 anni, sappiamo laureato in economia, nato in Italia ma con origine straniera. Cos'altro sappiamo?
2: Ma sappiamo di quest'uomo che è stato in cura per più di 2 anni al CSM, cioè al Centro di Salute Mentale di Modena, quindi con questo passato, diciamo così, un po' problematico dal punto di vista caratteriale. E una cosa molto particolare che sappiamo è che quando sono andati ieri i giornalisti nel paesino dove lui abitava, che si chiama Ravarino, nessuno lo conosceva, neanche la comunità islamica, neanche, era quasi un fantasma questo personaggio, non lavorava più, aveva avuto un passato dove ha lavorato per poco periodo in un'azienda e poi sui social pare avesse scritto frasi un po' strane, come se si sentisse non capito, isolato, come se ce l'avesse con qualcuno ma non si sa bene con chi.
3: Esatto, in questo momento lo ricordiamo, comunque le indagini sono in corso e quindi capiremo meglio eventualmente quali possano essere state anche le motivazioni dietro questo gesto assurdo. Prima citavamo i passanti e vorrei tornare un momento su questo perché c'è un'ultima ora, li ha ringraziati ieri il Presidente della Repubblica Mattarella e la notizia proprio di questi minuti è che Sergio Mattarella oggi sarà proprio a Modena.
2: Sì, questa è un'altra di quelle notizie che da pochi minuti girava qui nell'ambiente. Del resto ieri su questa cosa c'è stato molto, anche il sindaco ha rimarcato molto questa cosa di aver visto, insomma, che i cittadini si siano subito, diciamo così, messi a cercare di catturare questo personaggio. Perché poi la cosa strana è che in un primo momento la persona che poi ha preso le accoltellate al volto e al petto era andato perché pensava che fosse un uomo che ha avuto un malore e quindi per tirarlo fuori dalla macchina, e non riusciva a tirarlo fuori dalla macchina. Nel momento in cui l'ha tirato fuori dalla macchina, questa ha preso il coltello, l'ha coltellato, a quel punto ha iniziato una fuga che è durata poi pochissimo, perché come sappiamo 5 o 6 persone lo hanno proprio accerchiato, l'hanno bloccato in attesa della polizia. Questa è stata, insomma, diciamo l'unica nota, lasciatemelo dire, positiva, insomma, della vicenda, ecco.
1: Sì, no, questo grandissimo coraggio nel fermare appunto questa persona che si chiama El Kudri Salim, sappiamo che è laureato in economia, è nato in provincia di Bergamo ma residente, come dicevi tu, appunto in questo piccolo paese. È stata fatta una perquisizione a casa sua, giusto?
2: Sì, assolutamente, ieri sera è stata fatta una perquisizione e al momento, per quel poco che ci è stato detto, pare non sia stato trovato nulla, cioè loro cercavano ovviamente speravano di non trovare niente, nel senso di non trovare nessun tipo di collegamento a matrice islamica, certo, o quant'altro, ma qualsiasi altro, però sembra che al momento proprio non ci fosse, insomma potrebbe veramente trattarsi di un pazzo, ma che comunque con ogni probabilità ha premeditato tutto, perché cioè, non è stato un caso.

0: Lo capiremo meglio nelle prossime ore. Grazie intanto a Isabel Abram per essere stata insieme a noi. Ti auguriamo una buona domenica e un buon lavoro.
1: Grazie a voi, stessa cosa, buona giornata.
2: E grazie. Tra poco ci concentreremo anche sulle altre notizie e le commenteremo insieme al direttore dell'agenzia di stampa ANSA, Luigi Contu. Insomma, tante cose che arrivano anche dagli esteri e insomma.
0: Sì, e a proposito di ANSA, proprio in questi istanti è uscita un'altra agenzia che dice che oggi il presidente Mattarella visiterà gli 8 feriti nel grave, appunto, episodio avvenuto ieri a Modena. Ci torniamo tra poco.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima. Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Salve! Sì, lo abbiamo un
7: che
6: tavolo
7: faccio?
6: Da 5.
7: Nulla? Mi disdice adesso?
6: Purtroppo non l'ho posto.
7: Ma, veramente?
6: Ma che faccio?
7: Sì.
8: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
9: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
16: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
17: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
16: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
17: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
18: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Oggi il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Modena, dove ieri un 31enne che in passato ha avuto problemi psichiatrici ha lanciato la propria auto sulla folla nel centro della città. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno subito delle amputazioni. L'uomo si è dato alla fuga, è stato poi fermato da alcuni passanti e anche accoltellato un pedone.
1: Un sub della Marina Militare delle Maldive che partecipava alle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione è deceduto in ospedale a causa della malattia da decompressione dopo che si è immerso fino a 60 metri nella grotta. Aperta un'inchiesta per violazione dei limiti di 30 metri di profondità in vigore alle Maldive.
0: Il moto mondiale alle 14, il via al Gran Premio di Catalogna classe MotoGP sul circuito di Barcellona, parte in pole position la KTM di Acosta, seguito da Morbidelli sulla Ducati VR46 e Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. Proprio ieri Alex Marquez ha vinto la gara sprint. È tutto per questa edizione.
2: L'informazione torna come di consueto tra poco anche nel nostro giornale orario con Max Vigiani. Ultimo quarto d'ora e come di consueto diamo uno sguardo all'attualità con il commento che ci arriva dal direttore dell'ANSA.

0: Luigi Contu che ci ha raggiunto in collegamento. Buongiorno e ben arrivato, direttore.
1: Buongiorno a tutti, buona domenica, eccoci.
2: Eccoci qua, ci siamo collegati pochi minuti fa proprio con Modena, però un commento, direttore, lo chiediamo anche a lei. Pubblicate tra l'altro sulla homepage di ansa.it tante foto dell'accaduto di ieri. Abbiamo detto notizia degli ultimi minuti, il Presidente della Repubblica Mattarella oggi sarà lì, renderà visita insomma in ospedale anche ai feriti. A parte lo sgomento, che cosa possiamo dire di questo fatto? Che non siamo sicuri in nessun luogo?
1: Eh sì, purtroppo sì, è una domenica triste questa che cominciamo a vivere, perché questo episodio veramente ci ha sconvolto e ci dimostra come purtroppo sì, siamo tutti un po' in balia degli eventi, eventi che naturalmente hanno anche delle casualità e quindi non, bisogna riflettere su quello che è successo, bisogna evitare strumentalizzazioni, ma certamente è successo un fatto grave. Adesso capiremo bene che cosa c'è dietro questa persona, se è soltanto una questione di appunto disturbi psichiatrici o se ci sono altri elementi, se sono, ci sono indagini anche per collegamenti eventuali con il terrorismo. Insomma, una pagina molto, molto triste e inquietante, anche perché noi fino ad oggi eravamo rimasti illesi da questi fenomeni che in Europa sono accaduti negli ultimi anni. Speriamo che sia un caso isolato, speriamo che la società sappia reagire e che a Modena ritorni un po' di serenità.
3: Direttore, spostiamoci all'estero, perché le ultime notizie parlano anche di possibile ripresa del conflitto, diciamo così, attivo in Iran, degli attacchi americani. Che idea si è fatto su questo? Cioè la trattativa sfuma, si allontana?
1: La trattativa è molto complessa, perché diciamo, Trump ha chiaramente vive un momento di difficoltà, nel senso che non è riuscito a forzare la situazione sufficientemente per ricondurre l'Iran a diciamo, una posizione più morbida. L'Iran è un paese comunque complicato, al cui interno ci sono diverse anime che si confrontano, ed è anche un paese che resiste, che ha dimostrato una capacità di resistenza molto elevata e che purtroppo per tutti controlla un punto nevralgico del mondo come lo stretto di Hormuz, che lo rende molto forte nelle trattative e quindi complica ulteriormente questa situazione. Speriamo che non riprenda intanto la guerra attiva, come giustamente era definita in precedenza, perché riuscire a continuare, diciamo, un filo di dialogo senza missili, senza azioni attive, dà qualche speranza. Mi sembra molto complicato. Io avevo anche qualche speranza che ci fosse stato come dire, un passetto in avanti anche nel confronto che si è svolto a Pechino tra Trump e Xi. La Cina è sicuramente un alleato dell'Iran e certamente avranno parlato anche di questo. Non sembra da quello che è successo nelle prime ore, però ripeto, la situazione è molto difficile da decrittare in Iran e quindi dobbiamo aspettare. Speriamo comunque che in questo momento gli Stati Uniti non tornino ad attaccare, perché penso che sia importante mantenere uno spazio di trattativa senza l'uso delle armi.
2: Direttore, prima di salutarci io la riporto in Italia, perché c'è questo pasticciaccio, insomma, questo litigio che c'è stato tra il mondo del calcio e il mondo del tennis. Va detto che oggi è una grandissima giornata da seguire, anche qui in diretta su RTL 102.5 con eventi sportivi di altissimo livello all'Internazionali Biennale d'Italia, al Foro Italico, ancora una volta Jannik Sinner, ma siamo in finale anche per quanto riguarda il doppio maschile, quindi il mondo del tennis che va a mille. Di contro il derby di Roma a pochi passi, e qui non riuscivano a mettersi d'accordo sugli orari. Possibile che non potevano pensarci prima?
1: No, ci dovevano pensare prima, molto prima, e potevano pensarci prima. Diciamo che questo episodio ci ha fatto vedere chiaramente come c'è un gigante in grande crisi, che è il calcio italiano, e c'è un altro sport che sta diventando gigantesco, importantissimo, che lo sta superando nel modo di viverlo, nei risultati sportivi, nella programmazione. E il derby, quello che è successo a Roma, è la plastica rappresentazione di tutto questo, un mondo in crisi e un altro in crescita. Allora, speriamo però che questo mondo in crisi sappia trovare comunque le soluzioni per uscire da questa situazione, perché comunque lo sport resta lo sport più popolare, lo sport che un tempo faceva sognare i bambini di essere Rivera, Mazzola o Totti o Vieri, e invece adesso i bambini sognano di essere Sinner. Potrebbero sognare tutti e due, ma da una parte mancano questi campioni.
3: E insomma, lo vedremo anche qui che tipo di stagione si aprirà. Grazie al direttore dell'ANSA, Luigi Contu, per essere stato insieme a noi. Buona domenica.
1: Buona domenica.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: I grandi classici della musica sono quelli che meritano poi anche reinterpretazioni, e questo nella fattispecie ne ha avuti diversi: nel 92 da parte dei Ricchi e Poveri, nel 2008 da parte di Giusy Ferreri, originariamente scritto da Mogol e Battisti e interpretato da Patti Pravo. Ritroviamo dal 1969 Il Paradiso.

0: È lei, la ragazza del Pai, per lo storico locale di Roma, che a metà degli anni 60 veramente era un'icona per la musica dal vivo. Patti Pravo, il Paradiso, il nostro Millennium Meet, a chiudere Non Stop News di questa domenica.
1: E noi ringraziamo tutti voi per essere stati insieme a noi, per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo che tra poco parte una nuova puntata dell'Indignato Speciale, 02 25 15 15 il numero per intervenire in diretta. Ringraziamo i nostri registi a Milano, Gigi Re e Pio Ingegno, a Roma, Andy Ceccarelli.
2: E poi dopo l'Indignato Speciale tanti motivi per restare, c'è tanto sport, dal Giro d'Italia al tennis che seguiremo in diretta dalle 17, la finale dagli internazionali di tennis di Roma con il nostro Jannik Sinner. La linea ora passa tra poco, aspetta, facciamoci anche noi saluti. Grazie Barbara Sala, grazie Ludovica Marafini.
1: Grazie Dario Vanacore, arriva il pensiero della domenica, Don Dario Viganò.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Il Vangelo sembra molto chiaro, dice: mi è stato dato ogni potere, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro a osservare tutto ciò che ho comandato. Vedete, l'Evangelista usa un verbo passivo per dire che ogni potere in cielo e sulla terra è stato dato a Lui, cioè a Cristo, da chi? Da Dio Padre, a cui però Cristo appartiene. Infatti per noi Cristo è il Signore, a tal punto che anche nel credo viene detto che Gesù è l'unico Signore. Ma perché l'unico Signore? Perché vedete, Gesù è solo Lui che vive la vita al di qua del velo e al di là del velo. Cioè è solo Lui che vive in prima persona tutta la realtà dell'uomo. Cioè qua nel cammino di morte e di là nel santuario del cielo. Perciò veramente è il cielo e la terra. Lui è l'unica fonte del potere in cielo e sulla terra. Questa è un'immagine bellissima. Perché? Perché dopo aver detto a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, aggiunge andate dunque e battezzate. Gesù, vedete, lega la missione al potere che ha ricevuto dal Padre. La missione veramente è questo passaggio, è il passaggio dall'uno all'altro. Lui parla di discepoli, non di maestri. Fate discepoli tutti i popoli, battezzando, insegnando, cioè fate discepoli immergendo le persone nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come dire, inzuppateli di una nuova esistenza. Fate immergere le genti in una nuova esistenza perché si impregnino, si imbevano di un'esistenza nuova, della vita nuova in Cristo. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.
0: Anche a Suzzara, in provincia di Mantova, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È domenica 17 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha annullato la visita di oggi a Cipro. Oggi arriveranno a Modena, dove ieri si è sfiorata davvero una strage. Allora ci colleghiamo con Massimiliano Mantiloni. Buongiorno a te.
6: Sì, buona giornata a voi. Dunque, il capo dello Stato Mattarella sarà questa mattina a Modena, dove ieri il 31enne Salim El Kudri ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato una persona che cercava insieme ad altri di bloccarlo. E anche la Presidente del Consiglio Meloni sarà a Modena insieme al capo dello Stato. La Presidente del Consiglio ha infatti modificato il proprio viaggio istituzionale, annullando così la visita a Cipro. Mattarella, sappiamo che visiterà i feriti alle 11, sarà all'ospedale di Modena, e alle 12 a quello di Bologna. Il 31enne Salim El Kudri, nato a Bergamo di origine marocchina e residente a Ravarino nel Modenese, è accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. L'uomo incensurato, laureato ma disoccupato, era stato in cura per problemi psichiatrici nel 2022. Secondo il procuratore di Modena, Luca Masini, Salim El Kudri ha investito in maniera indiscriminata e deliberata i passanti, anche se si sta ancora lavorando sul movente. Ricordiamo che tra i 4 feriti in gravi condizioni, 2 hanno subito l'amputazione delle gambe e una donna è in pericolo di vita. Nello studio.
5: Grazie. Centinaia di droni, 556 abbattuti, sono stati lanciati la scorsa notte su Mosca e sulle zone vicine alla capitale russa. Il bilancio ancora provvisorio di 3 morti e decine di feriti, molti ancora sotto le macerie. Le vittime sono una donna e 2 uomini rimasti uccisi nelle proprie abitazioni. Siamo allo sport, il tennis oggi alle 17 la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia di Roma tra Jannik Sinner e il norvegese francese Casper Ruud, annunciato al Foro Italico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella finale del doppio Bolelli Vavassori affronteranno la coppia Granollers Zeballos, speciale di RTL 102.5 in diretta sulla finale Sinner Ruud. Tra pochissimo invece inizierà una nuova trasmissione dell'Indignato Speciale, naturalmente su RTL 102.5. Enrico Galletti, di cosa parlerete? Buongiorno a te.
7: Eccoci qui, buongiorno a te Max. Ci chiederemo in apertura e torneremo anche all'apertura del tuo notiziario che cosa abbia spinto un 31enne a scatenare il panico a Modena, a scagliarsi con la sua auto 100 all'ora sui pedoni, e poi vedremo anche il bilancio, racconteremo le notizie delle ultime ore. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni si recheranno questa mattina a Modena e a Bologna negli ospedali per far visita ai feriti, appunto, che lì sono ricoverati. La Presidente del Consiglio ha annullato la visita che era in programma per le prossime ore a Cipro. 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta e leggiamo i vostri messaggi al 378 378 1025. Ci sentiamo qui.
5: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica con finalmente una temporanea tregua sulla nostra penisola, tempo nel complesso buono per lo più asciutto ed assolato, qualche eccezione per possibili locali disturbi ma limitatamente all'Appennino. Le temperature diurne sono un po' ovunque sotto le medie della stagione, il clima è frizzantino anche nella notte al mattino, specie al nord, inoltre soffia ancora un po' di vento moderato settentrionale. Per maggiori dettagli in merito alle vostre località vi rimando all'app e Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Abbiamo qualche problema, sì. Allora un attimo, vai a te la linea.
9: Sì, grazie, buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole sui nostri tratti e un incremento del traffico è previsto dalla tarda mattinata in uscita dai centri urbani per spostamenti di breve e medio raggio. Per agevolare questi spostamenti, fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Ricorda poi che sulla diramazione per Ravenna lo svincolo di Cotignola sarà chiuso dalle 11 alle 14 in entrata verso Ravenna ed in uscita dalla 14 Bologna-Taranto per il transito dei corridori della nona tappa del Giro d'Italia. In alternativa si possono utilizzare l'uscita e l'entrata dello svincolo di Bagnacavallo. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
7: Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. Il 17 maggio 2026 ci sono le immagini oggi sui giornali che rimbalzano sui social, i video di quanto accaduto ieri pomeriggio a Modena, in un pomeriggio apparentemente tranquillo, e poi questa auto a 100 all'ora che si è scagliata sulla folla. Il 31enne di origini marocchine ma nato a Bergamo, che era alla guida, laureato in economia, disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici, questo è il profilo che viene tracciato. E poi c'è il bilancio: 8 feriti, due di loro sono state amputate le gambe, 4 sono in gravi condizioni. A proposito di chi è ancora ricoverato, nelle prossime ore, già questa mattina lo abbiamo preso poco fa, riceveranno la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni nei due ospedali, quello di Modena e quello di Bologna. Non so che stia succedendo, comunque 02 25 15 15 è il numero per venire in diretta con noi. Andiamo a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
11: Buongiorno, buona domenica.
7: Andrea Pamparana, buon lavoro.
5: Grazie, buona domenica.
7: Barbara Sala, ciao Barbara.
0: Ben arrivato Enrico Galletti.
7: E allora al 378-378-1025 raccogliamo invece i vostri messaggi, sms, whatsapp, anche messaggi vocali, per certo. Capire che cosa abbia potuto spingere, ecco, a questa situazione, come si sia potuti arrivare a tutto questo. State con noi, cominciamo con la musica.

0: ce la porteremo per tutta l'estate. Sorry, scusa, lo siento. Stavo già, vedi, spagnolizzando anche scusa. La nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che ci serve per aprire la prima ora dell'Indignato Speciale.
1: Allora, torniamo a Modena e tra poco andremo allo 02 25 15 15. Non c'è una vera domanda oggi, Davide e Andrea, è vero? Noi di solito apriamo il dibattito con una domanda, no? Che poi contraddistingue la prima parte, a volte tutta la puntata. E in questo caso, insomma, ci possiamo limitare, no? A registrare ciò che è accaduto e magari a fare qualche passo avanti, ma senza dare grandi risposte. Davide e Andrea.
2: Ma sapete, intanto voglio dire, non bisogna commettere l'errore di volere per forza trarre delle conclusioni, certo, non avendo gli elementi per trarle, per, diciamo, per arrivare a una conclusione. Quello che in questo momento sappiamo, cioè i primi risultati delle indagini, perché la cosa è avvenuta ieri, la polizia naturalmente la procura ha immediatamente individuato la persona, dove abitava, sono entrati a camera, in casa sua, l'hanno messa a soqquadro, non c'è niente. Cioè in questo momento, poi le indagini devono continuare, ma in questo momento non c'entra assolutamente niente, né che fosse marocchino, di origine marocchina, né che fosse disoccupato, né che fosse laureato, né che fosse radicalizzato o islamizzato, c'è niente, tutto questo, tutto il pacchetto completo non c'entra niente a questo momento. C'è un solo elemento che deve essere chiarito, e cioè che la società Meta aveva oscurato i suoi profili, però non sappiamo perché e non sappiamo, certo, e non sappiamo che cosa avesse scritto, perché li ha oscurati. Quindi gli inquirenti dovranno chiedere a Meta di sapere la ragione di questo oscuramento. Fine. Quello che l'altra cosa che sappiamo, pur non volendo correre a conclusione che non possiamo trarre, è che usare la macchina come strumento, la vettura come strumento di morte, è sicuramente un fenomeno imitativo. Cioè lui imita un gesto che ha visto, però è significativo che a questo stato delle indagini la procura non contesti neanche il reato di terrorismo, perché dice questo è fuori di testa. Naturalmente gli contesta il crimine, l'omicidio, l'attentato omicidio, una donna ha perso le gambe.
3: Due persone.
2: Quindi voglio dire, questo, il fatto che non viene contestato, l'uso della macchina è un fenomeno imitativo. Terzo, c'è un problema, sì, in Italia è inutile che ce lo nascondiamo, lo leggiamo già nei messaggi e lo leggete anche sui giornali di oggi, perché quando qualcuno che faccia politica, che faccia giornalismo o che sia un normale cittadino che parla a sproposito dichiara che bisogna essere molto più rigorosi e a questa gente togliere i permessi, sono degli stupidi, per il semplice motivo che questo signore non ha nessun permesso, è un cittadino italiano come me, come Andrea, come noi, tutti, capito? Quindi non ci sono permessi, e non c'entra niente, diciamo così, l'origine straniera, anche perché se la mettiamo su questo piano ho l'impressione che faremo fuori la gran parte della popolazione italiana, e non solo italiana, proprio europea. Negli Stati Uniti li facciamo fuori tutti proprio, diciamo, dal primo all'ultimo. Quindi questo però è una cosa che con il crimine verificatosi a Modena non c'entra niente, ma è un problema italiano, è un nervo scoperto italiano, non solo italiano, anche tedesco, francese, è un nervo scoperto in un mondo che parla di immigrati anche quando non c'entra niente l'immigrazione, e comunque non saprebbe in nessun modo, in nessun caso e in nessun tempo rinunciare all'immigrazione. Quindi facciamo i conti con noi stessi, ma non questa mattina, su un altro tema, perché quello di questa mattina c'entra niente con l'immigrazione.
1: Allora, tra poco da voi, 02 25 15 15, vi facciamo sentire le parole di Luca Signorelli, ai microfoni della RAI, è l'uomo che per primo ha cercato di bloccare, no, in quei momenti concitati, ieri pomeriggio, il 31enne, sentite.
4: Stiamo terminando l'isola di Emilia, quando ho visto piombare questa Citroën grigia, la Citroën è morale della favola, ho sentito dei ciocchi della gente che veniva
5: calciata
4: sulla strada, e per praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra e ad evitare l'impatto. Ha falciato dietro di me una signora. Che
5: ma quindi
4: che...
5: colpiva di... lo faceva apposta a investire?
4: Non lo so, sembrava sotto effetto di alcol o droghe. Comunque non era in condizioni normali.
1: Andrea?
6: Sì. Mi sentite?
1: Sì,
6: sì, ecco, scusa. Pare che non fosse sotto effetto di droga o di alcol. Io ho un'idea fissa da circa, non so, Davide mi conosce da 30 anni, ma penso ancora prima della nostra conoscenza. La malattia mentale, cioè i problemi psichiatrici in Italia, non sono presi in considerazione. Io non lo so, poi magari si scoprirà attraverso meta e cosa che questo faceva lì, il lupo solitario, l'islamico, adesso qui vengono i messaggi, no? I musulmani, magari manco era musulmano, era ateo, oppure era, non lo so, ma non ha importanza questo fatto. Il fatto è che io ad esempio da circa 15 anni ho una corrispondenza dal punto di vista mediatico, insomma, con adesso con la mail, prima la signora, questa signora che mi scriveva, adesso mi manda le mail, eccetera, è la mamma di uno schizofrenico. Guardate, è italiano, quindi non c'è nessun problema relativamente alla straniera o meno. Lei è disperata da anni, disperata perché non sa come gestire quello che prima era un ragazzo e che adesso è diventato un uomo. Quando è stata fatta la legge Basaglia, stiamo parlando della fine degli anni 70, era una legge che aveva una sua grande, chiusura straordinaria...
2: dei matrimoni, dei manicomi.
6: Esatto.
2: Aveva, più o meno,
6: aveva una sua logica. vabbè. Aveva una sua logica, perché i manicomi erano obiettivamente dei lager. Però noi abbiamo buttato via, e l'ho detto non so quante volte, il bambino con l'acqua sporca. Perché non abbiamo trovato una soluzione alla questione del disagio mentale.
2: Si è lasciato sulle famiglie il peso.
6: Esatto, ma sapete perché? Per ragioni, e questo lo dico con fermezza, con forza, per ragioni ideologiche. Perché si diceva al tempo che la malattia mentale era l'alternativa all'imperialismo, al capitalismo, alla società occidentale, eccetera. Ragioni puramente ideologiche che hanno portato a migliaia di famiglie, perché guardate che qui abbiamo l'episodio di Modena, ma tutti i giorni Barbara mi pare prima ne parlavi, no? Anche a Vigevano era successo,
0: sì,
6: un episodio,
0: cosa
6: ma ne succede tutti i giorni, che spesso non raggiungono gli onori della cronaca. La mamma coltellata, spesso purtroppo tra l'altro sono le mamme, perché i papà se ne vanno ma le mamme rimangono e si ritrovano con queste situazioni. La psichiatria in Italia non funziona e la politica si è... Abbiamo un messaggio tra l'altro molto lungo e molto bello di un medico che speriamo di poter sentire fra poco.
1: Ci sente già.
6: Ah, perfetto. Che ha perfettamente ragione. La politica ha evitato accuratamente di parlare di questi problemi e queste sono anche conseguenze di questa disattenzione, di questa colpevole disattenzione nei confronti del disagio mentale, della malattia mentale. Ci si vergogna, è una stigma, ecco, mentre non ci si vergogna, qualcuno si vergogna a dire che c'ha un tumore, altri invece si vergognano per il fatto che esiste il disagio mentale, esiste, sotto qualsiasi forma.
0: Io aggiungo anche una cosa, Andrea, perché tu sei già, secondo me, un passo più avanti. Va anche individuata la malattia mentale.
6: Certo,
0: ci vuole
6: ragione,
0: qualcuno,
6: certo,
0: che si accorga, no. Che qualcosa non va e che si inizi un processo di controlli medici, di prese in carico magari dal servizio sanitario e dai servizi sociali. Ma ed è lì che poi la macchina si inceppa, perché pare che quest'uomo fino al 2024 fosse in cura. E
6: esatto,
0: poi cos'è successo?
6: Perdonami. A me è successo un paio d'anni fa, ho preso leggermente dentro un anziano signore, poi siamo diventati quasi amici e ho fatto pubblicare persino un libro alla figlia, e sulle strisce pedonali mi sono subito autodenunciato, insomma sono venuti quelli della polizia eccetera, mi hanno tolto la patente per circa 2 mesi, giusto, quella è la legge, ma mi sapete dire perché questo signore aveva la patente per guidare?
0: perché probabilmente nessuno, anche quelli che l'avevano in culo, avevano curato, avevano capito che poteva essere un pericolo. Dicevamo di un messaggio molto lungo di un medico che si chiama Massimo e che abbiamo ricontattato subito. Buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno, benvenuti, ben a sentirvi.
0: Grazie.
1: Buongiorno, da dove?
7: Dunque, io mi chiamo Massimo Micitti, sono un medico e sto in Calabria.
1: Ok, prego.
7: Allora, quello che io vorrei esprimere, mi trovo perfettamente in linea con quello che ho ascoltato, è il profondo disagio che c'è, che vivono le famiglie che vivono la disabilità psichiatrica. In particolare una disabilità che dopo la legge Basaglia prevedeva i REMS che erano luoghi di cura dei pazienti con disabilità psichiatrica e non sono stati mai attivati. Adesso i pazienti psichiatrici vengono tenuti in casa, vengono nascosti, vengono spostati da un luogo a un altro, ma fondamentalmente quello che c'è è una mancanza di volontà politica che dimentica di queste patologie delle famiglie, che sono costrette a vivere in un disagio non indifferente, con delle difficoltà ancora maggiori nel pensare che il dopo di noi non fa nulla per queste patologie. Quindi penso che sia giusto sollevare questo problema legato non al fatto che la psichiatria o la malattia in genere sia legata a un passaporto che non ha nessun significato in questo momento, e sono d'accordo con il dottor Giacalone, ma fondamentalmente quello che serve è un riconoscimento della patologia e una presa in carico da parte delle strutture dedicate ai malati e cura alle famiglie, sostegno alle famiglie.
1: Manca la volontà politica, Davide?
2: Prima di arrivare alla volontà politica vorrei approfittare del medico, che è anche però ha una sensibilità politica, è stato parlamentare. Poniamoci una domanda, facciamolo in maniera collettiva senza dover pensare che ci sia una parte o l'altra, e cioè, allora, la malattia mentale è una malattia come avere l'appendicite, come rompersi una gamba, no? Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Però, attenzione, perché se ti rompi una gamba è impossibile che tu non ti accorga di avere un problema, che ti si è rotta una gamba. Se ti si rompe qualcosa in testa, non è detto che tu sia consapevole, cioè che il paziente sia consapevole del suo problema. La domanda al medico politico, che ha sensibilità politica, è: fino a che punto seguire queste persone, lascia perdere quelli che sono competenti fuori di testa, quelli da camicia di forza, lo riconosce anche il vicino di casa, ma fino a che punto seguire, dare dei farmaci a queste persone è una terapia, e da quale punto in poi comincia a essere anche una forma di controllo sociale? Cioè, fin dove si può spingere in posizione medica in casi di questo tipo?
7: È molto difficile dare una risposta con degli endpoint precisi. Quello che è importante è riconoscere la malattia e sapere come curarla. Ci sono dei medici che fanno questo. L'imposizione del farmaco può a volte annientare la persona, farla sopire, dormire. Non è questo quello che serve. Quello che serve è integrarla in un percorso legato alle sue capacità. L'integrazione sociale non si fa con un ghetto, un luogo di reclusione, ma si fa con luoghi dedicati al lavoro, dove si possono sfruttare quelle sono le capacità residue delle persone e non quelle che sono le capacità che hanno perso. Quindi non è tutta una volontà che viene mancata, che non c'è più. Gli ospedali di Barcellona, gli ospedali di Cinfalco sono luoghi dove le persone venivano recluse e anche maltrattate, legate ai letti. Certo, ci sono ospedali in Calabria dove pazienti malati psichiatrici hanno ucciso degli altri psichiatrici, degli altri pazienti psichiatrici. Purtroppo c'è la mancanza di attenzione verso un problema che è molto importante, che vede tante famiglie soffrire un silenzio molto dignitoso.
1: C'è un vuoto che va attribuito al post legge Basaglia, come si diceva poco fa, oppure siamo su un piano diverso?
7: Assolutamente sì. La legge Basaglia prevedeva i REMS. I REMS non sono attivi e quelli che ci sono strapieni, e spesso e volentieri i pazienti che hanno commesso dei momenti delittuosi vengono reclusi nelle carceri che non sono adeguate a raccogliere questo tipo di pazienti, e non possono assolutamente impedire che la loro violenza si possa scatenare anche nei confronti delle altre persone recluse.
2: In fondo, tutto sommato, come collettività abbiamo lo stesso problema del malato di mente, che però non è, diciamo, conclamato, cioè ammettere con noi stessi che abbiamo questo genere di problema.
6: Certo,
2: e quindi si spera di scantonarlo, tenuto presente che ogni volta che provi a affrontare un problema sanitario cercando di prevenire i problemi più grossi, naturalmente questo comporta anche una spesa. Ma vedete, se uno guarda Modena, dice, beh, forse sarebbe stato meglio spendere.
1: Ne valeva la pena.
0: Faccio un paio di precisazioni. Sì. Allora, i REMS a cui il dottore faceva riferimento sono residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero strutture sanitarie residenziali dedicate a persone con disturbi mentali che hanno commesso reati.
1: Gli ex ospedali psichiatrici.
0: Sì, però attenzione, nell'ospedale psichiatrico non necessariamente avevi commesso reati.
1: Certo,
0: no? Qui è diverso. Seconda cosa, perché qui è tutto bello, no, dire la presa in carico, però se io ti prendo in carico, ti dico che devi prendere queste pastiglie, ti invito a fare questa terapia e tu non lo fai, noi cosa facciamo? Qualcuno ha messo l'accento anche sul fatto che, diceva prima Andrea, e questo perché aveva la patente, ma voi pensate che ad una persona con problematiche mentali, anche
2: sì,
0: se togli la
2: patente,
0: esatto, cioè questo sale in macchina, patente o non patente, se ha una macchina,
6: ancora noi non sappiamo molte cose,
0: certo, però quello che io voglio dire è che io medico, ti posso anche curare, ti do la terapia, ti dico fai questo, ci rivediamo tra un mese, tu le pastiglie non le prendi, tra un mese non ti fai vedere, e cosa succede?
1: Grazie per essere stato con noi, per aver aperto le telefonate.
6: Sì, dottore,
1: grazie.
6: Poi avendo lui una grande esperienza.
7: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
6: Questo messaggio è incredibile. Buongiorno, quando esisteva la visita di leva, eventuali problemi psichici emergevano.
0: Sì, emergevano con il test dei tre giorni, dei fiori.
6: Degli esaminatori, emergevano gli test dei problemi psichici.
1: Andiamo dal
2: caporale invasato.
1: Appunto. Esatto. Da Lorenzo al telefono. Ci sei, Lorenzo? Ciao.
8: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Da dove ci chiami?
8: Siamo da Fermo. Ciao, buongiorno Davide. Buongiorno Andrea.
1: È Fermo, zona Giro d'Italia, giusto?
8: Bravo, sì, Giro d'Italia. Ieri.
1: Vai, vai.
2: Si è aggiornato il ragazzo.
0: È l'unica cosa di sport che sa, non sa neanche che oggi c'è il derby a Roma.
1: Ma figurati.
8: C'è,
6: lo sappiamo.
1: C'è la festa scudetto, se per questo a Milano.
6: Infatti.
1: Prego.
8: No, diciamo il tema è già stato sollevato, ovviamente, quello del perché questo soggetto aveva la patente, perché, come dicevo prima, la persona che mi ha risposto qualche mese fa, se non ricordo male, forse il ministro dei trasporti aveva sollevato il tema delle visite durante, diciamo, i rinnovi o comunque la crisi della patente. È un problema che credo resti, però non risolve, perché come avete già detto uno può prendere la macchina anche senza patente e compiere comunque un terzo in consulto come questo. C'è un tema che Davide ha sollevato con la sua solita, ovviamente, acuta intelligenza, è quello del fatto che si possa ripetere per emulazione. Io ricordo con grandissimo dispiacere, con grandissimo dolore, quello che credo che Davide lo ricordi con me, perché era ministro, un nostro carissimo amico, il suicidio dei militari, no? Durante il periodo del ministero della difesa di Spadolini, cioè se ne ammazzava uno e il giorno dopo due giorni se ne ammazzava un altro. Quindi il rischio dell'emulazione c'è, ed è secondo me il rischio più grande, perché il controllo, comunque, per quanto possa essere fatto, una mattina può alzarsi il primo cretino di turno e compiere con la macchina, con uno scooter, con un qualsiasi mezzo, un gesto ingiustificabile e ovviamente incredibile come questo, o come altri ovviamente che avvengono ovviamente nel mondo. Quindi solo questo, perché credo che la ricetta non la conosca nessuno, insomma, all'interno delle nostre menti può annidarsi quella oscura, diciamo così, materia che ci porta in un qualsiasi momento della nostra vita a compiere un atto che non è giustificabile.
2: Questo non c'è dubbio. Teniamo presente che la stragrande parte della letteratura della paura, del terrore, da millenni è basata su cosa? È basata sulla conoscenza. Io conosco Andrea, frequento Andrea, sono amico di Andrea, eccetera. E però a un certo punto c'è una trasformazione, no? Cambia, diventa normalmente appunto Jekyll e Mr. Hyde c'erano le droghe, ma anche senza quello. E questo può capitare, cioè, o forse capita, diciamo, magari in maniera contenuta, forse a tutti, no? Cioè, quello perché a tutti sembra la persona paciosa, in realtà quello dice no, io l'ho visto arrabbiato in una maniera. Questo può capitare a tutti. Il confine tra l'alterazione umorale e la malattia mentale è un confine che lo puoi attraversare, cioè lo puoi riconoscere solo a cura di medici, perché sennò qua diventiamo la società dei ciarlatani, cioè ognuno si inventa le sue. Cosa succede quando quel confine, primo, come viene individuato, e secondo, cosa succede? Perché se è come la cura dei calcoli renali, cioè uno va dall'urologo, l'urologo dice guardi faccia questo, questo e quest'altro, normalmente lo fai perché hai paura del dolore che è indotto dal calcolo renale, ma se no, vuol dire, se non lo vuoi fare, non lo fai, torni a casa, butti via tutto, butti la ricetta, dice, ma quello lì secondo me non capisce niente. Problemi, sono affari tuoi. Cosa succede se questo comportamento messo in atto da una persona che ha squilibri mentali può diventare pericoloso, certo, per gli altri? Infatti. Questo è il punto. È difficile trovare l'esatto momento in cui a un certo punto lo devi bloccare.
6: No, certo. Ecco. Anche perché, voi mi insegnate, nei paesi ad esempio dittatoriali c'è un abuso della diagnosi di malattia mentale, no?
2: Il dissidente è malato mentale. Come fa a non capire che questo è il migliore mondo possibile?
6: Se avete letto quella geniale autrice, purtroppo poi morta, la Politkovskaja, che ha scritto libri bellissimi su Putin, la Russia, eccetera, lì c'è una tradizione addirittura secolare, certo, di accusa, no? Cioè, quello è un matto e quindi lo rinchiudiamo in Siberia. E chi si è visto, si è visto. Però attenzione, vedete, c'è anche un'altra chiave di lettura che deve portare ad una riflessione. Perché avete oscurato il suo profilo social? Noi no, ovviamente non abbiamo questo potere.
2: Ed è quello che stanno chiedendo,
6: esatto,
2: le autorità inquirenti.
6: Perché lo volete, ma questa è un'affermazione, perché lo volete far passare per matto, invece è stato un attentato, ditelo. Ora, come... Questo è l'orrore che a me fanno i social, no? Cioè la certezza su tutto. È certamente un malato mentale, è certamente invece no, è un musulmano terrorista. Non sappiamo ancora niente, c'è un'indagine in corso e al di là di tutto ci sono delle persone che soffriranno per tutta la vita. Quelle due persone a cui hanno amputato le gambe vivranno il resto della loro vita, se riusciranno a sopravvivere, su una carrozzina a rotelle. Non è un caso che oggi il presidente della Repubblica Mattarella vada a Modena, cioè perché non è stato un incidente qualsiasi, è stato qualcosa di veramente spaventoso.
1: Anche perché sulla questione delle conclusioni affrettate, non molto tempo fa in molti presero un granchio, mi riferisco alla questione del poliziotto, no? Era legittima difesa,
6: come no?
1: Non
6: certo,
1: era legittima difesa, distanza di 24 ore, la situazione poi ha preso delle pieghe diverse.
0: Rogoredo, esatto, il delinquente era lui.
1: Allora, tra poco ancora voi, 02 25 15 15 e poi messaggi.
0: C'è un divario tra la chiusura dei manicomi e l'effettiva capacità dei servizi territoriali di farsi carico dei pazienti. Molte famiglie si sono ritrovate sole ad affrontare patologie gravi. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
9: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
10: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
11: Il quadrotto?
10: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
12: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Questo è il rumore.

0: quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
0: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
0: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: C'è il disco di Giorgia qui su RTL 102.5. Io fra tanti, sono le 9.41, è la domenica dell'indignato speciale.
1: Allora andiamo da Paolo allo 02 25 15 15. Ci sei Paolo? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Allora, io non volevo entrare sul tema specifico perché non ho elementi per valutare quello che è accaduto, però volevo parlare della malattia mentale. Lì spesso e volentieri viene affrontato, le molte versioni che ho ascoltato peccano di una cosa, cioè io sono 30 anni che lavoro, sono direttore di un RSA per la salute mentale. Quello che avviene oggi non è un problema specifico della salute mentale, è che nel caso della salute mentale diventa ancora più difficile da affrontare. Cioè quello che viene oggi è un problema generale, un problema legato al discorso della sanità. Che cosa avviene? Prima che il soggetto che ha problemi di salute mentale diventi un mostro o abbia delle manifestazioni eclatanti, succedono una serie infinite di cose e nessuno interviene. Ma non intervengono non per mancanza di volontà, cioè i centri per i servizi per la salute mentale, che dovrebbero essere il CSM, dovrebbero essere, o il Dipartimento di Salute Mentale, che dovrebbe essere il front office con il territorio, cioè quello che va ad accogliere le richieste. Oggi nel 90% dei servizi faticano per vivere la quotidianità, per gestire quello che hanno, perché c'è mancanza di psichiatrici e c'è mancanza di personale sanitario. Quindi se si arriva a un discorso di questo tipo, perché non c'è un intervento? Perché è vero la legge Tartaglia, però è avvenuta una cosa assurda in questo momento. Mentre lui, il cavallo Giorgio, l'ha tirato fuori dalla struttura, per i pazienti quel cavallo ancora è rimasto all'interno delle strutture, perché è vero che abbiamo cambiato faccia, si sono cambiate le strutture, però il problema ha ancora oggi la stessa gravità ed è un problema difficile da intervenire e in mancanza di risorse e di personale diventa ancora più complicato.
1: Davide, Andrea?
3: Credo che il tema non possa essere solo o prevalentemente quello di personale e di strutture, quindi tanto per tornarci c'è un problema della spesa e non credo nemmeno, perché fioriscono i riferimenti alle visite militari, quindi diciamo, non credo nemmeno agli screening di massa di questo tipo. Teniamo presente che quelli che parlano delle visite militari hanno in mente l'Italia degli anni 50, 40, 50, forse anche prima, cioè quando tu arrivavi a 18 anni, dove era largamente probabile che tu non avessi mai incontrato un medico, avevi incontrato l'ostetrica, cioè, ma non l'avevi salutata, l'ostetrica il giorno della nascita e poi se tutto è andato bene. Questa è una realtà inesistente oggi in Italia, è quasi impossibile riuscire ad arrivare a 18 anni senza avere mai incontrato, sono altro per le vaccinazioni, a scuola per le questioni di ginnastica, quindi sono cose un po' fuori dalla realtà. Il problema specifico delle

0: alterazioni mentali o malattia mentale che dir si voglia, senza manifestazioni criminali, perché è chiaro che se hai commesso un reato cambia completamente, diciamo, certo, così la musica. E questo è il problema enorme, è quello di non ignorarlo e scaricare tutto sulle famiglie, cosa che purtroppo accade, e B, di porsi il problema culturale, politico, cioè, se volete, ideale, di capire qual è il limite di possibile ingerenza nella vita altrui. Ecco, quando capita una cosa come Modena, adesso è facilissimo dire sì, quello andava fermato nel 22, nel 23, grazie, già, certo, adesso che lo sai, ma prima non lo sapevi.
1: Certo. Allora, 378-378-125, leggiamo un po' di messaggi che ci arrivano tra i molti.
2: Allora, problemi mentali, però sapendo quello che faceva e scappando poi con un coltello, siamo sicuri che non ci fosse l'intento? Beh, l'intento era quello rabbioso, assolutamente, e il meccanismo che gli è scattato in testa, poi quello che ci interessa. Matt,
0: comunque quella dinamica lì sembrerebbe confermare che è proprio totalmente fuori di testa, perché come pensava di poter andare, cioè ha colpito con la macchina, cioè, e pensava di andare da qualche altra parte, come poteva, ecco, se fosse stato un attentatore, diciamo, radicalizzato, probabilmente sarebbe stato saggio fare il vuoto attorno, perché magari si faceva esplodere, ma che potesse scappare era pari a zero. Questo, diciamo,
1: Allora, grazie Paolo per essere stato con noi. Ci ha chiamato un altro Paolo, sì, che è Paolo Ruffini. Ciao Paolo, grazie per insomma, l'interesse, e a te la parola.
3: Ciao.
1: Prego.
3: Ciao Paolo. Buongiorno, buona domenica a tutti. Seguivo la trasmissione, intanto volevo farvi complimenti perché è una bellissima trasmissione, state trattando un tema delicatissimo con grande approfondimento. Io volevo sganciarmi dall'episodio di Modena un attimo, perché prima è stata detta una cosa molto importante che sottolineerei, cioè la mancanza di consapevolezza di una patologia psichiatrica e di una problematica psichiatrica. C'è uno stigma fortissimo rispetto al fatto che io ho ancora paura di essere matto. È un retaggio culturale atavico che noi abbiamo nel nostro paese. Io a mio padre non sono riuscito a dirgli che andavo dallo psicologo, perché lui, appunto, nonostante fosse un uomo estremamente colto, mi diceva: ma che sei matto che vai dallo psicologo? Non siamo riusciti ancora a sradicare questa condizione, e persone, centinaia di migliaia di persone che versano in condizioni difficilissime, penso anche a una brutta malattia come la depressione, agli attacchi di panico, vivono in condizioni di disabilità che molto spesso viene scherzata, anche se io non posso prendere l'ascensore mi dicono: ma dai, tanto non prendo l'aereo, ma dai, tanto non cade, no? Ma non è il problema che caschi,
1: una sottovalutazione, no?
2: Certo, è che ho un attacco di panico,
3: una sottovalutazione continua, e questa è una delle cose che io personalmente nel mio piccolo sto cercando di combattere, stando vicino anche a queste persone che, io penso anche al periodo del lockdown e del Covid, tanti mezzi di informazione giustamente stavano vicino a persone che avevano un cane o che non potevano fare sport, ma sono state ignorate centinaia di migliaia di famiglie che hanno vissuto in condizioni avverse perché avevano una disabilità psichiatrica in 40 metri quadrati e non sapevano come affrontarla.
1: Andrea?
4: Ma è così, Paola ha usato un termine perfetto, lo stigma. Non c'è niente da fare, è uno stigma che ti porti dietro per tutta la vita, e io ho scritto un libro, ad esempio, tanti anni fa, quindi non faccio pubblicità, sulla depressione, e parlando con un notissimo professore, il professor Pompili, bravissimo, e ha seguito da anni questo tipo di problematiche, anche lui confermava come una delle difficoltà principali è il riconoscimento di questa problematica, di queste problematiche. Guardate, ci sono poi dei messaggi, lo dico anche a Paolo per una riflessione comune, no? Una signora, Giulia, dice: ma come mai gli islamici e molti ragazzi vanno sempre in giro con un coltello in tasca per difendersi o per offendere? Ecco, qui abbiamo già ricevuto i messaggi che dicono che noi siamo comunisti con la K e quindi non vogliamo dire che questo era un attentato terroristico, eccetera. Noi non sappiamo ancora.
0: I terroristi stanno anche in procura, perché al momento non c'è la contesta.
4: Allora, diciamo che ancora non sappiamo nulla e dobbiamo utilizzare quella prudenza e quel condizionale. Davide sorride perché ho appena scritto un articolo che uscirà nei prossimi giorni sulla Ragione, proprio sulla la sparizione del condizionale nel nostro linguaggio, soprattutto nella narrazione giudiziaria. Però vorrei ricordare all'amica Giulia

0: a Taranto un gruppo di ragazzi, 4 o 5, che sono stati peraltro poi individuati e che andranno a processo, alcuni addirittura minorenni, hanno ammazzato un signore del Mali che era un lavoratore regolare, senza nessun problema, anzi tutti hanno detto che era una persona per bene. Non sappiamo che religione frequentasse o alla quale religione appartenesse, e non ce ne frega neanche niente. Il problema è che questo è stato ammazzato con il coltello. Gli episodi con il coltello degli adolescenti ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione.
1: E se l'assassino, siamo alle prime mosse delle indagini, quindi stiamo a vedere.
0: Ma io dico ancora il presunto.
1: Esatto, il presunto assassino però ha già detto: ma l'ho fatto per difendere i miei amici. Lascia perdere le scuse, le cose. Mettiamo che sia vero che lui l'abbia fatto per difendere i suoi amici. Si rende conto il mondo dell'informazione, il mondo della politica, della responsabilità che ha nel di avergli fatto credere che era di fronte a un nemico?
2: Certo. Certo.
3: Paolo, io credo che lì, mi permetto, prescinda un attimo dalla tematica della patologia mentale, ma di disagio sociale molto più ampio, sennò rischiamo di fare come Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido di cuculo, che per risparmiarsi la galera si fingeva matto.
1: Sì, esatto.
3: È come quei signori che hanno ucciso Willy Monteiro a botte in 40 secondi,
1: certo,
3: no?
1: Certo,
3: cioè,
1: certo.
3: Lì è una tematica in cui dovremmo indagare sul fatto che i ragazzi di oggi forse hanno un'altra idea di vita, no? Io dico molto spesso che, cioè, una delle più banali riflessioni che posso farvi è: se prima noi potevamo dire entriamo nella storia e facciamo qualcosa che dura per sempre, ora un ragazzo di 15 anni dice facciamo una storia ed è una cosa che dura 24 ore. L'orizzonte su Instagram, l'orizzonte della vita dei giovani si è ridotto molto, e non credo che dipenda necessariamente da loro, ma più da noi, che non abbiamo saputo restituire un adeguamento rispetto ai cambiamenti tecnologici che sono avvenuti, insomma.
2: Però tu prima hai detto una cosa importante sulla quale vorrei tornare un attimo prima di salutarti, no? Tu lavori molto su questi temi e hai detto forse è ora di mettere da parte il ma dai cosa vuoi che sia, rispetto, hai fatto l'esempio dell'ascensore, rispetto a delle paure, delle insicurezze, no? di chi ci sta intorno quotidianamente. Che reazioni vedi quando poi, no, metti in campo magari questi temi, quando ne parli? Tu ne parli molto anche con i ragazzi, ad esempio, c'è un tema generazionale.
3: Un'empatia, un coinvolgimento totale. Il professore prima diceva giustamente: mi rompo la gamba e la vedo. Se io ho un disagio bipolare non si vede. E se io ho un attacco di panico e vado al pronto soccorso, mi dicono non è niente.
0: Anzi, sei considerato un rompipalle.
3: Bravo, allora lo svilimento continuo della patologia, lo svilimento continuo del paziente porta a una frustrazione repressa che quando tu ne parli, e di nuovo grazie che ne parlate, arriva subito qualcuno che si sente partecipe di questo, perché nella vita l'abbiamo vissuto tutti, e alzi la mano che non ha vissuto un momento particolarmente duro, che poi sia stato diagnosticato o no, quello è un altro discorso e lavoriamoci anche.
2: Non solo dai medici ma anche da chi ci stava intorno, diagnosticato e capito.
3: Ma io vi assicuro che poi la psichiatria è un tema delicatissimo. Io ho fatto un documentario sull'Alzheimer che era considerato psichiatria, ovviamente neurologia. Ho lavorato a San Patrignano e ci sono tanti casi psichiatrici, per esempio degli ichicomori. Cioè, a San Patrignano ormai c'è molta più gente che forse adesso ha dipendenze derivate da digitale piuttosto che da dall'eroina.
2: Davide ne sa qualcosa, perché accanto a Muccioli ha, diciamo, condiviso, è vero, una parte consistente della tua vita professionale,
1: molto,
2: se non sbaglio.
1: Non professionale, umana, lunghissima. Però ha ragione Ruffini in una cosa che non ha detto, ma che per noi è scontata. È cambiato il mondo delle dipendenze, è radicalmente cambiato. Cioè, quello che fine anni 70 era prevalentemente eroina, poi c'era anche la cocaina, c'erano l'alcol, ma insomma era prevalentemente eroina, e di ragazzi che in realtà però erano uomini e donne belli maturi, cioè, avanti negli anni, avevano superato abbondantemente la ventina e dotati di una qualche consapevolezza, cioè averlo fatto, non puoi diventare tossicodipendente per scelta. E però si rimette rimesso su quella strada per una qualche forma di scelta. Poi piano piano il mondo è virato e sono cominciati ad arrivare ragazzini veramente, diciamo, quasi preadolescenti.

0: avanti e per ballare più a lungo. E poi ci si è passati anche, appunto, come diceva adesso Ruffini, alle dipendenze non necessariamente farmacologiche, certo, ma non per questo meno, diciamo, meno invadenti. Quindi è cambiato molto il mondo. Quello mio, io c'ho un'età, quello mio era quello della fine degli anni 70 e gli anni 80.
1: Grazie a Paolo Ruffini, grazie per averci chiamato.
2: Grazie a voi.
1: È stato un contributo ottimo.
0: Dico ancora con Ruffini presente. Ed è sempre la dipendenza la conseguenza di un vuoto. Attenzione, perché non è che tu sei malato di dipendenza, è che quella dipendenza colma un altro vuoto e data l'età, la condizione, sono prevalentemente l'incapacità di accorgersene in famiglia o di tuoi amici più vicini. Ecco, la speranza di spegnere il sintomo ti porta alle dipendenze che poi diventano a loro volta delle patologie.
1: 9:56, allora ci fermiamo un attimo, mettiamo i Duran Duran e poi torniamo in diretta.

0: E Duran Duran qui su RTL 102.5 in chiusura quasi della nostra prima ora insieme. Allora, dobbiamo cambiare argomento. Si cercano elettricisti,
1: sì, muratori,
0: idraulici, muratori, falegnami,
1: sono manutentori.
0: Manutentori, beh, era un po' generico, però manutentore di cosa?
1: No, caldaia, insomma,
0: caldaia, aria condizionata.
1: Perché? Perché in settimana è uscita la lista di quelli che sembrano diventare sempre di più i lavoratori introvabili, con quasi uno studente su due delle superiori, il 48,9% per l'esattezza, che scarta a prescindere l'idea di svolgere un mestiere tecnico pratico. E ci siamo chiesti perché questi profili più tradizionali rischiano di diventare sempre più rari. Allo 02 25 15 15 e parliamo insieme a voi.
0: Anche ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni, sono le

0: 10.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona domenica da Ludovica Marafini. La cronaca di Modena è in primo piano anche in questa edizione. Oggi in città arriveranno i presidenti Meloni e Mattarella. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
3: Visiteranno tra le 11 e le 12 feriti più gravi negli ospedali di Modena e Bologna. La presidente del Consiglio Meloni ha annullato la sua visita a Cipro per fare rientro in Italia ed essere al fianco del capo dello Stato Mattarella. 8 i feriti, 4 in gravi condizioni. 2 hanno subito l'amputazione delle gambe, una donna in pericolo di vita. Salim El Kudri ha seminato il terrore a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, travolgendo i passanti. Poi si è schiantato con la macchina contro la vetrina di un negozio, ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stavano inseguendo. Il 31enne, nato a Bergamo di origine marocchina e residente a Ravarino nel Modenese, è accusato di strage e lesioni aggravate ma non dei reati di terrorismo.
2: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto, lo scrivono i media israeliani, secondo cui Trump deciderà se riprendere la guerra entro 24 ore. Restiamo all'estero, ma stavolta cambiamo argomento, andiamo a Vienna, che ha ospitato la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. A vincere la Bulgaria con Dara, che ha cantato Bangaranga. Orazione per il nostro Saldavinci, che con la sua Per sempre sì si è piazzato al quinto posto, e in Non-Stop News ci ha raccontato le sue emozioni, lo ascoltiamo.
4: È un'esperienza che porterò per sempre nel mio cuore, nella mia testa. È incredibile quello che è accaduto, io ancora non ci credo.
2: Siamo allo sport con le finali degli internazionali di tennis. Uno dei nostri inviati, Tommaso Angelini.
5: È il giorno della finale maschile agli internazionali BNL d'Italia, con Jannik Sinner pronto a sfidare il norvegese Casper Ruud sul centrale del Foro Italico. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso per assistere alla sfida del numero uno del mondo a caccia di uno storico trionfo davanti al pubblico romano. Sinner arriva all'atto conclusivo dopo la vittoria in semifinale contro Daniel Medvedev ed è il primo italiano nell'era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico. I precedenti sorridono nettamente all'azzurro, avanti 4-0 contro Ruud senza aver mai perso un set. Grande attesa anche per la finale del doppio maschile, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sfideranno Marcel Granollers e Horacio Zeballos per inseguire uno storico titolo azzurro. RTL 102.5, la radio ufficiale degli internazionali BNL d'Italia.
2: E vi ricordiamo anche lo speciale dedicato proprio a Sinner. Tutto viabilità.
1: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso. Si registra coda in uscita per le provenienze da Lainate al Lago di Como a causa delle difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina. Ripercussioni poi in autostrada con coda tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como. Consigliamo quindi di utilizzare l'uscita di Como, Monte Olimpino. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo, tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. E per agevolare gli spostamenti, fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di circolazione per i camion, quelli con peso a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
8: Eccoci qua nella domenica dell'indignato speciale, la nostra seconda ora. 02251515 cercasi, segnate, autisti di mezzi pubblici, manutentori in senso lato, impiantisti elettrici, idraulici, saldatori, insomma i ragazzi più giovani non vogliono più fare queste professioni, o meglio non vogliono accedere a quelle scuole che poi li preparerebbero per questo. Eppure trovare un idraulico, insomma, si fa fatica e si fa anche pagare. Perché non lo vogliono più fare? 02251515.

0: Prevediamo una lunga, lunghissima estate in compagnia di questa canzone dei The Colors. Rolling Stones qui su RTL 102.5, 10.08 nella domenica dell'indignato speciale.
1: Allora, il dato l'abbiamo così messo in campo poco fa: elettricisti, muratori, saldatori, idraulici, manutentori, professionisti più introvabili del 2026. Davide, Andrea, poi andiamo al telefono, ci dicono, tra l'altro le telefonate sono già molte e tra l'altro anche con delle storie proprio lavorative che tra poco ascolteremo.
0: L'idraulico ce l'abbiamo, l'idraulico ce l'abbiamo già.
1: Vi stupiscono questi dati, Davide, Andrea, oppure riflettono così una tematica che ha a che vedere con il mercato del lavoro alla quale siamo abituati da diversi anni?
2: No, non mi stupiscono perché riflettono da una parte una realtà del mercato del lavoro e dall'altra una sorta di pregiudizio culturale, se uno vuol dire, perché non oserei chiamarlo ideologico, ma anche culturale è un po' troppo, ma una sorta di pregiudizio, cioè sul lavoro. Allora, quello che dobbiamo tutti quanti, diciamo, interiorizzare è che il lavoro, dicesi lavoro, quella cosa che io faccio in cambio di denari. Se questo lavoro che faccio coincide con la passione della mia vita, questo, faccio il cantante e mi piace cantare, però non è che il cantante si limiti a cantare. Qualsiasi attività, qualsiasi, dal migliore avvocato al più grande medico, al più grande scienziato, ha una quantità di ripetitività rutinaria impressionante. Infatti lo chiamano lavoro, che io faccio in cambio del soldi per campare. Questo non mi impedisce di coltivare passioni per altre cose, vuoi che sia l'egittologia, vuoi che sia il gioco del tennis, ognuno ha la sua e buon pro gli faccia. Però se non sono Sinner, difficile che qualcuno mi paghi, anzi devo pagare per andare a giocare a tennis, devo affittare il campo, quindi mi costa, non ci guadagno.

0: guadagna qualcun altro a farmi giocare, però questo lo posso fare. Dal che deriva che siccome quei tipi di attività, diciamo quelli che erano una volta i vecchi artigiani, che oggi sono i capaci di intervenire manualmente in cose che sono insostituibili, perché se dal soffitto ti entra l'acqua, non è che puoi chiamare un filosofo, né puoi affrontarlo con filosofia, bisogna che qualcuno impermeabilizzi il soffitto. Se l'anta dell'armadio è venuta giù, bisogna che ci sia il falegname e così via. Sono lavori ben pagati. Non sono affatto lavori poveri, quindi nella logica sana il lavoro è quella cosa che faccio investendo il mio tempo e ricavandone denaro, dovrebbero essere delle mansioni ambite, anzi devo dire che nel tempo diventeranno sempre più ricche, certo, e sempre più ambite. Malissimo il disincentivarli per quella forma di pregiudizio che non ha minimamente senso. Oh, ragazzi, fare l'avvocato parafangaro, con tutto il rispetto, diciamo, quelli che si laureano in giurisprudenza prendono l'abitazione per fare l'avvocato e li chiamano parafangari con maniera dispregiativa, intendendosi quelli che si occupano soltanto degli incidenti stradali, ma non è che sia più esaltante che costruire un mobile o mettere su tutta la falegnameria di una casa. È molto più bella la seconda cosa rispetto alla prima.
1: Andrea,
2: guarda, faccio una citazione che faccio credo da 20 anni. Allora, a Roma c'è un istituto, si chiama ITIS, che ELIS, scusatemi, quello è un altro ancora. L'ELIS è un'istituzione che opera nel quartiere Tiburtino. Non è proprio un quartiere, diciamo così, di quelli in, no? Non è Parioli, via, ecco. I ragazzi hanno cominciato negli anni 60 con loro leggeria e loro ficeria. Adesso hanno fatto anche, io ho fatto addirittura degli incontri con loro parlando, pensate un po', di filosofia con ragazzi che provenivano tra l'altro da famiglie con notevoli difficoltà di natura, non solo economica, che era un corso legato alla domotica, cioè avete presente, no? La casa che si può accendere il fornello facendo accenditi, no?
1: Scusami Andrea, solo per i dati arrivano proprio da ELIS. I dati di cui parliamo, ecco, no? Che ogni anno si occupa di fare questo report.
2: Il direttore è un mio carissimo amico, magari ci sente, poi lo chiamiamo. E che cosa succede? Che loro hanno fatto un corso di manutentori dei treni ad alta velocità. Avete un'idea di che cosa sono i treni ad alta velocità, no? Il Frecciarossa, gli Italo, eccetera. Bene, sono 110-120. Fin dal primo anno sono stati contattati da Trenitalia per essere assunti subito, quelli che naturalmente meriteranno, perché non è che tutti sono capaci, ci mancherebbe altro, perché è un lavoro, tra l'altro un lavoro delicatissimo, perché insomma stiamo parlando di mezzi, è come uno che fa i controlli degli aerei, no? Cioè, ecco. Loro ne hanno fatti di tutti i generi di questi corsi e hanno ottenuto dei risultati straordinari. Però, ha detto bene Davide, e ritorniamo al tema che abbiamo affrontato nella prima ora, c'è un po' uno stigma. Io ho un carissimo amico, proprio il mio idraulico tuttofare, rumeno, simpaticissimo, parla come Chivu, quindi potete immaginare quanto ancora mi sia più simpatico. E però lui vuole che sa fare tutto, però lui desidera che sua figlia studi, si deve laureare. E uno dice, ma perché... lui ha una figlia, magari più difficile, perché per le donne è ancora più difficile questo discorso, però per quale motivo dice non ci sono più questi, gli elettricisti, ma perché non ci sono più le scuole. Io quando facevo il liceo classico alcuni miei compagni facevano invece l'istituto tecnico, e quindi io facevo, lo dicevo a Davide prima, la versione di greco il pomeriggio, no, oggi non posso venire, cioè devo fare i compiti di greco. E lui diceva, io devo fare il disegno tecnico perché domani abbiamo la prova sul tornio. Oggi non ci sono più.
3: Vabbè, esistono ancora gli istituti tecnici che fanno queste cose, magari sì. Hanno meno...
0: Sono stati anche istituiti, quelli che funzionano fra l'altro benissimo, purtroppo ce ne sono pochi. Ma
1: gli ITS.
0: Esatto, sono il corso post-diploma. Che è altamente specializzante, ma ripeto, è proprio l'idea, è come se uno dicesse, siccome io faccio l'idraulico, nella vita cosa sei? Sono un idraulico? No, nella vita magari faccio poeta e comunque guadagno un bel po' di quattrini facendo l'idraulico, cioè l'idraulico che riesce

0: a venire a risolverti il problema a casa è fondamentale quanto il dentista quando ti fa male l'incisivo e giustamente vengono remunerati in ragione del fatto che ne hai bisogno, esatto. Ma ci mancherebbe altro. Ma poi non è che questo significa che questo nella vita, se non c'ha un rubinetto da avvitare, non riesce. Quando smette,
1: sai,
0: fa un'altra cosa.
1: E c'è una categoria che non abbiamo citato, ma me l'hai fatto venire in mente con l'emergenza. Io non vi dirò mai quanto ho pagato un fabbro d'urgenza perché non mi si apriva più la porta. Era una domenica mezzogiorno.
2: C'è proprio il pronto soccorso.
1: Esatto. E lui è arrivato nel giro di un'ora, io ero fuori casa e l'ho pagato. Non ve lo dirò mai, ma è una cifra impressionante.
0: Questo purtroppo è una cosa che capita spesso, diciamo, purtroppo alla gente, è capitato anche a me di chiamare l'urgenza, effettivamente la cifra è impressionante, ma è ancora più impressionante che la tua porta blindata lui la apra. E questo effettivamente è abbastanza scioccante. Infatti io l'ho detto, scusi, ma dice no, vabbè, ma insomma bisogna saperlo fare. Ho capito, ma la lascio aperto. Dice no, questo la faciliterebbe un po' troppo. Comunque non creda che non si possa aprirla, perché l'ha aperta in 5 minuti.
1: Non era Lupin, evidentemente.
2: Andiamo da Pino. Pino, ci sei?
3: Sì, che ci sono.
2: Da dove, Pino? Da dove ci chiami?
3: Cologno Monzese.
1: Vedi che te l'ho apparecchiata bene. Idraulico, Cologno Monzese, che se abbiamo bisogno
2: pronto
1: che succede
2: intervento.
1: Qualcosa in radio è già sul posto, per noi che siamo a Cologno. Per voi di Roma è più complicato.
2: Trovatevelo apparati.
0: Esatto.
3: Prego, chiamate. Allora, vabbè, volevo fare i complimenti prima di tutto per tutta la trasmissione. Poi, effettivamente, sia il dottor Giacalone che Pamparana vedono benissimo la situazione, che effettivamente un artigiano non è differente da un dottore, un dentista o quant'altro. Perché io ho iniziato nel lontano 84 a fare questo lavoro qua, appena dopo le scuole medie. Ho fatto un po' di scuola superiore, poi ho dovuto abbandonare e poi ho iniziato proprio ai tempi, c'era l'artigianato e c'è l'apprendistato, potevi iniziare a 14 anni ed è una cosa che è stata tolta in Italia, che secondo me è una delle cose più fondamentali che si poteva fare, perché imparavano, o come ho imparato io, questo mestiere qua. Poi pian piano ho fatto anche scuole, ho fatto corsi, mi tengo aggiornato su tutte le varie cose che bisogna fare e non nascondo che effettivamente è ben pagato. Mm-hmm. Ci sono stati dopo gli anni, in fine anni 80, inizio anni 90, che questa idea dell'artigiano è stata abbandonata purtroppo ed è stata abbandonata dai genitori che cominciavano a decidere se farli lavorare i figli o mandarli a scuola. Dovevano mandarli a scuola, scuole tecniche, e farli sia lavorare che farli studiare. Invece no, siamo diventati tutti dottori in qualcosa, ma non abbandonando l'idea dell'artigianato. Perché l'artigianato
2: sai, Pino,
3: è quello che l'artigianato è quello che non dobbiamo dimenticare, che ha fatto parte di far diventare questo paese qua un grande paese.
2: Non penso però che manchino i percorsi, no, per arrivare a fare questi lavori. Qui questo dato ci dice proprio che manca la voglia, la propensione, cioè il 48,9% di chi è alle superiori dice io non li voglio fare più quei lavori lì, non li voglio fare.
1: Superiori è l'orientamento alle medie.
2: Cioè la strada per farli c'è, non è che siamo diventati un paese in cui nessuno ci insegna più.
0: C'è la strada per farli e ci sono anche molte imprese. Perché appunto l'artigiano, adesso giustamente ci sono le scuole, una volta era l'apprendista andava presso l'artigiano competente e imparava lavorando contemporaneamente. Adesso è bene che ci siano le scuole, però in Italia ci sono molte imprese che fanno questo genere di cose, per esempio la manutenzione ai giardinaggi, la manutenzione degli impianti elettrici, la prevenzione
3: pubblica, che mi dicono
0: quasi tutti noi vorremmo, ma magari trovassi qualcuno che è disposto a venire a imparare. Purtroppo non è così, e qualche volta si esagera nel dire sai, se vengono i più giovani poi la chiamata la domenica non la vogliono fare. Vabbè, questo non sarebbe neanche così grave, nel senso che poi si devono ancora imparare, ma non è tanto questo, è che è il ragionamento invertito rispetto appunto al nostro amico che è ancora in linea, adesso gli diamo la parola. È il ragionamento invertito: se io faccio l'idraulico e lo so fare bene, e in ragione del fatto che lo so

0: fare bene, faccio pure i soldi. E contemporaneamente io ho una passione per la letteratura e sapete cosa c'è? Voglio anche prendermi la laurea in letteratura. Quella la vedo come un mio personale successo e continuo a guadagnare i soldi facendo l'idraulico.
1: Guarda, Davide,
0: se invece mi sono laureato
2: come quelli che
0: in economia o in giurisprudenza e poi mi dicono guarda, tanto tu non puoi fare né l'avvocato né l'economista perché non c'è proprio, non è aria, devi fare l'idraulico, la stessa identica cosa la vivo come una sconfitta. E questo è un errore.
1: Certo, ti ha risposto un amico nei messaggi, ha detto: io sono un filosofo che per vivere fa il tassista. Vedi, poi certo, certe ore di punta serve la filosofia.
0: Questa affermazione filosofica di suo, voglio dire.
1: Esatto, infatti è la prova che è tutto vero. Pino, che dici?
3: Sì, no, effettivamente va vista proprio così la cosa, che non è detto che fai l'idraulico non puoi fare altro, non puoi finire gli studi o non puoi prendere una seconda.
4: Amico mio, io conosco un falegname che suona. E suona benissimo. E lui sabato sera, anziché starsene a casa tranquillo, magari a riposare dopo una settimana di lavoro, nel suo laboratorio, ma anche in giro, no? Per le case, eccetera, va a suonare.
0: Solo strumenti in legno, però.
1: Per coerenza, diciamo. Per coerenza, ma anche per essere pronto, no, a intervenire.
3: Comunque,
1: per i guasti.
3: Sì. Insisto sul fatto che sono proprio i genitori che devono essere più attenti su questo, invogliare i figli non solo a studiare ma proprio a lavorare, lavori artigianali che sono favolosi, la soddisfazione che ti può dare quando hai finito un lavoro, che sia un falegname, un idraulico, qualcosa che hai creato tu, che hai sistemato, che funzioni, e la soddisfazione è più grande.
1: No,
3: è come,
1: non c'è dubbio.
3: È come un chirurgo dopo un intervento.
5: Però è proprio vero, questo è il fattore culturale, ce lo stanno scrivendo in tanti, no? È una mentalità figlia degli anni 90, perché i genitori cosa ti dicevano? Io mi sono magari spaccato la schiena come la figlia dell'idraulico di Pamparana, no? E mia figlia deve andare all'università. Tu non ti devi spaccare la schiena, tu devi laurearti, andare a fare un lavoro comodo in ufficio e con l'aria condizionata in estate. E quindi sono diventati tutti ingegneri, e c'è stato il boom dei medici, vi ricordate? Ce n'erano fin troppi. E poi adesso si crea di ritorno la mancanza di tutto questo artigianato.
0: L'Italia che si spaccava la schiena risale agli anni 50-60, negli anni 90, certo. Anche nelle fabbriche, giustamente,
5: sì, vero.
0: L'automatizzazione, quindi diciamo il compito dell'essere umano era diverso, però non dimentichiamo il fatto che il nostro è un paese, noi in questi mesi abbiamo ripetutamente detto un successo straordinario perché l'occupazione è al massimo storico. Ecco, l'occupazione in Italia al massimo storico, al 61% della popolazione attiva che lavora, 61% che lavora, cioè il 49% fa un accidente, e quella roba lì è la più bassa partecipazione al lavoro d'Europa, cioè noi abbiamo un numero enorme di italiani che sanno di poter vivere decentemente senza fare niente. Credete che diranno ai loro figli impegnati?
5: No,
0: cioè, trovati una protezione.
5: Io vi dico una cosa, intanto salutiamo l'idraulico.
1: Ciao,
5: adesso
1: Pino.
5: Andiamo in un altro ambito, vi leggo prima questo messaggio: bisogna far capire alle nuove generazioni che fra 20 anni Cortina sarà piena di idraulici, elettricisti e fabbri, ci scrive Altin. Se questo
0: detto che siano tutti italiani.
5: Se questo è un incentivo, ben venga.
1: Simone, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, grazie.
5: Ciao.
6: Per poter
5: Simone,
6: intervenire. Buongiorno.
5: Di dove sei?
6: Della provincia di Cremona, un piccolo paesino di Barolo del Re.
5: Segniamo, sì. Segna perché è un elettricista. Torna sempre,
6: esatto.
5: Utile.
1: T'avessi preso prima.
5: T'avessi preso prima.
1: Prego.
6: Bellissimo tutto quello che avete detto, perché rispecchia esattamente la situazione attuale di noi artigiani, vi metto in generale. Io faccio l'elettricista, ho 54 anni e purtroppo sono uno dei più giovani. Dietro di me, più giovani di me, non ci sono artigiani elettricisti. Questo secondo me è gravissimo, c'è un buco generazionale spaventoso. E c'è poco da fare. Secondo me entro 5-6 anni potremmo tranquillamente chiedere, dico una cifra così, 100 euro all'ora, che non penso si spaventeranno, perché ci sono certi miei colleghi che sul nuovo, devi fare qualcosa di nuovo, ti mettono in attesa anche di un anno. Quindi questa cosa è grave, secondo me. Noi poi elettricisti, idraulici, è un settore molto particolare, molto tecnico, siamo ancora fortunati. poi dall'estero vengono un sacco di ragazzi e fanno bene, perché i nostri non ne hanno voglia. E settore come la tinteggiatura, le pulizie, tanti piccoli lavori artigianali che possono fare un po' tutti, si mettono lì e c'è tantissima concorrenza straniera, e va bene, perché tanto i nostri non li fanno, quindi
0: certo. vale anche per gli elettricisti, glielo dico per esperienza, nel senso
6: assolutamente
0: che entro. L'unica cosa su cui non sono d'accordo è temo che quella soglia di tariffa sia già stata superata. Però,
5: parla questo, per esperienza, però, vedi che gli rode un po' Giacalone.
4: Una volta i muratori erano bergamaschi, comaschi e friulani. Tant'è vero che si è sempre detto che la straordinaria ricostruzione del Friuli dopo il terremoto, tra l'altro ne abbiamo ricordato l'evento non molto tempo fa, è stata dovuta al fatto che molti di questi lavoratori che erano andati all'estero, in Svizzera, in Belgio, in Germania, eccetera, sono rientrati a casa e si sono ricostruiti le case, le chiese e tutto quanto, no? Ecco, questo è un problema. Adesso la maggior parte, se voi quando andate in giro, guardate anche chi fa i lavori stradali, se poi uno vive a Roma praticamente frequenta quotidianamente centinaia di questi lavoratori, sono quasi tutti stranieri, e questo vuol dire che evidentemente manca anche proprio da parte di molti giovani italiani la voglia, il desiderio di fare quel tipo di lavoro, che è certamente sporco, faticoso e spesso mal pagato.
1: Ciao Simone, grazie mille. Grazie.
6: Grazie a voi, grazie.
1: Un abbraccio. Qualcuno scrive: faranno fare tutto l'intelligenza artificiale, se ti casca però l'acqua dal soffitto.
5: Questo
1: è complicato.
0: L'avandino otturato all'intelligenza artificiale, la voglio vedere. Non
1: si trova la perdita.
4: No, però sapete cosa c'è? Che oggi ci sono i tutorial.
1: Sì, però.
4: Ho il lavandino otturato, cosa devo fare? Praticamente ti dicono tutto quello che devi. Se hai un minimo di manualità, te lo fai da solo.
5: Sì. Io devo, sì. Anche
0: gli
5: attrezzi.
0: Se riesci a trovare il pappagallo.
5: Infatti,
0: in casa,
5: sto dicendo gli attrezzi. Vi leggo questo: insegno in una scuola media a Bari. Noi docenti orientiamo sui vari tipi di scuola in base alle attitudini, ma ragazzi e genitori propendono quasi tutti per il liceo scientifico, anche non avendo nell'attitudine.
1: Tra poco ancora voi, 02 25 15 15, pubblicità.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Da Prenatal trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Pioggia di fatture da Saturno.
11: Fatture processate.
10: Pratiche nebulose.
11: Già chiuse.
12: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
13: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. La
15: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
16: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
17: Mamma, mi racconti una storia?
18: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
19: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
22: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
25: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
26: E le focaccine ai piselli della Romagna?
27: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai. Fiorentini.

0: Blanco e Mina, un briciolo di allegria, 10:37, l'indignato speciale che questa mattina sta davvero facendo una trasmissione di servizio. Non esitate, chiedete se siete alla ricerca di un professionista.
1: E che facciamo noi?
0: Noi ve lo troviamo.
1: Quello più vicino?
0: Allora, l'idraulico l'abbiamo fatto, l'elettricista, adesso il ciabattino, il calzolaio.
1: Buongiorno Stefano.
2: No, siete grandiosi, ragazzi.
1: Meno male, meno male. Da dove ci chiami, Stefano? Dove sei?
2: Io chiamo da Rende, in provincia di Cosenza, in Calabria.
1: Prego.
3: Città universitaria, quindi c'è un sacco di ragazzi pure fare le scarpe.
2: Sì. Ah sì, certo.
1: Prego, Stefano.
2: Allora, io sono diversi anni che svolgo questo lavoro, 33 anni, ma mi sono appassionato da giovane perché c'era mio padre dagli anni 70. Per me ad oggi il problema è culturale, perché manca proprio più che altro la cultura dell'artigianato, e adesso nella mia città, proprio nel centro storico, stiamo avviando un'associazione culturale sui mestieri, un hub dove ci saranno, oltre al mio mestiere, ovvero le scarpe fatte a mano da uomo, anche la liuteria, la falegnameria, eccetera, eccetera, e le arti, proprio per incentivare i borghi, per incentivare i mestieri, per avvicinare i giovani a questi. Si organizzeranno delle visite, eccetera, eccetera. Vi aspetto ovviamente anche a voi.
1: Grazie, grazie Stefano.
2: Però veniamo
3: con le scarpe.
1: Esatto, che necessitano di un intervento. Però mentre, prima l'abbiamo detto, no, dell'elettricista abbiamo sempre bisogno, dell'idraulico abbiamo sempre bisogno, il calzolaio è un lavoro.

0: lavoro che ha cambiato, no, anche un po' forma, che ha cambiato volto. Magari raccontacelo tu questo, perché è importante.
1: Beh, bisogna innovarsi, perché se rimaniamo agli anni 70-80, dove esisteva solo pelle e cuoio, ovviamente adesso si parla di sneakers, si parlano di materiali innovativi, di gomme, di vulcanizzazioni, quindi se non c'è un aggiornamento nel corso del tempo si rimane indietro.
0: Cioè scarpe
1: quindi
0: che magari costano
1: cambia.
0: Meno, esatto. Però questo poi porta al fatto che quando si rompono le butti via, esatto, e ne prendi un paio nuovo, e il tuo lavoro viene meno.
1: Però oggi si lavora su brand importanti che magari non danno assistenza. È un professionista, un riparatore, dà un'assistenza di un certo livello e quindi riesce a dare un servizio, però deve essere professionale. Cioè, se diciamo un esempio pratico, se una scarpa ha un budget di 50, 70, 80 euro e si spende quanto si è pagata, ovviamente non si fa. Ma su un paio di 4, 5, 7 mila euro, a me capitano scarpe di 2, 3 mila euro, anche un intervento di 2, 300 euro, alla fine ne vale la pena, perché sì, e prolunga la data di scadenza, per così dire, della scarpa.
2: Allunghi,
1: ma si
2: la vita. Guarda,
1: esatto.
2: Stefano, hai fatto strabuzzare gli occhi a Galletti, non avrei mai pensato con queste cifre, però posso garantire, io che arrivo da quella che un tempo era la città della calzatura, cioè Vigevano, e anche da noi stanno scomparendo
1: certo.
2: Le figure.
1: Io dei fornitori di Vigevano, figurati.
2: Stanno scomparendo un po' le figure,
1: lo so.
2: Tue.
1: E infatti il problema è proprio noi dobbiamo, io ho sempre detto, non è il mestiere che scompare, sono le persone che scompaiono, perché nel mio caso, se io non continuavo l'attività di mio padre, nessuno l'avrebbe mai continuata. Quindi bisogna proprio far capire anche ai ragazzi, è vero, la laurea, mestieri importanti, lavori importanti, però i mestieri, comunque l'intelligenza artificiale non è possibile sostituirli, perché i lavori manuali fatti a mano sono unici. Poi il Made in Italy, noi abbiamo il Made in Italy che nel mondo è super apprezzato.
3: Il tema è quello che è cambiato radicalmente il mercato, ma lei l'ha praticamente già detto, è praticamente ribaltato il mercato. Calzolaio, infatti prima Barbara l'aveva annunciato come il ciabattino era un artigiano in qualche modo al servizio prevalentemente dei poveri o comunque di chi cercava di spendere di meno. Io faccio risuolare una scarpa perché comprare la scarpa nuova costa di più che farla risuolare. Certo. Siccome la parte superiore in qualche modo regge,
2: si chiama tomaia.
3: La tomaia. Non sapevo che si chiama tomaia. Volevo evitare di far capire che la suola invece aveva ceduto. E quindi quello era un mestiere. Oggi è l'esatto opposto. Oggi io il calzolaio che vado cercando in realtà è un calzolaio per ricchi. Perché se io compro un paio di scarpe e garantisco che ce ne sono sia prodotte in Italia che prodotte in altre parti del mondo, non è Massimo D'Alema che aveva le scarpe da un milione quando c'è ancora la lira.
1: Le ha oggi comprate anche in Calabria, te lo assicuro.
3: Oggi è facilissimo poter spendere anche 1.000-1.500 euro.
1: Certo.
3: Non è che uno compra una scarpa di quel tipo e appena si sbanda il tacco dice basta, la scarpa è consumata, qualcuno me lo deve cambiare. E così
1: però
3: anche,
1: oggi il problema
3: quella roba lì non la trovi, perché quello che trovi, il famoso tacco in un minuto, c'è uno che ci sputa, ci appiccica una cosa.
1: Chi è professionista riparatore è così pieno che non riesce a fare delle riparazioni.
3: C'è un pezzo di mercato libero.
1: Sì.
3: Ed è
0: considerevole. Allora, a proposito di questo,
1: però,
0: Pino,
1: scusami
0: un attimo, aspetta un attimo, ti teniamo in linea perché abbiamo trovato, e non ha molto tempo, quindi devo dargli la parola, un tuo concorrente, però in realtà è il collega più giovane d'Italia, perché ha poco più di 20 anni, credo che gestisca...
1: Lo
0: conosci, in provincia di Brescia, Carpenedolo, si chiama Simone.
1: Bravissimo.
0: Meno male. Simone,
2: Riccardo.
0: Riccardo, chiedo scusa, Riccardo. Ci sei, Riccardo?
4: Sì. Buongiorno, sì, ci sono.
0: Ciao Riccardo.
1: Ciao, buongiorno.
4: Senti,
0: la tua età è un poco più di 20, no? Mi sembra.
4: Sì, 22.
0: Ok, calzolaio da quando avevi? 20 anni?
4: Ho iniziato da 19.

0: 19 anni.
1: 19 anni, sei il calzolaio più giovane d'Italia, quindi insomma, sì, vogliamo sentire anche il tuo punto di vista, no?
0: Sì. Allora, io ho iniziato grazie a mio papà.
2: Sì.
0: Io comunque sono nato in mezzo al mondo delle scarpe da quando ero bambino, e mi ha portato, mi ha trasmesso la sua passione che ha per il lavoro del calzolaio, e è un dispiacere perché ci sono poche persone adesso che prendono questa strada, e secondo me è un gran peccato.
3: Però Riccardo, posso farti una domanda scomoda?
0: Sì, certo.
3: Non entro nei dettagli, ma guadagni bene? No, perché poi di quello stiamo parlando, di lavoro, perché se io devo fare un'attività manuale per tenerla in vita così e sopravvivo a stento, signori, vado a fare altro. Tu guadagni bene?
4: Apro un museo.
3: Faccio altro.
0: Diciamo che essendo comunque che la figura del calzolaio è una figura che purtroppo sta scomparendo, la richiesta è molto molto alta.
2: Sì.
0: Ovviamente poi bisogna fare bene il proprio lavoro, ecco. Però diciamo che non ci si può lamentare, ecco. Il problema, secondo me, più che quello, è un po' la, diciamo, burocrazia che impedisce anche magari ai giovani di partire con questo tipo di attività, e anche il fatto che ci sono forse poche scuole o comunque diciamo degli insegnamenti, insomma, che, perché non si può purtroppo imparare a fare il calzolaio,
2: certo,
0: senza comunque una persona di riferimento che possa insegnare,
1: che ti aiuti. Cioè, per capirci, Riccardo, i tuoi coetanei non sanno neanche cosa tu faccia di preciso, no, nella tua bottega, perché non penso siano la tua clientela. Non so, però dimmi se sbaglio, cioè la clientela magari è un po' più su con l'età, no?
0: Allora, dipende poi dal lavoro che c'è. Allora, diciamo che il calzolaio, uno pensa al calzolaio, sì, quello che ti fa magari il tacco, la suola, ecco, che magari ha una clientela un po' più su di età, però se si riesce a spaziare anche in cose diverse, come per esempio la risolatura delle sneaker, comunque scarpe che hanno un certo valore, che dispiace alla persona buttarle via dopo che si sono consumate. Quindi c'è una clientela, sì, un po' più su di età, però anche comunque
1: qualche eccezione.
0: Esatto.
3: Io so di molti che fanno riparare le scarpe da calcio, perché costano, sono in pelle, quindi la scarpa da calcio, quella con i tacchetti, viene fatta riparare, non si butta.
5: Ma il nostro amico hai un negozio, cioè lavori all'interno di un...
0: Allora, abbiamo un laboratorio a Cartiglio, mentre invece la mattina abbiamo un laboratorio mobile, su un furgone, quindi abbiamo l'attrezzatura per poter fare delle riparazioni al momento,
5: certo,
0: ai mercati settimanali, o altrimenti le portiamo a casa se sono lavorazioni più lunghe, e le consegniamo la settimana dopo riparate.
1: Certo. E tu devi il lavoro che fai e la scelta del lavoro che fai all'esempio di tuo padre? Pensi che, insomma, senza questa attività di famiglia saresti andato su altro, e nel caso su cosa? Perché qui si parla, è vero, siamo finiti a parlare di chi poi ripara le scarpe, chi mette mano, però stiamo parlando di lavori tecnico-pratici, no? Che sembra per i quali sembra mancare una propensione. Il tuo piano?
0: Allora, probabilmente, quasi sicuramente, se non ci fosse stato mio papà che mi ha tramandato appunto questa passione, io penso che un ragazzo giovane non pensi come prima opzione a intraprendere un lavoro del genere, ma perché secondo me c'è poca conoscenza di questo tipo di lavoro, che sono lavori comunque molto importanti.
1: Senti, il digitale però ti aiuta in questo, in qualche modo?
0: Sì, sicuramente.
1: Cioè, per dire, Pino ti conosceva, adesso non lo so se è per merito del digitale, della tua storia, cioè, però Pino ci chiama da Calabria, e quando abbiamo detto il calzolaio, ha detto nome e cognome, ha detto bravissimo.
6: Se non mi sbaglio è uscito un articolo importante su di lui, del governatore della regione, vero?
0: È uscito
6: siamo in un'associazione insieme.
0: Ok, sì. Era stato fatto un articolo di giornale sul giornale di Brescia, che è il giornale della nostra zona, e poi dopo l'aveva condiviso Attilio Fontana, il presidente della regione, e quindi
6: è diventato

0: Da lì poi dopo, sì, sì. Esatto, è andato virale, sì. È stata conosciuta questa storia, ecco.
1: Forza e coraggio, chiaro. Dobbiamo andare avanti noi giovani, forza, sì, e coraggio.
2: Sì, sì, sì. Va bene, dai, è stato anche, devo dire, un bel confronto, grazie a entrambi. Sì. Grazie. Grazie. Non so se Andrea, ciao, se ci sono altre domande, no, Andrea Davide, prima di salutare.
3: Si avvertiva nei nostri due interlocutori la passione per il proprio lavoro, eh? E questo è importante.
4: Sono andati, però io credo che la passione ci fosse in entrambi
3: la passione,
4: i casi.
3: Il piacere, sì, di fare quel lavoro.
4: Sai cosa? Se poi non vedi l'esempio, vedo anche da noi, stanno scomparendo, no? Noi che siamo sempre stati storicamente la città della calzatura, adesso un pochino sta tornando. Tra l'altro, ci tengo a dirlo, spero di non sbagliare, noi abbiamo un indirizzo in una scuola superiore, in un istituto tecnico, che è moda e design, proprio strutturato per la calzatura. In Italia credo che ne esistano solo 5. Questo è il tentativo che Vigevano ha fatto negli anni per tenere viva un pochino questo tipo di attività. È chiaro che se poi i negozi di riparazioni o di calzature fatte su misura, che è poi, diciamo così, il settore quello più di lusso e più costoso che tiene in vita questo mercato, se questi negozi chiudono, è chiaro che i giovani non li vedono, non hanno anche l'esempio, non gli viene neanche in mente.
2: Filippo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, ciao. Allora, niente, io diciamo lavoro per un magazzino che vende condizionatori e caldaie, no?
4: Ottimo, abbiamo pulizia dei filtri.
5: Ecco, quindi...
4: ecco, bravo.
5: Allora, volevo fare un appello a tutti i giovani, no? Nel senso che io conosco tanti ditte di termoidraulica che hanno, diciamo, sono a gestione familiare e dove anche il figlio, che magari ha fatto l'istituto superiore, e hanno inserito all'interno facendo una scuola magari di 3 anni di idraulica o di elettricista o cosa. Io ho 2 figli di cui, vabbè, ognuno vuole fare la sua mansione, e quando dovevano iniziare la scuola superiore io chiesi a dei termotecnici che conosco e dico che scuola gli faresti a uno che finisce le scuole medie e deve intraprendere l'istituto superiore. Io mi ricordo le parole di questo termotecnico che mi disse: guarda Filippo, se uno vuol fare geometra o ragioniere o l'avvocato, fa il tirocinio e guadagna 500 euro al mese. Se fai l'idraulico, fatturi 100.000 euro all'anno. Quindi ecco, per dare un senso alla proporzione, è veramente valido, secondo me, intraprendere ancora l'artigianato come una volta. E che purtroppo, secondo me, non c'è più la cultura genitoriale, ecco, come si dice, di spingere questi giovani a intraprendere questi lavori.
6: C'è un passaggio delicato nella cosa che lei ha detto, che ha perfettamente ragione, ma il passaggio delicato è fatturi.
5: Lo so.
6: Perché quando poi arrivi alle dichiarazioni IRPEF,
5: bravo,
6: si vede.
3: Non c'è più un artigiano.
2: C'è questi 100.000, non si... magari ci sono, però
5: quanti sono quelli da 100, quelli, vabbè, quello purtroppo è il male che esiste da anni, credo, qui in Italia, no? Di questo
6: è interessante, perché ripeto, quando uno va a vedere le dichiarazioni, tenga presente che in Italia sopra i 100.000 euro lordi,
5: lo so,
6: cioè sta l'uno e qualche cosa,
5: ti fracassano di tasse,
6: e sono in grandissima parte pensionati che hanno una pensione, esatto, particolarmente significativa,
5: esatto,
6: o qualche professionista. Quindi manca all'appello qualcuno, ecco, c'è un problema, c'è, ecco, di questo tipo. Questo non significa, perché lo dico subito, che le partite IVA sono evasori fiscali, perché io sono una partita IVA e non sono evasore fiscale, e non significa che gli artigiani siano evasori fiscali, però significa che quel genere di evasione fiscale, e cioè con o senza IVA, no? Che fa la differenza, questa roba qui è una complicità vasta in Italia, che nasce sotto l'alibi di dobbiamo solo perseguire la grande evasione. La grande evasione è esattamente quella della persona che ti viene a fare un lavoro a casa e poi gli dice con o senza IVA. Ecco, questa è la grande
5: cosa.
4: Ci sono anche i medici che fanno,
5: ecco,
4: così.
6: Ci sono tante categorie, no?
2: Filippo.
5: Però ecco, un'altra cosa, dicevo, vedo anche per le piccole riparazioni, per esempio mia mamma ha 83 anni, mi chiama, mi si è rotta la gambetta del mobiletto, oppure dico sì, ecco, si è rotto il rubinetto, parte il pensionato, acquista il rubinetto e esce. Però

0: manca proprio lo spirito giovanile. Parliamo della, delle, per esempio, non so, adesso faccio un esempio, l'abbigliamento, no? Ci si rompe le tasche dei jeans dei ragazzi, no? C'è i cinesi, però i cinesi ci sono, i nostri, che riparano le piccole riparazioni anche dei blue jeans o quelle cose lì, non ci sono.
1: Deve anche aggiungere, i cinesi ci sono, virgola, fortunatamente, perché sennò ti prendi il pantalone strappato, voglio dire. Certo.
2: Esatto, guardi, esatto. Le posso dire, tanto così facciamo un sorriso finale, sì. Ho orlo dei pantaloni, io orlo. Non so cucire, quindi insomma. Cinese, guardi, ho bisogno dell'oro, ho fatto già la misura, va bene. Dico, quando posso tornare per prenderlo? Ma se aspetta 10 minuti glieli
0: do. Sì. No, ma infatti
2: ho pagato 5 euro.
0: Sì, 5 euro, quindi questi hanno capito dove c'è quel, veramente
1: però c'era quel
0: il filo guadagno
1: che si vede per dietro. Esatto.
2: Devo dire che per adesso il pantalone regge, cioè l'orlo regge.
0: Esatto. Esatto.
3: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao Filippo.
2: Buon lavoro.
4: Ciao, settimana prossima tutti educazione domestica, che vi insegno io a cucire le cose.
3: I fondamentali. Gran finale, poi ci salutiamo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Eccoci al gran finale in musica. Guarda, dopo questa rullata io direi che possiamo stare zitti, perché questa canzone è talmente famosa e talmente significativa anche in termini sociali e politici che l'avete già riconosciuta. Il nostro Millennium Hit 1984, Born in the USA.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen, RTL 102.5 in chiusura dell'indignato speciale, puntata utile, spero sì, che abbiate segnato tutti i nominativi.
1: Tutti i contatti.

0: I contatti soprattutto.
1: Prontuario, diciamo.
0: Con o senza, ma senza.
1: Mi dissocio da tutto e credo anche la parte romana sì, è protagonista dell'indignato di speciale. Grazie Davide Giacalone, a domani mattina in Non Stop News.
2: Grazie a voi, comunque la fattura regolare è sempre meglio, grazie, buona domenica.
1: Grazie Andrea Pamparana.
3: Ma a Pamparana gli hanno fatto lo scontrino e lui lo ha richiesto, amico mio, ho pagato con il POS.
1: Cinque
3: i
1: euro.
3: Cinesi hanno il POS.
1: 5 euro.
3: E non ce le hanno tutti.
1: Vedi.
0: Molto bene.
1: Grazie Barbara Sala.
0: Grazie Enrico Galletti.
1: In regia, grazie Gigi Resta, più ingegno a Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi.
0: Andy Ceccarelli a Roma.
1: Andy Ceccarelli a Roma. Grazie a tutti, buona domenica.
0: Ciao. Anche a Tiriolo, in provincia di Catanzaro, pochi secondi alle 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. A Modena oggi arriveranno i vertici delle istituzioni ed è apprensione per le condizioni delle persone ferite dall'auto lanciata sulla folla. Tutte le ultime notizie con Massimiliano Mantiloni.
6: Lotta tra la vita e la morte. Una donna tra le 8 persone ferite ieri a Modena. Si tratta della paziente di 55 anni ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna insieme al marito. Entrambi sono in rianimazione. All'ospedale di Modena sono ricoverate due donne in prognosi riservata e un uomo. Altre 3 persone coinvolte sono state invece dimesse. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni, che sta rientrando in aereo da Cipro, visiteranno i feriti ricoverati. A Modena arriveranno anche il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani. Il 31enne Salim El Kudri, in passato in cura per problemi psichiatrici, nato a Bergamo ma di origine marocchina, ha seminato il terrore lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, travolgendo i passanti, poi si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato da alcune persone, accusato di strage e lesioni aggravate ma non di reati di terrorismo. Correva a 100 all'ora, hanno raccontato alcuni testimoni. Lavoriamo alla revoca del permesso di soggiorno per chi delinque, ha annunciato la Lega.
5: Il Presidente della Repubblica si è espresso anche in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Mattarella ha richiamato al principio di uguaglianza, al dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà delle persone. Siamo allo sport, partiamo dal tennis perché si chiudono oggi gli internazionali d'Italia al Foro Italico, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori, alle 17 poi la finale del singolare maschile tra Sinner e Ruud, la seguiremo con uno speciale. Ma gli occhi sono puntati anche sul ciclismo, il Giro d'Italia. Andiamo dal nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Ormai è diventato un abitué del Giro. Jonathan Narváez in Italia ha già vinto 4 tappe, 2 nell'edizione di quest'anno. Nel 2024 per un giorno aveva anche vestito la maglia rosa. Ieri ha dominato i muri marchigiani, salite brevi che tolgono il fiato e induriscono i muscoli con pendenze anche del 20%. Suo il successo a Fermo, oggi ancora fatica con l'arrivo in salita a Corno alle Scale sull'Appennino Tosco-Emiliano. Partenza da Cervia e gran parte del tracciato pianeggiante, ma gli ultimi 11 chilometri sono tutti in salita. Il portoghese Eulalio cercherà di difendere la sua maglia rosa. Jonas Vingegaard forse ribadirà la sua superiorità e vedremo come risponderà Giulio Pellizzari. Da Cervia, linea allo studio.
5: Ed è tutto per questa edizione. Adesso arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Sulla 9 Lainate Chiasso per traffico congestionato c'è coda sul tratto tra Fino Mornasco e Como Grandate verso la Svizzera e a seguire coda per attraversare la dogana tra Como Centro e Chiasso. Circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Mentre per un'auto ferma in galleria sulla 12 Genova-Sestri-Levante c'è coda tra Nervi e Genova Est verso Genova. Ci spostiamo sulla capitale, c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. Coda per lavori invece sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Buon viaggio!
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate.
9: aspettiamo per sbloccare un nuovo

0: nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Ragazzi, state urlando perché siete felici che questa è l'ultima puntata del Foro Italico?
3: No, stiamo urlando. No, stiamo urlando per coprire i cori che ci sono sotto, perché siamo qui al Foro Italico in diretta. Parallelamente rispetto agli internazionali c'è anche il derby, ci sono i tifosi che quindi cantano i cori da stadio.
2: Infatti devo dire che oggi è stato molto semplice parcheggiare la macchina qui intorno. Sono arrivato e ho fatto colazione alle 7 del mattino, nonostante iniziassi alle 11, grazie a questo derby che capita a mezzogiorno.
4: Perfetto. È un derby italiano, Carlo, dai, sei nel mezzo di quello che succede internazionali, BNL d'Italia, con Sinner in finale grazie a noi che portiamo buono.
2: Contro chi?
4: Contro me.
2: Rude. Vabbè, sarà un po' rude.
4: Presentiamoci, dai.
2: Che cosa sentiamoci?
4: Presentiamoci.
2: Noi. Presentiamoci, ho capito, certo. Sentiamoci. Allora, ci presentiamo. C'è Charlie Gnocchi.
4: Carlo Elli.
2: E naturalmente lei.
3: Carolina! Ecco che bello che terminano questi internazionali, ci siamo divertiti qui al Foro Italico nelle ultime due settimane e dalla prossima settimana saremo di nuovo in studio.
2: Stavo guardando il tuo look, ma tu ti sei vestita di bianco in onore proprio del tennis, perché sai che il bianco è il colore d'eccellenza.
3: Allora,
2: no?
3: Volevo vestirmi di arancione pro Sinner, ma non avevo nulla, quindi ho detto vabbè dai, bianco...
2: Bianco, rosso, verde.
4: Stai molto bene. Dopo vi racconterò alcune retroscena degli internazionali. Vi darò il numero degli imbucati, cioè di quelli che sono venuti,
2: che si sono imbucati al centrale senza pagare.
3: Pagare. Il tuo badge, il tuo pass, ad esempio, a quanto l'hai rivenduto entrare qualcuno?
4: Ho fatto delle fotocopie, delle falsificazioni, un centinaio di euro.
2: Senti, ma ci devi raccontare ancora la storia dei raccattapalle.
4: Certo, assolutamente.
2: Vabbè, intanto iniziamo, lo facciamo con il nostro Power It.
4: Ciao ragazzi, da dove sei?
3: È un

0: stella di... La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, e ci abbiamo la stella del Foro Italico, possiamo dire.
1: Addirittura ce ne abbiamo un'altra di stella, la nostra Valentina Iannicelli, che sta seguendo il Giro d'Italia. Buongiorno Vale, dove sei oggi?
2: Ciao. Buongiorno a voi amici miei, siamo a Cervia, sulla riviera romagnola. Tra l'altro oggi veramente Cervia è tantissima gente, tutta rosa, pronti ad ospitare la partenza di questa nona tappa con destinazione Corno alle Scale verso Bologna. E però qui devo dire è un posto graziosissimo, chiaramente ancora abbastanza tranquillo nonostante tutta la popolazione sia al momento riunita. Poi perché ci segue in radiovisione, veniamo un po' indietro le quinte, potrà vedere probabilmente alle mie spalle il palco dove si fa l'attività iniziale del Giro d'Italia, dove si sale, si racconta. Anche noi siamo stati sul palco a raccontare quello che facciamo su RTL 102.5 ovviamente, ma poi c'è tanta musica, c'è la carovana pubblicitaria che anima con i balletti. Insomma, devo dire è un momento molto divertente e c'è tantissima gente complice il tempo meraviglioso. Probabilmente la domenica è tutto estremamente più semplice, ma Cervia è soprattutto un posto molto rinomato soprattutto per le saline, perché qui si produce un sale molto pregiato. Dovete pensare che nell'antichità soprattutto c'erano delle rotte commerciali proprio ad hoc solo per il sale, perché era chiamato l'oro bianco, e qua si produce il sale dolce, ovvero senza quel retrogusto un po' amaro del sale che in qualche maniera sporca, per così dire, la qualità del sale. Qui c'è
1: il famoso sale per dolci.
2: Brava,
1: quello con cui si fanno le torte.
2: No, allora in realtà
3: penso, non lo so.
2: No, il sale dolce si usa per, come sa, per salare, però toglie un retrogusto che diciamo infastidisce un po' chi
1: sa
2: ha
1: di
2: un
1: sale.
2: E sa di sale, Valentina, è assolutamente salato.
3: Ma quanto c'è sale,
4: Valentina? Tu lo
2: ne
4: sai
2: sol,
4: che
2: ne sol.
4: A proposito di quello che stai dicendo, ieri Sal Da Vinci è arrivato quinto.
3: Esatto.
2: Ma era dolce?
3: Beh, insomma, ha avuto un grande successo.
4: Senti, oggi il pippone è più corto del solito, allunga un po'.
2: Oh, no, guarda, allora oggi il pippone ve l'ho evitato, anche perché non ve ne importa niente. Vi sento estremamente distratti. Siete degli alunni da sei in condotta, vi devo dire la verità.
3: No, scusami,
4: Valentina. Ci manca la storia, dai, Valentina.
3: Hai raccontato delle cose talmente interessanti che noi eravamo in rigoroso silenzio ad ascoltare.
1: Ma la cosa bella è che se tu chiedessi adesso ad uno di noi tre di ripetere quello che tu hai detto fino adesso, nessuno sarebbe in grado di dire.
2: Almeno raccontatemi dove sono, dove mi trovo, ve lo ricordate?
4: Allora,
3: a Cervia.
2: Bravi,
3: e te ne vai in montagna in provincia di Bologna.
4: Cervia, che quel nome è piena di caprioli. Va bene.
2: Vi voglio dare anche una chicca: nella montagna si allenava Alberto Tomba, quindi non è una montagna qualsiasi,
3: brava. Esatto, fa freschino anche, mi sa, allora.
2: Fa un freddo pazzesco, ci sono 5 gradi con un bel vento, quindi ci prepariamo. Senti, infatti se vedete io sono col collo alto, non so se vi vedete in radiovisione.
4: Una domanda che non c'entra niente: Pacchioni c'è sempre?
2: Pacchioni sta dall'altra parte della camera, adesso ve lo faccio vedere. Esatto. Fai un bel sì, eccolo qua.
3: Ieri cosa ha mangiato di leggero?
2: No, allora vi dico soltanto che questa mattina ha fatto 3 colazioni e io alla terza gli ho detto: ma la macchina non ce la fa a portarci in cima al monte oggi perché sei troppo pesante. E lui ha detto: no, eccolo qua, eccolo là, in tutta la sua beltà.
3: Va bene,
1: grazie. Vale, a te, a Paolo, buon giro. E
3: ciao.
1: Ci sentiamo presto.
2: Alla prossima. Ciao.
4: Che brava
3: musica. Magnetic.

Enough is enough, Post Malone su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia di questa domenica 17 di maggio, 11:23 minuti. Oggi c'è la finale, pomeriggio ovviamente tra Sinner e Ruud. A proposito di Sinner, che ha battuto in tre set in semifinale, una partita che poi si è svolta in due giornate perché era stata sospesa per pioggia, se non ricordo male, venerdì, poi sabato

0: presa ieri pomeriggio e ha vinto Sinner.
1: Pare contro Medvedev. Abbiano visto soltanto 10 minuti di incontro, perché è durato pochissimo.
0: Eh sì, si sono trovati come al bar. Andiamo a bere un caffè.
2: Vabbè, tutto incontri, questo vabbè. Per dire ecco, che sì. Sinner è riuscito a batterlo, ma c'è un retroscena che noi vi diremo tra poco.
0: Va bene.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: 3, 2, 1.
6: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
7: Top, game, set, match.
6: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
14: L'unico modo per uscire è insieme.
12: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica? Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
19: Ah, sarà... più di un anno!
0: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
17: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
7: Su una grande nave.
6: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.

0: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Ma chi è questo?
1: L'incontro diceva eh? Sì, ma dai, lo scherniva anche un po' perché non era alla sua altezza. La cosa che fa ridere è che 5 anni dopo lui l'abbia battuto e che si siano ritrovati nuovamente, come poi è accaduto negli anni,
2: brava,
1: ad un
2: Carolina,
1: torneo insieme.
2: Brava. Allora questo è spunto per un domandone, per vedere se i nostri per i normal people anche loro hanno avuto una storia come quella di Sinner e Medvedev.
0: Cioè sì? Il domandone qual è?
2: Allora 378 378 1025, io direi questo,
0: pronta la traduzione.
2: Quella volta che vi prendevano in giro perché diceva questo non ce la farà, questo è un mollaccione, questo, però poi alla fine gliel'avete fatta vedere, come si dice a Roma, gliel'avete ammollata, riscatto.
0: Il vostro riscatto.
1: Parliamo quindi di rivincita.
0: Rivincita. La tua rivincita, Charlie?
2: Beh, io devo dire la verità. Devo dirvi la verità.
0: Vai, dilla.
2: La mia rivincita deve ancora avvenire, come in una, come in una canzone degli 883. Il mio secondo
0: tempo. Da quanti anni aspetti la tua rivincita?
2: L'aspetto.
1: E soprattutto su chi? Perché poi la rivincita può essere personale, ma può essere anche nei confronti di qualcuno, no? Certo. In questo caso Sinner ieri si sarà preso una bella rivincita.
2: È già un po' che le prende.
1: Contro chi, scusa?
2: Medvedev.
1: Bene, allora 378-378-1025, il vostro messaggio scritto o vocale, raccontateci la vostra rivincita.
0: Novità musicale, eccola, quella di Arisa Rugiada.

0: Arisa, la sua nuova canzone New It su RTL 102.5. Intanto davanti al track di RTL 102.5 ci sono già due fan di Sinner.
1: Sono fantastiche.
0: Una ha una maglietta, ha scritto Sinner, e l'altra Air.
1: Brave, Sinner, brave, fantastico. Complimenti, due signore bellissime
0: dalla Sicilia,
1: da Palermo. Sicilia. Ancora una volta la fantasia della Sicilia, diciamo, domina l'internazionale.
2: Charlie ha già depositato il brevetto, il marchio della maglietta della signora e la riprodurrà in...
0: Sì. Tarocca,
2: e sarà in vendita,
0: tarocca.
2: Esatto, tarocca, per i prossimi mesi e settimane. Comunque vi avevamo chiesto quale fosse la vostra rivista.

0: vincita personale. Sì. E sentiamo un vocale, dai, vai. Dai,
1: buongiorno, vai. Sono Rita. Ciao. Da Roma. E 102.5 è anche mia.
2: Sì. Sì.
1: Allora, tanti anni fa iniziai nel lontano 1985 a fare karate. Sì. Ero karate. Abbastanza pienotta, molto ingenua, e in palestra parecchi pensavano che avrei smesso da lì a breve, ma sì, l'occhio attento del mio insegnante invece ha fatto in modo tale che sono arrivata nella nazionale italiana.
3: Okay,
1: nel
3: dai,
1: 1991
3: che brava.
1: In un torneo mondiale denominato Ayashi.
0: Ma sono di che sport?
1: Tutti gli altri negli anni che si allenavano con me in palestra hanno smesso.
2: Sì.
1: No, io sono diventata maestro federale.
2: Okay.
1: Buona domenica a tutti.
3: Ma bello, che bella storia,
0: grande,
3: bello, Era un podcast, però
0: ne aspettiamo altre. 378 378 1025.
3: A tra poco.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici! Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
17: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
15: Dammi qua!
18: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
19: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide! Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare! Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà! Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente.
7: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: finisce.
1: Canzone estiva Annalisa su RTL 102.5, il balletto, la Carol Dance, anche bene. Per questo motivo uno delle canzoni sicuramente di quest'estate 2026. Dimmi,
0: quando sento la voce di Annalisa mi viene in mente un usignuolo.
1: Senti, sai che a praticamente 300 metri da qua, sì, dalla nostra postazione, dal nostro track, c'è lo stadio olimpico.
0: Ma io?
1: E oggi si gioca a mezzogiorno, c'è un aperitivo praticamente allo stadio, c'è il derby Lazio-Roma.
2: Per la nostra gioia c'è lì Nick Pompei, andiamo a sentire sta per partire questa partita. Nick, siamo da te.
3: Eccoci. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, c'è un clima bellissimo qui allo Stadio Olimpico, diciamo da un lato bellissimo sicuramente quello della Roma con una coreografia stupenda della curva sud, che però è di fronte ad una curva completamente vuota che insomma espone solo uno striscione. Dignità e rispetto valgono più di un derby, questo è quello che dicono, il messaggio forte dei tifosi della Lazio che oggi non si sono presentati. C'è una curva completamente vuota, in polemica ormai da una stagione intera contro la società, ma concentriamoci sul campo perché è una partita importantissima, fondamentale per la lotta Champions. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, tutte si giocheranno alle ore 12 perché tutte hanno lo stesso obiettivo: entrare in Champions. Si parla di Roma, Como, Milan, Juventus e Napoli ovviamente. Tra pochissimo il fischio d'inizio, sarà probabilmente anche l'ultima partita davanti ai tifosi della Roma, sicuramente di El Shaarawy che ha già dichiarato che andrà via dalla Roma, e probabilmente anche di Paolo Dybala.
1: Senti, a memoria non sono mai state quattro partite insieme a mezzogiorno, perché capita la sera, soprattutto nelle ultime giornate di campionato. Cinque partite a mezzogiorno non è una roba proprio normale.
3: Sicuramente a mezzogiorno. A mezzogiorno non ci sono mai state, sicuramente.
1: Ma quando hanno mangiato i giocatori? Ma i giocatori quando hanno mangiato?
0: Fanno colazione, fanno una colazione.
3: Hanno mangiato alle 10:30. Sì, sì. Comunque mezzo, non ricordo un precedente di questa situazione.
1: Va bene. Grazie Nicolò. Ciao, poi ci sentiamo Dick, ovviamente, per i vari aggiornamenti. Cinque partite importanti, Nicolò impegnato per quanto riguarda appunto il derby qui all'Olimpico.
0: Siccome si chiama Nick, che ne pensate di chiamarlo Yannick?
2: Mamma mia, ma tu sei veramente sul pezzo. Facciamo così, proponiamo a Sinner di chiamarsi Pompei.
1: Meno male che c'è la musica, guarda, che ogni tanto ci viene in aiuto. E questa è una delle canzoni più belle degli anni 80, Chris Rea e Josephine.

0: 30, Josephine, Chris Rea, e si chiude così la prima delle due ore di No Problem Viva l'Italia con Charlie Gnocchi,
1: Caluelli
0: e naturalmente lei, Carolina.
1: Allora, bene, mi avete promesso che nella seconda parte di No Problem Viva l'Italia parliamo dei numeri di questi internazionali di tennis. Il numero degli imbucati ai vari
0: imbucati. Ma tu ci devi ancora raccontare la storia dei raccattapalle, che è una storia interessante.
1: Raccattapalle professionali, ieri mi hanno impedito di parlarne perché è una categoria protetta.
2: dal WWF.
0: Sì.
2: Va bene, dai, torneremo a parlarne tra poco.
0: Ok, perfetto. Giornale orario.
1: Con la minigonna.
3: Buongiorno anche a Montemiletto, siamo in provincia di Avellino, sono le 12.
4: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Ancora sotto shock Modena, dove ieri un'auto si è scagliata in centro sulla folla a 100 all'ora. Proprio in questi istanti si attende la visita ai feriti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Allora andiamo in diretta da Ludovica Marafini. A te Ludovica.
5: Enrico, buongiorno. La Presidente del Consiglio ha annullato la sua visita a Cipro ed è in arrivo in città insieme a Mattarella. I due visiteranno i feriti prima nell'ospedale di Modena, poi in quello di Bologna. Delle 7 persone falciate dall'auto, 4 sono gravi. Critiche: due donne di 53 e 75 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe sono sedate. Intanto proseguono le indagini sull'aggressore, il 31enne Salim El Kudri, di origini marocchine ma nato in Italia, che dopo aver investito la folla aveva cercato di scappare a piedi accoltellando un passante che cercava di bloccarlo. Ora è accusato di strage e lesioni ma non di terrorismo. Secondo quanto emerge infatti da una prima analisi sui suoi dispositivi elettronici, non emergerebbe alcun elemento che faccia pensare a radicalizzazione. Al momento l'ipotesi che si fa strada è quella di un gesto riconducibile a difficoltà psichiatriche per cui l'uomo era stato in cura. A te.
3: Grazie. Cambiamo argomento. La squadra dei tre esperti subspeleologi finlandesi è arrivata questa mattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi. Le operazioni ripartiranno a breve. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte di uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. E ora apriamo la ricca pagina sportiva. Cominciamo dal calcio. In questi minuti il fischio d'inizio di 5 partite. In primo piano c'è la lotta per la Champions. Allora, Andrea Salvati in diretta.
6: Buon pomeriggio, 5 partite che valgono i posti in Champions League: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Queste le possibili combinazioni. Napoli in Champions League se vince col Pisa, oppure se pareggia, la Roma non vince, la Juventus in Champions se vince e la Roma e il Como non vincono, il Milan in Champions se vince e perdono sia la Roma che il Como, con Roma e Como che dovranno comunque aspettare l'ultima giornata. Alle 15 poi a San Siro l'Inter, per festeggiare la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, riceve il Verona. Alle 18 Atalanta-Bologna per un posto in Conference League, e poi questa sera alle 20.45 Cagliari-Torino e Sassuolo-Lecce ed Udinese-Cremonese con la sfida per l'ultimo posto per rimanere in Serie A. Lecce sarebbe già salvo se la Cremonese dovesse perdere. A te.
3: Grazie. Infine il motomondiale, alle 14 il via al Gran Premio di Catalogna, classe MotoGP. Sul circuito di Barcellona partirà in pole position la KTM di Pedro Acosta. È davvero tutto, viabilità.
4: Via Radio.
7: Grazie, una buona domenica da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie. Il traffico è congestionato sulla 9 Lainate Chiasso, con coda tra il bivio con la tangenziale sud di Como e Como Grandate verso la Svizzera, e a seguire coda tra Como Centro e Chiasso, e occorre mezz'ora per attraversare la dogana. E il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Uevizza. La coda è di 1 chilometro in direzione Tarvisio, e situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, con 1 chilometro di coda tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città, mentre la coda è per un incidente tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. 3 le corsie al traffico. Infine, per lavori c'è coda sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, ci risentiamo dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
0: No problem!
9: Viva l'Italia!
0: Beh, insomma, secondo me potreste anche
2: siamo
0: migliorare
2: stanchi.
0: Un po' il vostro corretto, ma sarà forse l'ultima puntata
1: Carlo
0: qui dal Foro Italico, dimmi.
1: Ho visto ieri 10 cantanti dell'Eurofestival.
0: Sì, 10.
1: Sono tutti peggio di me, Carolina. Io ho le orecchie che sanguinano. Dopo
2: però
1: aver visto,
2: questo, questo non posso dargli torto. Ha ragione. Sarà la nostra ultima puntata, ma sarà buona.
1: Se cantano quelli lì, io posso fare delle tournée mondiali.
0: Ma tu già le fai le tournée mondiali, sì, nelle piazze, i mercatini, no?
1: Nelle sagre, magari. Intanto salutiamo il nostro amico Fiammingo.
0: Fiammingo, cioè arriva dal Belgio.
1: Arriva dal Belgio, apposta per noi.
2: Ma dillo, dillo, perché non si capisce nulla.
1: La verità, ci vengono a trovare, siccome amano RTL 102.5, che tra l'altro ci hanno decretato.
0: In Belgio, guarda,
1: la prima radio nazionale.
0: Ma che stai scherzando?
1: Grazie.
0: Assolutamente sì. Dai, vogliamo ripartire con la musica?
2: Vai!
0: Ma dai, lo facciamo con il nostro Power It Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Vita Jovanotti su RTL 102.5. Allora, sono cominciate a mezzogiorno ben 5 partite di Serie A, sono squadre che lottano per qualificarsi alla Champions League, c'è il derby romano, ma intanto salutiamo Andrea Salvati, buongiorno.
1: Ciao Andrea.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti. 5 partite ancora tutte ferme sullo 0-0. Il Como è già andato vicino al gol con un gran destro di Nico Paz dal limite dell'area. È una bella occasione anche per la Juventus in campo contro la Fiorentina, risultato anche qui fermo sullo 0-0, ma il Diz ci ha provato. 0-0 tutte e 5, ma io andrei da Nicolò Pompei che invece è allo Stadio Olimpico per il derby Roma-Lazio.
3: Eccoci di nuovo, buongiorno, buongiorno anche a te Andrea. 0-0 anche qui, come dicevi, ma è la Roma che fa la partita. Poco fa occasione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa di Malen si allunga a Furlanetto, portiere della Lazio, terzo portiere della Lazio di 24 anni che oggi fa il suo esordio assoluto in Serie A. Insomma, fare l'esordio in un derby non è poi così male, anche a livello di pressione non deve essere qualcosa da poco, ma comunque compie già una bella parata. Lazio che prova a ripartire in contropiede, per adesso però nessuna grande occasione da gol da segnalare.
0: Beh, esordio per questo terzo portiere della Lazio, non Malen come il giocatore della Roma, dai.
4: Bello,
0: passatemi questa battuta, dai.
4: Beh, comunque grande giornata di sport questa, poi dopo le tre nel pomeriggio sarà anche partitona con Sinner.
0: Esatto, il doppio femminile tra poco al centrale, ovviamente sempre al centrale la finale del doppio maschile, poi alle 17 la finale Sinner contro Rud.
1: E comunque venite agli internazionali perché fate sempre una bella passeggiata, è salute anche passeggiare qua per
0: certo,
1: i vari
0: certo,
1: stand.
0: Certo, certo,
4: certo. Noi siamo qui e facciamo amicizia con tutte le persone che
0: quelli
4: passano
0: che ci portano
4: davanti,
0: Charlie,
4: eh?
0: Quelli che ci porta Charlie noi alla fine li accogliamo perché lui fa il butta dentro. Ok, va bene. Allora, si torna alla musica. Attenzione perché, come sapete, una coppia che si farà, come dire, Paul McCartney e Ringo Starr sono tornati. Ecco la loro nuova canzone.

0: È importante te. Marrakesh su RTL 102.5, mezzogiorno 22 minuti. Attenzione, very normal people. C'è un annuncio che Charlie è pronto a fare. Non so, si prende una responsabilità di qualcosa di importante. No, al contrario.
1: Ah, no, lui ha detto: questo momento l'ho deciso io. Quindi okay, noi due ci facciamo da parte.
0: Da parte. È allora, il tuo momento, Charlie.
2: Cosa succede? Che io, Carlo Eli, Carolina Rei, ieri abbiamo mangiato, abbiamo pranzato insieme.
0: Sì, sì.
2: E il tema dell'argomento è stato. È stato.
0: Già lo dico,
2: per
0: già lo
2: mezz'ora
0: nego.
2: È stato. Ma no. Mel Gibson, che conoscono tutti,
0: cioè,
2: anche Sassi.
0: Ovvio, arma letale.
2: Che ha fatto una foto insieme ad Antonella Salvucci.
0: Una foto insieme.
2: Molti non sanno chi è Antonella Salvucci.
1: E neanche Mel Gibson.
0: Mel Gibson non sapeva chi fosse.
2: Antonella Salvucci è una bellissima attrice italiana, non conosciutissima. Alla domanda, no, io dicevo, ci guadagna Antonella Salvucci a fare una foto?
1: Secondi.
2: Ci guadagna la sconosciuta Salvucci a fare una foto con Mel Gibson, o ci perde Mel Gibson a fare una foto con la Salvucci?
0: È un po' come l'uovo e la gallina, la stessa cosa. Va bene, ok. Non lo so, fateci sapere.
2: No, allora 378-378-1025, visto che ci sono un sacco di VIP e un sacco di personaggi, fare una foto con un personaggio famoso, diventate più famosi
1: ma
2: anche voi.
1: Ma più che altro avere una relazione, un'amicizia, ci sono proprio quelle persone che lo vanno a ricercare. Allora vogliamo sentire la vostra.
0: Posso dire una cosa? Guarda che c'è ancora un po' di tempo prima delle 13. Andiamo avanti così,
1: poco.
0: Non lo so.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
14: Ah, sarà... più di un anno.
12: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
18: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
19: Ma siete già arrivati?
18: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
1: Ehi, hey,
5: Nick, in bianco il pomodoro.
19: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: 3, 2, 1.
19: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
5: Top, game, set, match.
19: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
20: De Cecco, pasta ufficiale di Jannik Sinner.

0: na na na.
1: Ma sei bravo, un corista vero, proprio, Charlie. Havana, Camilla Cabello su RTL 102.5.
2: Poi secondo me, se Camilla Cabello lo sentisse, lo porterebbe in tour.
0: Beh, voglio dire che ieri ho ascoltato l'Eurovision.
1: L'ha già detto prima.
0: Lo voglio
1: la
0: ripetere.
1: Pastiglia, prendila.
0: Voglio sapere quale veri normal people ha ascoltato tutto dall'inizio alla fine.
1: Senti.
0: E ha sentito un pezzo degno di questo nome.
1: Sai cosa facciamo adesso? Parliamo ancora di calcio. Oh, ben 5 partite cominciate a mezzogiorno e c'è almeno una partita che si è sbloccata, Andrea.
3: Sì, solo Andrea. Una è quella di Pisa col Napoli in vantaggio 2-0 nel giro di 10 minuti. Prima McTominay con un destro dal limite dell'area che sbatte sul palo e si infila in porta. E poi dopo poco arriva il raddoppio, colpo di testa ravvicinato di Ramani, grande colpevolezza però del portiere del Pisa. Pisa 0 Napoli 2, 0-0 Como Parma, 0-0 a Genova fra Genova e Milan e 0-0 a Torino anche fra Juventus e Fiorentina, così come all'Olimpico. Andiamo da Nicolò Pompei per Roma Lazio.
4: Eccoci di nuovo, buongiorno dall'Olimpico. 0-0 Roma-Lazio, dicevi così, non è una bellissima partita. Poco fa però è stato annullato un gol alla Lazio a Dia per una posizione irregolare evidente. L'arbitro però ha aspettato che finisse l'azione prima di segnalarlo, tra le proteste poi dei giocatori della Roma, perché sulla stessa azione si è quasi fatto male Svilare. Intanto occasione Lazio con Cancellieri che tira al volo di sinistra, la palla va in calcio d'angolo. La Lazio in questi ultimi minuti, dopo una prima buona mezz'ora insomma dormiente, si sta alzando il ritmo e si è un po' svegliata. 0-0 comunque quello Olimpico.
1: Grazie a Nick, grazie ovviamente a Andrea Salvati. Torneremo a parlare di calcio tra poco, poi ci collegheremo anche con Tommaso Angelini che seguirà la prima delle tre finali al centrale Foro Italico, la finale del doppio femminile.
2: Bene, intanto ascoltiamo la musica e rilanciamo il 378-378-1025, le amicizie con i personaggi dello spettacolo, gli amori che possono in qualche modo aggiungere qualcosa o no? Questa era la domanda.
1: You it!

0: Amore, la nuova di Elisa New Hit su RTL 102.5. Altro risultato che è cambiato, Andrea.
1: Attenzione, perché passa in vantaggio la Fiorentina sul campo della Juventus con un gol di Ndur. Quindi solo due risultati cambiati: Pisa-Napoli 0-2, Juventus-Fiorentina 0-1, 0-0 invece Como-Parma, Genoa-Milan e Roma-Lazio.
0: Grazie, adesso andiamo al centrale del Foro Italico, perché tra poco, insomma, c'è la finale del doppio femminile. Abbiamo il nostro Tommaso Angelini.
2: Tommy, buongiorno.
3: Ciao, eccoci Tommy. Qua. Ciao ragazzi, buongiorno. Finale del doppio femminile che è in corso. Siamo nel primo set, okay. 4-3 per Andreeva e Schneider contro Buxa Melikar Martinez, 15-40 per Schneider e Andreeva. Subito dopo, intorno alle 14, il doppio maschile con Bolelli Vavassori contro Granoyers e Zeballos, e poi alle 17 Sinner contro Casper Ruud.
0: Basta, finito, dopo Sinner si chiude
2: ma
0: tutto.
2: Tommy,
0: dopo
2: ma da, Sinner, dove, tutti a casa. Dove sei collegato, che sembri dentro una toilette? Senti, sembra dentro un bagno.
3: Allora, non te l'ha detto, ma è dentro la toilette.
0: Aspetta. Va bene, grazie Tommy.
3: Ciao Tommy.
0: Ci colleghiamo
3: a voi,
0: dopo.
3: Ciao.
0: Intanto vi ricordo che Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
2: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei. Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime.
4: Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci dove? Su ticketone.it.
0: Tu sei quello che si dedica ai biglietti, però.
2: Perché?
0: Sei al botteghino.
2: Perché c'è un certo giro.
4: Ne ho una mezza dozzina.
0: A tra poco.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Fino a 27 km con un litro.
7: 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
19: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem.

0: Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online. Uepa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: past. And this day could be your last.
1: Waves, Imagine Dragons su RTL 102.5. Torniamo allo Stadio Olimpico di Roma, il derby capitolino. Nicolò, è cambiato il risultato.
2: E così è cambiato il risultato. Roma in vantaggio al 40esimo, segnato Mancini di testa su corner. Roma avanti 1-0. Particolare ciò che è successo, perché il difensore si era fatto male ed era fermo a centrocampo. L'arbitro Maresca ha aspettato, Mancini si è rialzato, si è avviato piano piano verso l'area, andando quindi a colpire di testa sul corner all'altezza del primo palo, con modalità simili al gol fallito da Ghila poco prima. La Lazio infatti aveva avuto la possibilità di andare in vantaggio sempre su corner. Ghila però con il colpo di testa ha sperito il pallone di poco fuori. Roma in vantaggio, 47esimo minuto, 1-0 sulla Lazio.
1: Grazie, grazie Nick. Andiamo grazie. Da Andrea Salvati per le altre quattro partite. Andrea,
3: allora, una giornatina rilassante.
4: Eccoci qua, sono finiti i primi tempi, è 0-0 a Como fra Como e Parma, con un dominio del Como con 12 tiri verso la porta. 0-0 invece a Genova fra Genoa e Milan. Intervallo anche a Torino con la Fiorentina in vantaggio 1-0 grazie alla rete messa a segno da Ndur. E a Pisa Napoli sta vincendo 2-0 con le reti di McTominay e Ramani.
5: Andrea, grazie. Visto che sai tante cose, sai quanto sei il risultato per Pizzighettone Broni?
4: Giocano più tardi, quindi al momento ancora sì,
1: è la partita, è il posticipo serale.
3: Che partita, scusa?
5: Pizzighettone Broni è una partita dell'Oltre Papavese.
1: Vabbè,
3: di
1: vabbè,
3: chi?
1: Vabbè. Comunque
3: bene,
1: è
3: grazie.
1: Una partita di prima categoria, forse.
3: Grazie,
1: non lo so,
3: Andrea, ci risentiamo dopo. E ci stanno arrivando tantissimi messaggi, nonostante sia passata più o meno un'ora dall'inizio e dalla domanda.
1: Che manco mi ricordo più la domanda.
3: No, e c'è un amico che ha scritto, sì, che si era iscritto al gioco delle coppie per incontrare Natalia Estrada,
1: ah, che
3: visto che si parlava di personaggi
1: bellissima
3: del mondo dello spettacolo noti.
1: Così ne ha fatta di Estrada.
3: Esatto, bella. Sì, l'ha incontrata e sono diventati amici.
1: Va bene, dai. Musica, parliamo di Charlotte Cardin, The Way We
5: Voglio
1: Touch.
5: Conoscere. Ecco. Baby.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. E?
2: E aspetta un po'.
0: E?
2: Chissà.
0: E?
2: E?
0: E adesso vado a vedere Sinner.
2: Ah, ma gioca alle 5 comunque.
0: Vabbè,
2: fai tempo a
0: metto
2: pranzare,
0: a prendere il sole qua fuori e poi vado a vedere la partita.
2: Porta a pranzare Charlie.
3: Ma scusa, se vuoi passare del tempo, vai a vedere il secondo tempo di Roma-Lazio.
0: L'unico, l'unico problema è che dovrei imbucarmi perché non ho i biglietti.
2: Va bene, dai, c'è Millennium Meet. Ancora Edoardo De Crescenzo.
4: Che mano di Edoardo?

0: Canta, canta Carolina.
1: Pensa che canzone d'amore
2: questa,
1: questa
2: è stata scritta no, è stata scritta dopo una giornata in barca.
1: Sì.
2: Ancora.
0: No, quella ancora.
1: Quella è ancora.
2: Ancora.
1: Quella è ancora.
2: Ancora.
1: Devo dire che è una degna chiusura di questo programma.
0: Sì, invece sì. No, marche,
3: posso dire?
0: Ancora.
3: Sì, sì. Posso dire? Pure, Paolo. Voglio farti i complimenti perché quando vai in gita in barca hai l'ancora, no?
2: Brava. Grande Paolo Cavallone.
1: Ci voleva la battuta anche di Paolo.
0: Paolo, ci sei mancato. Veramente
1: mancato. Come sei arrivato così tardi?
3: Ma va là, con tutto lo sport che avete avuto oggi.
4: Era impegnato con me, ragazzi.
3: Hai visto?
4: Sono a Milano con lui, giustamente.
2: Amelia Villano.
0: Amelie, ciao.
4: Ciao
3: Amelia.
4: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene qua, tra partita e tennis è facilissimo parcheggiare, è veramente una roba.
2: Anzi, adesso noi vi lasciamo e voi sarete per le prossime due ore qui a seguire lo sport. Noi andiamo a spostare le macchine prima che
1: finisca la partita. Esatto. Allora salutiamo, ringraziamo Gigi Resta e Pio Ingenio. Ovviamente ringraziamo anche Charlie, anche se ormai lui è andato perché c'è un'espressione particolare.
0: Salutiamo Carlo Elli.
1: Charlie Gnocchi, naturalmente. Chi?
2: Carolina! Grazie a tutti, è bellissimo, ma che bello!
1: Senti,
2: ma
1: dai.
2: Bello,
1: ci dai. Sentiamo venerdì prossimo e ci vediamo.
2: Forse.
1: Dirlo,
2: ciao Paolo, ciao Amelia!
1: Ciao a tutti,
2: alla prossima!
1: Ciao. Alla prossima.
2: Noi
1: ciao,
2: torniamo
1: ciao.
2: Venerdì, ciao!
5: Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Buongiorno anche a Desenzano del Garda, siamo in provincia di Brescia, le 13.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Enrico Galletti. In apertura torniamo a Modena, dove ieri un'auto si è scagliata contro la folla in pieno centro. È terminata la prima parte della visita di Mattarella e Meloni ai feriti. Allora andiamo in diretta a Ludovica Marafini. A te Ludovica, buongiorno.
8: Buongiorno a te Enrico, è il giorno del silenzio, delle indagini, delle istituzioni. La Presidente del Consiglio ha annullato la sua visita a Cipro. Insieme a Mattarella ha visitato prima l'ospedale di Modena, ora in viaggio verso Bologna per portare vicinanza ai pazienti e ringraziare i medici. Delle 7 persone falciate dall'auto, 4 restano gravi, critiche 2 turiste che sono sedate, hanno subito l'amputazione delle gambe. Di loro ha parlato Leslie De Pietri, direttrice del reparto di animazione del Baggiovara di Modena. La ascoltiamo.
9: Sono nelle fasi iniziali di un grosso trauma, quindi non è possibile fare previsioni e quindi dovete accettare l'idea, come purtroppo lo fanno tutti i nostri familiari, che le variazioni sono minime e possono essere migliorative o peggiorative da un momento all'altro. Quindi sono entrambe condizioni critiche.
8: In città è arrivato anche il ministro dell'Interno Piantedosi, mentre

0: Si scava nella vita dell'aggressore il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni. Ieri non ha risposto alle domande dei PM. Da una prima analisi sui suoi dispositivi elettronici non emergerebbero elementi che facciano pensare al terrorismo. L'ipotesi che si fa strada dunque è quella di un gesto riconducibile a difficoltà psichiatriche per cui l'uomo era stato in cura. E non manca la polemica politica, con la Lega di Salvini che punta sulle origini di El Kudri, italiano di seconda generazione, e chiede di lavorare sulla revoca della cittadinanza per gli stranieri che commettono reati gravi. È un cittadino italiano, replica da Forza Italia il ministro Tajani, che propone invece la medaglia al valore civile per i passanti intervenuti per bloccare l'aggressione. A te.
1: Voltiamo pagina. Massiccio attacco di Kiev su Mosca, che ha abbattuto oltre 500 droni ucraini, almeno 3 morti, alcune decine di feriti. Il presidente Zelensky ha parlato di attacchi giustificati e ha invitato la Russia a mettere fine alla guerra. E ora torniamo in Italia. È in vigore da oggi l'obbligo della targa per i monopattini elettrici. Per i trasgressori sono previste multe fino a 400 euro, più di 40.000 le richieste presentate. Dal prossimo 17 luglio servirà invece l'assicurazione. E ora parliamo di musica. La Bulgaria ha vinto la 70esima edizione dell'Eurovision. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5° posto. Sentiamolo ai microfoni di RTL 102.5.
2: È un'esperienza che porterò per sempre nel mio cuore, nella mia testa. È incredibile quello che è accaduto. Io ancora non ci credo.
1: Apriamo ora l'ampia pagina sportiva di oggi. Cominciamo dal calcio. Corsa Champions 5. Come vanno le partite? Andrea Salvati.
3: Siamo all'intervallo dei 5 match partiti alle 12. Questi risultati: Como Parma 0-0, Genoa Milan 0-0, a Torino la Fiorentina in vantaggio 1-0 sulla Juventus con una rete messa a segno da Ndur. Il Napoli sta vincendo 2-0 sul campo del Pisa, reti di McTominay e Ramani. Il derby di Roma al momento vede la Roma in vantaggio 1-0 sulla Lazio grazie ad una rete di Mancini. Al momento questa la classifica della Serie A: Inter al primo posto con 85 punti, Napoli al secondo con 73. Con questi risultati Napoli qualificato alla prossima Champions League. La Roma scavalca Juventus e Milan, sale al terzo posto con 70, la Juventus al quarto con 68. Queste le squadre che sarebbero qualificate in Champions League: Milan al quinto posto con 68, Como al sesto con 66. A te.
1: Dal calcio al tennis, alle 17 la finale del singolare maschile agli internazionali d'Italia a Roma. L'inviato Tommaso Angelini. A te, Tommaso.
4: Sì, buona giornata dal centrale del Foro Italico. Ultimo giorno agli internazionali BNL d'Italia dedicato alle finali. Riflettori puntati, come dicevi, alle 17 sulla finale maschile con Jannik Sinner contro il norvegese Casper Ruud. Il numero uno del mondo va a caccia del titolo che manca all'Italia dai tempi di Adriano Panatta. Ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Non prima delle 14 invece spazio alla finale di doppio maschile tra Simone Bolelli e Andrea Vassori contro Granoyers e Zeballos. In corso invece quella di doppio femminile: Andriva Schneider contro Buxa Melikar Martinez. Le russe hanno vinto il primo 7-6-3, in corso il secondo 3-2. A te.
1: Grazie per il motomondiale. Tra meno di un'ora alle 14 il via al Gran Premio di Catalogna, classe MotoGP. Vi daremo gli aggiornamenti nella prossima edizione. Ci fermiamo qui, adesso meteo e viabilità.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splende il sole su gran parte del nostro territorio. Solo delle nubi a tratti compatte potranno coinvolgere la dorsale appenninica. Clima nel complesso gradevole, con punte massime che toccheranno i 20 gradi, ma difficilmente andranno al di sopra. Valori infatti che si manterranno al di sotto delle medie di riferimento. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. C'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre circa mezz'ora per attraversare il piazzale italiano verso Chamonix. E il traffico è congestionato sulla 23 Udine Tarvisio tra Ponte e Baugovizza. La coda è di 1 chilometro in direzione Tarvisio. E situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia. Si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso il centro città. Mentre in direzione Torino c'è coda per un incidente che ha visto coinvolte 2 auto tra la tangenziale nord di Milano e Cormano, 3 al momento le corsie al transito. E infine coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie, buon pomeriggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 100.

0: 102.5 Very Normal People.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
0: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Weekend, che bello today. Eccoci. Insieme a Paolo Cavallone e Amelia Villano su RTL 102.5. Oggi tanto sport,
3: vero. Tennis, una domenica calcio, una domenica ricca di avvenimenti sportivi. Allora, intanto ti faccio una domanda.
2: Sì, vai.
3: Cosa si prova quando uno entra e non ti guarda in faccia dall'inizio alla fine? Si provano delle cose
2: ti
3: strane.
2: Ti rispondo così. Sì. Con la Venere il Leone non si può parlare. Allora, cita così Annalisa in una canzone estiva.
3: Bene, oggi entrando qui nella sede di RTL 102.5, seduta su un divano, avevi gli stessi colori del divano, non ti ho visto,
2: certo,
3: scusami,
2: certo.
3: Mamma mia,
2: no, guarda, deve essere fiera tua moglie comunque, che quando entra Paolo Cavallone in un locale non si fila nessuno, nemmeno le sue colleghe.
3: Vabbè, comunque ci siamo, avremo modo di stare insieme fino alle 15, tanta bella musica. Posso chiederti sorry, scusa, lo siento?
2: Va bene, dai, però non detto da te, lo accetto. Dai, pinguini tattici nucleari, allora
3: dai,
2: sì,
3: partiamo da qui.

0: Le 13:15 e questo erano Calvin Harris con Dua Lipa One Kiss su RTL 102.5 con Paolo Cavallone, Amelia Villano.
1: E tanto sport, amici. Sì. Andrea Salvati, è cambiato qualcosa.
2: Attenzione, perché è cambiato il risultato a Genova. Milan in vantaggio 1-0 con un calcio di rigore realizzato da Nkunku. Era stato lo stesso attaccante del Milan a conquistarselo, steso dal portiere del Genoa. Ha avuto dubbi l'arbitro, rigore per il Milan dal dischetto Van Kunku che realizza. Genoa 0, Milan 1, ancora 0-0 invece Como Parma. Fiorentina sempre in vantaggio 1-0 sulla Juventus e il Napoli sta vincendo 2-0 contro il Pisa. Per il derby invece andiamo da Nicolò Pompei.
1: Sentiamo Nicolò, dici.
3: Eccoci, buon pomeriggio di nuovo dall'Olimpico, sempre la Roma in vantaggio 1-0 contro la Lazio, si gioca da 7 minuti in questo avvio di secondo tempo. Poco fa Cancellieri con un buon tiro dal limite dell'area a giro, facile la parata però di Svilar che salva la Roma. 52esimo, Roma 1 Lazio 0.
1: Bene, ricordiamoci c'è anche il Foro Italico con gli internazionali di tennis e allora sentiamo anche Tommy. Eccoti.
4: Eccoci qua, centrale del Foro Italico, finale del doppio femminile tra Andriva Schneider contro il boxer Melikar Martinez, possibilità di vincere la partita per Andriva Schneider e diventare le nuove regine di Roma, un lungo match point questo tra le due tenniste e alla fine è il 15-40 per boxer Melikar Martinez. A voi.
1: Grazie.
0: Grazie Tommy, ora la musica, dito nella piaga.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale?
1: Cos'è normale? Sono matta io?
2: Che fastidio, dito nella piaga, attenzione, è finito la finale femminile, vero o no? Tommy, che dici?
3: Assolutamente sì, finale di doppio femminile terminata proprio adesso con Schneider e Andreeva che sono le nuove regine di Roma, battute con un doppio 6-3, Buxar e Melikar Martinez, a voi.
2: Grazie.
0: Ah, bene Paolo.
2: Quanto oggi sport, c'è,
0: Quanto sport, sì, infatti qui c'è un po' di suspense dietro, io sto sudando, ma dico per il derby,
2: Ecco, vuoi dirci qual è
0: la mia squadra del cuore?
2: Ma non so se poi ti...
0: Perché? Per me non è un problema, dai, la Roma.
2: Bene, forza Roma. Magica.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
7: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: Road Barrio, le 13.30 su RTL 102.5.
1: Nicolò Pompei, il derby, che succede?
2: La Roma ha raddoppiato 2-0 per i giallorossi al 66esimo minuto, una clamorosa doppietta di Gianluca Mancini, il suo nome che sta davvero riempendo questo stadio quest'oggi. Un altro calcio d'angolo, un altro colpo di testa, questa volta proprio al centro dell'area piccola, batte Furlanetto che poco prima in realtà era stato miracoloso in un paio di occasioni, prima su Dybala ma prima ancora anche sul tiro ravvicinato di Malem. Nulla può su questo colpo di testa di Mancini. Roma 2, Lazio 0 al 67esimo minuto.
1: Grazie, è cambiato qualcos'altro negli altri incontri, Andrea Salvati?
3: Sì, è cambiato perché ha segnato il Como con Moreno, Como 1, Parma 0, il Milan sta vincendo 1-0 sul campo del Genoa, Fiorentina sempre in vantaggio 1-0 a Torino contro la Juventus e le Napoli avanti 2-0 sul campo del Pisa.
1: Quindi la situazione di classifica potrebbe essere a questo punto, cosa dice il verdetto Champions?
3: Prima Napoli seconda, Milan e Roma al terzo e quarto posto col Como al quinto, la Juventus al sesto.
0: Sentiamo adesso la finalista di Amici 25, sto parlando di Elena D'Alia con A parte me su RTL 102.5.

0: Earth and I, Robbie Williams, le 13.38 su RTL 102.5. Da chi andiamo? Dove
1: guarda,
0: li porti,
1: guarda,
0: Paolo?
1: C'è l'imbarazzo della scelta, possiamo andare ovunque. Sì. Adesso iniziamo da Roma, Nicolò Pompei, il derby, cosa succede?
2: 74esimo minuto, sempre Roma in vantaggio 2-0, ma poco fa rissa in campo tra le due squadre, due rossi sventolati in faccia ai giocatori da Maresca, uno per Rovella che se la prende con Wesley reagisce in maniera un po' troppo veemente, poi ci sono stati vari parapiglia tra altri giocatori, ma quelli che l'hanno pagata, diciamo, questa scenata sono stati proprio Rovella e Wesley, entrambi espulsi. Si giocherà quindi l'ultimo quarto d'ora del derby, 10-10.
1: Bene, andiamo a sentire Andrea Salvati, sono cambiati altri risultati.
3: Cambiati altri risultati col Parma che ha pareggiato sul campo del Como 1-1. Pellegrino aveva pareggiato anche la Juventus con Vlahovic, rete però annullata per posizione irregolare, quindi a Torino è sempre Juventus 0 Fiorentina 1, il Milan è sempre in vantaggio 1-0 sul campo del Genoa e il Napoli sta vincendo 2-0 sul campo del Pisa. Al momento Napoli comunque qualificato alla prossima Champions League con questa vittoria indipendentemente dagli altri risultati, Milan e Roma al momento ad una giornata dal termine qualificate in Champions League con questi risultati.
1: C'è un check in progress, vedo, su Como sì. Parma, sì, sì. Credo che l'arbitro stia prendendo una decisione in questi istanti.
3: Cerchiamo di capire. Fuori gioco mi sembra, infatti, quindi niente.
1: Allora, quindi Como 1 Parma 0, rimane così il risultato, mi sembra di capire, giusto?
3: Esatto.
1: Perfetto, grazie, è un pomeriggio veramente intenso, oggi si decide un posto in Champions League per la Serie A, si decide i vincitori del internazionale di tennis, insomma tanta bella roba.
0: Ma te l'ho detto, qui stiamo sudando, siamo contenti comunque, ecco, di essere aggiornati, seguire lo sport in tutto e per tutto. Ebbene Paolo, noi però continuiamo con la musica,
1: hai
0: perché
1: voglia,
0: qui su
1: certo.
0: RTL noi abbiamo voglia comunque di farvi ascoltare le novità e quindi
1: l'ingrediente principale è sempre la nostra bella musica, quindi non perdetene neanche un secondo, state qui, torniamo fra qualche istante.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino.

Cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: RTL 102.5, le 13.50, Noemi, Carl Brave e il loro Macumbe. Noi non le vogliamo però nello sport.
1: Brava.
0: Assolutamente
1: anche,
0: nessuna Macumba.
1: Anche se mi sembra di capire che la Juventus la sua Macumba oggi ce l'abbia. Eh
2: sì, allora sono cambiati due risultati. Il raddoppio della Fiorentina a Torino, Juventus 0, Fiorentina 2, con un meraviglioso gol di Mandragora dal limite dell'area, palla al 7. C'è anche il raddoppio del Milan con Atecam, ma attenzione perché ha accorciato proprio adesso le distanze il Genoa. All'87esimo Genoa 1, Milan 2, Como 1, Parma 0, Juventus 0, Fiorentina 2, Pisa 0, Napoli 2. Fra poco andiamo anche da Nicolò Pompei per la Roma, che sta vincendo 2-0 in casa contro la Lazio. Ha segnato nel Genoa Vasquez, quindi all'86esimo, attenzione a Genova, Genoa 1, Milan 2.
1: Sentiamo Nicolò Pompei, il derby di Roma, dici un po', Nicolò.
3: Eccoci, mancano 4 minuti più recupero alla fine, 2-0 Roma, 10 contro 10, lo ricordiamo, due espulsi, uno per parte Wesley da un lato, Rovella dall'altro. La partita sembra praticamente finita, intanto esce in questo momento Paulo Dybala, tra gli applausi, tutti in piedi, la standing ovation di tutto l'Olimpico. È probabile, non sicuro, ma probabile, molto probabile che questa sia la ultima partita di Paulo Dybala sotto gli occhi dei propri tifosi che tanto lo hanno amato. Stessa cosa vale per El Shaarawy, che però è ancora in campo perché è entrato nel secondo tempo e al posto di Dybala. 2-0 Roma comunque.
0: Grazie bene. Nicolò, grazie bene. Allora noi continuiamo con la musica su RTL 102.5. Another e Fit 55 Ultra con Take to You.
1: Sì.
0: Caro Paolo, tu sei pronto a ballare nel fuori onda?
1: Sì. Sono già partito, guarda, guarda, i movimenti sono quelli. Looks like Jagger, più o meno. Looks like Jagger, sì.
0: Mi prego, mi prego. Va bene, vai.

0: maschenata.
1: Make che niente, maschenada.
0: Maschenada, scusa.
1: C'è anche la versione milanese, piuttosto che nelle, mai piuttosto, cioè piuttosto che nulla è meglio avere il piuttosto, quello che viene proposto subito, pronti via. Queste cose qua. Andiamo a sentire invece come sta andando piuttosto che
0: sì,
1: niente.
0: Che meglio,
2: Allora, è arrivato il 3-0 del Napoli, ecco, con Højlund sul campo del Pisa, Pisa 0, Napoli 3. Siamo nei minuti di recupero col Como che sta vincendo 1-0 in casa col Parma con una rete di Moreno. È finita intanto a Pisa e il Napoli vince 3-0. Napoli quindi aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. 10 minuti di recupero invece a Genova.
1: Quanti?
2: Con 10 minuti di recupero ne mancano 5, quindi alla fine Genoa 1 Milan 2. La Juventus sta perdendo in casa 2-0 con la Fiorentina, 2-0 invece della Roma in casa sulla Lazio. Al momento la classifica dice Napoli, come vi ho detto, qualificato in Champions League con 73 punti. Al momento in Champions League Milan e Roma con 70 punti.
1: Digli che ore sono, va, dai.
0: Anche a Tribogna, in provincia di Genova. Sono le due.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona domenica da Ludovica Marafini. Subito a Modena, non ha risposto alle domande dei PM Salim El Kudri, il 31enne che ieri a bordo di un'auto ha falciato 7 persone per poi accoltellarne un'ottava che cercava di fermarlo. Il suo legale ha parlato di una persona confusa e frastornata. Intanto ai feriti ricoverati è arrivata la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Meloni. E c'è una notizia appena arrivata, perché auto sulla folla questa mattina è arrivata anche a Oakland in California. Secondo l'ABC 3 persone sono morte dopo essere state investite e ci sarebbero diversi feriti, tra cui il conducente del veicolo. Cambiamo argomento, apriamo l'ampissima pagina sportiva, partiamo dal calcio con la corsa a 5 Champions. Torniamo allora da Andrea Salvati.
2: Si gioca ancora su tre campi, quello di Como, di Genova e di Torino. Il Como sta vincendo 1-0 sul Parma con una rete di Moreno. Il Milan è in vantaggio 2-1 sul campo del Genoa. Siamo al settimo dei 10 minuti di recupero. Nkunku su rigore, Atekame e Vázquez per il Genoa. A Torino la Fiorentina sta vincendo 2-0 sulla Juventus, reti di Ndur e Mandragora. Il Napoli ha vinto 3-0 sul campo del Pisa con reti di McTominay, Ramani e Højlund. La Roma invece ha vinto 2-0 il derby contro la Lazio con una doppietta di Mancini. Al momento quindi il Napoli aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. È finita anche la partita a Como. Milan e Roma con i risultati attuali sarebbero in Champions League ad una giornata dal termine. Juventus che invece scivola al quinto posto a 68 punti insieme al Como. Per la classifica avulsa il Como davanti alla Juventus. A te.
4: Grazie Andrea. Un flash anche dal tennis. È terminata la finale del doppio femminile. Tommaso Angelini.
5: Sì, Roma ha due nuove regine, si tratta di Schneider e Andreeva che hanno battuto con un doppio 6-3 Buxa e Melikar Martinez. Tra poco ci sarà la finale del doppio maschile con Bolelli Vavassori contro Granoyers e Zeballos. Alle 17 invece la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud. A te Ludovica.
4: Grazie Tommaso, e vi ricordiamo che potrete seguire uno speciale qui su RTL 102.5 dedicata proprio alla finale del singolare maschile. Infine la MotoGP, perché inizia in questi istanti il Gran Premio di Catalogna. Ci colleghiamo con Enzo Tamborra.
6: Proprio così, si sta ricomponendo la griglia di partenza con pole position a Costa KTM con accanto Morbidelli, Ducati VR46 e Alex Marquez che ieri ha vinto la sprint race. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco di Gianantonio. In terza Jorge Martin, secondo nella classifica generale alle spalle di Bezzecchi. Si accendono i semafori, via in questo momento con Acosta che sembra in grado di restare al comando, prova ad attaccarlo Alex Marquez, si fa vivo anche di Gianantonio, ma poi si seguiremo meglio le fasi della gara. È tutto per il momento nello studio.
4: Grazie anche a Enzo Tamborre. Allora torneremo a collegarci più tardi. Per il momento è tutto per questa edizione. Arriva la viabilità.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dal tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la tangenziale est e Milano Est verso Milano registriamo un chilometro di coda per traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla 9, Lenate-Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono code tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa 30 minuti, mentre sulla 24 Roma-Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, tra il bivio per il grande raccordo anulare e la complanare in direzione Teramo c'è un chilometro di coda per un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi e grazie.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
9: Caffè Toraldo, un caffè.
1: Fino alle 15 c'è Hello Weekend, Amelia Villano, Paolo Cavallone, giornata ricca di sport, si sta ancora giocando.
2: È finita in questo istante anche la partita di Genova col Milan, che vince 2-1 e torna al successo dopo tre partite, tre punti importantissimi per i rossoneri, che come detto insomma salgono al terzo posto ad una giornata dalla fine.
1: Bene, abbiamo tanta bella musica da sentire insieme. Con cosa ripartiamo, Amelia?
0: Con un power hit, Fulminacci.
1: Oh là là, maledetto me.

0: Le hai le necessità oscure tu, cara Amelia?
1: Sì. Io le ho, le dark necessities.
0: E allora voglio sentirle raccontare qui ai microfoni di RTL 102.5. I nostri ascoltatori sono attenti. No, hai detto che le hai.
1: Io eviterei. Piuttosto vorrei sentire le tue, dai, facciamo così. Non le hai?
0: Ma quali necessità nascoste o comunque cose strane?
1: Paolo Cavallone non ha le necessità
0: oscure. No, avevo una volta.
1: Bene, Red Hot Chili Peppers, le 14:12 su RTL 102.5. Ebbene, siamo stati pieni di sport.
0: Sì, dedichiamoci un po' alla musica. Ieri sera c'è stato l'Eurovision.
1: Bravo. Allora vedi che sei attento. Ieri sì, esatto, la finale. Noi siamo contentissimi comunque del quinto posto che ha ottenuto Saldavinci.
0: Io avrei voluto qualcosa in più.
1: Assolutamente sì. Però devo dire che comunque ha reso questo Eurovision molto speciale.
0: Sì.
1: Negli ultimi mesi comunque si è tanto ballato questa coreografia, si è tanto apprezzata anche nel resto del mondo. Anche le versioni in giapponese in tante lingue.
0: Vero, quelle lì sono divertentissime. Io ne ho sentite un paio che sono veramente
1: belle. Sì, perché magari uno si aspettava anche qualcosina in più, no? Più del quinto posto. Però noi siamo contenti comunque. E lo stesso Saldavinci, che si è emozionato anche appena finito. Non ci capisco più niente.
0: Facciamo i complimenti a Dara e a Bangaranga, che è la canzone che ha vinto, che non so se sentiremo
1: Bulgaria,
0: mai.
1: Sì, esatto.
0: Comunque c'è Samurai J.

0: la fantastica voce di Katy Perry, Wide Awake, le 14 e 19 su RTL 102.5. Certo, Paolo, era quella fantastica di Katy Perry, sì. Non quella di Paolo Cavalloni. Ma sto scherzando. RTL 102.5, noi continuiamo ad aggiornarci anche un po' sullo sport. Andiamo al Foro Italico da Tommy Angelini.
1: Esatto, al centrale del Foro Italico, dove c'è la finale del doppio, no?
2: Esatto, del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Granollers-Zeballos. C'è stato il break da parte di Granollers-Zeballos, che adesso sono avanti 2-1 su Bolelli e Vavassori. Aia. Hanno strappato il servizio e ora è il loro turno di battuta per andare sul 3-1.
1: Va bene, continueremo ad aggiornarvi su tutto. C'è anche la MotoGP, poi più tardi sentiremo un collegamento in diretta, ma rimanete con noi, RTL 102.5. Ricordate, le notizie prima passano da noi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Quando il limone dice di sì alla

0: dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
2: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
3: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.

0: Le 14.30, Adele con Turning Table su RTL 102.5. Andiamo subito da Enzo Tamborra, che ci sono aggiornamenti per la MotoGP.
1: Sentiamo, Enzo, che succede?
2: Sì, buon pomeriggio, c'è stato un bruttissimo incidente nel corso del decimo giro del Gran Premio della Catalogna che sta disputando a Barcellona. Davanti a tutti c'era Acosta, ha avuto un rallentamento Acosta ed è stato centrato da Alex Marquez, che naturalmente ha perso equilibrio. Poteva avere probabilmente, è stato centrato dalla moto di Gian Antonio. Nell'incidente è stato coinvolto anche Bastianini. Diamo subito però una notizia, ripeto, l'incidente è stato brutto, la notizia però che è stata diffusa adesso dagli organizzatori, che tutti i piloti coinvolti nell'incidente sono coscienti.
1: Bene.
2: Però è stato un incidente brutto con la moto di Alex Marquez, che si è addirittura divisa, spezzata in due. Adesso c'è anche un'ambulanza sul circuito. Le immagini del circuito internazionale sono poche, in questi casi si cerca anche un po' di evitare di mandare immagini nude e crude, però ripetiamo ancora una volta, poco fa è arrivata la garanzia da parte degli organizzatori che tutti i piloti coinvolti nell'incidente sono coscienti.
1: Bene, questo c'è...
2: più tardi
1: Bene.
2: Avremo aggiornamenti.
1: Grazie, grazie Enzo. La buona notizia, esatto, è quella, viste le spaventose immagini che ci sono arrivate dalla MotoGP. Dai, dedichiamoci alla musica, c'è un new hit.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just
1: Ed esco
2: così sulla chitarra dei Green Day, le 14.39 su RTL 102.5. Andiamo un attimo da Tommy Angelini.
1: Andiamo da Tommy.
3: Sì, perché siamo al siamo al nono game, finale di doppio tra Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos. Stanno battendo i nostri azzurri 40-0 al momento, però conducono 5-3 la coppia spagnolo-argentina.
1: Aia. Si mette male allora, bisogna di capire.
3: Ma c'è un altro set, poi c'è il long tie break qualora si dovesse andare al terzo, insomma c'è tempo.
1: Bene, torneremo da te più tardi, intanto stati con noi, torniamo fra pochissimo.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
6: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
7: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: You're the best thing about me.
1: Thank you,
0: guy. You too, le 12.50 su RTL 102.5. Facciamo un collegamento, andiamo da Enzo Tamborra.
1: Sì, perché dopo il grave incidente qualcosa sta succedendo. Sì. Raccontaci un po', Enzo.
2: Sì, la gara sta ripartendo, ci sono ancora 13 giri da compiere, dovrebbe ripartire davanti a tutti Acosta, che era al comando quando è stato centrato da Alex Marquez. In questo momento c'è intanto un giro di formazione e poi il via, dicevamo, di Acosta era davanti a tutti quando è stato centrato da Alex Marquez, che poi ha perso il controllo della sua moto che è stata poi travolta da altre moto che erano alle spalle. La moto di Alex Marquez è praticamente spezzata in due, ma il pilota spagnolo non dovrebbe essere stato come dire travolto da moto, quindi questa è la notizia più importante, anche se non ci sono immagini dell'incidente. Va detto che Alex Marquez è al centro medico del circuito prima di essere trasferito in ospedale, quindi queste sono notizie che trapelano. Vi ripetiamo quello che abbiamo detto in precedenza: i piloti coinvolti nell'incidente sono tutti coscienti e alla ripartenza l'unico che non si ripresenterà sarà per appunto Alex Marquez, e gli altri sono tutti in grado di proseguire la gara, ad eccezione di Bastianini, che però ha avuto un problema tecnico non legato dunque all'incidente.
1: Grazie.
2: Questa è la situazione.
1: Grazie Enzo Tamborra. Adesso vediamo, riparte quindi la gara di MotoGP con gli assenti illustri. Che bella canzone sta per arrivare.
0: Eh sì, questa è nuova, Tiziano Ferro con Lazza, è XX Dono? O
1: sì.
0: Per Perdono?
1: Come vuoi, scegli tu.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tra uno sport e l'altro siamo arrivati al termine, è volata, sono volate queste due ore insieme.
3: Sì, tra l'altro questo è uno dei nostri momenti preferiti, quelli del millennium, e guarda un po' cosa sta per arrivare.
2: Uno che ormai è un uomo senza età, anzi un gruppo senza età, The Rolling Stones, li ritroviamo con Angie.

0: Che sogno, Angie, Rolling Stones. Ebbene, caro Paolo, sì, siamo arrivati alla fine.
1: Sì, ci siamo. Per questa domenica, amici, abbiamo terminato le nostre due ore insieme. I ringraziamenti vanno a chi ha curato la parte tecnica, a tutti i nostri inviati che ci hanno mandato risultati in tempo reale di tutto quello che è successo nel mondo sportivo. Grazie Christian Alberton e Anthony Loponte.
0: Noi però torniamo settimana prossima, appuntamento sempre la domenica dalle 13 alle 15. Ebbene, un bacio, ciao Paolo.
1: Ciao Amelia, ci ritroviamo domenica prossima. Arriva Mai Visto la Radio.
0: Anche a Monte Romano, in provincia di Viterbo, sono le 15.
2: Bene. RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola, edizione ricca di sport. Subito il calcio con la giornata della festa, scudetto per l'Inter e di alcuni verdetti ufficiali per la lotta Champions. Allora ci colleghiamo con Andrea Salvati.
4: Buongiorno. Con l'Inter che sta per scendere in campo a San Siro vestito a festa contro il Verona per celebrare la vittoria dello scudetto della Coppa Italia. Al termine della partita poi la carovana sul pullman scoperto da San Siro fino in Piazza del Duomo, dove sono attesi intorno alle 11. Intanto oggi si sono giocate a mezzogiorno 5 partite con le squadre che si contendevano un posto in Champions League, posto in Champions League che si è garantito il Napoli andando a vincere 3-0 sul campo del Pisa. Sonora sconfitta dalla Juventus, invece in casa battuta 2-0 dalla Fiorentina. La Roma vince il derby con la Lazio 2-0, torna alla vittoria al Milan che fa 2-1 sul campo delle Genoa, vince anche il Como 1-0 in casa contro il Parma. Al momento la classifica vede l'Inter campione d'Italia con 85 punti, Napoli secondo posto con 73 punti aritmeticamente qualificato alla Champions League, Milan e Roma appaiate al terzo posto con 70 punti, ma Milan davanti per la classifica avulsa, Como al quinto posto insieme alla Juventus con 68 punti ad una giornata dal termine. A te.
3: Grazie Andrea, ma c'è anche la MotoGP, gara interrotta al Gran Premio della Catalogna per un incidente, la linea Enzo Tamborra.
5: Proprio così, gara caratterizzata da due brutti incidenti. Il primo ha visto protagonista in particolare Alex Marquez, che dopo aver impattato contro la moto di Acosta che si era quasi inchiodato è finito fuori dal circuito, la sua moto è rimasta spezzata in due, il pilota spagnolo adesso è stato ricoverato in ospedale. Alla ripartenza, dopo neppure un giro, altro incidente a tre con Zarco, che ne con Marini e Bagnaia. A vera peggio è stato Zarco, che attualmente è ancora sulla ghiaia. La gara dovrebbe ripartire tra poco, mancheranno 12 giri alla conclusione. A te.
3: Grazie, noi vi diamo anche un flash di tennis, perché in corso la finale del doppio maschile agli internazionali BNL d'Italia. Tommaso Angelini.
6: Bolelli e Vavassori contro Granoyers e Zeballos, siamo nel primo set 6-6, ora al tie break 6-6 anche lì con Bolelli e Vavassori alla battuta. Alle 17 Sinner contro Casper Ruud, speciale poi su RTL 102.5. A te.
3: Grazie, viabilità.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenati Chiasso, dove tra Fino Mornasco e Como Grandate verso Como segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di 15 minuti. Inoltre, sempre sulla 9 per le operazioni doganali, sono 2 km di coda tra Como Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa prevista sul piazzale italiano per entrare in Francia è di circa un'ora, mentre sulla 24 Roma Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, tra il bivio per il grande raccordo anulare e la Complanare in direzione Teramo ci sono code per un incidente. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi!
9: Il viaggio è appena iniziato con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Ed eccoci qua, meno due alla fine di questo campionato di Serie A. Che oggi verdetto perlomeno ce lo ha dato il Napoli nella prossima Champions League. Complimenti alla squadra di Antonio Conte, che non è mai arrivato oltre il secondo posto in campionato. Avremo modo di parlarne, insieme seguiremo anche la partita dell'Inter in casa contro il Verona, grande festa scudetto che andrà avanti fino alla tarda notte.
10: Che seguirai tu, tra l'altro.
4: Seguirò io adesso dappertutto. Quindi, qui, mai vista la radio, qui su RTL 102.5, Mauro Corvino.
10: Buongiorno amici, chiederei un favore alla regia se possono spegnere tutte le luci e offrire un occhio di bue al nostro Andrea Salvati. Buongiorno
4: a tutti. L'occhio di bue non c'è, ma d'altronde, come diceva mia nonna, non posso dirlo in onda. Però, da Roma invece il nostro Tommy Angelini per il tennis.
10: Ciao Tommy.
6: Eccoci qua. Ciao ragazzi, c'è la finale del doppio maschile con Alli Vavassori contro Granollers e Zeballos, 6-6, siamo al tie break con gli azzurri alla battuta, ma la coppia spagnolo-argentina avanti di un punto, 8-7.
10: Sì, però ti devo rimproverare Andrea, perché molti ci ascoltano alla radio, potevamo anche far finta che si fosse acceso questo occhio di bue, vabbè, però.
4: No, sono d'accordo, però voglio dire, mi spiace. Mia nonna, non c'è più, saluto, diceva una cosa molto bella che purtroppo non posso dire in onda, altrimenti prendo due giornate di squali.
10: Ecco, spento tutto,
4: meglio così,
10: di bue per Andrea Salvati, anche in radiovisione, ci siamo riusciti, grande Cristian Albertoni.
4: Amici, andate subito sulla radiovisione, qualsiasi cosa stiate facendo, perché mi fanno segno che dobbiamo andare. Il momento più bello di tanti anni, mi fai segno così con la mano, proprio tu. Va bene
10: amici.
4: Accendiamo, dai.
10: 378-378-1025 per i vostri messaggi. Tommy, invece lì che effetti speciali ci sono, oltre al tennis? Cioè, di quel punto di vista luci...
6: Hanno provato a spegnermi le luci, ma non c'è differenza perché abbiamo il sole oggi qui al Foro Italico, quindi comunque ero illuminato. Sì.
10: Va bene, cominciamo con la nostra musica, il nostro Power Hit, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: di te.
1: Però, visto che sono le ultime puntate, ragazzi, per favore, se mi fate dire se questa è una domenica tipico o atipica.
2: Rimettiamo tutto buio, gentilmente.
1: No, chiediamolo agli ascoltatori se è una domenica tipico o atipica al 378-378-1025. Per tanti interisti sicuramente lo sarà, vista la festa a Scudetto. Ma queste sono anche domeniche di manifestazioni sportive. Vedo se gente che ha voglia di correre. No, ma anche l'uomo comune, non solo gli agonisti. Cioè, ci sono tante persone che adesso sono coinvolte in maratone. Cioè, tutto il periodo che va da marzo fino a quest'estate.
2: Ah, sì?
1: Sì, io li vedo volentieri.
2: Li vedi?
1: Sì, li saluto. Dico,
3: li vedi, però non pratichi.
1: No, assolutamente.
2: Pericolosissimo.
1: Potrei magari fare il servizio, non lo so, d'ordine.
2: Quelli che dà le bottigliette d'acqua.
1: Esatto. Se non le finisco tutte prima io. Però vabbè.
3: Potresti anche fare un servizio qui in Bolelli Vavassori contro Granollers e Zeballos. Potrebbe essere una buona possibilità. Primo set, lo ricordiamo, vinto dagli azzurri al tie break 7-6. In corso il secondo, primo game 15-40 per i nostri azzurri.
2: Dicevo, tra l'altro, a San Siro, sul risultato di 0-0, e l'arbitro è andato a farsi sostituire il ricevitore della radio perché non ci sentiva.
1: Ok.
2: Tu pensi mica che ascolta il VAR una partita come oggi? No, lui è lì.
1: No, perché non riusciva ad ascoltare RTL 102.5.
2: Esatto, quindi Antonio gli ha detto proprio: non sei. Allora è arrivata la nostra Mary Novellino, l'ho vista, è andata lì con un di paga apposta e gliel'ha sostituito. Salutiamo la nostra Mary Novellino che è sempre in giro. Insomma,
1: esatto, e salutiamo anche l'arbitro a questo punto che ci saluta, pure i guardaline e tutto l'ambaradan. Bene, amici, io naturalmente sono felice a metà perché essendo milanista il Milan ha vinto, ma non è ancora matematicamente qualificato
2: in Champions. Ma dai, l'ultimo in casa col Cagliari, dovrebbe bastare
1: a sai che non si sa mai, quindi io in ogni caso, visto che c'è un tavolo che copre la mia parte inferiore, direi di darmi al Grattazio Pallorum.
2: Bene, allora mettiamo un po' di musica. Olivia Dean, secondo me, su questa tua affermazione proprio, guarda, senti anche proprio il sound.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, questa RTL 102.5, domenica 17 maggio 2026.
1: Con l'Inter ancora fermo sullo 0-0 a Torino, partita insomma che non vale nulla né da una parte né dall'altra, campione d'Italia contro il Verona già retrocesse, 17 minuti 0-0.
0: Andiamo da Tommy Angelini. Tommy, il tennis.
2: Il secondo set, Bolelli-Vavassori contro Granollers e Zeballos, 1-1 in questo momento con la coppia spagnola-argentina alla battuta, ma c'è anche il nostro Luigi Provenzani in giro qui per il Foro Italico che ci deve raccontare delle cose importanti.
1: Sentiamo.
3: Eh sì ragazzi, ciao, buongiorno a tutti,
0: ciao.
3: Perché qui al Foro Italico il tifo del tennis si è veramente unito come stiamo raccontando proprio in queste ore con quello del calcio, e c'era un punto tattico che è praticamente questo, alle spalle del campo centrale del Foro Italico, dove veramente arrivavano i cori dello Stadio Olimpico insieme ai cori e al tifo per il doppio femminile che sappiamo ormai si è concluso. Una giornata di grande finale da tanti punti di vista che stiamo vivendo qui su RTL 102.5, che si concluderà questa sera perché c'è un'altra finale importante che seguiremo da vicino, quella di Amici, che
0: certo,
3: a sua volta durante l'anno l'abbiamo seguito in particolar modo con Radio Z. Scopriremo chi è il vincitore tra Nicole, Milano, Alessio, Elena, Angie oppure Lorenzo, ma soprattutto consegneremo con una delegazione di tutte le radio italiane, tra cui anche RTL 102.5 e Radio Z, il premio delle radio. Ve lo racconterò stasera.
0: Bene, bene, grazie mille. Bene. Luigi, grazie mille. Naturalmente
2: grazie.
0: Lui non può dire per chi fa il tifo, ma adesso abbiamo un altro collegamento.
1: Un altro collegamento, andiamo da Enzo Tamborra per la MotoGP in Catalogna, gara complicata.
4: Proprio così, caratterizzata da due incidenti gravi, il primo ha visto protagonista Alex Marquez, il secondo Zarco, entrambi sono stati portati in ambulanza e ricoverati in ospedale, non si conoscono esattamente le condizioni dei due, le rassicurazioni riguardano il fatto che siano in uno stato cosciente, e questa è già una buona notizia perché parliamo di incidenti in moto. La gara è ripartita praticamente poco fa per la terza volta e c'è stato subito un altro incidente con protagonista, questa volta un incidente senza gravi conseguenze, Jorge Martin che secondo la classifica del mondiale e Fernandez al momento comanda Acosta davanti a Mir, in terza posizione c'è Fabio Di Gianantonio. A voi.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Gara complicata.
0: Sì,
1: gara
0: in bocca al lupo ai ragazzi che sono stati ricoverati, naturalmente speriamo per il meglio. Vi ricordiamo che questa è mai vista la radio, si parla di sport in generale, no? Riusciamo a toccare praticamente tutte le sfere, ci manca solo quella del Giro d'Italia, ma ci stiamo attrezzando perché anche lì abbiamo i nostri inviati. Molto probabilmente tra poco sentiremo anche Valentina Iannicelli.
1: Forse.
0: Forse? No, dai, sì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
10: www.sistemi.com.
12: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
13: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
14: Ma siete già arrivati?
13: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne andrei.

The Weeknd, Blinding Lights, qui su RTL 102.5, capolavoro musicale del poliedrico artista. E siamo al 35esimo in un San Siro.

0: terza posizione per Fermin Aldeguer, quinto Bagnaia nel finale, altra caduta per Acosta, ma molto più gravi quelle che hanno visto il protagonista durante la gara, Alex Marquez e Zarco. È tutto, lì nello studio.
1: Bene, bene, bene, ma ci sono anche i nostri ascoltatori. Ho chiesto se questa fosse una domenica tipica o atipica. Sentiamo.
2: Ciao Mauro, ciao Andrea, ciao Tommy. Oggi domenica comunque tipica, molto tipica. Si studia e ovviamente si segue RTL 102.5.
3: Bene, bene. Però questo secondo me è tuo fratello.
1: Non abbiamo lo stesso accento.
3: Io riconosco una certa somiglianza vocale.
1: È sempre meridionale come me, ma sicuramente non è delle mie parti.
3: No, io non mi riferivo col proprio l'assonanza del tono.
1: In realtà
3: verifichiamo Tommy subito la corrispondenza del nome.
1: Ma io guarda che c'ho anche il nome qui, mi è uscito il mittente. Vedi,
3: posso scriverti quello che voglio, sul nome, ciao, sono Antonella.
1: Però l'ID del telefono, scusa, leggi il cognome. Nome qui,
3: della moglie.
1: Sì, Marco, la moglie. Vabbè, magari vabbè, gusti particolari, che ne sai?
3: Lo fai antico?
4: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema. Uppa!
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
15: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Magari come si dice dalle mie parti, i bei tempi di una volta. Tra l'altro Tommy Angelini adesso è un attimo impegnato perché ci sono le sue fan sotto al track.
2: No, io sono qua, sempre qua.
1: Sì, sì, però so che ci sono le tue fan. Nel frattempo magari Andrea ci può dare qualche
3: aggiornamento.
1: Sì, siamo
3: alla fine del primo tempo a San Siro, un minuto solo di recupero, mancano 4 secondi alla fine, ne è sempre 0-0 fra Inter e Verona. Vabbè, insomma, due squadre che una sta pensando a festeggiare, l'altra a leccarsi le ferite.
1: Certo.
3: E quindi finisce proprio ora il primo tempo 0-0.
1: Al volo, tu seguirai tutto il corteo festeggiamenti.
3: Sì, dopo sì, con collegamenti
1: fino a
3: tarda,
1: che ora?
3: Non lo so.
1: Lo sai.
3: Non lo so.
2: Che non finisce.
3: Finché dura, fino a mercoledì, giovedì.
1: Addirittura.
3: Beh, insomma.
1: Vabbè, poi ti danno un po' di ferie per tutto il lavoro fatto.
3: Ma quello indipendentemente.
1: Vabbè. Tommy, le tue fan, insomma, le hanno spostate dal track
3: le
1: lì.
3: Le piccole fan.
2: Non ci sono.
3: Come no?
2: Non ci
3: Guarda
2: sono
3: che
2: fan,
3: abbiamo
2: sono
3: sentito
2: fan.
3: Fuori onda, No, ho sentito fuori onda.
1: Io ho sentito.
3: Ma chi è? Chi sarà? Chi è? Come si chiama?
2: Mi sembrate Carolina Rei, Charlie Gnocchi e Carlo Elli quando lanciano Viva l'Italia venerdì, sabato e la domenica. E no, non c'è nessuno. Comunque, per quanto riguarda Bolelli, Vavassori,
3: Noyers
2: e Zeballos, 4 pari in questo momento nel secondo set. Il primo è stato vinto dagli azzurri. No,
1: ma non possiamo sapere nemmeno il nome, non nome e cognome.
3: Sarà un nome, no?
2: Allora c'è la nostra Benedetta Mannucci insieme alla vice di Fabrizio e poi è arrivata Eleonora.
1: Eleonora, salutiamo
3: questo
1: Eleonora.
3: Nome
2: non possiamo dire
3: Eleonora.
1: Eleonora.
3: Andiamo a vedere subito adesso fra le amicizie di Tommy.
1: Che lavora in un'altra radio, giusto?
3: Esatto.
2: Sì,
1: vero?
2: Sì.
1: Allora,
3: salutiamo,
1: è una nostra collega.
3: Una che soffre.
2: È stata anche
3: lavora...
2: qua con noi, è stata anche qui con noi.
1: Capito, tu la conosci perché io sono qui da 3 anni.
3: Sai, io ho un grosso problema tra i tanti che ho una memoria molto... Io a volte non mi ricordo come si chiama mia figlia. Quindi se adesso mi dici, ti ricordi Eleonora che lavorava qua? Dovrei dirti di sì, ma non si offenda nessuno, la verità è no.
1: Ma attenzione,
3: capito Luca?
1: Certo Francesco, non ci sono problemi. Antonio, ti volevo dire che tra poco si parla di FIFA e eventuale ripescaggio dell'Italia, vero? Tra poco.
2: Assolutamente sì, tra poco.

0: What I Am, Cantor, Eddie Brickell insieme ai New Bohemians, eh? Sì, a chiudere sì. Questa prima ora, insomma un primo tempo, vabbè, che aveva poco nulla da dire, quello fra Inter e Verona, 0-0, giusto, corretto, col Verona che ha avuto una grande occasione.
1: Vedi, con Edmundson il mio giocatore preferito in assoluto, che sarà il pallone d'oro 2028?
0: Non credo, no, però insomma, mai dire mai.
1: Tommy, invece lì per quanto riguarda il tennis, cosa succede?
2: Sono alla battuta al momento Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos, è 6-5 per la coppia spagnolo-argentina. Ricordiamo, il primo set è stato vinto da Bolelli e Vavassori, se si va su 6-6 si va al tiebreak.
1: Bene, bene, allora ragazzi, continuate pure a scriverci al 378-378-1025. Noi ci fermiamo per qualche secondo per dare la linea alle news. Anche a Notaresco, in provincia di Teramo, sono le 4.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola, edizione completamente dedicata alle notizie sportive, perché questo è un pomeriggio di grandi appuntamenti sportivi che RTL 102.5 segue insieme a voi. Cominciamo dal calcio, Inter in campo prima della festa scudetto, ma non solo. Allora, buon pomeriggio ad Andrea Salvati.
0: Buon pomeriggio, siamo all'intervallo a San Siro col punteggio ancora fermo sullo 0-0 fra i campioni Italia dell'Inter, il già retrocesso Verona. Nelle 5 partite giocate a mezzogiorno, il Napoli, vincendo 3-0 sul campo del Pisa, si è garantito aritmeticamente la partecipazione alla prossima Champions League. Ancora in ballo invece Milan, Juventus, Roma e Como, con il Como che ha vinto 1-0 in casa contro il Parma. Il Milan si è imposto 2-1 sul campo del Genoa, la Juventus battuta in casa 2-0 dalla Fiorentina, come detto il Pisa battuto in casa 3-0 da Napoli, e la vittoria della Roma per 2-0 nel derby contro la Lazio. All'intervallo a San Siro è 0-0 fra Inter e Verona.
4: Grazie, ora siamo al motomondiale in una gara piena di incidenti. Fabio Di Giorno Antonio ha vinto poco fa il Gran Premio di Catalogna, allora la linea Enzo Tamborra.
5: Sì, buon pomeriggio, grande soddisfazione per il romano Fabio Di Giorno Antonio su VR46 che al termine di una gara ad eliminazione diretta per i tanti incidenti ha vinto il Gran Premio della Catalogna, ma è una gara che ricorderemo soprattutto per le brutte sequenze di incidenti capitati ad Alex Marquez e a Zarco. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. In classifica generale, Bezzecchi guadagna qualche punto su Jorge Martin, che è caduto. È tutto nello studio.
4: Grazie per il tennis. Torniamo agli internazionali. BNL d'Italia in campo per il doppio maschile. La coppia Bolelli-Vavassori cresce l'attesa, ovviamente, per la discesa in campo di Sinner. Matteo Tommaso.
2: Sì, la siamo nel secondo set, Bolelli Vavassori contro Granollers e Zeballos. Al momento la coppia spagnola-argentina è avanti 6-5 con Bolelli Vavassori alla battuta. Alle 17, lo ricordavi, Sinner contro Casper Ruud. Seguiremo tutto con uno speciale su RTL 102.5. A te.
4: Grazie, ora il ciclismo. Oggi si corre la nona tappa del Giro d'Italia tra Cervia, Corno alle Scale in Emilia-Romagna. Linea l'inviato Paolo Pacchioni.
6: La conclusione al comando un gruppetto con 11 uomini, fra loro anche Ciccone, altri italiani Marcellusi, Bais, Ballerini, Milesi e Ulissi. Vantaggio di 1 minuto e mezzo sul resto del gruppo da
3: Via Radio.
7: Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale aumento sulla nostra rete, agevolato dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dal tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo poi sulla 26 dei Trafori, dove per un incidente tra 3 auto segnaliamo 2 km di coda tra Masone Vada verso Gravellona. Andiamo poi sulla 7, Serravalle Genova, dove per 2 cantieri di lavoro distinti tra Busalla e Isola del Cantone e tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano, registriamo 1 km di coda su entrambi i cantieri con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Mentre sul tratto emiliano della 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna, permangono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Non c'è altro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out.

0: abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Amici di RTL 102.5, inizia la seconda ora di Mai Visto alla Radio con Andrea Salvati, Tommy Angelini in diretta da Roma e Mauro Corvino. Salutiamo al volo Greta che ci scrive: il ripescaggio eventuale dell'Italia per il mondiale non avrebbe senso per me. Non ce lo siamo meritati sul campo, voglio tifare Argentina e Brasile in santa pace, buon pomeriggio, ma dopo approfondiremo perché la questione è abbastanza lunga.
3: Sì. Sì,
4: è un po' complessa,
2: lunga, perché poi ce la deve spiegare Tommy, che è quello più preparato tra i tre.
4: Pensa, cioè, come stiamo messi appunto, allora, ragazzi. Cioè, insomma,
3: una parca i trascorsi in Iran,
2: certo,
3: quello molto preparato.
2: Poi recupereremo Paolo Pacchioni, sì, per le ultime sul Giro d'Italia, ovviamente. Ma non potete mancare voi. E Andrea Salvati vi chiederà se questa è una. Una domenica
3: è la penultima, grazie a Dio la penultima, vedo il traguardo, tipico atipica.
2: Bravo, ce l'ho fatta. 378 378 1025, adesso il nostro Power Hit.

0: BTS Dynamite qui su RTL 102.5, il gruppo proprio preferito in assoluto del nostro Mauro Corvino, sul gol del vantaggio dell'Inter.
1: Eccolo lì, eccolo
0: al
1: lì.
0: Secondo minuto della ripresa, Inter 1 Verona 0, ha segnato Bonny proprio per fare la festa proprio bella.
1: E ci sono due cose importanti da dire. La prima, che si conferma il fatto che nessuna partita delle 15 da quando ci sono io finisce sullo 0-0.
0: Sì.
1: La seconda, che io anni fa ho perso il provino nei BTS.
0: E la terza?
1: E la terza, che adesso parliamo finalmente dell'Italia, dell'Iran e dei mondiali.
0: Però, scusa,
1: contro gli
0: questa roba del provino dei BTS a me interesserebbe assai.
1: È una storia
0: anche
1: vecchia.
0: Perché, cioè, loro sono un gruppo coreano, giusto?
1: Sì.
0: Tu di coreano hai poco se non nulla.
1: Sì.
0: Come ti è venuto in mente di provare a...
1: È perché so che era il gruppo di tendenza, capito?
0: Ah, ho capito. Vabbè.
1: Cioè, io seguo l'algoritmo. Vabbè.
2: Torniamo un po' seri, che è meglio.
1: Chi?
2: Spieghiamo bene
1: cosa?
2: Questa situazione dell'Italia all'Iran nel mondiale 2026. Allora, c'è stato ieri un incontro tra il segretario della FIFA Grafstrom e il presidente della Federcalcio persiana Meditaj a Istanbul con la squadra. Praticamente si sta cercando una soluzione per far entrare la nazionale iraniana negli Stati Uniti d'America. C'è un problema però. E qui torniamo un po' indietro nel tempo. Un mesetto fa c'è stato il congresso della FIFA in Canada,
1: sì,
2: 76esimo congresso. E la Federcalcio persiana non è potuta andare perché le guardie rivoluzionarie iraniane sono considerate organizzazione terroristica in Canada.
1: Okay.
2: E il presidente della Federcalcio persiana, Meditaj, sarebbe molto vicino a questa organizzazione. Che succede? Che entro il 20 maggio l'Iran deve ricevere i visti per entrare negli Stati Uniti d'America. Se però questi visti non dovessero arrivare, la FIFA sarà costretta a prendere una decisione, perché a quel punto c'è una questione politica, ovvero la guerra tra Stati Uniti e Iran.

0: il fatto che i giocatori, ma soprattutto la staff, la federazione, non può andare negli Stati Uniti d'America per partecipare al mondiale, e quindi ci potrebbe essere il ripescaggio dell'Italia. 20 maggio, ragazzi.
1: Tommy ci crede ancora.
0: Io non ci credo, io riporto i fatti. Secondo me, alla fine troveranno una soluzione, perché sennò sarebbe, ragazzi, sarebbe una figuraccia abbastanza grande.
1: Speriamo bene, comunque in ogni caso, forza Italia lo stesso.

0: Acciù.
1: Scusate, un po' di paracetamolo e passa tutto, come ci dice
2: Fredella.
1: Calcutta.
2: Questa
1: è RTL 102.5, hai visto la radio, ma adesso ci spostiamo in giro per l'Italia, proprio per il Giro d'Italia con la nostra Valentina Iannicelli.
3: Buon pomeriggio amici, siamo a Corno alle Scale, stiamo aspettando che finisca qui la tappa. Avevo deciso di parlarvi di tante cose molto interessanti, perché questa è davvero una tappa interessante. Sono passati in posti come Sasso Marconi, in onore di Guglielmo Marconi, come Marzabotto, tristemente famoso per l'eccidio. Poi arriveranno a Lizzano in Belvedere, dove vi avrei voluto parlare della nascita dei Natali di Enzo Biaggi, perché proprio lì nacque il grande maestro. Invece ho dovuto cambiare argomento.
1: Perché?
3: Perché dovete sapere, adesso vi spiego, perché quando siamo arrivati anche noi questa mattina a Lizzano in Belvedere, siamo andati al quartier tappa. Tante volte ho spiegato che cos'è questo punto di raccolta stampa o di raccolta tecnica, e di solito il comune, diciamo, a seconda discrezione del comune, si organizza un piccolo rinfresco per gli ospiti del quartier tappa. Oggi, signori miei, c'erano le signore della Proloco di Lizzano in Belvedere, che ci hanno fatto una coccola indimenticabile, tale per cui ho dovuto cambiare l'argomento del mio intervento.
1: Certo.
3: Perché ci hanno preparato delle cose talmente straordinarie. Pacchioni praticamente non voleva più venire via, voleva restare là insieme alle signore che l'hanno tra l'altro accolto e coccolato come si conviene al pancione di RTL 102.5, al buon gustaio. Però loro hanno preparato questa gramigna meravigliosa, tipica, chiaramente siamo qua alle pendici di questa montagna, c'è Bologna, quindi insomma il ragù qua la fa da padrone, che loro l'hanno preparata in maniera eccellente. Poi hanno preparato il vitello tonnato, scusatemi, ho avuto un attimo di lapsus, forse perché
1: sono gli zuccheri
3: in circolo, che effettivamente e quindi poi un piatto di formaggi tipici, perché qua anche è la patria dei formaggi meravigliosi. Insomma, veramente un'accoglienza straordinaria, che non è sempre detto che ci sia, nel senso che delle volte ci sono dei comuni più generosi, ma in questo caso veramente va fatta una menzione, perché sono stati straordinariamente carini e straordinariamente accoglienti. Adesso siamo in cima a questa montagna, come vi dicevo, Corno alle Scale, dove arriveranno intorno alle 5 ciclisti. Devo dire che fa parecchio freddo, nel senso abbastanza freddo, sì assolutamente. Non pensavo, io almeno personalmente non mi aspettavo, immaginavo un maggio più mite, mentre invece qua devo dire bisogna stare belli coperti, perché altrimenti si battono i denti, cari miei, diversamente da quello che succede dalle vostre parti.
2: Quindi, cara Valentina, vuoi dire che la famosa canzone di Fabio Concato, Fiore di Maggio, non l'ha scritta lì?
3: No, sicuramente no. Qua ci sono ancora spruzzi di neve, residui della stagione sciistica. Sì,
2: quindi
3: sì,
2: un Gigi D'Alessio potrebbe essere una canzone di Gigi D'Alessio.
1: Quante domeniche
3: d'agosto? Ma lo sapete che qua addirittura si è allenato un giovane tomba prima del grande successo proprio su queste piste.
1: Va bene, grazie mille a Valentina Iannicelli. Ciao.
3: Grazie a voi.
4: Ciao Vale.
1: Noi torniamo tra poco, amici. Rimanete lì, non fate che poi ve ne andate e non tornate.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio è rustico e si sente.
0: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: 0 sul Verona, né, con la rete di Bonnier, quindi insomma poi alla fine della partita poi ci sarà la premiazione in campo con la consegna del trofeo dei campioni d'Italia e poi partirà questo.
1: Ma scusa, approfondiamo al volo un attimo. Tu praticamente finita la diretta, sì, parti per San Siro.
0: Prima la casa, prima beh, la casa, un attimo.
1: La doccia,
0: mi cambio, ovviamente, sì, mi cambio.
1: Poi?
0: E poi andrò a seguire ovviamente il pullman scoperto che arriverà in Piazza del Duomo a Milano per la grande festa di
1: naturalmente
0: questa sera.
1: Munito di driver e Bentley.
0: No, Bentley no, perché temo che poi capisci
1: le manate,
0: no, però con il mio staff insomma andremo a seguire esattamente la festa Scudetto di Trevi, la documenteremo qui su RTL 102.5 sui nostri social
1: Ti seguirò tanto?
2: Intanto scusatemi, sì, ragazzi, perché è storia quello che è successo qui agli internazionali Biennelle d'Italia. Bolelli e Vavassori hanno vinto il doppio contro Granollers e Ceballos nel long tie break per 10-3. L'Italia quindi trionfa a Roma nel doppio, 66 anni dopo Pietrangeli e Sirola.
0: Speriamo che insomma sia un buon auspicio per la partita,
1: certo,
0: di
1: Sirola. Certo. Ma ragazzi, Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene. Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
2: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it.
1: Bene, bene. Quindi sarai praticamente in incognito.
0: Ancora.
1: No, perché ci tengo a saperlo, perché è vero che ci sarà il tuo staff, sì, avrai il drappello, tutto quello che vuoi tu. Però devi rimanere in incognito, sennò sai, i tifosi si distraggono anziché concentrarsi sui giocatori.
0: Guarda, non credo, perché insomma è una bella festa, i tifosi dell'Inter molto calorosi. Stasera cercheremo di documentarvela con video, immagini, collegamenti, il racconto, ecco, della festa dell'Inter.

0: Amelie, il nostro new hit non è Francesco qui su RTL 102.5. Ci voleva, sai, perché sì. Comunque pensa uno come Battisti che ha fatto non è Francesca per Cazzone, insomma,
1: esatto.
0: Ha cantato tutti per tanti anni, no? Pensa come si sentivano i Franceschi invece,
1: certo.
0: Maschi. Ma perché?
1: Certo. Cioè, che è questa discriminazione? Perché io non

0: doppio contro Granollers e Zeballos, e poi aspettiamo per l'incoronazione di un altro re. Noi ci auguriamo che sia il nostro Jannik Sinner, che alle 17 se la vedrà contro il norvegese Casper Ruud,
1: che possa diventare imperatore.
2: Sì, speriamo.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Jannik Sinner.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
12: Ah, sarà... più di un anno.
13: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
14: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
15: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-Season Sale Prenatale. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
16: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere Pus 60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
17: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
18: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
19: E le focaccine ai piselli della Romagna?
20: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: non sprofondi mai.
1: Non sprofondi mai, Andrea Salvati, nonostante tutti questi anni a RTL, sei ancora qui. Non sprofondi mai.
2: Per chi ci segue a Radio Visione, guarda come sprofondo. Pronti?
1: Fai 3, 2, 1. 1, 2, 3. No, niente, non va più giù di così. Ah,
3: no,
1: ok.
3: Non
1: sì.
3: Funziona.
1: Ciao. Dovete sapere, per chi ci stesse ascoltando la radio, che con lo sgabello, quello a pressione, sì, sì. Ha fatto l'ascensore, diciamo.
2: L'ascensore. Va bene, però manca poco la finale di Sinner, eh? Allora andiamo?
1: Sì.
3: Andiamo dal nostro Nicolò Pompei e Massimo Caputi, che sono in cabina proprio lì al centrale del Foro Italico. Ciao Massimo, ciao Nicolò.
4: Ciao, buon pomeriggio. E noi intanto ci stiamo godendo la premiazione del doppio azzurro Bolelli-Vavassori, che hanno vinto la finale del doppio. È un risultato molto importante. Diciamo che sarebbe il prologo migliore, no? Questo, quello che ci attendiamo nella finale tra Sinner e Ruud. Però andiamoci piano. Ruud è un giocatore forte, sta giocando molto bene. E io sinceramente lo dicevo prima a Nick, prima di collegarci, insomma, spero che abbia recuperato Jannik, perché nel secondo set con Rublev e anche durante la partita con Medvedev, insomma, si vedeva che non era il meglio.
5: Quello che ti dico io invece, Massimo, è che ci sta tutto questo discorso, ma non so perché, ma avevo l'impressione che si aveva più preoccupazione nella partita prima, cioè prima che iniziasse la partita contro Medvedev, che oggi contro Ruud. Non lo so, cioè vedo Medvedev un avversario più ostico sulla carta per il gioco e per quello che ha dimostrato rispetto a Ruud. Poi è una finale, ci sono le pressioni dei 50 anni eccetera eccetera, che ne parleremo anche più tardi. Però ecco, l'impressione è che come tipo di giocatore Medvedev possa essere un po' più pericoloso per Jannik.
4: Indubbiamente è più forte Medvedev, su questo non ci sono dubbi da parte rispetto a Ruud. Però ripeto, il norvegese sta giocando bene, è tornato in forma e poi non lo so, voglio mettere le mani avanti, non perché non abbia fiducia in Sinner, è straordinario, è fortissimo, insomma non è questo, è che però sai, i 50 anni, allora sì, devi vincere, sì. Cioè,
5: l'ultimo tante master pressioni. Che gli manca, insomma,
4: esatto,
5: ce ne sono tante.
4: Tante pressioni, vabbè, comunque, forza Jannik.
5: A dopo ragazzi, a dopo.
1: Grazie mille, intanto scusate se mi permettete, porto i miei egregi colleghi a vedere le stelle.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eh beh, Andrea, ti sono piaciute queste stelle che ti ho portato a vedere?
3: Guarda, ti dirò, molto belle, però guarda, fortunatamente arriva un disco che è ancora più bello, proprio questo è il disco per eccellenza, mentre mancano 10 secondi alla fine a San Siro, fra Inter e Verona, con l'Inter che sta vincendo, insomma, chiudere un programma con questo disco è come si dice ora, è tanta roba.
2: Certo, invece forse hai apprezzato molto di più Tommy, vero, le stelle?
4: Le stelle io le apprezzo sempre, peccato che a me non mi hai portato.
2: Come no?
4: Solo Andrea.
2: Ma virtualmente, ma certo che ti ci porto.
3: Mi ha costretto, mi ha costretto.

0: Imagine, canta John Legend. Immagina se
1: John Lennon. È un lapsus, John Legend, hai detto John pardon, Lennon.
0: Qua veramente frustami
1: sì, la, dopo in privato.
0: Comunque ha pareggiato il Verona con una rete di Bowie,
1: che non è David.
0: No, è Bowie senza David. David al 91esimo, quindi 1-1, manca un minuto alla fine dei 4 di recupero a San Siro. Vabbè, ma insomma, poco importa.
1: Noi abbiamo finito. Tommy ritornerà alla sede romana settimana prossima e ci risentiremo, sì, e ci rivedremo. Bene, sì. Sì, che madonna mia, ragazzo mio.
0: Grazie a tutti. Grazie. Viva RTL.
2: Ciao! Rimini Wellness 2026. RTL 102.5 ti invita all'evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alle ultime novità fitness, benessere e sport, che si terrà alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a San Severo, in provincia di Foggia, sono le 5.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. È una domenica di grandi appuntamenti sportivi. Partiamo dal tennis. Dagli internazionali, BNL d'Italia, dove i riflettori sono tutti per Jannik Sinner per la finale contro Casper Ruud, ma l'Italia può già festeggiare, vero Tommaso Angelini? Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Maria Paola. Sì, con Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che hanno vinto gli internazionali BNL d'Italia di doppio, sono i nuovi re di Roma. Il loro secondo torneo Masters 1000, il decimo titolo insieme. Tra l'altro l'Italia trionfa a Roma nel doppio 66 anni dopo Pietrangeli e Sirola. Manca poco invece alla finale del singolare maschile, Jannik Sinner contro Casper Ruud. Quattro i precedenti tra i due tennisti, tutti vinti però dall'azzurro. L'ultimo l'anno scorso ai quarti di finale degli internazionali BNL d'Italia, con 6-1-6-0. Tra poco inizierà la partita e noi la seguiremo. Jannik Sinner contro Casper Ruud con uno speciale su RTL 102.5 insieme a Nicolò Pompei. Massimo Caputi, a te.
3: Grazie, grazie Tommaso. Ma c'è anche il calcio, perché la giornata è la festa scudetto dell'Inter, anche di altro. Andrea Salvati.
0: Con la partita di San Siro che è appena finita, 1-1, il pareggio del Verona arriva nel minuto di recupero con Bowie. La rete per i nerazzurri l'aveva siglata Bonny. Inter che ora può celebrare la vittoria di scudetto e Coppa Italia, prima allo stadio, poi su un tunnel, su un pullman scoperto che arriverà fino in piazza del Duomo. All'ora di pranzo invece giocate altre 5 partite per la zona Champions League, con il Napoli che, vincendo 3-0 sul campo del Pisa, si è matematicamente garantito la partecipazione alla prossima massima competizione. Vince il Como 1-0 sul Parma. Il Milan 2-1 in trasferta sul Genoa. Cade la Fiorentina in casa, battuta 2-0 dalla Fiorentina, quindi la Juventus scivola dal terzo al sesto posto. Vince anche la Roma, che sale invece così al quarto posto, 2-0 il derby in casa contro la Lazio. Alle 18 per un posto in Conference League, Atalanta-Bologna, poi alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. A te.
3: Grazie, noi siamo al Giro d'Italia, nona tappa tra Cervia e Corno alle Scale. Linea a Paolo Pacchioni.
5: Meno di 5 km alla conclusione, c'è un uomo solo al comando dell'italiano Giulio Ciccone, che poco fa ha staccato il colombiano Rubio, che era in testa alla corsa insieme a lui. Adesso sono 15 i secondi di vantaggio di Ciccone su Rubio. Il gruppo Maglia Rosa insegue a 1 minuto e 10 secondi. C'è Vingegaard nelle prime posizioni. Per il momento gli uomini di classifica sono fermi. Linea allo studio.
3: Grazie Paolo. MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio di Catalogna in una gara caratterizzata da incidenti e bandiere rosse. Subito dopo Mire Aldeguer, quinto Bagnaia, sesto Bezzecchi. Nel giro finale è caduto anche Pedro Acosta. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per i rientri del fine settimana, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per un incidente da poco risolto all'interno di una galleria permangono 7 km di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona. Andiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti tra Busalla e Isola del Cantone e tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano registriamo un chilometro di coda su entrambi i cantieri con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra tre auto tra Dalmine e Seriate ci sono code in direzione Brescia. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Forlì e il Bivio per la 13 Bologna-Padova ci sono code a tratti in direzione della 1 Milano-Napoli con tempi di percorrenza di circa un'ora. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Non c'è altro al momento, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
8: Caffè Toraldo. Un caffè.
9: Come? E allora ci siamo anche oggi, buona domenica, anzi come ha canticchiato per tutto il suo programma Tommy, che è rimasto qui con me, buona domenica. 17.05, Pop Around the Clock, non sono sola oggi, non siamo in due.
4: Esatto, siamo in quattro, pensate, perché oltre alla Mario, buonasera.
9: Buonasera Tommy Angelini.
4: Ci sono anche due principi, Massimo Caputi e Nicolò Pompei, in diretta dalla cabina del centrale del Foro Italico per Sinner contro Rudd, finale del singolare maschile degli internazionali BNL d'Italia. Ragazzi, buon pomeriggio.
9: Ciao.
10: Ciao, buon pomeriggio, tutto pronto. Adesso ci sarà l'inno, c'è il presidente Mattarella già seduto in tribuna autorità, in tribuna d'onore, e c'è evidentemente il tutto esaurito qui al centrale.
11: Jannik Sinner ovviamente contro Casper Ruud, tra pochissimo torniamo da voi allora.
9: Grazie ragazzi, insomma dopo Bolelli e Bavassori che hanno vinto il doppio maschile, esatto. Ci aspettiamo che succedano grandi cose anche in questo match.
4: E ce lo auguriamo, incrociamo le dita, non mettiamo troppa pressione a Yannick, che comunque noi siamo a due passi dal centrale del Foro Italico con il nostro radio track, quindi potrebbe sentire. Quindi
9: allora facciamo così, per non mettere pressione, chiediamo a tutti i vari normal people del nostro cuore, 378-378-1025, concludete questa frase anche con un messaggio vocale. Per me Yannick Sinner rappresenta intanto musica.

0: Days, These Days, anzi vogliamo proprio prendere in prestito il titolo del singolo dei Rudimental, These Days, questi giorni al Foro Italico. Per noi di RTL 102.5 Radio Ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia sono stati veramente giorni ricchi di emozione. Concludiamo alla grande, Tommy.
1: Assolutamente sì, giorni bellissimi, emozionanti, abbiamo visto tante partite, dobbiamo dire anche che c'è stata un po' di pioggia, nota negativa, l'unica nota negativa è stata un po' di pioggia.
0: Ci siamo rinfrescati le idee ogni tanto, dai, va
1: ma
0: bene
1: soprattutto
0: così.
1: Ci siamo ripresi oggi alla grande con un sole sulla capitale meraviglioso, e insomma anche per questa finale degli Internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Casper.
0: Sì, ma intanto in Piccionaia com'è la temperatura, Max, Nick?
2: Allora, la temperatura qui è abbastanza fresca perché c'è l'aria condizionata, quindi
0: bravi,
2: devo dire che ci siamo mantenuti sui livelli di venerdì, ecco, quando faceva abbastanza freddo. Una cosa che possiamo aggiungere in attesa che scendano in campo Sinner e Ruud è che in tribuna autorità è stato inquadrato, adesso anche applaudito, c'è Adriano Panatta, colui che 50 anni fa,
0: eccolo,
2: ha vinto il titolo a Roma.
3: Ed è l'ultimo italiano che ha vinto un titolo qui a Roma, ecco perché per quanto la forza mentale di Sinner sia davvero la sua caratteristica principale, no? Quella che lo rende il numero uno del mondo, ecco, chiunque giocando in Italia, a Roma, anche se ti chiami Jannik Sinner, una pressione del genere la senti e come, perché hai la possibilità di conquistare un trofeo che per 50 anni un italiano non è riuscito a prendersi. In più sarebbe il sesto Masters 1000 consecutivo, se non sbaglio,
2: sì,
3: sarebbe la 34esima vittoria consecutiva, sì, a livello Masters 1000, sarebbe l'ultimo Masters 1000 che manca in carriera Jannik Sinner, quindi ci sono una serie di cose che ti rendono...
0: No, ma non gli stiamo mettendo per nulla pressione addosso, no, Nick, no, no, come ci eravamo ripromessi di non fare.
2: Presidente della Repubblica, cioè, c'è di tutto,
3: c'è chiunque qui.
1: Che tra l'altro l'anno scorso aveva visto... Dicevo, tra l'altro, l'anno scorso Presidente della Repubblica che era venuto agli Internazionali BNL d'Italia però di sabato per vedere Jasmine Paolini che poi trionfò contro Coco Gauff.
0: E quindi allora, Mattarella portò bene?
1: Non lo diciamo, Presidente, insomma.
0: Vabbè,
1: per il momento sì.
0: Ognuno tocchi quel che vuole in questo momento, come rito apotropaico. Noi andiamo avanti, arrivano i ricordi di Blanco ed Eliso. Ovviamente vi ricordo che state seguendo RTL 102.5, se vi va anche sul canale 36.

0: E anche noi, come canta Vasco Rossi, siamo qui al Foro Italico in diretta sul track di RTL 102.5 alle 17.23 in attesa che l'Italia di Jannik Sinner incontri la Norvegia di Casper Ruud. Sono stata brava, Tommy, sembro quasi una che ne sa di tennis.
1: Sei stata bravissima, ne sai parecchio. Allora andiamo in cabina al centrale del Foro Italico, dove ci sono Massimo Caputi e Nicola Pompei, anche per una domanda, perché quando gioca Jannik Sinner di solito si vede anche sugli spalti il T-Rex. Partiamo prima dalla partita, poi vediamo se c'è anche il T-Rex.
2: Allora, io il T-Rex non l'ho visto, non so, chiedo a Niccolò che ci vede meglio di me probabilmente.
3: Guarda, no. Abbiamo la visuale su tre quarti del centrale, poi ovviamente ci sono le persone sedute sotto la nostra postazione che non vediamo, però quindi per adesso il T-Rex non si è visto. Comunque,
2: sta per iniziare ed è Ruud a iniziare a servire questa finale dell'Internazionale BNL d'Italia di tennis. Inutile dire che insomma lo spettacolo è, anche del pubblico, è veramente eccezionale, con tante macchie arancioni.
3: E allora Casper Ruud cerca, ragazzi, il suo 15° titolo a livello ATP. Pensate che 13 di questi sono arrivati sulla terra rossa, quindi questo è un fattore, ovviamente un fattore che indica quanto Casper Ruud preferisca questa superficie rispetto alle altre e quanto questo possa insidiare quindi il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ha iniziato a vincere in realtà sulla terra rossa da quest'anno, ecco, era quella superficie che gli mancava, e insomma per adesso ha fatto l'unplan perché ha vinto tutto. Intanto il primo 15 se l'è aggiudicato Casper Ruud, 15-0 quindi nel corso di questo primo game.
0: Va bene, intanto scusate, mentre guardiamo anche la partita, possiamo, regia, sentire una voce che magari arriverà anche a Jannik? È quella di un'ascoltatrice che vuole dirgli una cosa importante. Grazie, regia.
4: Per noi, mandalo. Da Milano, Jannik Sinner rappresenta l'Italia. Grande Jannik, vinci!
0: Vinci? Noi ce lo auguriamo, no?
1: Incrociamo le dita.
0: Incrociamo le dita. Max, come ti sembra lì il supporto del pubblico, ovviamente, per Jannik?
2: Beh, è un supporto che si è fatto sentire fin dalle fasi di riscaldamento ed è un supporto che servirà, a mio avviso, perché Ruud sta giocando bene, parlo del torneo e di quest'ultimo periodo, ha iniziato anche bene questo game, il primo in apertura, perché sta comandando gli scambi da fondo campo e perché è un giocatore che sta crescendo in convinzione oltre che in risultati, anche se i precedenti sono 4-0 per Jannik, che l'anno scorso proprio qui sul centrale batté Ruud con un perentorio 6-0 6-1. Ora anche un ace, 40-0 per Ruud.
3: Il primo ace della partita. Si sono incontrati, appunto, come dicevi, nel 2025 l'ultima volta, poi nel 2024 alle ATP Finals Sinner ha battuto Ruud 6-1 6-2, nel 2021 a Vienna Sinner batte Ruud 7-5 6-1, e poi l'anno prima ancora a Vienna sempre Sinner che batte Ruud 7-6 6-3. Sono pochi, 4 precedenti, quindi non abbiamo troppe sfide tra i due. Comunque, per quello che abbiamo visto in queste quattro sfide, il dominio di Sinner è stato totale, non in questo game sicuramente, perché Ruud ha tenuto il proprio servizio a zero, quindi 1-0 nel primo set tra Jannik Sinner e Casper Ruud, primo game chiuso in soli 2 minuti dal norvegese.
0: Perfetto, grazie ragazzi, torniamo tra pochissimo da voi. Tommy, io notavo che ovviamente la metà campo di Sinner è un po' forse penalizzata perché ha pochissimo sole e tanta ombra, e magari insomma negli spostamenti questo può pregiudicare.
1: La devo rivedere, Mario, perché non ci ho fatto caso.
0: Ruud
1: sono sincero,
0: ha tutto sole, invece Sinner ha tantissima ombra e ogni tanto degli spicchi di sole dove ovviamente si trova a dover correre per acchiappare la pallina, quindi mi domandavo se questa potesse essere una sorta di una problematica.
1: Potrebbe essere.
0: Faccio problemi che non esistono, il mio compagno me lo dice da una vita, quindi
1: stai senza pensieri.
0: l'ultimo che stai senza sentito pensieri. Dire
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Amore, mi racconti una storia?
20: Va bene, dai.
21: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
22: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
23: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
24: Kia. Movement that inspires.

0: Devo essere sincera, stavamo apprezzando Runaway di Lady Gaga, 17:34 su RTL 102.5, ma c'era anche il buon Tommy Angelini che stava facendo un ripassino delle regole di base del tennis, alla cui presente la Mario. Buonasera, benvenuti in diretta con Pop Round the Clock. Stiamo seguendo la finale Rud, come si dice con due U? Rud, no, Rud normale, Jannik Sinner. Qui al Foro Italico, non siamo da soli, Tommy.
1: Non siamo da soli, si fa dura.
0: E allora, anche qua.
1: E allora andiamo da Massimo Caputi e Nicolò Pompei.
2: Allora, è iniziata bene per Rud, meno bene per Sinner, che ha subito il break, quindi il punteggio è di 2-0 per Rud, ma ora al servizio il norvegese e siamo 15-40. Dunque due palle subito per Jannik di controbeccare il suo avversario, che è partito forte, lui un po' contratto, qualche errore di troppo, ma Rud ha dimostrato in questo avvio di trovarsi a suo perfetto agio sulla terra rossa, sia per nel comando degli scambi da fondo campo, ma anche per allentare il ritmo e quindi costringere Sinner a forzare. Questo lo ha portato in qualche circostanza all'errore. Oltretutto ha anche tentato due volte la palla corta e ha avuto successo.
3: E invece questo scambio è prolungato, uno scambio fondamentale,
2: e vincente
3: di Jannik Sinner con il rovescio che cambia lato, vede il lato scoperto che ha lasciato Rud, che non arriva in tempo su questo pallone precisissimo all'angolo delle linee, e quindi contro break immediato di Jannik Sinner, 2-1 nel corso del
2: io
3: primo
2: io capisco
3: set.
2: Che sei stato anche al derby, ma non è il pallone, è la pallina,
3: cioè, la pallina.
0: No. Madonna, Massimo, pallone, mi hai tolto pallina. Le parole di bocca, ti giuro.
3: L'importante è che Jannik ha controbreccato Rud, questa è l'unica
2: 2
3: cosa
2: a 1.
3: Sicura 2-1, 12 minuti sul campo centrale, si va al cambio di campo.
0: Va bene, perfetto. Allora, noi intanto continuiamo anche ad ascoltare e leggere le vostre parole, i veri normal people del nostro cuore. Peraltro, pensieri dedicati a Jannik Sinner, che potete vedere in sovraimpressione anche sul 36 del digitale terrestre, perché RTL 102.5 è la radiovisione. Continuate, messaggi scritti, vocali 378-378-1025. E noi abbiamo un fantastico new hit.
1: E allora ce lo andiamo a sentire, Irama, Cabana.

0: Si capisce che sta arrivando l'estate dal sound dei nuovi singoli che ritroviamo anche noi su RTL 102.5. Kaman Irama adesso in diretta per Papa Round the Clock. Stiamo seguendo il tennis, Tommy, e devo dire che tu sei molto preciso nelle spiegazioni che mi stai dando.
1: Sì,
0: sei un ottimo insegnante di recupero.
1: Beh, poi dopo le spieghiamo un po' meglio perché è un po' faticoso. Andiamo però in cabina sul centrale per la finale Sinner-Rud con Massimo Caputi e Nicolò Pompei.
2: 2-1 per Rud, al servizio c'è Sinner che è sul 15 pari nel suo turno di battuta. Un break nel secondo game di Rud, un break di Sinner il terzo e quindi 2-1. È importante mantenere questo turno di battuta dove Sinner fino ad ora non è che abbia brillato, perché sono stati poche veramente, forse due fino ad ora le prime palle di servizio che ha fatto entrare il nostro tennista. Sbaglia ora una sventagliata di dritto Rud e quindi siamo 30-15 per Sinner.
3: Sì, diciamo che

0: come ha fatto Medvedev contro Sinner in semifinale, quindi ti dà la possibilità sicuramente di comandare lo scambio, ma di impiegare molte più energie rispetto al tuo avversario, quindi alla lunga Sinner potrebbe pagare questo. Intanto gran rovescio di Jannik Sinner, Rud in ritardo era arrivato a rete e quindi 40-15 sul servizio per Jannik Sinner. Bellissimo. Che ha la possibilità di andare sul 2-2.
1: Sì, bellissimo, ha provato ad attaccare Rud ma lo ha infilato con un rovescio incrociato a metà campo Sinner, nulla da fare per il norvegese. Allora seguiamo a questo punto, se volete, questo turno di battuta da parte di Sinner, perché potrebbe essere la palla del 2-2, visto che siamo sul 40-15 per Jannik Sinner, che ripeto ha bisogno di far entrare la prima e lo fa in questa circostanza, recupera in qualche maniera ma fuori la risposta di Rud, dunque 2-2 dopo 17 minuti. A voi.
2: Grazie, intanto noi lo raccontiamo per gli amici che stanno seguendo con noi la partita e che quindi non hanno la possibilità di dare uno sguardo alle immagini. Sono stati inquadrati il team di Jannik e esatto. I genitori, una faccia tutti. Questo è il mio commento, Tommy.
3: Sono concentrati, sia il team che è lì vicino.
2: Cosa
3: a bordo campo.
2: Cosa penserà il team?
3: Probabilmente staranno valutando anche i consigli da dare a Jannik su come magari mettersi nel quinto game. Insomma, c'è tempo ancora, la partita è lunga, 2-2, lo ricordavano anche Massimo Caputi e Nicolò Pompei, tra Sinner e Rud, siamo ancora nel primo set.
2: Torniamo tra pochissimo, state lì.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
9: Alcuni sono fatti per stare insieme.
8: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
10: Questo killer non sbaglia mai.
8: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
13: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
12: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
13: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Io invece vorrei capire come fa Yannick Sinner a mantenersi sempre così freddo e lucido in qualunque momento del match, perché è veramente interessantissimo, secondo me, proprio dal punto di vista antropologico, questo atleta.
1: E allora lo andiamo a chiedere a Massimo Caputi e Nicolò Pompei, che sono in cabina lì al centrale, che sicuramente lo vedono meglio.
2: Beh, insomma, diciamo che una delle particolarità per poter essere il numero uno, così come lo è Yannick Sinner, è avere delle qualità un po' che sono fuori dal normale. Lui è indubbio che ha un grande talento, questo è parte del talento, questa capacità di rimanere sempre presente a se stesso, di non lasciarsi scalfire da quelle che sono determinate situazioni, però c'è anche tanto lavoro e tanto allenamento. Intanto siamo al risultato di 3-2 per Rude, che ha mantenuto il suo turno di battuta, si gioca da 24 minuti e Sinner ora al servizio 15 pari.
3: Sì, diciamo che sulla questione mentale si è sempre un po' fatto il paragone tra Yannick Sinner e Novak Djokovic, no? Perché poi tra i big three, quindi tra Nadal, Federer e Djokovic, forse quello che aveva la tenuta mentale maggiore e più costante di tutti è stato Novak Djokovic, e non a caso è quello anche che ha vinto più slam di tutti. Poi se ne vinci 22 come Nadal, sicuramente la tenuta mentale ce l'aveva anche Nadal, come ce l'aveva anche Federer, però ecco, la caratteristica principale che tutti quanti, insomma, sottolineavano di Djokovic era proprio questa. Yannick, insomma, su questo è quasi sempre impeccabile. Intanto Rude sta giocando molto bene in questo game, perché sta tenendo Yannick fuori dal campo, continuando a rimandare la palla di là come se fosse un muro. Yannick comanda lo scambio e qui Rude prova la palla corta, troppo corta.
2: Lo dico per la Mario soprattutto, la rendo la cosa più semplice. Hai presente il tergicristallo? Ecco, Rude era come il tergicristallo della macchina, da una parte all'altra, da una parte all'altra.
3: Sì, anche con lo stesso ritmo.
2: Esatto. E questo, diciamo, è da una parte fa capire che Sinner sta comandando il gioco, soprattutto in questo game che sta servendo, ma anche la capacità di questo giocatore di essere un rematore, cioè di quelli che comunque lo devi battere sulla terra rossa. Questo è più facile, parlo della tattica di Rude, rispetto al veloce,
3: e anche mantenere appunto lo stesso ritmo in uno scambio prolungato senza avere la fretta di chiuderlo con velocità. È anche questa una caratteristica della mente di Sinner, no? Aspettare il momento migliore per cambiare lato di campo e prendersi il punto, come in questo caso 40-15 per Yannick Sinner, che piano piano alza un po' la percentuale di prime, che rimane comunque bassa, sì, che molto. Rimane comunque troppo bassa per anche per risparmiare qualche energia, perché a volte il servizio ti aiuta anche in questo.
2: E per mettere in difficoltà sulla risposta all'avversario.
3: Per mettere in difficoltà la risposta all'avversario. Questa entra, la prima di Yannick Sinner, è buona, perché la risposta è lunga e quindi

0: pari dopo 26 minuti di gioco, parità assoluta nel primo set tra Sinner e lui.
1: No, guarda, c'è la soddisfazione di Tommaso Angelini, ti ho detto proprio il tuo nome da anagrafe perché ti si è aperto un sorriso a 69 denti.
2: Vabbè, sono contento, 3-3, è una bella partita che stiamo seguendo anche qui su RTL 102.5 in questo meraviglioso speciale, e direi però di andare con i 3-3.
1: Sì, poi dopo
2: Tommaso,
1: invece ti chiedo una roba che ha fatto ieri Yannick sulla respirazione che mi ha incuriosito moltissimo.
2: Ah, e quando voglio... ha switchato.
1: Quando ha fatto quella roba dello switch, sì, diaframma cortisolo, che è una cosa che voglio imparare a fare perché credo che la mia vita di coppia ne potrebbe trarre giovamento. Intanto arrivano 30 seconds to Mars, Dangerous Night.

0: Vabbè, mi scappa l'ormonella d'ordinanza quando c'è Jared Leto con 30 Seconds to Mars adesso su RTL 102.5. Meno ormonella per il tennis perché ne capisco meno, ma comunque grazie a voi tre sto iniziando a entrare nel meccanismo.
1: Sei
0: ragazzi
1: sicura, eh?
0: Sicurissima, nessuno è mai certo di nulla, però ci sto provando, Tommy.
1: Va bene, vogliamo andare da Massimo Caputi e Nicolò Pompei, così ci raccontano cosa sta succedendo in questo settimo game.
2: 31 minuti di gioco e stiamo giocando il settimo game del primo set di questa finale, che è un game secondo me molto importante. Siamo vantaggio pari tra Ruud e Sinner. Ruud che è un po' meno diciamo padrone della situazione a fondo campo, perché Sinner insomma lo sta facendo correre, lo sta bombardando, però bombardando rischia sempre qualcosa di più, come in questa circostanza dove manda il suo dritto a rete. Quindi vantaggio per Ruud, che può portarsi sul 4-3 sfruttando il turno di battute. A proposito di battuta, devo dire che in questo momento il servizio può fare e sta facendo la differenza.

0: Siamo intorno al 75% per Rudd, mentre siamo sotto il 50% per Sinner.
1: Allora seguiamo questo scambio perché Rudd manda fuori la prima di servizio. Sarà bisogno di una seconda per iniziare lo scambio con Jannik, che però non avanza per adesso, rimane molto indietro per ricevere questa seconda di servizio di Rudd, che tende soprattutto nella seconda ad andare esternamente, quindi in questo caso sul rovescio di Jannik, come è accaduto infatti. Rovescio anche di Rudd, lo scambio prolungato sempre da fondo cambio, cambia lato Jannik, va sul dritto di Rudd, ancora sul dritto, forse è una buona scelta, la palla però rimane in campo, buona per la schiacciata di Sinner che chiude il punto e torna sul 40 pari, 3 pari, si gioca da 32 minuti. Ragionavamo anche prima sulla scelta di Jannik, forse non correttissima, perché è andato bene l'inizio di questo game, si era portato sul 30-0 sul servizio appunto di Rudd, poi una palla corta sbagliata e forse lì Massimo diceva si poteva andare sul sicuro, cambiare lato, ma senza la palla corta e magari sarebbe stato un altro game, però vediamo.
0: Intanto vantaggio pari, 3 pari, estrema parità in questo momento, in questo primo set.
2: Va bene, allora noi intanto è profetica la canzone che sta arrivando adesso, perché il titolo è Ossigeno, forse ne abbiamo bisogno.
3: Ci serve
2: tutti,
3: un po',
2: anche loro in campo. È la voce di Raff.
4: Oh mio

0: Ossigeno di Raff per noi di RTL 102.5. Tra l'altro ci siamo emozionati tantissimo io e Tommy Angeli, direte, per un punto di Sinner, no, perché il drone dall'alto ha appena inquadrato il track.
1: Esatto, ci siamo appena stati inquadrati dalla regia internazionale degli ATP, bellissimo, perché c'è questo drone che è passato dietro di noi, c'è Monte Mario, insomma, monte della

0: la capitale, ed è passato questo drone tra gli alberi inquadrando anche il nostro meraviglioso Radio Track.
1: E sì, e poi il centrale è strapieno di gente, ovviamente. È stato veramente una meraviglia. Ci sono le news? E anche a Sormano, che è in provincia di Como, sono le 18:50 secondi.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura subito la linea a Nicolò Pompei, che si trova al centrale del Foro Italico, dove si sta disputando la finale del singolare maschile degli internazionali BNL d'Italia, che RTL 102.5 vi ha raccontato sin qui da radio ufficiale. Di fronte ci sono Yannick Sinner e Kaspar Ruud. Ben ritrovato, Nicolò.
4: Buon pomeriggio Maria Paola, si gioca da 37 minuti qui sul campo centrale del Foro Italico, come dicevi, finale degli internazionali BNL d'Italia, Yannick Sinner contro Kaspar Ruud, con Yannick in caccia del primo titolo qui a Roma, 4-3 per quanto riguarda i game in favore del norvegese Kaspar Ruud. Ora al servizio c'è Yannick Sinner, 15 pari nel corso di questo ottavo game, match che è iniziato in salita per il tennista azzurro, che ha subito un break. Kaspar Ruud si è portato avanti 2-0 immediata, però la reazione di Yannick, come spesso accade, immediato anche il contro break. Yannick che quindi si porta sul 2-1, poi due pari, e da quel momento in poi entrambi i tennisti hanno sempre tenuto il proprio turno di servizio. Parità assoluta al momento, quindi 38 minuti di gioco, 4-3 per Kaspar Ruud, ma Yannick è al servizio ed è avanti 30-15 in questo ottavo game. A te.
3: Grazie, proseguiamo con gli appuntamenti sportivi di oggi e col calcio. Penultima giornata di campionato di Serie A in campo a Bergamo, Atalanta e Bologna. Enzo Tamborra, a te.
5: Sì, buon pomeriggio, la partita è iniziata da un minuto, 0-0 tra Atalanta e Bologna, non ci sono grandissime motivazioni di classifica, l'Atalanta è quasi certa di un posto praticamente in Conference League, mentre il Bologna deve evitare di essere superato dalla Lazio nell'ottica di giocare un turno in meno nella prossima stagione di Coppa Italia. In questo momento 1 minuto e 30 secondi, 0-0 il punteggio lì nello studio.
3: Grazie, Jonas Vingegaard ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale. Linea Paolo Pacchioni.
6: Secondo arrivo in salita e seconda vittoria di Jonas Vingegaard, il danese si è imposto quasi senza strafare con uno scatto all'ultimo chilometro con il quale ha staccato l'austriaco Gall. Il portoghese Eulalio ha pagato solo 40 secondi e ha quindi conservato la maglia rosa. Giulio Ciccone ha provato a vincere la tappa, è andato all'attacco sulla salita di Corno alle Scale, ma è stato ripreso a meno di 2 chilometri dall'arrivo. Giornata difficile per Giulio Pellizzari, staccato di 1 minuto e 28 da Vingegaard. La nuova classifica generale vede Eulalio in maglia rosa, Vingegaard a 2:24, Gall a 2:59. Il migliore degli italiani è Scaroni, quinto a 4:43. Il ritardo di Pellizzari è salito a 5 minuti e 15 secondi. Domani al Giro, giornata di riposo. Linea allo studio.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 dei trafori, dove per traffico intenso tra Masone e il Bivio per la diramazione Predosabetole segnaliamo coda tratti verso Gravellona con tempi di percorrenza di 35 minuti. Andiamo sulla 7 Serravalle Genova, dove per due cantieri di lavoro distinti in direzione Milano registriamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone e 2 km di coda anche tra Isola del Cantone e Vignola e Borbera. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra tre auto tra Dalmine e Seriate segnaliamo 2 km di coda verso Brescia. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine con rientro in autostrada Seriate. Stessa situazione in direzione opposta, dove per un tamponamento tra più veicoli ci sono code tra Monza e Cormano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
9: il novellino è Campiello.
10: Il novellino.
1: RTL 102.5. Si riparte con Pop Around the Clock in diretta su RTL 102.5, ma soprattutto in diretta dal Foro Italico, perché stiamo seguendo la finale maschile degli internazionali BNL d'Italia. Rud e Sinner se le stanno dicendo a suon di pallette in campo.
0: Assolutamente sì, e ci colleghiamo subito con la cabina del centrale, Niccolò Pompei e Massimo Caputi, per raccontarci questa finale degli internazionali BNL d'Italia. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio, estrema parità, 4 pari, 15 pari dopo 41 minuti di gioco. Al servizio c'è Rud, che ha proprio poco fa commesso il primo doppio fallo della partita.
4: Primo doppio fallo della partita, nemmeno Jannik lo aveva commesso prima, e quindi è proprio il primo in assoluto. Insomma, dopo un inizio un po' inaspettato con il break di Rud, l'immediato contro break di Jannik Sinner, per adesso il tennista azzurro non è più riuscito, ecco, a sorprendere Rud. Forse c'era stata l'occasione di breccarlo una seconda volta in quel game per andare sul 4-3, è stato bravo Rud però invece a tenere il servizio e a rimontare da 1-0-30, e quindi parità assoluta dopo 42 minuti di gioco qui sul centrale.
1: Nick, ti dobbiamo portare un antistaminico?
0: No, perché abbiamo sentito questo nuovo collega che
11: sono passata ora.
4: Sono pieno che di antistaminici, diciamo. Però se ne hai uno un po' più forte, volentieri.
0: No, perché sembrava che ci fosse arrivare un altro
1: ci
0: collega.
1: Ci fosse tuo cugino Vincenzo a parlare.
4: Ogni tanto si impadronisce di me, lo sapete.
0: Molto bene.
1: Va bene. Ragazzi, ovviamente noi andiamo avanti con la playlist, ma quando volete entrate pure a gamba tesa, come dicono quelli bravi del calcio. Peraltro sì, è anche iniziata una partita, credo.
0: C'è una partita di Serie A, partita, ci collegheremo anche con il buon Enzo Tamborra per avere aggiornamenti.
1: Fantastico. Intanto New Hit, anzi Power Hit.

0: e tutti in macchina a fare yeah yeah yeah, aria al mondo senza te, yeah yeah yeah, you and me, Biagio Antonacci, un po' come noi due oggi, Tommy Angelini.
1: Oddio.
0: Perché? Ah, oddio,
1: you and me, sì,
0: scusa.
1: Sì, in quel senso sì sì, you and me, certo.
0: Pensavo che mi stessi svalutando in questo modo in diretta.
1: Non mi permetterei mai, è che non siamo solo you and me, ma c'è uno you and four, perché alla fine c'è anche, ci sono anche Massimo
0: Caputi.
1: Siamo
0: i Fantastici Quattro oggi.
1: Esatto, Nicolò Pompei, c'è stato il break.
2: Eh sì, c'è stato il break al nono gioco, quindi Sinner è al servizio per chiudere questo primo set a suo favore. 5-4 il punteggio per l'azzurro, che con un dritto incrociato lascia impalato praticamente a fondo campo Ruud, quindi 5-4 dopo 47 minuti di gioco. È un po' cambiato non solo il risultato, ma direi anche un po' l'andamento del match, Nick.
3: È vero, e parlavamo prima della scelta di Jannik Sinner della palla corta, che non sempre ha pagato, ma quelle tre volte che è riuscito a metterla in campo Ruud poi ha sempre sbagliato il colpo, e fondamentalmente è arrivato lì il break di Sinner nel game precedente. Una palla corta che non era nemmeno una bellissima palla corta, perché è arrivata praticamente a metà campo, poi però il rovescio di Ruud davanti alla rete è andato lungo, e quindi Jannik ha conquistato il break in quella che chiamiamo un po' zona Sinner, perché Sinner, quando arriviamo a fine del game, ecco, mantiene dal fine del set mantiene sempre saldi in e spesso riesce a breccare l'avversario.
2: Ecco, quello che si evidenzia in questa seconda parte del primo set è che ha continuato a bombardare da fondo campo Sinner, ma con una maggiore precisione, e che abbia meno le idee chiare Ruud, che adesso ha tentato non si sa se un incrociato o una smorzata, sta di fatto che ha tirato fuori in corridoio. Quindi 30-0 per Sinner. Io, se siete d'accordo, aspetterei a darvi la linea, perché potrebbe essere un game importante questo per la conquista del primo set in questa finale, con Sinner dominatore del gioco e che chiude ancora una volta con un dritto incrociato.
3: Allora, tre set point per Jannik Sinner, 40-0, 5-4, 48 minuti di gioco qui sul campo centrale. Il pubblico che adesso spinge come Jannik Sinner, un momento cruciale del match, perché Sinner potrebbe appunto chiudere il primo set di gioco dopo che ha breccato l'avversario appunto nel game precedente, nel nono game di gioco. Siamo nel decimo game e si gioca da 50 minuti, come vi dicevo. Vediamo Jannik, che ha alzato leggermente col passare del tempo la percentuale di prime, siamo ancora leggermente sopra il 50%.
2: Eccolo,
3: chiude
2: punto
3: Jannik Sinner, 6-4. Allora, 6-4. Oh. Primo set archiviato, Jannik in vantaggio contro Casper Ruud dopo 50 minuti di gioco. Ce l'ha fatta Jannik a vincere il primo set qui in finale agli internazionali BNL d'Italia.
0: Evviva, ragazzi. Comunque, la domanda che vi sto per fare arriva da un'ascoltatrice. Mica sapete qual è il brand che veste Casper Ruud? Me lo dite dopo?
4: Vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: C'è Night con Forte, questa è RTL 102.5, Pop Around the Clock, 18:16, Very Normal People del nostro cuore, siete meravigliosi perché avevamo una curiosità, quale brand veste Casper Ruud, un brand giapponese, arrivano subito, fioccano e piovono puttane, ma devo ammettere che anche Tommy ha un segugio pazzesco, in un attimo, no, Angelina aveva trovato l'indirizzo, la fabbrica, l'aveva geolocalizzata, sei veramente un king.
1: Rimanendo in tema giapponese, grazie mille in giapponese. Allora andiamo invece dove si parla italiano un po' norvegese al centrale del foro italico. Yannick Sinner contro Casper Ruud, è iniziato il secondo set, quindi Massimo Caputi e Nicolò Pompei al centrale.
2: Eh sì, è iniziato proprio adesso la seconda partita con Ruud al servizio che ha ottenuto il primo 15 su un errore in risposta da parte di Sinner, che diciamo ha sicuramente giocato un'ottima seconda parte del primo set, riuscendo poi a breccare al nono gioco il suo avversario e chiudere con il servizio e a portarsi sul 6-4. Ora costringe l'errore da fondo campo Ruud, o meglio Sinner costringe Ruud all'errore da fondo campo con un rovescio che termina abbondantemente fuori. È un po' cambiata la partita, lo abbiamo detto, non solo nel punteggio ma proprio nell'andamento, e a me sembra che insomma questo game già potrebbe essere importante ai fini del risultato finale.
3: Sì, per come si è concluso il primo set sulla scia di Yannick, che ha vinto due game consecutivi, Casper Ruud potrebbe risentirne. Intanto qui un gran dritto di Casper Ruud a spiazzare Sinner sull'altro lato del campo, 30-15 per il norvegese. Comunque dicevo, questo game potrebbe essere già decisivo, sicuramente se dovesse arrivare il break di Sinner, che appunto forte del suo vantaggio nel primo set potrebbe subito pensare di breccare Ruud. Però comunque, per adesso in questi due punti Ruud non sembra essere troppo non concentrato, non troppo sul pezzo in questa partita.
2: No, assolutamente, e comunque rispetto a Sinner sta servendo meglio in generale, in questo set, anche se adesso ha sbagliato la prima, nell'andamento generale ha una percentuale superiore, anche se poi alla fine i punti vinti sul servizio sono stati superiori a quelli di Sinner.
3: Seguiamolo allora ancora un po' questo game con Ruud al servizio, la prima che è dentro, il dritto di Ruud sul rovescio Sinner, lungo questo rovescio di Ruud. Allora 30 pari, parità assoluta in questo primo game quando sta per scoccare l'ora di gioco qui sul centrale del foro italico.
0: Va bene, intanto per quanto riguarda Atalanta-Bologna, nonostante il Bologna si stia dando da fare con un pressing anche abbastanza aggressivo, il risultato al momento è 0-0.
1: Allora io vi lascio vi lascio parlare con la Mario a questo punto, tuttologa di sport, di tennis, calcio.
0: Darmi della tuttologa è come darmi...
1: di calcio, di sport, di
0: senso perché
1: sportivo.
0: Perché quelli dicono sanno un cazzo, quindi no.
1: Ma sportiva, non t'arrabbiare,
0: c'era scritto su internet, io l'ho letto, facendo finta di saperlo.
1: Però hai detto anche pressing asfissiante, che è una cosa,
0: carina,
1: è una cosa molto carina.
0: Vabbè, quindi mi sono guadagnata il mensile.
1: Mi segue.
0: Arriva Jason Derulo.

0: classico firmato Jason Derulo, Want to Want Me, adesso su RTL 1025, ma andiamo subito in cabina, Tommy.
1: Subito da Massimo Caputi e Nicolò Pompei.
2: Per dirvi che il secondo set si è aperto con il break da parte di Sinner, dunque 1-0, ora è al servizio e il punteggio è di 40-0 per Sinner.
3: E lo avevamo detto che era importantissimo andare subito forte, spingere in questo primo game del secondo set quando sta per scoccare l'ora di gioco qui al centrale del Foro Italico, quindi Jannik adesso deve assolutamente confermare il break in apertura e prendersi questo turno di servizio, magari con una bella prima per aumentare anche questa percentuale di prime di servizio che non sta arrivando in questa partita. Jannik al servizio e poi andiamo avanti, seguiamo questo game. Jannik che fa entrare la prima di servizio, la risposta buona di Rud, il rovescio di Sinner da fondo campo, ancora Rud che non decide di cambiare lato, lo fa Sinner per primo, recupera però Rud sul dritto di Jannik che va ancora sul rovescio, lo scambio prolungato, la palla corta di Jannik, ci arriva Rud, è buona.
2: Sì. E allora 40-15, in linea a voi, 1-0 nella seconda partita per Sinner.
0: Grazie, ovviamente torneremo prestissimo in cabina, ma tu lo sai domani alle 15 chi ci viene a trovare?
4: No, chi viene?
0: No, lo sai, è scritto sul gobbo, basta che lo leggi.
4: Ho capito, però fai finta, cioè prima fai tutta quella, ma lo sai chi ci viene a trovare, poi dopo mi fai fare queste figure barbine, vabbè. Amici, domani alle 15 Fra Quintale sarà nostro ospite in The Flight con la Zac e con il dottor Campese.
0: Ma come si fa a non amare Tommy Angelini, il suo aplomb che poi ad un certo punto si disgrega, mi viene fuori questo essere umano meraviglioso che mi porterei a casa subito, davvero.
4: Andiamo, va, ci sentiamo dopo.
0: Torniamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
9: Salve!
10: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
9: Nulla?
10: Mi disdice adesso?
9: Purtroppo non ho posto.
10: Ma, veramente?
9: Che prima, faccio?
10: Sì.
11: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico! Sala piena, niente buchi, zero stress! Tu cucini, Zucchetti Orchestra! Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita! Organizzazione da 10.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
18: Da Prenatale trovi la Mid-Season Sale. Sconti fino al 50% su tutto l'abbigliamento primavera-estate. Il momento giusto per vestire la bella stagione da cima a fondo. Capi leggeri, tessuti freschi, colori pieni di energia. Tutto quello che serve per vivere ogni giornata insieme con più leggerezza. Hai tempo fino al 25 maggio per approfittarne. Mid-season sale pre-Natal. Rinnova il guardaroba, rinfresca le giornate. Ti aspettiamo in negozio e online.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
19: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.

0: che è la cosa più difficile in assoluto, no? Perché spesso uno ha il terrore di rimanere da solo, ma è un bel messaggio quello di Eddie Brock: lasciami andare, ti devo lasciare andare. Eddie l'abbiamo ritrovato adesso su RTL 102.5. 18 e 32 continuano a dirsele proprio di Sam, ma se le dicono proprio precisamente, sì, Rude, sì, e Sinner.
1: Colpo su colpo, colpo diciamo su che colpo. Loro non si lasciano andare, e quindi andiamo da altri due che non si lasciano sicuramente andare, che sono Massimo Caputi e Nicolò Pompei su centrale del Foro Italico per la finale tra Yannick Sinner e Rude agli internazionali BNL d'Italia.
2: 6-4-2-1 per Yannick Sinner, ha conquistato, a meglio, ha tenuto il servizio Rude portandosi sul 2-1, ma dobbiamo dire che Sinner ha buttato via un po' l'opportunità di breccare nuovamente Rude e quindi di allungare, cioè, degli errori diciamo che non sono da lui, anche se Rude, bisogna ammetterlo, insomma, ha giocato meglio che poteva.
3: Beh, comunque ha annullato due palle break, ecco perché sottolineiamo ancora che Yannick ha buttato un'occasione, perché le possibilità le ha avute, poi in un paio di scelte poteva compiere magari una, poteva percorrere una via diversa, però Rude è stato bravo comunque a non perdere la calma, non perdere la concentrazione, non cercare di chiudere immediatamente il punto, e anche Yannick poi gli ha regalato due errori gratuiti, non da Yannick, ma comunque qualche errore bisogna pur commetterlo, se no, altrimenti parliamo di una perfezione un po' eccessiva. Si è alzata la percentuale ulteriormente per quanto riguarda la prima di servizio di Yannick, ora siamo al 57%, si è abbassata quella di Rude che dall'83 in questo secondo set è sceso al 70%. Massimo.
2: Adesso è Sinner al servizio, ricordo il punteggio 6-4 il primo set per Sinner, in vantaggio di un break Sinner 2-1 che ora appunto va a servire dopo un'ora e 10 minuti di gioco. A voi.
0: Perfetto, tra l'altro l'aria si è anche fatta piacevole, freschino, potremmo rimanere qui anche altri 6 giorni a questo punto in attesa che finisca il match, vero Tommy?
1: Assolutamente sì, tanto abbiamo i divanetti sul track di RTL 102.5 da mangiare, pure abbiamo, perché ho visto ci sono rimaste alcune cose da mangiare, quindi volendo siamo tranquilli.
0: Dai che andrà tutto come deve andare, così nessuno mi dice che porto sfiga. Regina di cuori, Litfiba.

0: di cuori e su Regina di Cuori la regia della finale. Ruth Sinner ha inquadrato la fidanzata di Sinner. È stato un momento magico per noi di RTL 102.5 perché l'abbiamo seguita mentre sentivamo appunto il FIBA. Dall'altra parte c'era il primo piano di Laila che guarda innamorata il suo Yannick.
1: E lo sostiene, lo stanno guardando forse innamorati anche loro, Massimo Caputi e Nicolò Pompei cabina al centrale per una finale Sinner-Rudd.
2: Beh, insomma, come facciamo a non essere innamorati di Sinner? Credo che tutti gli italiani siano innamorati di Sinner, o comunque la gran parte degli italiani, perché è anche un onore e un privilegio avere un campione come lui, che è in vantaggio 6-4, 3-1 in questa finale degli internazionali. Ora al servizio c'è Rudd che è sul punteggio di 30-0, sta cercando di resistere ai bombardamenti che arrivano da fondo campo di Sinner.
3: Sì, Sinner sta gestendo comunque in questa fase il vantaggio, non sta cercando di chiudere i punti con fretta, sta comunque veramente tirando fortissimo da fondo campo. Intanto Rudd con una palla corta completamente sbagliata regala un 15 a Jannik, che si porta appunto sotto ora di un solo 15, 30-15 per Casper Rudd in questo quinto game. Ecco, ovviamente il break Sinner lo ha già conquistato, quindi gestire va bene, continuare così fino alla fine certo, però ecco un break, cioè, comunque
2: un altro.
3: Lo gradiremmo, sicuramente non ci farebbe schifo.
2: No, però insomma Rudd sta veramente giocando un'ottima partita, è chiaro che la differenza c'è, ma sta veramente lottando, e se all'inizio aveva in mano il gioco, era partito forte, poi adesso si sta dimostrando un grandissimo difensore.
3: E qualcosa deve rischiare adesso Rudd, ovviamente, se vuole recuperare il break, e quindi è ovvio che arriva anche qualche errore forzato da parte del norvegese, appunto frutto di questo rischio costretto per lui per recuperare il break.
0: Qualche istante fa veniva inquadrato anche il presidente Mattarella, che ovviamente stava guardando Rudd perché era al servizio, e secondo me lo guardava sperando: sbaglia, te prego, così ce ne andiamo a casa che si è fatta una certa. Cosa ridi? Tommy, non
1: Massimo,
0: l'hai visto.
1: Come voi che state là dentro, c'è una grande platea anche istituzionale, appunto ricordava Mario, c'è il presidente della Repubblica Mattarella che guarda molto attento, c'è il ministro degli esteri Salvini.

0: tennis italiano, ma in generale per lo sport italiano, perché insomma sono 50 anni che un italiano non alza il trofeo qui a Roma, e avere questa possibilità, già solo averla, è veramente una grande fortuna e un grande privilegio. Intanto uno scambio bellissimo a cui stiamo assistendo, chiuso perfettamente da Rudd con uno smash che tiene in servizio 3-2 per il norvegese, 1:17.
1: No, 3-2 per Sinner, 6-4, 3-2 per Sinner.
0: 3-2 per Sinner, 6-4, 3-2 per Sinner. Si gioca a cambio campo al sesto game, servirà Jannik per andare sul 4-2, speriamo, a voi.
2: Va bene, comunque ad un certo punto Tommy prima ne ha inquadrato anche una coppia di signori, genitori o forse nonni di Casper Ruud, che hanno tirato su le bandierine della Norvegia e hanno iniziato a sventolare in maniera molto timida, però è stato un momento stupendo, veramente sì, sì. Stupendo.
3: È uno stadio che oggi insomma è tutto per Jannik, lo abbiamo detto, e insomma c'è questa possibilità di quel traguardo storico, cioè di vincere a Roma 50 anni dopo Adriano Panatta, tra l'altro anche lui presente lì sugli spalti.
2: E poi devo dire Adriano, col quale insomma ho lavorato qualche anno fa in un'altra radio, nel tempo ha imparato veramente ad amare e ad apprezzare Jannik Sinner, e mi piace molto il modo in cui oggi ne parla da molto, grande
3: professionista. D'altronde da grandi sportivi ci si intende sempre.
2: Vero.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
9: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
14: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza.

0: Giuro che non sto ridendo per Olivia Rodrigo, che è meravigliosa e che noi amiamo, ma sto ridendo, qui lo dico, anzi qua lo faccio dire a Tommy Angelini in diretta su Rete 105, così non vi nascondiamo nulla.
1: Allora, la Mario di sfuggita sulla regia internazionale ha visto una bambina con un giubbotto rosso, ha pensato bene che fosse un salvagente di quelli che ti danno in mare, insomma, quando fai le prove sulla crociera. Non era così, era semplicemente
0: una
1: gilet.
0: No, era una carota. Vabbè, era un pupazzetto,
1: però
0: capito?
1: Potresti aver dato un'idea di stile per chi vorrà andare a tifare Yannick Sinner mettendo un bel gilet. Andiamo invece da persone un po' più serie di noi, ovvero Massimo Caputi e Nicolò Pompei, in diretta dalla cabina centrale del Foro Italico.
2: 6-4, 4-2, 30 pari. Questo è il punteggio a favore di Yannick Sinner. È importantissimo il break in apertura della seconda partita, che permette a Sinner appunto di essere in vantaggio. Ora Ruud cerca di salvare il proprio di servizio in questo settimo gioco del secondo set. 30 pari, e questo chiaramente è inutile dirlo.

0: È un momento chiave della partita, no?
1: Proprio questo punto, Massimo, è un punto davvero cruciale. Attenzione, perché Rudd per veramente un millimetro non sfiora il doppio fallo, poi alla fine esce fuori un'ottima seconda di servizio e la risposta di Jannik finisce troppo lunga, quindi 40-30 per Rudd, e ha la possibilità di accorciare nuovamente e andare sul 4-3 quando siamo a 1 ora e 27 minuti qui sul campo centrale del Foro Italia, che piano piano sta scomparendo anche il sole che illumina gli spalti. Seguiamo questo servizio di Rudd che è sceso in maniera davvero repentoria sulla prima di servizio, 60% all'83% con cui aveva concluso il primo set. Jannik invece l'ha alzata piano piano, anche lui è al 63% sulla prima di servizio. Intanto qui sbaglia la risposta,
0: brutto errore
1: Jannik
0: questo,
1: Sinner, brutto errore, quindi tiene il servizio Casper Ruud, cambio di campo sul 4-3 per Jannik Sinner,
0: che però va al servizio, quindi insomma può mantenere il turno di servizio e il vantaggio del break che ha ottenuto in apertura del secondo set. A voi.
2: Allora, io devo salutare e ringraziare i Carota Boys, che sono i primi fan sostenitori di Jannik. La bimbina è evidentemente non in attesa di essere salvata da qualcuno, ma banalmente una carota girl, in questo caso babe se preferiamo, che è stata meravigliosamente inquadrata dalla regia. Certo che pure io in un campo da tennis pensare che una ci abbia il giacchetto.
3: No, anche perché io capisco che abbia piovuto questi giorni in Foro Italico, però neanche, cioè, neanche a far così, non siamo sommersi. Comunque.
2: Sì.
3: Direi Millennium. Direi
2: dai, millennium. È meglio. Lasciamo parlare la musica e si commettono meno errori.
4: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, Tommy, questo è un singolo che mia madre ti racconterebbe come... Allora, intanto il titolo è Hard to Say I'm Sorry. No, okay. È difficile, è duro dire mi dispiace. Mia mamma ti direbbe, Tommy, questa è la canzone di Mariolina.
3: Perché tu non sai dire...
2: Faccio una fatica a dire che ho sbagliato e che mi dispiace, che tu non hai idea. Me la tiro dietro fino a quando non provo con tutti i modi possibili ad avere ragione.
3: Che è tanto facile poi, Scusa.
2: No, avere ragione.
3: No, dire scusa. Hai sbagliato. Scusa, hai ragione.
2: Vabbè, comunque grande pezzo dei Chicago che ci ascoltiamo adesso tutti insieme qui su RTL 102.5.

0: Insignia di ballad che ha fatto il giro del mondo, loro sono in Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Peraltro noi abbiamo anche visto il video sul canale 36 del Digitale Terrestre e volevamo comunicare a chi il video non l'ha visto che cantante e bassista, soprattutto loro due, sembra una variazione sul tema di Massimo Caputi.
1: Molto elegante, con una
0: un aplomb così signorile, affascinante. Massimo!
2: Grazie dei complimenti, e qui si lotta veramente su ogni colpo tra i due, Rude e Sinner. Sinner però con un dritto bellissimo si porta sul 40-30 e lui a servire 6-4, 4-3, 40-30 per Jannik Sinner.
3: Sì, bellissimo questo punto di Jannik, perché Rude in realtà negli ultimi due game comunque ha alzato parecchio livello e migliorato un po' anche con la precisione nei colpi, ma Jannik è rimasto lì sul pezzo e non ha concesso davvero nulla al norvegese. Qui si è spostato appunto sul dritto lasciando un po' di campo scoperto, ma appunto angolando alla perfezione questa palla. Allora 40-30, servizio di Jannik, lungo, buono però in campo, lo chiama a rete, buona questa palla smorzata di Rude sul lato del rovescio di Jannik Sinner, non ci arriva bene. E quindi
2: diciamo che è stato bravo Rude a recuperare sulla palla corta di Sinner e poi con un back di rovescio a metterlo veramente all'angolo di fondo campo, e quindi nulla da fare per Jannik Sinner, vantaggio pari, o meglio 40 pari. È un turno di servizio duro per Jannik ed è fondamentale andare sul 5-3,
3: anche perché il norvegese è sotto di un solo break, quindi ovviamente vincendo questo e breccando Jannik si andrebbe sul 4 pali e poi potrebbe servire per andare sul 5-4. Ecco perché ce la metterà tutta per strappare questo servizio all'azzurro, che però mette in campo la seconda di servizio, lo scambio che è prolungato, lungo, si va di dritti, adesso cambia lato Jannik, va sul rovescio, riesce a guadagnare un po' di campo, il lungo linea, il passante di Jannik, ci arriva Rude, il dritto ancora fortissimo di Sinner che può andare con la schiacciata lunga.
2: No, che ha sbagliato.
3: Erroraccio di Jannik.
2: Che ha sbagliato uno smash che sembrava comodo, praticamente Rude non sapeva dove andare e non è riuscito a chiuderla, e quindi break point per il norvegese che potrebbe portarsi sul 4 pari e rimettere tutto in equilibrio in questa seconda partita.
3: E forse è il primo break point del secondo set, Massimo.
2: Sì, assolutamente
3: per Rude.
2: Sì, assolutamente.
3: Sicuramente il primo break point per Rude. Seguiamo velocemente questo scambio, perché appunto potrebbe essere davvero decisivo se dovesse arrivare il break di Rude. Jannik impiega tutto il tempo possibile per concentrarsi,
2: ci vuole la prima,
3: e cercare appunto di mettere dentro subito una prima molto forte. Arriva la prima di servizio, allora arriva a metà campo Jannik, chiude con il dritto,
2: vedi, perché se entra la prima, anche non è che devi fare l'ace, però costringi il tuo avversario a una risposta complicata, tira in mezzo al campo e poi Sinner ha questa sventagliata di dritto che fa i buchi per terra, e quindi parità.
3: Forse possiamo anche andare nel GO, così poi riusciamo a rientrare.
0: Ma vuoi prenderti il
3: programma?
0: Mio posto? Vuoi prenderti il mio posto, Pompei?
3: Se vuoi facciamo scambio, non so. Dato che stai
0: fammi almeno salutare gli ascoltatori. Che cavolo! Allora,
3: sì,
0: io intanto vi saluto.
3: Voi e poi GO.
0: Intanto io vi saluto, vi ringrazio, Tommy, Massimo Caputi, forse saluto Nicola Pompei, ricordati che so dove abiti, e ritorno, ecco. Ritorno venerdì, finisce qua Pop Around the Clock, ma la partita continua.
4: E grazie soprattutto alla Mario.
0: Un bacio, ciao. E anche a Gessate in provincia di Milano, le 19:40 secondi. Ciao Pompei.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Maria Paola Raiola. Apriamo questa edizione con il tennis. Si sta disputando la finale del singolare maschile agli internazionali BNL d'Italia, che RTL 102.5 vi ha raccontato sin dall'inizio come radio ufficiale. Allora c'è Jannik Sinner in campo contro Casper Ruud. Linea e buona serata Nicolo Pompei.
3: Di nuovo buona serata Maria Paola, un punto decisivo questo che ha appena messo a segno Jannik Sinner, 5-3 nel corso del secondo set, già in vantaggio di un set Jannik, 6-4, si gioca da un'ora e 37 minuti E io credo che a questo punto ci convenga mantenere la linea, perché siamo nel game che potrebbe essere decisivo, quello in cui andrà al servizio Casper Ruud, ma strappando il break all'avversario Jannik Sinner diventerebbe campione qui agli internazionali BNL d'Italia. La prima di servizio però è dentro di Ruud, un altro ace per il norvegese che si porta avanti 15-0, il terzo ace della partita per Casper Ruud, 15-0 quindi nel corso di questo nono game di gioco per il norvegese, che deve strappare questo game per andare poi a cercare un break su Jannik Sinner. Ancora la prima di servizio per Casper Ruud, vediamo se è in campo. Lo è, e allora la risposta di Jannik è buona, subito in rete però Casper Ruud, ci arriva Jannik, troppo lungo questo dritto di Jannik, allora 30-0 per adesso, una gestione perfetta del game di Casper Ruud che non ha lasciato scampo a Jannik Sinner, 30-0, 5-3 lo ricordiamo il punteggio nel secondo set in favore di Jannik Sinner, che è in campo da 1 ora e 38 minuti davanti a un centrale pieno, 10.000 persone, compreso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si sta godendo insieme a noi questo spettacolo di partita. Ancora Casper Ruud, a rete la prima di servizio questa volta, andrà con la seconda. Vediamo se Jannik prenderà un po' di campo, adesso si avvicina e risponderà quindi con quasi i piedi dentro al campo. Vediamo Casper Ruud che ci impiega un po' di tempo adesso per battere la riga. Prende Casper Ruud che si avvicina anche al centro del campo. La risposta di Jannik, viene in rete Casper Ruud. Ottima la gestione anche in questo caso del punto del norvegese, che si porta sul 40-0. Allora 40-0 per il norvegese, che può chiudere qui per andare sul 5-4. Poi si andrà al cambio di campo e Jannik lì sì che avrà la possibilità di chiudere con il servizio sul 6-4, appunto per lui, quello che sarebbe un game decisivo. Ultimo punto possibile di questo game e poi possiamo, Nicolò, restituire la linea a te, Maria Paola. Sì, dimmi.
6: Sì, Nicolò, perché noi abbiamo anche gli appuntamenti di calcio importantissimi, perché oggi è anche la penultima di campionato, si sta giocando Atalanta-Bologna, poi è la sera dello scudetto dell'Inter, e incontri decisivi anche per l'accesso alla Champions. Allora la linea Enzo Tamborra.
4: Sì, buona serata, dicevi bene, due eventi in corso, Atalanta-Bologna dove il primo tempo 0-0 il punteggio con il Bologna più pericoloso, e poi c'è la festa scudetto dell'Inter, c'è stata la coppa sollevata da Lautaro Martinez al Meazza, ma la festa che continuerà alle 22:30, una festa popolare in piazza Duomo. E torniamo però sul mezzogiorno di fuoco in zona Champions, che ha messo un solo verdetto insieme all'Inter, è già qualificato in Champions il Napoli che ha sconfitto per 3-0 in trasferta il Pisa, si è rianimato il Milan, ancora terzo dopo il successo per 2-1 sul campo del Genoa, e tra le magnifiche quattro spunta la Roma che ha vinto 2-0 il derby con la Lazio e ha approfittato della clamorosa sconfitta in casa della Juventus 0-2 con la Fiorentina, con i bianconeri che scendono al quinto posto agganciati anche dal Como vittorioso per 1-0 sul Parma e che rispetto ai bianconeri ha un vantaggio nel computo degli scontri diretti. Ricordiamo in serata riflettori puntati sulla lotta salvezza, ed è tutto lì nello studio.
6: Grazie Enzo, e noi ovviamente vi racconteremo sempre tutto e vi racconteremo la festa scudetto dell'Inter, ma adesso abbiamo stravolto la scaletta del notiziario, quindi torniamo al centrale del Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia, lo stiamo raccontando passo dopo passo, quindi Jannik Sinner contro Casper Ruud, finale del singolare maschile, a te Nicolò.
3: Allora, c'è il cambio di campo, Maria Paola. Se vuoi possiamo chiudere e ripartire dalla sigla del prossimo programma. Forse è meglio, altrimenti teniamo la linea per un po' troppo. Dimmi tu cosa preferiamo fare.
6: Allora chiudiamo e linea però prima a meteo e viabilità.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Previsioni del tempo.
8: Bentrovati da Emma Parigi, siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana e purtroppo con l'arrivo di una nuova perturbazione. Interesserà buona parte del nord, dando luogo entro il pomeriggio a molte nubi, a piogge, rovesci ed anche locali temporali più concentrati su Alpi e Prealpi, ma qualche effetto interesserà anche le aree di pianura, specie centro-occidentali. Più sole invece sul resto della nostra penisola, ventilazione in attenuazione e temperatura ancora una volta sotto le medie stagionali. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
5: Via Radio.
9: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 direttissima per segnalare un chilometro di coda tra Aglio e Badia verso Bologna per un mezzo in panne da poco rimosso. I tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico congestionato ci sono code tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Per percorrere questo tratto occorrono 50 minuti. In Liguria sulla Milano-Genova per lavori un chilometro di coda si forma tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche sulla 26 dei trafori tra Alessandria Sud e la A21 Torino-Brescia per chi viaggia verso Gravellona. Ci sono code di un chilometro con tempi di 15 minuti. Andiamo infine sulla A14 Adriatica per segnalare code a tratti verso la 1 tra Forlì ed il raccordo di Casalecchio. È tutto.
6: Bene, e noi ritorniamo quindi nello spazio del giornale orario, ritorniamo al Foro Italico, al centrale, per seguire la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner, Casper Ruud degli internazionali BNL d'Italia. Ben ritrovato Nicolò.
3: Eccoci Maria Paola, allora siamo nel game decisivo, 1:43 sul campo centrale, Jannik Sinner in vantaggio 5-4 nel secondo set, 30-0 al servizio il tennista azzurro, la prima in campo, la risposta di Ruud è buona, ancora da fondo campo Jannik Sinner con il dritto. Cambia lato il rovescio di Ruud, va a rete Jannik, ci arriva Ruud, è buona però, 40-0 massimo.
2: Tre match ball per Jannik Sinner, vicinissimo a diventare campione all'internazionale d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, e sarebbe il quinto Master 1000 consecutivo vinto nel 2006, il sesto in assoluto partendo dal 2025 a dicembre.
3: Esatto, una striscia che è iniziata a Parigi, proseguita poi con Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, e speriamo che a secondi possiamo aggiungere un'altra città, la nostra città, Roma. Jannik Sinner al servizio, a rete la prima di servizio, ricordiamo il punteggio 40-0 in questo decimo game del secondo set. Jannik ha vinto il primo 6-4, in vantaggio 5-4 in corso di questo secondo set. La seconda di servizio è dentro, la risposta di Ruud con il rovescio, il dritto di Jannik è buono, no,
2: è ancora
3: in
2: dentro.
3: Campo, incredibile la risposta di Ruud, e poi chiude con il dritto.
2: Sinner ce l'ha fatta. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano conquista gli internazionali BNL d'Italia. È un trionfo davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, e sigilla ancora una volta la straordinaria forza, classe, tecnica e mentale di questo fuoriclasse assoluto che si chiama Jannik Sinner, il boato del centrale.
3: E adesso se lo gode tutto questo boato. 6 Masters 1000 consecutivi, 34 vittorie consecutive nei Masters 1000. L'unico Masters 1000 che gli mancava nella sua carriera, conquistato qui a Roma davanti alla sua gente, in preparazione anche del Roland Garros, che è l'ultimo slam che gli manca da vincere in carriera. Glielo auguriamo che lo possa vincere tra qualche mese, tra qualche settimana, ma intanto Jannik, goditi questo risultato, perché oltre a goderne tu, ne godiamo davvero tutti quanti. Complimenti a Jannik Sinner.
2: Straordinario Jannik Sinner, che tra parentesi non solo eguaglia Nadal nell'aver vinto tutti i Master 1000, ma soprattutto alimenta il suo record di vittorie consecutive, perché questa è la numero 34 e ora va a abbracciare il suo team.
3: E allora per la premiazione torniamo dopo, intanto sì, ti restituisco la linea Maria Paola.
6: Sì, insomma vi abbiamo raccontato un'emozione immensa, grandissima. Jannik Sinner quindi ha vinto gli internazionali BNL d'Italia. E noi concludiamo qui questa edizione speciale del giornale orario, ci risentiremo però tra pochissimo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Ma va va buma, una puntata così non l'avevo mai iniziata. Allora io felicissima, Giorgio Surina insieme a voi fino alle 21, queste Shaker. Ma naturalmente avete appena sentito quello che è successo, Sinner ha vinto anche gli internazionali BNL d'Italia, e quindi io ritornerei immediatamente lì dove c'è il campo centrale del tennis con Sergio Caputi, il nostro Nicola Pompei e il nostro Tommy Angelini. Ragazzi, buonasera.
1: Sì, ciao, buonasera.
2: Giorgia.
1: Ciao, eccoci qua. Insomma, è una grande emozione, un'atmosfera fantastica quella del centrale del Foro Italico, tutti in piedi, ma devo dire che l'emozione è tanta, e anche l'orgoglio di avere un campione così, perché diciamoci la verità, vincere passando da una parte all'altra del mondo senza fermarsi mai, il Double Sunshine, poi Monte Carlo, poi Madrid e adesso Roma, un qualcosa che ha un significato particolare non solo perché è Roma, ma perché dopo 50 anni la vittoria di Adriano Panatta, ecco la vittoria di Jannik Sinner. Io credo che veramente sia sempre difficile trovare le parole per questo campione, io direi immenso, perché è veramente straordinario.
2: Davvero straordinario, insomma abbiamo quasi finito le parole per descriverlo, però 6 Masters 1000 consecutivi, nessuno c'era mai riuscito, 34 vittorie, insomma record stracciati, ma record di gente che ha fatto la storia dello sport in generale. Parliamo di Novak Djokovic, di Rafael Nadal, di Roger Federer, e il fatto che lo abbia fatto un ragazzo così giovane, a 24 anni, perché la striscia di 31 vittorie Djokovic l'aveva fatta a 31, quindi con anche tanta esperienza in più. Jannik invece a 24 è già su un livello stellare. È vero che il tennis è cambiato un po' negli ultimi anni, ma qui stiamo davanti veramente ad una pagina di storia forse davvero che non rivedremo mai più del tennis italiano, e quindi ce la godiamo, siamo fortunati che possiamo commentarla in diretta. Era il 30 maggio 1976, io non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori, e adesso mi ritrovo a commentare insomma un altro evento del genere 50 anni dopo. Quindi Massimo, tu che invece insomma c'eri nel 76.
1: Ma guarda, io c'ero e ero proprio qui a vedere Panatta che vinceva, e quindi sono doppiamente emozionato, perché credo che insomma vincere a Roma per un italiano sia qualcosa di particolare. C'è tanta pressione, c'è tanta attesa, le aspettative sono innumerevoli, e io mi metto nei panni di Sinner, anche se faccio fatica, perché lui veramente è qualcosa di incredibile, perché giocare con questa pressione, con questa attesa davanti al Presidente della Repubblica e non so quanti ministri sono presenti, istituzioni di vario tipo, con tutta l'Italia che ti segue, beh insomma bisogna essere veramente forti, e lui lo è tecnicamente, tatticamente, psicologicamente, e lo è anche come persona. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai, è un esempio a 360 gradi.
2: E con tutti, Massimo, mi permetto di aggiungere che si aspettano anche che tu vinca, perché non è che è arrivato un italiano qui.
1: Beh, è bastato che ha perso agli Australian Open, è in crisi. Quindi,
2: sì, ha perso a Doha prima di queste 34 vittorie consecutive. Si parlava appunto di un Jannik in crisi, che non sapeva più dominare le partite costantemente, e invece lui insomma ha risposto, e come, sul campo. E poi è anche il motivo per il quale tanti ragazzi, tanti bambini oggi si avvicinano al tennis, insomma sappiamo quanto i numeri siano cresciuti negli ultimi anni anche sotto questo aspetto, e quindi è un'influenza non solo appunto a livello televisivo e per noi che commentiamo questi eventi dal vivo per così tanto tempo, ma è un'influenza davvero sullo sport in generale in Italia e non solo.
1: Certo, 50 anni fa RTL non c'era, ma adesso c'è, quindi, quindi non ha raccontato Panatta, ma ha raccontato questa vittoria di Sinner. Tra parentesi, insomma, RTL 102.5 racconta il tennis e lo sport da sempre, e soprattutto il tennis oggi come radio ufficiale dell'Internazionale BNL d'Italia, è anche un orgoglio per noi averla potuta raccontare, e ripeto, non è così retorica quella di dire un orgoglio, ma addirittura ho sentito il ministro Giorgetti qualche giorno fa proprio qui all'Internazionale raccontare di come quando va all'estero, naturalmente per motivi non sportivi ma per motivi molto importanti mondiali, ecco, i ministri gli chiedono di Sinner, cioè, quindi significa veramente che è un vanto italiano e che porta l'Italia nel mondo.
2: Allora, tra pochissimo saliranno sul palco che è ormai pronto, quindi magari dopo ascolteremo anche le parole di Sinner in diretta con l'aiuto della regia, se ci riusciamo. Giorgia, sì, possiamo fare una piccola pausa, se vuoi mettiamo un disco e poi
0: assolutamente
2: torniamo.
0: Assolutamente,
1: decidi tu. Okay.
0: Ma guarda, sì, in realtà proprio grazie a voi per averci proprio portato dentro lì nel centrale del tennis, ed è così che inizia la nostra ultima puntata qui in diretta proprio dal Foro Italico. È stata una settimana pazzesca, l'abbiamo sentita, l'abbiamo vissuta, ricca di energia, emozioni, voglia di stare insieme e di festeggiare con Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. E naturalmente, allora, con Prosecco Doc continuiamo a brindare, brindiamo ancora una volta al vincitore, al nostro Sinner, il vincitore del torneo, e al grande tennis e a tutto ciò che lo rende speciale, Prosecco Doc. Naturalmente, quello che vi invitiamo a fare è quello di condividere appunto la magia dello sport, ovvero share the magic of sport. E naturalmente adesso possiamo anche cominciare il nostro programma. Cominciamo con la musica e naturalmente non facciamo altro che andare con il Power Hit.

0: Dove si balla ad Argento Amico e dove si balla adesso al centrale del Foro Italico di Roma, che è l'ombelico del mondo oggi, perché Sinner ha vinto un'altra volta, e quindi ritorno proprio dai miei cavalieri Massimo Caputi, Nicolò Pompei. Adesso c'è la premiazione, eccoci. Corretto?
1: Corretto, sono iniziate le premiazioni e devo dire che è un momento particolarmente significativo, non solo perché è la premiazione di chi ha vinto, cioè Jannik Sinner, ricordiamo, con il punteggio di 6-4, 6-4 il norvegese Rudd, ma perché c'è anche il presidente Mattarella che premierà insieme al ministro dello sport e dei giovani Andrea Bodi, al presidente Binaghi, al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, e c'è anche
2: un certo Adriano Panatta.
1: Anche Adriano Panatta. Intanto a essere premiato in questo momento è Casper Ruud,
2: autore di un grande torneo.
1: Assolutamente sì, un grande torneo e anche di una grande finale, perché
3: anche
1: insomma
3: finale, sì.
1: Jannik ha vinto 6-4-6-4 e il punteggio indica un equilibrio. Poi Jannik ha fatto la differenza con i break, soprattutto nel secondo. E nel primo set, il nono per la precisione, e poi nel primo e nel secondo game in apertura del secondo, quindi sono stati quelli che hanno fatto la differenza.
2: Sì, un Ruud che ha perso qualche posizione in classifica negli ultimi mesi, ma che sta tornando ai livelli per cui lo conoscevamo, comunque un ex numero 2 del mondo, è arrivato in finale dello Slam diverse volte, soprattutto sulla terra rossa, soprattutto sul Roland Garros, ecco, in finale contro Nadal, l'ultimo Roland Garros di Nadal, c'era lui ad affrontarlo in finale. Comunque ha tenuto in campo Jannik Sinner 1 ora e 45 minuti, e spesso e volentieri non...
1: bello l'applauso di tutto il centrale, certo. Per Casper Ruud, veramente un riconoscimento a questo
2: meritato.
1: Giocatore che non solo, ripeto, ha disputato una gran finale, un gran torneo, ma anche da un punto di vista della presenza, della correttezza in campo, insomma veramente un giocatore irreprensibile. E naturalmente adesso ci sono le dichiarazioni

0: dichiarazioni, diciamo, di rito da parte di Casper Ruud in attesa della premiazione, ripeto, con tanto di Presidente della Repubblica per Jannik Sinner.
1: Giusto per insomma renderci conto e sottolineare ancora una volta quanto sia importante questo evento e quando stiamo assistendo proprio a un evento storico qui di fronte ai nostri occhi.
0: Intanto i complimenti di Casper Ruud a Jannik Sinner e a tutto il suo team, perché poi veramente, anche se questo è uno sport singolo, è uno sport dove la squadra è fondamentale. Credo che la squadra che compone lo staff di Sinner sia di altissimo livello, sia da un punto di vista tecnico evidentemente, ma anche di affiatamento, no? Veramente sono una cosa sola.
1: E ti faccio una domanda a cui non saprai rispondere, ma dimmi la tua comunque. Kyle, ultimo anno, questo non è l'ultimo anno secondo te per...
0: Beh, intanto gli ha strappato un anno che non sembrava così scontato, no? Perché sembrava che lui volesse mollare. Vediamo, è certo che la presenza di Kyle è molto importante per il carisma, l'esperienza, ma anche da un punto di vista psicologico che insomma non è da sottovalutare, perché insomma quando tu sei il numero uno, vinci 34 partite consecutive, cambi ogni città ogni settimana, giochi tutti i giorni, guardate che
1: una percentuale di meriti del team deve esserci
0: per forza.
1: E comunque Sinner lo ha sempre sottolineato quanto la sinergia che c'è tra lui, Vagnozzi, Kyle soprattutto, e il rispetto, no, dei compiti di l'uno e dell'altro sia sempre stato fondamentale nel suo percorso e in tutte le sue vittorie. Sono sicuro che quando parlerà Jannik Sinner tra pochissimo lo sentiremo qui in diretta su RTL 102.5 collegandoci con i nostri colleghi e amici di Sky Sport, non mancherà di sottolinearlo questo aspetto.
0: Non c'è dubbio, Casper Ruud che viene ancora applaudito non solo per quello che ha fatto ma anche per quello che sta dicendo, insomma, per i complimenti non solo a Sinner ma all'organizzazione, anche
1: al pubblico.
0: Si rivolge al pubblico e si sta rivolgendo anche ad Adriano Panatta, insomma, che comunque anche lui ha fatto la storia non solo del nostro tennis, ma che comunque è una figura importante. Oltretutto c'è anche un pensiero per la compagna di Ruud che è stata e viene inquadrata in questo istante. Pochi tifosi norvegesi, dobbiamo dire, presenti.
1: Beh, loro sul calcio però possono dire di averci battuto.
0: Sì, direi anche alla grande. Almeno nel tennis ci facciamo valere nei confronti dei norvegesi. No, voglio dire che Sinner ha compiuto quest'ennesima impresa comunque con un cammino che non è stato proprio facilissimo, se non forse nell'avvio, ma comunque ha battuto nell'ordine Hofner, Popirin, Pellegrino, che è stata la grande e piacevole sorpresa di questo torneo, Rublev e Medvedev, un grande Medvedev, così come quest'oggi un grande Casper Ruud.
1: Un grande Medvedev perché è stato l'unico a riuscire a strappare un set a Jannik Sinner e soprattutto una partita interrotta dalla pioggia. Anche Jannik stesso ha detto che non si era quasi mai ritrovato in una situazione del genere, no? Di dover riprendere il giorno dopo, che ha dormito male quella notte. Insomma, ci è sembrato anche un po' umano quando ha detto queste cose, perché anche lui insomma ci ha fatto capire di soffrirla un po' la pressione di dover ricominciare il giorno dopo, dover giocare poco e dover riniziare subito forte, però ce l'ha fatta anche in quell'occasione.
2: A proposito di questo, di sentirsi umani, no? E di vederlo umano, perché sembra veramente un cyborg, ma secondo voi, non penso ci sia rischio, però è possibile che a una certa uno si abitui a vincere sempre?
1: Ma diciamo lui ci sta abituando così.
0: Più che abituarsi a vincere sempre, lo stress di vincere e di dover vincere sempre. Perché
2: esatto.
0: non sottovalutiamo questo aspetto. Tutti da lui si aspettano di vincere, anche oggi. In fin dei conti io sfido chi pensava che oggi Sinner non vinceva, no? Però perché? Perché sei il numero uno, perché giochi a Roma. Comunque è arrivato il momento della premiazione di Jannik Sinner, la coppa in mano ad Angelo Binaghi, presidente della FTP, e la lascia naturalmente al presidente della Repubblica Mattarella. E devo dire che insomma è un onore ricevere, no, il premio da parte del presidente della Repubblica.
1: E allora adesso attendiamo che Jannik Sinner venga chiamato sul palco e vi faremo sentire anche il vuoto del pubblico. Intanto applausi per Adriano Panatta
0: che si avvicina al presidente Mattarella.
1: Sì. Presidente Mattarella.
0: Sì, per premiare insieme, perché insomma è un passaggio di consegne. Il boato del pubblico accoglie Yannick Sinner.
3: Signore e signori.

0: Yannick Sin.
1: Insomma, lo sentite, vi arriva qui quello che è, quella che è l'atmosfera al centrale del Foro Italico, l'abbraccio e adesso la consegna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Yannick Sinner, e anche l'abbraccio con Adriano Panatta, che se conosco Adriano, o meglio l'ho anche detto, ma gliel'ho sentito dire quando ci ho parlato, almeno mi levo sto peso, perché è il primo a essere contento.
2: Ed eccola qui la coppa al cielo degli internazionali BNL d'Italia, alzata da Yannick Sinner, lo ricordiamo, il sesto Masters 1000 consecutivo, ragazzi, 34 sì. Vittorie consecutive nel torneo del Masters 1000 alle porte di un Roland Garros, ultimo slam che manca nella carriera di Yannick Sinner, che adesso si va a posizionare tra Angelo Pinaghi e Sergio Mattarella, e tra poco ci saranno le sue dichiarazioni. Mattarella gli sussurra anche qualcosa all'orecchio, chissà cosa sarà dicendo.
1: Insomma, questa comunque è una foto storica, veramente, che rimarrà nella storia, perché non solo per Yannick Sinner che ha vinto, ma per essere vicino al Presidente della Repubblica e Adriano Panatta, insomma, no, veramente una sintesi straordinaria. Ora Eccolo. È il momento di Yannick Sinner, quindi prepariamoci ad ascoltare il nostro Yannick.
3: Hai dato tutto, mentalmente, fisicamente, e tutti noi qui ti ringraziamo per questo sforzo immane.

0: così liberamente.
1: Non riesce a parlare, mi sa.
0: Eccolo.
1: Si sta godendo questi cori.
2: Scene da stadio, non siamo abituati a vederle queste scene nel tennis, è meraviglioso.
3: Parlo in inglese per Casper, poi ritorno in italiano. Casper, first of all, congrats to you and of course your whole team. It's great to see you back playing the highest level of our sport. Now, of course, the most important tournament for you personally is coming up, so I wish you only the best and I'm very happy for you also, things going very well off the court for you and fiance and wish you only the best.
0: Congratulazioni a Casper Ruud per il percorso, anche per il fatto che sta arrivando un torneo molto importante che sarebbe ovviamente il Roland Garros, insomma questa preparazione è sicuramente la più utile per un torneo dello Slam.
4: Un periodo molto positivo anche fuori dal campo con la tua fidanzata.
3: Then, I also need to speak in English because of Darren and Ale, but
5: parla in inglese per la fidanzata.
3: Thank you so much for everything you are doing for me. I know you are very important part in this on court, but I would like to thank also my physical staff, Umberto, Ale, Andrea, to put my body week after week in the best possible shape.
0: Non dimentichiamoci anche di fisioterapisti.
5: Infatti lui ha ringraziato proprio loro, perché gli hanno permesso di giocare al meglio.
4: Medico che lo rende ogni settimana così forte e in grado di poter essere competitivo.
3: Poi è un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente, Angelo. E sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. E poi niente, voglio ringraziare Racata Palle, tutte le persone che... Tutte le persone che fanno tutto il meglio per...

0: per sentirci, farci sentire a casa. Paolo, grazie mille per tutto. È stato un giorno.
1: Paolo e Paolo Lorenzi, il direttore del torneo.
0: Il doppio è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile.
2: Bonelli e Bavassoni.
1: Eh sì, ricordiamo, abbiamo iniziato bene la giornata.
0: L'anno scorso Jazz ha vinto sia singolare che doppio con Sara. Stiamo continuando a provare a dare il nostro meglio qua, soprattutto davanti a voi. Sin dal primo giorno è stato un gran piacere essere qua. Grazie mille per il supporto, grazie per tutto quello che mi avete dato. Sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi, quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.
3: Wow. Eccolo qui, Jannik Sinner. Grande. Allora, le dichiarazioni dopo la vittoria in finale contro Casper Ruud, ha vinto il Masters 1000 romano, adesso foto di rito al fianco del signor Sergio Mattarella, come l'ha chiamato lui.
4: Signor presidente.
3: E Angelo Binaghi. Bene, allora Massimo, grazie
1: è
3: tutto.
1: No, grazie. Grazie.
4: Sentiremo un grande vuoto adesso, no? Perché è stato veramente uno spettacolo battente. Giorno dopo giorno e momento dopo momento il tennis è così e quindi ci ha fatto davvero emozionare. Grazie a voi ragazzi, posso dirlo. Massimo Caputi, Nicolò Pompei, Tommy Angelini, grazie perché ci fate veramente entrare nel cuore di questo torneo ogni volta ed è come essere lì con voi.
1: Beh, diciamo che come Jannik Sinner ha dato e ha salutato, ringraziato tutto il suo staff, io credo che dobbiamo ringraziare anche noi, non solo RTL evidentemente, ma tutti quelli che lavorano a RTL, che ci permettono, tecnici, conduttori, tutti quanti, di dare il servizio migliore che si può. E io credo che anche quest'anno, se ha vinto Sinner, ha vinto anche RTL 102.5.
3: Abbiamo vinto tutti noi. Grazie Giorgia. Chiudiamo il collegamento dalla cabina sul campo centrale del Foro Italico, sperando di poterci risentire ovviamente da qui anche l'anno prossimo. Grazie.
4: Lo speriamo. Grazie, grazie a voi. Naturalmente Tommy,
5: grazie
4: Angelini.
5: A te, Giorgia.
4: Grazie, grazie. Tommy, tu rimani. No, tu scappa.
5: Io vi saluto anche io, è stato un piacere, sono state due settimane bellissime, divertentissime, piene di tennis e non solo, ci siamo divertiti tutti quanti insieme e quindi grazie, grazie davvero a RTL 102.5, grazie anche a Radio Freccia, a Radio Z, dove abbiamo potuto raccontare le partite. E adesso grazie anche a te Giorgia, ti mando un saluto, un abbraccio e grazie di tutto.
4: Grazie, grazie ancora. Naturalmente noi invece continuiamo su RTL 102.5, adesso tra poco continua la musica, state con noi.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire,

puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare.

0: puoi esserci.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
4: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
3: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
4: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

Le cattive abitudini di Mace con Salmo e con la Passion, che collaborazione pazzesca, un tiro pazzesco. Allora, io ve lo dico, al di là insomma della nostra musica, mi mancherà tutto questo del tennis, e non parlo solo dei match più belli tra i grandi campioni del tennis appunto, ma anche quello che vi è intorno, il pubblico, gli amici, la voglia di stare insieme, perché il tennis è uno sport che unisce dentro e fuori dal campo, soprattutto quando si brinda insieme con Prosecco DOC, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. Il vino perfetto per condividere le emozioni dello sport e i suoi momenti.

0: più belli. Prosecco Doc, Share the Magic of Sport. Torniamo tra pochissimo, state con noi.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
14: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Miley Cyrus su Rai Tele 105, 19:55 minuti, allora 5 minuti prima del cambio dell'ora e quindi della seconda ora di Shaker. Colgo l'occasione per lanciare questo argomento che vediamo un attimo, perché appunto una puntata particolare quella di questa sera. Allora, l'argomento che mi sono inventata stasera secondo me riguarda proprio tutti. Perché? Perché un po' tutti noi oggi siamo diventati multitasking, cioè facciamo più cose contemporaneamente. Non so, sei in palestra, mentre vai sul tapirulano, sulla ciclette, vai su Instagram, leggi qualcosa, un libro, parli al telefono, oppure mentre cucini, insomma, con un occhio giri, guardi Instagram e invece con la mano fai altre cose, cucini, tagli zucchine, eccetera, eccetera. Quindi fatemi sapere che cosa fate veramente in contemporanea, che cosa siete diventati bravi a fare contemporaneamente, più attività, in modo tale da così divertirci un po' insieme e raccontarcele. 378 378 1025 per tutti i vostri vocali, scatenatevi!

0: E dopo una serata così, insomma, una giornata così con tante emozioni, un po' al cardiopalma, questa canzone ci sta proprio perché è un balsamo, no? Ci rilassa un pochino, ci fa prendere un sospiro così di pausa da, appunto, da questo cuore che è diventato quasi matto oggi dopo tutte le vittorie, insomma, i festeggiamenti e la gloria che abbiamo festeggiato insieme. 20 in punto, quindi tra pochissimo naturalmente giornale orario, e la domanda è aperta: che cosa fate contemporaneamente? Siete multitasking? 378 378 105 per i vostri vocali, quindi scatenatevi, noi torniamo qui tra pochissimo, state con noi. E anche agli internazionali BNR d'Italia da Roma sono le 20.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito lo sport e il tennis. Il nuovo re di Roma è Jannik Sinner. Allora ci facciamo raccontare le emozioni, l'abbraccio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la festa, insomma tutto dal nostro Nicolò Pompei. Buonasera Nicolò.
3: Buonasera Raffaella, ancora una volta dal Foro Italico qui a Roma. Lo dicevi, Jannik Sinner è nella storia, batte nella finale degli internazionali BNL d'Italia il norvegese Casper Ruud in due set, 1 ora e 45 minuti di gioco, parziali di 6-4, 6-4, diventa il primo italiano a trionfare qui al Foro Italico nel singolare maschile 50 anni dopo Adriano Panatta, anche lui sul palco come dicevi insieme al presidente della Repubblica Mattarella a premiare Jannik Sinner, il numero del mondo inoltre completo. Il Career Golden Master unico con Djokovic, con l'ultimo 1000.

0: che gli mancava in bacheca. Per lui sono 6 Masters consecutivi, di cui 5 in questo magico 2026, in cui ha una striscia aperta di 30 successi di fila. Nelle dichiarazioni di Sinner, che risentiremo nel corso di questa serata su RTL 102.5, ha ovviamente ringraziato il pubblico del Foro Italico, che non ha mai mancato di spingerlo punto dopo punto. Il commento è arrivato anche da Giorgia Meloni sui social. La Presidente del Consiglio si è limitata a scrivere una sola parola che descrive perfettamente Jannik Sinner, ovvero leggendario. È tutto, a te.
1: Grazie Nicola Pompei. Ora spazio alla festa dell'Inter per la conquista del 21esimo scudetto a Milano. La sta seguendo per noi Andrea Salvati. Buonasera anche a te, Andrea.
2: Buonasera da Milano, con Piazza Duomo già stracolma. Sono stati addirittura già chiusi gli accessi principali alla piazza. Stiamo tutti aspettando l'arrivo del bus scoperto con a bordo giocatori e staff dei campioni d'Italia, che ha lasciato il garage di San Siro una ventina di minuti fa, fuori con due ali di folla che stanno salutando i giocatori, che invece mostrano i due trofei di Scudetto e Coppa Italia. Sul pullman la scritta Double, la stessa che è apparsa sulla parte posteriore delle magliette indossate dai giocatori nerazzurri. L'arrivo qui in Piazza del Duomo è previsto fra circa 4 ore, percorso che è stato leggermente accorciato rispetto all'ultima volta per cercare di snellirlo, ma veramente la folla è tantissima, procede molto lentamente, passerà poi per Via Meravigli, Corso Magenta, entrando poi da Piazza Cordusio per arrivare qui in Piazza del Duomo, dove poi i giocatori insieme alle famiglie, proprio in Duomo 21, la coincidenza dell'indirizzo con il numero di scudetti vinti, festeggeranno con famiglie e staff per affacciarsi sulla piazza gremita. Direi che per il momento è tutto, ci sentiamo più tardi.
1: Ci sentiamo più tardi, Andrea, e siamo al calcio giocato con le partite della 37esima giornata di Serie A. Un flash con Enzo Tamborra.
3: E sì, parliamo di Atalanta-Bologna, che si è chiusa pochi minuti fa. Il Bologna ha sbancato Bergamo 1-0 con gol di Orsolina al 32esimo del secondo tempo, una sconfitta però indolore per l'Atalanta, che centra aritmeticamente la qualificazione in Conference League. Ricordiamo alle 20.45 riflettori puntati sulla lotta salvezza con Cagliari, Torino, Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese. A te.
1: Grazie, ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole al centro-sud, con temperature però che si manterranno stabili, valori ancora al di sotto delle medie di riferimento. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione, il tempo infatti sarà variabile, con la possibilità di qualche sporadica nota instabile su Alpi e Prealpi e nella seconda parte del giorno anche fin verso le pianure. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Le eccezioni riguardano la A22 del Brennero, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 6 km di coda per lavori tra Nogarole, Rocca e Mantova Nord verso Modena. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 2 km di coda tra il Bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna per un veicolo in panne. Il traffico circola su una sola corsia. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per il traffico congestionato ci sono code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Per percorrere questo tratto si impiegano circa 15 minuti. Andiamo infine sulla 26 dei trafori. Per lavori 1 chilometro di coda si forma tra Alessandria Sud e la A21 Torino-Brescia verso Gravellona, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
8: Yeezy è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.
9: Ciao Missurina, ti voglio bene.
1: Anche io, Missurina vi vuole bene. 26 minuti di questa domenica sera, domenica 17 maggio.
10: Allora, insieme per un'oretta e insieme anche ai vostri messaggi al 378-378-1025 vi ho chiesto di dirmi se effettivamente siamo diventati multitasking, se facciamo più cose contemporaneamente. Non so, per esempio, andate sulla cicletta e contemporaneamente ascoltate un podcast, fatecelo sapere subito, via vocale.

0: The One Republic, riascoltati qui su RTL 105, 20 e 14 minuti di questa domenica sera. Allora, vi sto chiedendo, stiamo parlando delle cose che fate in contemporanea, no? Siamo tutti un po' multitasking. E un'amica ci scrive: ha un'abitudine che mi sta aiutando ad andare in palestra come mai prima d'ora. Tapirulan, e metto la mia serie preferita, Sex and the City, tutte le stagioni che non sono mai riuscita a vedere. Ecco, così corro, vado sul Tapirulan, mi alleno e vedo una bellissima serie che non ho mai visto. Brava, ecco, questo intendevo. 378 378 125, continuate naturalmente con tutti i vocali che volete, anzi scatenatevi, così li ascoltiamo. E adesso continuiamo anche con la musica, arriva Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

You Berlin, R.E.M. riascoltati qui su RTL 102.5, 20 e 22 minuti di questa domenica sera. La domenica è sempre una serata un po' particolare così, ma attenzione perché domani è lunedì. Vi do questa notizia, domani alle 15 fra Quintale sarà nostro ospite in The Flight, quindi un appuntamento molto molto interessante da non perdere. E tra pochissimo invece continua naturalmente la puntata di Shaker con me fino alle 9. Ma soprattutto parleremo di questa cosa strana, nuova, con cui la Gen Z si libera un po' dal rumore di fondo dei cellulari, no? Road dogging. Non so se ne avete già sentito parlare, tra pochissimo ne parliamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
11: Fortunatamente.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
11: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
12: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

casa mia, lui è Gali ed è qui a casa nostra su RTL 105, 20 e 31 minuti di questa domenica sera. Allora, road dogging, me lo state chiedendo, insomma, è un termine molto particolare, insomma, nasce in realtà come slang provocatorio e tra i giovani della Gen Z è veramente una tendenza importante, soprattutto grazie anche a TikTok. È diventato sinonimo di stare fermi, immobili, in un posto, che sia a casa, magari in macchina, piuttosto che su un volo aereo, in cui non devi fare assolutamente nulla. E questo è una sorta di digital detox, un po' forzato sicuramente, ma è l'unico modo probabilmente grazie al quale si riesce anche ad affrontare la noia, no? Pensieri in libertà, un po' di veramente di detox, non pensare assolutamente a nulla, il che ci aiuta a liberare la mente, paradossalmente. Ed è una cosa che mi interessa tantissimo proprio perché fa parte delle nuove tendenze della nuova generazione, quindi direi grazie a Dio. Bravi ragazzi, new hit.

0: The Foreigner, I want to know what love is. Voglio sapere che cos'è l'amore. Lo vorremmo sapere tutti, ma abbiamo altre risposte per voi. 20 e 40 minuti a proposito appunto di cose che fate in contemporanea, quindi di essere multitasking. Sentite qua, capita sempre così, mi metto a guardare un film e automaticamente mi vengono in mente tutte le liste delle spese che non ho mai fatto e che regolarmente devo segnare sul telefonino, quindi con un occhio guardo il film e con l'altro faccio le liste, altrimenti le dimentico sicuramente. 378 378 105 per i vostri messaggi. Siete multitasking? Che cosa fate in contemporanea? Fatecelo sapere. A tra poco.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: 60 anni di successi, 75 brani indimenticabili. Non perdere PU60, la nostra storia. 5 CD che celebrano la musica e l'amicizia della band più amata d'Italia. Seconda uscita, il doppio CD, in edicola con TV Sorrisi e Canzoni.

0: si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno!
5: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: sempre emozionante, l'amore esiste. Francesca Michelin era ascoltata qui su RTL 105, 20, 50 minuti di questa strana puntata, ma 378 378 105, un bellissimo messaggio da parte di un ascoltatore un po' lontano, sentiamo un po'.
1: Ciao Giorgia, e che dire, io mi sento multitasking da quando mi sveglio la mattina, con RTL sempre in compagnia, poi inizio la mia giornata, come la colazione, andare al lavoro e tenere cura dei bambini e tutto quanto il resto. Quindi a questo punto ti posso anche dire che sto tagliando l'erba in questa bella giornata estiva qui a Toronto, Canada. Angie, come sempre connesso, RTL è anche mia. Un bacio, Giorgia.
0: Ma io ho gli ascoltatori più belli del mondo, cioè da Toronto, Canada, capite? Comunque, insomma, siamo effettivamente in diretta ovunque, contemporaneamente, davvero in tutto il mondo. Perché? Perché così, insomma, ci potete ascoltare ovunque voi siate. E adesso pausa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 54 minuti di questa domenica sera, una domenica insomma un po' particolare di festeggiamenti, di gioie naturalmente, no? Per quanto successo a Roma con il nostro Sinner, ma noi la colonna sonora la mettiamo sempre comunque ed è arrivato il momento di regalarvi veramente un altro dei pezzi della storia della musica internazionale. Elton John, Rocket Man.

0: Ed era Elton John, 1972, Rocket Man, racconta la storia di questo astronauta che vive la solitudine e l'alienazione dello spazio lontano dalla famiglia e dalla Terra, naturalmente in senso metaforico. E quello, questo non succede se ascolti RTL 105, perché? Perché qui invece condividiamo musica, condividiamo naturalmente emozioni, condividiamo momenti che veramente fanno da collante sociale, di questo siamo assolutamente contenti e orgogliosi. Allora, naturalmente si chiude oggi anche la nostra avventura, chiaramente al Foro Italico, l'abbiamo visto prima, ed è stata una settimana pazzesca, lo possiamo dire, ricca di energia, carica di emozioni, che abbiamo vissuto insieme a tutti voi e insieme a Prosecco Doc, official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia. E allora grazie a Prosecco Doc per averci accompagnato, e naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito. Quindi ancora una volta cin cin con Prosecco Doc. Prosecco Doc, share the magic of sport. L'appuntamento con me è con Shaker, naturalmente, settimana prossima dalle 19 alle 21, sempre con la Sorina, e a questo punto fate i bravi. Ciao. E anche a Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Il tennis in apertura: Jannik Sinner vince a Roma gli internazionali e viene premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, poi l'abbraccio con Adriano Panatta, e ad entrambi ha rivolto le sue prime parole lo stesso Sinner, strappando più di un sorriso. E allora ascoltiamolo.
3: È un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente, Angelo, e sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa.
2: E ora un'altra festa, la festa a scudetto dell'Inter, e il nostro Andrea Salvati.
4: Buonasera, ben ritrovati da Piazza del Duomo, sempre più gremita di tifosi che stanno aspettando l'arrivo del bus scoperto dell'Inter, partito intorno alle 19.30-19.40 dallo stadio di San Siro, accompagnato da duali di folla. L'arrivo qua in piazza è previsto intorno alla mezzanotte, ma sta procedendo molto lentamente ancora nei pressi dello stadio. A bordo i giocatori, lo staff, i dirigenti, due trofei vinti, il titolo di campione d'Italia e la Coppa Italia vinta solo pochi giorni fa allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Poi qui in Piazza del Duomo, in terrazza 21, coincidenza anche nel numero, per celebrare insieme ai familiari la vittoria del doblete, il campionato e la Coppa Italia. Ci sentiamo dopo.
2: Sì, certo, Andrea Salvati, e voltiamo pagina perché è tutto pronto per la finale di Amici Talent che abbiamo seguito con RTL 102.5 e Radio Z. Sentiamo Luigi Provenzani.
5: L'attesa è quasi finita, questa sera conosceremo il vincitore della 25esima edizione del talent più famoso della TV, ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono 5 finalisti a contendersi il trofeo decretato dal televoto: 3 ballerini, Nicola, Emiliano e Alessio, e 2 cantanti, Elena e 1 tra Angie e Lorenzo, ragazzi che il pubblico ha imparato a conoscere in questi mesi nella scuola e che nella finalissima porteranno in scena un grandissimo spettacolo. Tra i premi che saranno assegnati questa sera, quello delle radio, a cui partecipiamo anche noi di RTL 102.5 Radio Z, che abbiamo seguito il percorso dei giovani artisti passo dopo passo. Una serata, insomma, tutta da vivere in diretta su Canale 5 e che vi racconteremo anche qui su RTL 102.5.
2: E ora il calcio giocato, un flash con Enzo Tamborra.
6: Sì, si stanno giocando le 3 gare che riguardano la lotta per non retrocedere. C'è stato un botta risposta fra le due squadre più in difficoltà, perché la Cremonese, dopo 9 minuti, è passata in vantaggio ad Udine, gol di Jamie Vardy, ma ha risposto poco fa il Lecce, che è in vantaggio 1-0 sul campo del Sassuolo con gol di Khedira, anche se c'è in questo momento una revisione del VAR. 0-0 invece fra Cagliari e Torino. Siamo al quarto d'ora di gioco. A te.
2: Grazie, ora il traffico.
1: Via Radio.
7: Grazie Raffaella, una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, le eccezioni riguardano la A22 del Brennero, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove ci sono 4 km di coda per lavori tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena. Infine sulla 9 Lainate e Chiasso ci sono code alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. È tutto, buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
8: Eldorada Amica Chips. L'amica d'oro.
9: Ed è così che la democrazia trionfa sotto una pioggia scrosciante di applausi, Carnello. Sì, avanti,
2: andiamo,
9: tutta,
2: sì,
9: avanti
2: ancora. Allora,
9: oggi sono cambiati, sembra un applauso diverso dal
2: abbiamo
9: solito.
2: Abbiamo copiato quelli di Sinner e l'abbiamo applicati alla nostra trasmissione. Vedi. Come la deontologia insegna, insomma. Ecco.
9: Molto bene, molto bene. Cara Carnello, allora anche questa sera siamo qui tu ed io tra Milano e Roma a così far ballare le scimmie fino a mezzanotte, però non è che le scimmie ballano da sole, ballano anche con degli ospiti, questa
2: certo,
9: sera.
2: Cioè, ma le scimmie saremo noi, credo.
9: Adesso non
2: più
9: stare
2: tu,
9: a vedere.
2: Io ti ci vedo, non ci stare, ci vedo come scimmie.
9: È un modo di dire, Carnello, non è che bisogna stare a vedere il capello nelle cose, capito? Cioè, si dice così e poi allora, vediamo. Cioè,
2: dobbiamo essere perfetti, noi siamo perfetti, quindi sì, sì. Inizia questa sera, tra l'altro ci sono anche degli argomenti come al solito di approfondimento.
9: Addirittura? Perché sì, ci sono degli argomenti di solito?
2: Ma così, sempre a caso.
9: Come vengo a scoprire le cose? Malissimo, sempre molto male.

0: You gotta get up and try and try. Pink,
1: scusa, you gotta get up and try and try. Non mi sembrava proprio inglese.
0: You gotta get up. Sì, you gotta get up. Try.
1: Questo è Cockney, proprio
0: inglese.
1: Ce
0: devi provare, come si dice dalle nostre parti. Vabbè. Pink su RTL 102.5.
1: E allora noi ci proviamo a tenere la barra dritta di questa trasmissione della Suite 102.5, ma per fortuna non siamo soli, c'è anche il nostro Enzo Tamborra a seguire le partite di questa sera. Enzo.
2: Sì, buona serata, si stanno giocando le tre partite che riguardano la lotta per non retrocedere, stanno accadendo tante cose sui vari campi, in realtà su quello di Cagliari è ancora 0-0 tra Cagliari e Torino, a Cagliari basta un punto per tagliare il traguardo della salvezza, invece è partita vibrante a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Lecce 2, poco fa il Lecce è ripassato in vantaggio con Khedira, autore di una doppietta, aveva segnato Llorente il gol del momentaneo pareggio del Sassuolo, si sta giocando anche la partita tra Udinese e Cremonese, 1-0 per la Cremonese al nono minuto di gioco, adesso l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore per l'Udinese ma in corso la revisione del VAR che ha annullato infatti il rigore, dunque si resta sull'1-0 per i grigiorossi. A voi.
0: Grazie Enzo Tamborra, torneremo da te più tardi, intanto
1: sì, ma non lo dire con questo tono come se fosse stai parlando con tuo figlio discolo. Sì, va bene, vedremo. Enzo Tamborra va tu signor collegamento, vorrei dire, quindi
0: certo,
1: torneremo,
0: ma infatti torneremo dopo, perché tra un po' perché io sono anche io esperta, allora sono un po' competitiva, capito?

0: Achille Lauro, Amor, qui su RTL 102.5, le 21 e 22 minuti. Anche questa sera, come ogni domenica, perché i nostri ascoltatori non vedono l'ora, è arrivato l'angolo del nostro oroscopo per vedere cosa succederà nelle stelle questa settimana. Bentornato Joss.
1: Ciao, ma che bello ragazzi, come state?
0: Bene.
2: Molto bene. Vedo, che bello, oh, con le tue camicette, sì. Meravigliose.
1: Sì, ma queste camicette qui ormai, guarda, infatti stavo pensando, devo assolutamente rifarmi il guardaroba.
0: Perché?
1: Solo che io ho tante camicie, ma amo mettere sempre quelle tre o quattro, quindi tutti mi dicono, ma questo che poraccio è, sempre
0: solo di camicie. No, stai molto bene.
2: Invece
0: è
2: conscious fashion, quindi va benissimo.
1: Esatto. Terzo posto.
0: Vai!
1: Terzo posto mettiamo i pesci questa settimana,
0: carino.
1: Perché
2: abbiamo
1: un ingresso molto interessante. Abbiamo da un lato, martedì, cambia un po' il cielo per tutti i segni, quindi noi ne parliamo di tre segni, ma alcuni anche sono favoriti. Tuttavia, i pesci hanno Marte in sestile e Venere al trigono, che astrologicamente indica un exploit. Cioè, se sino ad oggi c'è stato un fermo, una difficoltà, delle situazioni che non sono andate benissimo, adesso è ripartita alla grande, soprattutto nella seconda parte della settimana, perché martedì c'è questa introduzione interessante di questi pianeti che ambiscono ad affari, a denaro, proprio anche a livello di energia fresca, cambiano i venti, diciamo vi sentirete molto ammorbiditi rispetto a delle settimane magari in cui c'è stata tensione, ci sono state un po' di fretta, di nervosismo, ecco, cambia un po' il cielo. Ecco, al secondo posto mettiamo i nativi del Toro, che ricevono uno dei pianeti cardine dello zodiaco, che è Marte è il pianeta dell'azione, della forza di volontà, nel segno di terra per eccellenza del Toro, va a favorire tutte le azioni per il Toro, quindi i liberi professionisti, specie quelli che sono nati l'ultima settimana di aprile, attendano un contratto, un progetto, un'azione volta al successo.
0: Bene,
1: anche dal punto di vista carnale o personale c'è questo sviluppo per molti di voi, cioè incontri nuovi, carnalità sotto le coperte che si accende e via discorrendo. E al primo posto, sarò veloce, i nativi del Cancro. Venere nel segno, buone nuove, sblocco di situazioni lavorative e anche affettive. Effettivamente questa è una settimana davvero davvero top, congratulazioni.
0: Quindi bravi Cancro, bravi pesci, bravi. Per una settimanella l'anno ce la fate anche voi a rimanere in classifica, insomma, dai. Salutate sempre la capolista Ariete, che per tanto tempo è stata, diciamo, lì. Seguite la scia.
1: È uno dei segni favoriti anche l'Ariete, però abbiamo parlato di questi tre che sono, diciamo, l'esploit di questa settimana.
0: Grazie Giossino.
2: Grazie
1: a voi,
2: Giossino.
1: Un abbraccio ragazzi,
2: a presto.
1: Ciao,
2: sul podio, cari pesci, ce la possiamo fare a scavallare anche questi due pezzenti di Toro.
0: Sento già sta puzza di pesce proprio marcio, proprio mamma mia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Roma e Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria. Ah, sarà più di un anno.
8: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Con l'Ares Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
15: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
14: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
15: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it. La musica
16: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
17: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: È proprio così, Tananai qui su RTL 102.5, sono le 21:35 minuti con sì. Luisa Carnello e con Martino Migli nella suite 102.5, c'è anche il nostro Enzo Tamborra per delle novità dai campi. Enzo.
1: Ancora buona serata, stanno per concludersi i primi tempi delle tre gare che riguardano la lotta per non retrocedere. Poco fa botte risposta in Cagliari Torino 1-1, Torino in vantaggio con Obrador, al 38esimo il pareggio del Cagliari con Esposito. A Reggio Emilia invece Lecce continua a condurre per 2-1 su, attenzione, in questo momento ha segnato il Cagliari. Cagliari in vantaggio dunque sul Torino, Cagliari 2 Torino 1, ha segnato Jerry Mina per la squadra sarda, dunque Cagliari 2 Torino 1, Sassuolo 1 Lecce 2, Udinese 0 Cremonese 1. Questi i parziali quando stanno per scadere i primi 45 minuti di gioco. A voi.
2: Grazie Enzo Tamborra, torneremo da te naturalmente tra poco. Intanto su RTL 102.5 torna la musica e questa è Elisa con Amore è.

0: Dico solo questo.
1: È vero, risenta molto quell'attacco lì, sì. Devo dire la verità. Tante sono state le ambulanze chiamate inutilmente. Sto bene, volevo solo danzare. Comunque, c'è un bel argomento questa sera, perché mi sono incaponita su una cosa che mi piace molto.
0: Tipo?
1: Sì, è per rilassarmi così. Ecco. Ho scavato nell'ho. C'è presente lo blò della lavatrice?
0: Sì.
1: Sotto quella gommina di silicone,
0: sì,
1: c'è il melmino. È meraviglioso pulirlo. Parliamone tra poco.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me, Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta. Si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane. E poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
14: Il quadrotto?
13: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

0: Bruno Mars, Leave the Door Open.
1: Lascia la porta aperta, sarebbe da dire. Non è una cosa così sexy, Carnello, no?
0: Lascia... Ah no, io l'ho interpretata così.
1: Lascia la porta aperta, puoi dirlo anche a un collega, no? Se ti lascia la porta aperta, che non. No, boh.
0: Che così tira un po' d'aria, fa corrente con la finestra. Così.
1: Capito. Ecco. Adesso che arriva l'estate, è importante saperlo. Te voglio ricordare.
0: Volevo fare un momento, invece niente.
1: Ma allora, non divaghiamo, Carnello. Parliamo di pulizie, perché abbiamo appena scoperto che tu, uno dei tuoi, diciamo,

0: cavalli di battaglia è quello di pulire la lavatrice. Cioè, ti piace?
1: Mi fa schifo pulire, mi fa schifo fare qualunque cosa però, sia inerente alla la manutenzione della casa. Diciamo
0: però
1: così,
0: pulire
1: ecco.
0: La lavatrice invece ti piace.
1: Però pulire la lavatrice, ci sono quelle
0: ti dà
1: cose
0: soddisfazione.
1: Nella sì, dove si ammucchia un pochino di melmuccia, diciamo così. E tu quando la levi, provi proprio soddisfazione, capito? Perché vedi il risultato
0: mamma
1: delle tue
0: mia,
1: azioni. Allora, 378-378-1025, volevo sapere in cosa provate soddisfazione, in quale delle cose, delle faccende vi affaccendate.
0: Ma poi, scusami,
1: per cui trovate piacere
0: la melmuccia, perché vuol dire che chissà cosa lavi dentro la lavatrice, perché
1: che lavo? No, lavo le solite cose, però poi sai, i filamenti, le cose, così si fa un pochino di zozzeria, come si dice.
0: Mamma
1: quindi,
0: mia, mamma mia.
1: Quindi,
0: per fortuna che c'è la musica e che la testa gira, va?

0: I gemelli diversi con Mary qui su RTL 105. Si chiude così la prima ora della suite, ma torneremo subito dopo, dopo le ultime notizie, per una seconda ora. A tra poco. E anche a Guardistallo, in provincia di Pisa, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In primo piano c'è lo sport e ancora il trionfo di Sinner a Roma. Sentiamo Nicolo Pompei.
3: Il Foro Italico torna finalmente a parlare italiano. Yannick Sinner conquista gli internazionali BNL d'Italia 2026 battendo in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4-6-4 e scrive una pagina storica per il tennis azzurro. 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta, un italiano torna infatti a vincere il singolare maschile sulla terra rossa di Roma. Una finale gestita con maturità assoluta dal numero uno del mondo, sempre lucido nei momenti decisivi e capace di imporre il proprio ritmo dall'inizio alla fine. Con questo successo l'altoatesino completa anche il Career Golden Masters, diventando il secondo giocatore della storia dopo Novak Djokovic a conquistare tutti i Masters 1000 del circuito ATP. Il 2026 di Sinner continua infatti ad essere impressionante. 6 Masters 1000 conseguiti conquistati e 30 vittorie di fila, numeri che gli permettono di consolidare il primo posto nel ranking ATP. E la festa italiana al Foro Italico si completa anche nel doppio, grazie al trionfo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, campione a Roma, dopo una finale spettacolare contro Granollers e Ceballos.
2: Ci spostiamo a Milano, dove il pullman scoperto dell'Inter sta festeggiando la doppietta nerazzurra scudetto Coppa Italia proprio per le vie del centro fino a raggiungere Piazza Duomo. Voltiamo pagina. Donald Trump martedì riunirà il team di sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per discutere le opzioni per azioni militari contro l'Iran, lo rende noto Axios. Sono atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione alle Maldive. Per recuperare i corpi, da domani si tufferanno in acqua i sub del team finlandese specializzato. Ora il calcio giocato, ci colleghiamo con Enzo Tamborra.
4: Si stanno giocando le ultime tre gare di questa penultima giornata di Serie A, le gare che guardano la lotta per non retrocedere a Cagliari, mentre siamo al decimo.

0: Del secondo tempo, Cagliari 2, Torino 1. Il Torino era passato in vantaggio con Obrador al 38esimo del primo tempo, poi a rimonta del Cagliari con le firme di Esposito e Mina. Ricordiamo che a Cagliari basta un punto per tagliare il traguardo salvezza. A Reggio Emilia, Sassuolo 1, Lecce 2. Mattatore della serata sino a questo momento, che dire, attaccante del Lecce, autore di una doppietta, aveva pareggiato Lorenti e momentaneamente per il Sassuolo. La Cremonese sta vincendo 1-0 a Udine, al nono ha segnato Gemmi Vardi. In questo momento, quando manca poi una giornata al termine del campionato, il Lecce sempre quart'ultimo, la Cremonese sempre terz'ultima. Ed è tutto, Rignano Studio.
1: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole al centro-sud, con temperature però che si manterranno stabili, valori ancora al di sotto delle medie di riferimento. Al nord invece transiterà una blanda perturbazione, il tempo infatti sarà variabile con la possibilità di qualche sporadica nota instabile su Alpi e Prealpi e nella seconda parte del giorno anche fin verso le pianure. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni, tra cui la coda per attraversare la dogana verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso in A9, la Enate Como Chiasso. C'è un'attesa poi di un'ora sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, non ci sono altre informazioni. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
5: Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ed eccoci qui per la seconda ora, cara Carnello, sono 5 minuti dopo le 22, va tutto bene a Roma?
7: Sì. Va tutto benissimo. E,
6: anche un po'
7: siamo
6: vero, però.
7: Ho preso un caffè. E stiamo parlando di una meravigliosa cosa, quelle cose che ci piace
6: la pulizia,
7: pulire.
6: La pulizia.
7: No, la pulizia
6: non
7: in
6: solo.
7: Generale. Quelle cose che ci danno soddisfazione fare, potrebbe anche essere, che ne so, montare un mobile di IKEA.
6: Bello,
7: che ne so io,
6: bello,
7: capito?
6: Va vero, è vero.
7: Quelle cose
6: vero.
7: Che dici, ah, sono proprio fiera, mi ha dato soddisfazione.
6: Fateci sapere, allora, 378 378 1025.

0: insieme a Cody Biggs Like You su RTL 102.5.
1: Bene, bene, bene, bene. Cara Carnello, molto bene. Noi di RTL siamo sul luogo, siamo ovunque, siamo nel cuore delle cose importanti, e quando si parla di cose importanti noi scateniamo i nostri inviati migliori. Quindi la scelta di quest'oggi è caduta, non potevamo fare a meno che su Andrea Salvati, nostra punta di diamante della nostra redazione di RTL 102.5, che in questo momento lo vedo già a Milano, dentro la folla, dentro il casino per la vittoria dell'Inter, una festa con più di 300.000 persone. Andrea, vai, dove sei?
2: Ciao amici, ciao, siamo qui in Piazza Buonarroti per seguire la festa dell'Inter. Sta arrivando proprio in questi istanti il pullman alle mie spalle tra ali di folla incredibili. Pensate, sono partiti intorno alle 19 dallo stadio di San Siro, dovrebbero arrivare in Piazza del Duomo, si dice, intorno alla mezzanotte. Fuochi d'artificio per tutte le vie della città, con ali a ogni piazza. Ferma, ma sentiamoli, vediamoli, eccoli. Vedete Lautaro Martinez? Tra i più attivi, il trofeo, tutti i giocatori, parenti. Vedete sopra i due trofei, la Coppa Italia, lo scudetto, la Coppa dei Campioni d'Italia. Insomma, una lunghissima carovana che li porterà fino in Piazza del Duomo. Piazza del Duomo già gremita da diverse ore, chiusa. Attenzione al semaforo, perché appunto, qua rischiano di colpire il semaforo con le capocce e con le bandiere. Fuochi d'artificio. Insomma, il capodanno interista questo di stasera, per festeggiare una stagione ricca di successi, due successi, scudetto e Coppa Italia. Vi lascio un attimo gli effetti sonori della città di Milano.
0: Bellissimo.
1: Bello, siamo lì, siamo lì.
2: Eccoli che stanno passando, li vedete? Insomma, una festa incredibile. Quello che vedete dietro è il monumento, il Palazzo Verdi. Fuochi d'artificio, io credo, spero che riusciate a sentirmi.
1: Sentiamo
2: ancora.
0: Sentiamo benissimo.
2: Siamo nel pieno della festa nerazzurra. Vedete, a fatica va veramente a rilento il pullman per cercare di arrivare in Piazza del Duomo, dove poi saliranno su a Terrazza 21 proprio per, insomma, festeggiare il tutto. Questo è il coro dei tifosi dell'Inter. Ci sentiamo più tardi.
1: Forse.
0: Già sbocciato come uno scolaretto in gita,
1: meraviglioso,
0: devo dire.
1: Meraviglioso.
0: Non so, speriamo che arrivi a fine serata.
1: Vabbè, tra un Andrea Salvati e l'altro non ci mettiamo alla musica, cara Carnello, perché sta per arrivare Samurai J con la sua Ossessione.

Gag, a.k.a. What a Life, su RTL 102.5. What a host, I would say, cioè che ospite che abbiamo invece noi, e perché è tornato a trovarci il nostro

0: nostro grande amico, sì, divulgatore scientifico Giannino, ovvero Gianni Rossi.
1: Ciao Gianni, Gianni.
2: Ma ciao, buona domenica.
1: Buona domenica, buona domenica Giannino. Senti, parliamo subito di pianeti che noi abbiamo presto che tardi, insomma, dobbiamo fare un po' di cose. Però ci interessa perché è uscita una notizia su Marte questa settimana che non è niente male, insomma, una scoperta, forse si sapeva già qualcosa, però abbastanza sensazionale, giusto?
0: Dici.
2: Proprio così. No, è una grande scoperta, anche perché questi adesso ce ne sono due attivi, c'è Perseverance e Curiosity. Questa scoperta è opera del rover Curiosity, che è dal 2012 che opera nel cratere Gale su Marte, e ha scoperto ben 20 molecole organiche, alcune delle quali mai trovate prima, ad esempio alcune appunto basate anche sulla chimica organica, quindi dei precursori del DNA, e sono tutte sostanze che qui sulla Terra sono state portate dai meteoriti, dalle comete, quando diciamo circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, dopo 1 miliardo di anni che il sistema solare si era formato, quindi c'è stato questo bombardamento, molti composti erano già stati trovati sulle comete, sui meteoriti. Marte ne ha conservato, perché le molecole che sono state trovate sono di 3 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi quello che è caduto sulla Terra è caduto anche su Marte. Poi la Terra ovviamente ha avuto le condizioni per portare avanti, per sviluppare la vita. Su Marte, come sappiamo, oggi la vita non esiste, però sono scoperte sensazionali, perché chiaramente sono dei precursori proprio della vita organica, e per la prima volta sono stati trovati da questo rover.
1: Quindi scusami Gianni, però anche a sto giro niente marziani, mi sembra di capire.
0: In soldoni, cioè, non c'è nessun alieno.
2: No. No, quello assolutamente no. Vabbè. Si parla sempre di vita elementare, però sono scoperte da un punto di vista scientifico sensazionale, perché cerchiamo di capire come è nata la vita qui sulla Terra. Quindi sappiamo che è partita 3 miliardi e mezzo di anni fa, c'è questa teoria che è la panspermia, che vuole che la vita sia arrivata dall'esterno a bordo appunto di queste comete, di questi meteoriti. Marte ne ha conservato traccia, ora si tratta di capire se sono appunto molecole che erano un inizio punto di vita, oppure sono reazioni
1: tanto Gianni ti dico, guarda, il QI è quello della Carnello di ste molecole, quindi diciamo, secondo me, se studiassimo la Carnello, che ce l'abbiamo già qua,
0: Certo. Potremmo vite elementari, vai a vivere a Marte, ecco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: C'è quello traumatico? Quello muscolare? Quello articolare cronico? Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ecco a lei, cosa ne pensa?
6: Questo vino è spaziale.
5: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
6: Salute!
5: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
7: www.sistemi.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Viaggio Antonacci Unplugged 2026, quattro straordinarie arene per 40 concerti, a luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Pharrell Williams su RTL 102.5. Quando è il momento di avere un aggiornamento calcistico, c'è il nostro Enzo Tamborra. Enzo, ci sei?
1: Sì, ancora buona serata. C'è un aggiornamento importante per quel che riguarda la lotta per non retrocedere, perché a 7 minuti dal termine delle partite il Lecce è stato raggiunto dal Sassuolo. Sassuolo 2, Lecce 2, gol di Pinamonti per il pareggio degli emiliani. Questo vuol dire che la Cremonese, che attualmente sta vincendo 1-0 ad Udine, supererebbe i giallorossi al quart'ultimo posto. Quindi in questo momento il Lecce, ma ripetiamo, manca ancora qualche minuto e manca soprattutto l'ultima giornata di campionato, il Lecce torna in piena zona retrocessione. Al momento l'Udinese, la Cremonese, sarebbe salva. Sta vincendo anche il Cagliari 2-1 con il Torino. A voi.
2: Grazie al nostro Enzo Tamborra. È sempre meraviglioso per gli amici che ci seguono in radiovisore fissare la faccia di Luisa Carnello, il volto inespressivo davanti alle informazioni sportive che continua a conservare.
0: Stavo elaborando dei dati importanti.
2: Beh.

0: May, Fix You su RTL 102.5.
1: Grazie, grazie Carnello, questa dedica ci voleva proprio, sì. Io ti ringrazio da collega ed amico anche, ma lo vedremo poi in separata sede. Adesso diamo la linea ad Enzo Tamborra per le partite. Enzo.
2: E allora c'è stato un gol all'ultimo secondo del Lecce a Reggio Emilia contro il Sassuolo, un gol che potrebbe voler dire salvezza per i salentini, che si riportano al quart'ultimo posto e scavalcano nuovamente la Cremonese, che sta vincendo a Udine ma resta terz'ultima. Ha segnato Sturic al 95esimo, adesso c'è una gazzarra pazzesca sul terreno di gioco con diverse risse e con Di Francesco che urla in faccia al tecnico del Sassuolo Grosso. Ripetiamo, Sassuolo 2, Lecce 3, Udinese 0, Cremonese 1, si è salvato il Cagliari che ha battuto il Torino 2-1, linea allo studio.
1: Grazie, grazie Enzo, belli, grazie, Enzo. Vedi Carnello, tu non apprezzi il calcio, non apprezzi gli sport,
0: non
1: apprezzi...
0: Ma non è vero.
1: E invece questo è vita, invece, vedi, che ci danno degli esempi come fino alla fine nulla è sicuro, cioè è una grandissima metafora.
0: Sì, questa è anche una speranza per me, cioè non è detto che per sempre. Sarai in questa trasmissione, non lo saremo insieme.
1: Saremo io e te a così, cara Carnello.
0: Che c'è il voglia. Harry Styles sta arrivando con American Girls.

0: Alessandra Moroso, Vivere a colore qui su RTL 102.5. Intanto tanti messaggi al 378 378 1025. Vi stiamo chiedendo quelle piccole cose in casa che vi danno soddisfazione nel farle, Carnello?
1: Sì, sì. Tanti messaggi, li leggiamo tra pochissimo. Intanto, My Smith.
0: Bella questa. Drive safe. What?

0: Beh,
1: noi corriamo. Grande Gianlucone Grignani, cammina nel sole. Finisce qui anche la seconda ora della Suite 102.5, ma state lì perché tra poco ce ne sarà una terza.
2: Anche a Solero, in provincia di Alessandria, sono le 23 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. Anche in questa edizione in apertura abbiamo il tennis. Jannik Sinner trionfa agli internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta un italiano vince al Foro Italico. Record per Sinner che conquista così tutti gli ATP Master 1000 di quest'anno e con Roma c'entra il sesto di fila davanti al Presidente della Repubblica Mattarella. Ma ascoltiamo Sinner.
5: Sin dal primo giorno è stato un gran piacere essere qua, grazie mille per il supporto, grazie per tutto quello che mi avete dato, sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi, quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo, grazie.
4: Ci spostiamo a Milano per la festa interista, la stiamo seguendo col nostro Andrea Salvati.
6: Buonasera, ben ritrovati, siamo in Piazza del Duomo proprio sotto terrazza 21 dove a minuti, una decina dovrebbero arrivare i giocatori dell'Inter dopo che col pullman scoperto sono partiti dallo stadio di San Siro intorno alle 19, hanno percorso le vie che dallo stadio portano fin qui in Piazza del Duomo tra due ali di folla, cori, fuochi d'artificio, li abbiamo seguiti nei minuti scorsi nel loro percorso, veramente tantissime le persone che seguono, che celebrano i giocatori che sono stati capaci quest'anno di vincere Scudetto e Coppa Italia. Come vi ho detto poco fa, l'arrivo è previsto a breve qui in Piazza del Duomo, terrazza 21, dove poi si affacceranno per salutare le migliaia di tifosi che stanno affollando Piazza del Duomo già dalle prime ore del pomeriggio. Linea che può tornare allo studio.
4: Grazie Salvati, in chiusura il calcio giocato Enzo Tamborra.
7: Sì, si sono giocate tre partite che valevano molto in prospettiva salvezza, una salvezza conseguita dal Cagliari che ha battuto il Torino per 2-1, granata in vantaggio con Obrador, rimonta Cagliari con Esposito e Mina, dunque Cagliari in salvo, si è avvicinato molto alla salvezza il Lecce con una partita davvero mozzafiato con successo al 96esimo sul campo del Sassuolo, 3-2 gol decisivo di Sturic. A questo punto resta in corsa anche la Cremonese che ha vinto 1-0 sul campo dell'Udinese con gol di Vardi. In pratica, prima dell'ultima giornata di campionato, il Lecce ha un punto in più della Cremonese e valgono molto gli ultimi 90 minuti della stagione. Ed è tutto lì in studio.
4: Grazie Enzo, è tutto. Ora il traffico.
3: Via Radio.
8: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni, tra cui una coda causata da un incidente avvenuto sulla complanare della 24 Roma Teramo tra il bivio di quest'ultima e il raccordo anulare provenendo dalla tangenziale in direzione di via Salaria. C'è un'attesa poi di 30 minuti sul piazzale italiano per il traforo del Monte Bianco in direzione di Chamonix. Per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
4: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
10: Caffè Toraldo. O caffè.
1: Ci siamo Carnello, eccoci qua, pronti via, domenica 17 maggio, sono 5 minuti dopo le 23, va tutto bene, allora, vi stiamo chiedendo al 378-378-1025 quali sono quelle cose che vi danno tanta soddisfazione nel farle in casa.
2: Sì, okay. O in generale, insomma, quelle cose che dopo averle fatte proprio le guardate e dite
1: quel brividino, no?
2: Sì, quel brividino, mi viene pure voglia di rifarle. Ecco, 378-378-1025 anche e soprattutto con i vostri vocali. Italia, tra poco.

0: Andrea Coez su RTL 102.5. Forse la domenica è uno di quei momenti in cui ci si dedica alle cose che si devono fare, ma che ci danno anche un minimo di soddisfazione, come
1: alle
0: per
1: volte.
0: Me la, pulire la lavatrice con la melmuccia che poi viene via, viene limpida, schifo, limpida, e ti dà quel brividino. È la vita mia, è così noiosa.
1: Allora,
0: ascoltiamo un vocale.
1: Sì, al 378-378-1025, tanti messaggi, tra cui anche qualche vocale. Allora, prego dalla regia.
2: Riguardo alla lavatrice, io sono gasato perché l'ho appena cambiata. Proprio venerdì mi è arrivata la nuova. Oggi ho fatto il primo lavaggio, quindi
1: com'è?
2: È ancora tutta bella pulita, perfetta. Beh. Ma quella che avevo prima era da 18 anni che ce l'avevo. Non ne parliamo, altro che melmina sotto la gomma.
1: Beh, vabbè, dai, ha fatto il suo 18 anni. Poi mi raccomando,
0: che bella soddisfazione, 18 anni di melmina.
1: Igienizzatela sempre, una volta ogni mese, ogni due mesi, con bicarbonato e aceto, che è ottimo. A 60 gradi la fai andare.
0: Ci sono anche degli altri messaggi, Martino Migli. Non ce ne frega niente di quello di cui tu
1: Io sono molto attento alla mia bellissima lavatrice.
0: Comunque, i residui di sapone creano quella melmuccia, ci dice.
1: È vero, anche nei tubi bisogna, infatti per quello bisogna fare il bicarbonato. Amico, confermerai questa cosa, bicarbonato e aceto,
0: ma
1: perché sgorghi anche i tubi.
0: È la soddisfazione che ci dà,
1: ragazzi,
0: noi
1: importante,
0: come.
1: È importante.

0: stiamo arrivando, Alicia. Non c'è bisogno che gridi dal quarto piano.
1: Vabbè, dai, che vuol dire? Beh, è una professionista, eccoci, Carnello. Non puoi dire così ad Alicia Keys.
0: Alicia Keys.
1: Alice Chiavi. Detto,
0: non Alice, bello, Alice Chiavi.
1: Non è bello,
0: ben ritrovati. Ben ritrovati. Questa è la suite. Non si direbbe. Sembra un posto dove, di cui occuparsi con più cura, sì, e portarci via, no, tutti quanti insieme.
1: Però,
0: per fortuna ci vengono ancora a trovare, però.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, sì, come negli anziani all'RSA. Esatto. C'è qualche parente che ogni tanto passa, si ricorda, esatto, dei vecchi zii. E questa sera l'ha fatto anche Gerald, il nostro segnante in inglese. Ciao.
2: Ciao. Ciao ragazzi, buonasera, good evening.
1: Ciao. Allora, senti, noi stiamo parlando, no, di queste piccole cose che ci danno soddisfazioni per la Carnello, e pulire il filtro della lavatrice. Insomma,
0: no,
1: queste...
0: il filtro, lo blow.
1: Vabbè, lo blow della... Comunque, è vero che nella vita di tutti i giorni, in faccende domestiche o non solo domestiche, ci sono quelle piccole cose che ci regalano tante soddisfazioni. Allora ti voglio anche chiedere, Gerard, innanzututto, se anche per te c'è una di queste cose. E invece, se l'altra tua metà, cioè quella inglese, come è abituata a relazionarsi, cioè c'è un periodo magari della settimana in cui si fanno queste cose, il weekend come da noi in Italia, oppure magari viene più dilazionato?
2: Allora, per quanto riguarda me, io ho una specie di fissazione, viene da ridere, eh? Ho una specie di fissazione con l'aspirapolvere.
1: Bello, anche a me. Anche a lì, quando tiri su tu, e vedi proprio che è pulito. Bello, sì.
0: Perché avete il filtro, quello che si vede, la polvere, sì, che entra. Sì, beh, capisco.
2: Precisamente.
1: Trasparente.
2: È proprio una sorgente di soddisfazioni, veramente.
0: Che poi aspetti magari un giorno in più che si crea più polvere, sì, per avere più soddisfazione, capito? Perché pure
2: la vado a stanare. Poi anche il suono è un rumore bianco, quindi
1: sì,
2: per me,
1: sì,
2: quindi
1: sì.
0: Abbiamo veramente tutti bisogno di aiuto.
2: Mi rendo conto che è un parziale problema, però va bene, pazienza. Per rispondere alla seconda domanda vostra, dunque, in Gran Bretagna, allora, per quello che ricordo, per quello che vedo, per quello che ho visto, sicuramente i britannici sono, per quanto riguarda le chores, le faccende domestiche, che poi è curioso che le chiamano come le incombenze, no?
1: Sì.
2: Perché alla fine è un'incombenza.
0: Lo è.
2: C'è un approccio un po' più organizzato, magari, ecco, non, indipendentemente dal periodo, però c'è una divisione di compiti un po' più netta.
1: Ok.
2: I figli vengono coinvolti molto di più.
1: Ah, bello questo, importante.
2: Molto di più. Non giusto.
0: La cameretta se la puliscono da soli, insomma, non c'è la mamma che raccatta,
2: insomma,
0: i panni.
2: Sì, sì, anche perché poi sai, là è tutto molto pragmatico, no? Te la tieni, certo, come te la sei pulita, se non te la sei pulita te la tieni così.
1: Sono fatti tuoi, mi sembra giusto. Grazie Gerald, ci hai illuminato.
0: Grazie.
2: Ma grazie a voi.
1: Compagno di aspirapolveri, Carnello, dovresti capire, è bellissimo. Poi quando tiri su e vedi, poi quando vai a scaricare...
0: Io che posso dire? Mi capisco.
1: Quando vuoti il filtro, ma che soddisfazione è che vedi proprio che tira, mamma
0: che gioia,
1: mamma mia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Plus.
8: professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro.
11: 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Pronti? Azione!
15: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Kravitz Low su RTL 102.5, mentre parliamo delle cose che ci danno grande soddisfazione, come per me pulire la melmuccia dell'asciugatrice, della lavatrice. Per la nostra amica Noemi da Milano, un'altra cosa veramente notevole che riconosco è la soddisfazione che lei prova nel pulire il nero dei cerchioni della macchina.
1: Beh, robe davvero uomo, effettivamente. Brava,
0: quando
1: Noemi.
0: Quando usi la lancia e schizza via tutto quello schifezza là, è proprio...
1: Carnello, io però ti devo interrompere perché ne ho uno dalla mia parte. Sentiamo un vocale che è arrivato dalla regia, un amico, vai.
2: Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Sano, niente, mia moglie questo discorso dell'aceto in lavatrice lo fa una volta a settimana.
1: Brava,
2: comunque
1: brava.
2: Impara, lo mette
1: Carnello.
2: Anche nei lavaggi, al posto dell'ammorbidente.
1: Giusto.
2: Perché come ammorbidisce il panni l'aceto, non lo fa l'ammorbidente classico, perché usa già del sibi già profumato, mette
1: probabilmente
2: vale la pena. E poi un'altra cosa, non scambia i colori, quindi evita che dei capi prendano colore degli altri.
1: L'aceto, ragazzi, l'aceto è la base della chimica dell'uso domestico, cioè poi bellissimo.

0: Bellissimo questo pezzo di Moby Porcelain ritrovato su RTL 102.5, ma credo che ci sia un Salvati sciolto nel mondo milanese.
1: Lo vedo già in Piazza Duomo, Andrea!
2: Amici, eccoci, siamo qui in Piazza del Duomo, sono appena arrivati i giocatori dell'Inter, sono scesi poco fa dal pullman, qui c'è stato uno spettacolo pirotecnico e neanche a Capodanno, ve lo posso garantire. Siamo proprio sotto l'ingresso di Terrazza 21, dove qui sopra ci sarà poi, c'è in corso, ora è iniziata la festa dei giocatori insieme ai familiari per festeggiare, per celebrare questa doppietta Scudetto e Coppa Italia. Sono arrivati qua 5 minuti fa dopo circa 3 ore e mezza di carovana sul pullman scoperto, partiti dallo stadio di San Siro per le vie del centro. Vi abbiamo fatto vedere anche prima, nel collegamento di prima, insomma, le ali di folla che li hanno accompagnati. Arrivati qui, ora sono sopra, mangeranno fino a notte fonda e poi da domani probabilmente penseranno all'ultima partita di settimana prossima, che poco conta per l'Inter, ormai campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia. Quindi, se siete d'accordo, io... Arrivati a questo punto, si è fatta anche una certa ora.
1: Vai.
2: I ricori anche dell'Inter, veniamo un po' più vicino. Veniamo un po' più vicino.
1: Sentiamo, li sentiamo. Sentiamo. Sì,
2: sono ancora,
1: sì.
2: Vedete, un sacco di gente, Piazza del Duomo pienissima, si è riempita, pensate, già dal primo pomeriggio. E ora, insomma, sono qui che credo in gran parte resterà per poi tutta la durata della cena per festeggiare, festeggiare tanti tifosi interisti.
1: Sì, c'è gente che ti guarda, esatto, chiamalo.
3: Tifoso interista, ecco.
2: Michele, posso fare la domanda, quanti anni ha?
3: 69.
2: Beh, come la curva nord dell'Inter, no?
3: Come la curva nord, perfetto.
2: Quanti scudetti ha vinto e qual è stato secondo lei il più bello?
3: Sì. Il bello è questo, perché è inaspettato, anzi le dirò, già vincere un titolo era già secondo me una cosa inaspettata, vincerne due è una cosa incredibile.
2: Ma infatti io le vorrei fare una domanda. Vabbè, un anno fa, a fine

0: sono stati veramente bellissimi.
1: Grazie, grazie, alla prossima allora. Bene ragazzi, grazie, direi che vi saluto, perché si è fatto una certa anche per me, se riuscirò a dormire con tutti questi fuochi. E vi lascio così,
2: bello,
1: proprio con
2: bellissimo,
1: gli ultimi fuochi d'artificio, gli ultimi in questo momento.
2: Che immagine, grazie, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao al nostro Andrea Salvati, bellissimo, abbiamo mandato al fronte,
3: sì,
2: ed è tornato con il suo report, grande,
3: sì,
2: giornalista Andrea Salvati.
3: Sequestrato anche un povero,
2: sì, così,
3: tifoso per 20 minuti, non fa prigionieri.
2: Ma il giornalismo,
3: intanto,
2: ecco, anche
3: intanto,
2: questo,
3: sì,
2: anche questo.
3: Biagio Antonacci, You and Me.

0: A discoteca nazionale questa. Oh,
1: it goes like that.
0: Yeah.
1: No, non facciamo
0: devi
1: la bella figura che fa The Sabato.
0: Così.
1: Gli roviniamo
0: Carnello.
1: La piazza, io te lo dico, è una bella cosa perché amo The Sabato.
0: Un amico prima che un collega, qualcuno direbbe. Va bene.
1: Potessi dire lo stessa cosa io.
0: Potessi dire la stessa cosa, lo so.
1: È andata così anche così.
0: Allora, 378-378-1025, tanti messaggi. Oh, comunque abbiamo scatenato delle faide interne.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì.
0: Posso dire questa cosa, innanzitutto, ai nostri amici ascoltatori, che con Gerard, il nostro insegnante di inglese, che abbiamo sentito poco fa, stiamo continuando fuori onda a scriverci e a scambiarci opinioni sui vari tipi di aspirapolvere e sulle varie procedure che è meglio adottare in talune tal altre situazioni all'interno della casa.
1: Abbiamo concordato, io sono entrata a gamba tesa e paradossalmente siamo d'accordo.
0: È,
1: su
0: è ferrato
1: cosa.
0: Ragazzo, devo dire, è ferrato,
1: sì, sì,
0: bravo
1: sì.
0: Gerard.
1: Siamo d'accordo, dillo però, siamo
0: cosa?
1: D'accordo su cosa? Sull'avere una aspirapolvere che abbia il filo classico.
0: Filo, sì, no batteria. No, batteria, filo con
1: roba.
0: Tanta potenza, il bello
1: sì,
0: è della
1: sì,
0: potenza,
1: sì.
0: Proprio ci gasa.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Vabbè. Carnello, questo è il tuo momento, quindi...
1: Quanti ricordi?
0: Sì, va bene.
1: Mi sblocca tanti ricordi questo pezzo che sta per arrivare, naturalmente. Eravamo io, John Miles e Amedeo Minghi.
0: Beh,
1: che purtroppo
0: bel trio, sì.
1: Venne senza fularino e dovette scappar via.
0: Perché?
1: E purtroppo lui non è entrato nel copyright di questo pezzo che abbiamo scritto io e John Miles, che si chiama Music.
0: Beh, complimenti, grande fantasia avete avuto.

0: ignorato, ma comunque no, siete stati con noi.
1: Dai, insomma, anzi,
0: grandi messaggi sono arrivati questa sera, non abbiamo fatto in tempo a leggere tutti, però insomma vi ringraziamo, è stato molto piacevole stare
1: Io vorrei aprire adesso in questo momento un fan club di aspirapolveri e trucchi per la lavatrice, cioè capito, queste
0: un'associazione. Hai pensato mai a trovarti degli amici che magari possono
1: Ma infatti li trovo così, ma li trovo così gli amici, è bellissimo Carnello.
0: Sì, in un centro
1: andiamo
0: di
1: a pulire tutto, è bellissimo. Allora sì, ringraziamo il nostro Stefano Mungi in regia, il nostro Beppino di Dio alla radiovisione. Noi torniamo sabato prossimo puntuali alle 21 qui su RTL 102.5. Carnello, farò quello che ti augura buona settimana a questo punto.
0: Che ti devo dire? Farò altrettanto da contratto, dopo tutto.
1: Dai,
0: che dobbiamo fare. È dovere, quindi.
1: Ciao a tutti. Buonanotte.
2: Ciao. RTL 102.5 Time.
1: E anche a Veronella, in provincia di Verona, è mezzanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano c'è il trionfo di Sinner a Roma. Sentiamo Nicola Pompei.
5: Gli internazionali BNL d'Italia consacrano definitivamente Jannik Sinner come dominatore assoluto del tennis mondiale. Davanti ad un foro italico gremito, il campione azzurro supera Casper Ruud in 2-7, 6-4, 6-4 e conquista per la prima volta in carriera il titolo di Roma. Una vittoria storica perché il successo mancava all'Italia nel singolare maschile dal 1976, anno dell'impresa di Adriano Panatta. Sinner non ha mai perso il controllo della finale, mostrando solidità mentale, precisione al servizio e una continuità di gioco impressionante. Roma era l'unico Master 1000 che ancora mancava nella bacheca dell'Alto Tesino. Con questo trionfo il numero uno del mondo completa il Career Golden Masters, entrando in un club esclusivo insieme a Novak Djokovic. A rendere ancora più speciale la settimana azzurra al Foro Italico c'è anche il successo nel doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, protagonisti di una grande vittoria nella finale contro Granollers e Zeballos.
4: Torniamo anche a Milano per la festa dell'Inter, Andrea Salvati.
6: Buonasera, buonasera da Milano, da Piazza del Duomo, dove poco fa la squadra, il pullman dell'Inter è finalmente arrivato per la grande festa finale in una Piazza del Duomo gremita con decine di migliaia di tifosi, uno show pirotecnico durato una ventina di minuti, fuochi d'artificio, fumogeni per accogliere i campioni d'Italia e i campioni della Coppa Italia con i due trofei in bella vista sul pullman scoperto. I giocatori poi sono scesi, ora sono saliti all'interno di Terrazza 21 con la faccia sul Duomo, dove stanno festeggiando con familiari e lo staff la vittoria del 21esimo scudetto di questa Coppa Italia, una stagione d'oro con il double per l'Inter. Da Milano è tutto.
4: Grazie Andrea Salvati. La cronaca: non ha risposto alle domande di PM Salim El Kudri, il 31enne che a Modena ha falciato con l'auto 7 persone per poi accoltellarne un'ottava che cercava di fermarlo. In mattinata l'udienza di convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni. E chiudiamo con i risultati della 37esima di Serie A: Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese finisce 0-1, Sassuolo Lecce 2-3 e il Cagliari batte 2-1 il Torino. Ed è tutto, traffico.
3: Via Radio.
7: Una buona notte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade. Per l'Italia il traffico è regolare all'interno della nostra rete. Vi segnalo che domani sarà chiuso in A1 Milano-Napoli il tratto tra Firenze in Prunete e Scandirci verso Bologna da mezzanotte alle 4 del mattino. Prima di chiudere, vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, e tutto, arrivano i nottambuli.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
9: Caffè Toraldo. O caffè.

0: I Nottambuli belli, quelli della domenica notte, ma questa notte, come sentite, c'è una differenza rispetto alle altre domeniche, perché non c'è Silvia Signore, che ritroveremo il prossimo
1: domani
0: weekend
1: sera,
0: e domani
1: sì, prossimo
0: sera
1: weekend.
0: Ma c'è lei, Vanessa Gray.
1: Eh sì, i Nottambuli per me sono infiniti. Io vi penso sempre. In questa settimana 6 su 7,
0: capisci?
1: Non 5 su 7.
0: È un tapirulan di emozioni.
1: Oh,
0: ragazzi,
1: ma fatemi salutare lui, Andrea De Sabato.
0: Salutiamo anche Stefano Mungi e Beppe Di Dio, che sono in regia. Una domenica bestiale. Sinner ha vinto, l'Inter sta festeggiando.
1: Giando,
0: e
1: sì,
0: io ho tutta la massima solidarietà ad Andrea Salvati, che è di fede rossonera.
1: Mamma mia.
0: Il problema, sai cos'è? Che non c'è più neanche un interista. Sono rimasto solo io,
1: no,
0: qui. Sono
1: non
0: tutti
1: è vero.
0: Milanisti.
1: Secondo me ce ne sono. Ad esempio, dove abito io, fuori ci sono tutte le bandiere dell'Inter.
0: Dico in radio.
1: Ah, in radio.
0: Certo,
1: lì è un problema. Lì è un problema. Va bene, ripartiamo. The Colors.

0: Guardian, Nismo Reset su RTL 102.5 con Andrea De Sabato e Vanessa Greghi e tutti voi amici nottambuli belli, noi vi aspettiamo, sapete, no? Allo 02 25 15 15 sarà bello ascoltare le vostre storie. Poi, come diceva Andrea, serata di festeggiamenti, infatti abbiamo visto delle immagini anche al nostro grazie al nostro Salvati in Duomo,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: C'è un sacco
1: come
0: di
1: soffriva,
0: di gente.
1: Andrea,
0: povero.
1: Guarda, ero dispiaciuto per lui, giuro. Per fortuna che probabilmente gli interisti non lo sapevano che era milanista, quindi non avranno infierito più di tanto.
0: Vabbè, però se ci pensi, cioè il tuo ruolo è quello di giornalista,
1: sì,
0: devi far
1: capito,
0: finta
1: però.
0: Di essere imparziale.
1: Se capitasse a me che mi mandassero a commentare la festa non so, del Milan o della Juve, posso offrirei, insomma.
0: Cioè, un po' sì, un po' sì.
1: Già mi scoccia che hanno vinto loro e non ho vinto io. E in più sono lì, un po' mi scoccia.
0: Cioè, hai ragione, però una piccola differenza magari tra giornalista e speaker e conduttore ci può essere. No, che dice, magari il giornalista è un po' più abituato.
1: È una
0: no?
1: questione di tifo, però. Cioè,
0: è una
1: non è che rode.
0: Non
1: sta rodendo il giornalista, sta rodendo l'uomo. Il tifoso.
0: Quello è poco ma sicuro. Quindi deve far finta che c'è solo il giornalista e non c'è l'uomo.
1: Esattamente. Allora, 02 25 15 15 oppure 378 378 1025, voi lo sapete, questa casa è aperta ai vostri microfoni.
0: Sì, da mezzanotte alle 3 in questo caso con
1: esatto.
0: I nottamboli, ma sapete che siamo 24 ore su 24 sempre on air in diretta.
2: Quando

0: I don't want miss a thing. Aerosmith su RTL 102.5, mezzanotte 20. Stavo ancora dando un'occhiata agli internazionali d'Italia di tennis con la grande vittoria di Sinner. Non solo il doppio che non abbiamo citato, vinto da Bolelli e Vavassori, insomma, assolutamente straordinari. Altri
1: grandi
0: atleti italiani,
1: cioè,
0: hanno fatto bene, insomma, bello. Peccato per le ragazze che invece non sono andate benissimo, però insomma, in questo momento il tennis in Italia è forse lo sport numero uno.
1: Sì, seguitissimo, quello che ci sta dando poi più soddisfazione. Cioè, è vero, e secondo me tantissima gente anche si sta sempre di più appassionando al tennis. Sentivo proprio qualche giorno fa una persona che conosco, proprietario, insomma, di un centro sportivo, dice che c'è proprio il boom di iscrizioni, perché magari anche tante persone che prima conoscevo meno questo sport magari, certo, si stanno appassionando.
0: Sì, infatti poi si diventa un po' di moda, no? Quando una cosa funziona, poi uno, no, si avvicina a uno sport piuttosto che un altro. Sarebbe interessante sapere se in questo momento tra i giovani, insomma, va di più il padel o il tennis, anche se sono due sport completamente differenti. Cioè, sì, non vanno paragonati, come paragonare, che ne so, il tennis con il tennis tavolo, sono due sport diversi. Però chissà se è più di moda in questo momento il tennis dopo le vittorie di Sinner, sì, piuttosto che il padel.
1: Secondo me vince ancora il padel, perché lo si vede più in modo conviviale, cioè, dici? Organizzi delle serate, dei tornei, poi con la scusa dopo rimani, ceni, non lo so, okay, quindi fateci sapere voi la vostra, insomma, il vostro sport conviviale. 378 378 1025. Ma vogliamo anche dire una cosa, che oggi alle 15 fra Quintale sarà il nostro ospite in The Flight.
0: Allora non perdetelo assolutamente, alle 15 oggi, nel senso lunedì pomeriggio alle 15,
1: sì,
0: in The Flight con la Zac, con Matteo Campese, insomma. Un bel momento, si parla di musica. E...
1: sì, poi è bello quando vengono a trovarti tanti ospiti che parlano dei loro nuovi progetti, quindi sì, magari si sono presi del tempo per loro, per la loro musica. C'è bisogno di tempo!
0: Di tempo! State con noi, torniamo tra poco!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred

0: Samurai Jack, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Avicii, Heaven, su RTL 105, mezzanotte 33. Mentre vi stiamo parlando, c'è la finale di Amici.
1: Insomma, anche noi la stavamo guardando perché in questo momento è stato dato il premio delle radio, e c'è il nostro Luigi Provenzani che ovviamente ha invitato in questo caso la vincitrice, cioè Angie, al Power Hits Estate il 2 settembre. Perfetto. All'Arena di Verona, e tra poco ci colleghiamo con lui.
0: Dai, così ci racconta un po' così cosa sta fibrillando da quelle parti.
1: È bello poi, cioè, pensare insomma a questi giovani ragazzi che hanno la possibilità di fare dei palchi importanti, certo, di far sì che le loro canzoni possano passare, cioè, in radio, esatto. Quindi insomma, grandi soddisfazioni.
0: Sentiamo un po' un vocale, va.
2: Stanotte la posta del cuore la facciamo con Vanessa Gray. L'estate scorsa, sì, una mia amica musicista mi voleva sposare, era molto insistente.

0: Ma non abbiamo mai avuto rapporti intimi, non abbiamo mai convissuto. Come fa a pensare al matrimonio? Nessun matrimonio in bianco. Davide, buonasera.
1: Si vede che sei uno facoltoso, magari mirava i soldi. No, scherzo.
2: Oppure si era talmente innamorata, infatuata, che dice: guarda, io voglio fare una scommessa, ti scommetto per tutta la vita.
1: Però secondo me ci sono persone che alla fine si sono sposate prima di aver consumato. Beh, una volta
2: forse una volta era una leggenda, sì.
1: Però secondo me anche oggi potrebbe succedere, sarà raro probabilmente, però secondo me
2: sì. Però oggi si usa tanto la convivenza, no? Prima convivi. Capisci, testi,
1: fai le prove.
2: Fai le prove e poi dici: vabbè, mi trovo bene, magari ci possiamo sposare, perché pensiamo di fare famiglia.
1: Allora, mezzanotte 34 in Ottamboli, continuate a chiamarci, a mandarci messaggi. Intanto una novità, il nuovo di Francesco Gabbani.
3: Il mio sporco

0: Bello e impossibile, Gianna Nannini su RTL 102.5. Amici belli, a proposito di amici, siccome sì. Tra poco ci colleghiamo con Luigi Provenzani, però insomma diciamo che ha vinto Lorenzo, questo giovane ragazzo cantautore che suona anche bene il pianoforte e che sarà proprio al Powerhits estate il 2 settembre all'Arena di Verona con noi, perché il nostro Luigi l'ha invitato, ma lo sentiremo tra
1: benissimo.
0: Poco.
1: Salutiamo anche Marcello Russello che ci fa notare che sono tre volte di fila, quindi nelle ultime tre edizioni, ha vinto la squadra della Cuccarini.
0: Ah, hai capito la Cuccarini, riesce a cuccare i giusti talenti.
1: Tra l'altro io posso dire da uomo. Cioè, ragazzi, la
0: è una donna bellissima.
1: È bellissima, sì. Non solo esteticamente, cioè proprio è elegante, è proprio bella. Quando sai, no, l'oggettività, no? È proprio bella, bella, bella.
0: E io ricordo qualche anno fa, quando era al Festival di Sanremo come corpo di ballo, che il suo video è andato virale e lei, durante l'esibizione, è cascata, è caduta, ma è riuscita poi a riprendersi e facendo finta proprio di niente, con una nonchalance dove solo i grandi professionisti, quando cascano, riescono a far finta di nulla, no?
1: Cos'era? Vola!
0: Ed è volata. Ed è volata sul serio.
1: Va bene, complimenti. Allora, complimentoni. Allora, tra poco ci collegheremo con Luigi Provenzani, ma intanto ci ascoltiamo Another, un disco che è anche questo è molto elegante, devo dire.
0: Molto.
1: E non si capisce perché. Perché non è una canzone oggettivamente di quelle che tu dici di primo acchito, questa spacca. Invece ha spaccato.
0: Invece spacca. Cioè, vedi questa dance.
1: Mi fa piacere.
0: Si chiama? Dillo tu.
1: Talk to you, Another.

0: Ok, ok. Allora, mezzanotte 48 in Ottambuli con Vanessa Gray e Andrea De Sabato. Stavamo dando un po' di occhiate ancora alla finale di Amici. E nel frattempo stavamo parlando di sport. Sono arrivati un paio di messaggi vocali. Senta qua.
1: Vai, sentiamo.
2: Quando la vedo io, il padel è la stessa cosa con il calcio a 11 e il calcetto. Perché se nel calcio a 11 non sei preparato sia fisicamente che tecnicamente, fai delle figuracce enormi. Invece con il calcetto ti metti lì davanti e sei in partita. È la stessa cosa secondo me con il padel, col tennis. Non c'è paragone, è un passatempo dove tutti che magari sono avanti con l'età si buttano lì nel mezzo del campo e provano a giocare.
0: Vabbè, il paragone un po' ci sta nelle differenze, nel senso che no, è una cosa completamente diversa. Però attenzione a sottovalutare il padel, perché sta diventando uno sport a livello internazionale sul modello proprio del tennis. Diciamo che i dati recenti confermano il fatto che c'è questa transizione tra fenomeno di moda e sport globale.
1: Sì, quindi... anche perché poi diventa, come diciamo,

0: prima, un'abitudine, rientra nelle abitudini appunto di tantissime persone ed è uno sport ufficiale. Però non è vero come dice Giovanni, no? Il padel è solo per le persone che sono un po' più grandi. No, anche perché cioè, giocano a padel tanti giovani.
1: Non lo so, non ci ho mai giocato, sinceramente.
0: Dice
1: anche
0: sempre la prima volta.
1: Credo che comunque anche il tennis, non è che, cioè, non, devi correre, insomma, devi essere in forma. Io dopo 5 minuti sarei lì con la lingua per terra.
0: Solo 5?
1: Sì, forse anche 2, cioè, hai ragione.
0: Allora, poi arrivano altri messaggi, c'è qualcuno che ci informa e dice: Lorenzo da Verona ha vinto il Salai di Amici 2026, sezione canto, Carlo da Cercola.
1: Ah, ok, infatti l'avevamo detto.
0: Sì, sì, l'avevamo detto, grazie
1: allora,
0: Carlo.
1: Sempre parlando di sport, vi abbiamo chiesto in quale sport siete
0: bravi insomma, portati,
1: qual
0: magari
1: è lo sport che preferite praticare. Sentiamo.
2: Il mio sport conviviale è il divano. Ce la intendiamo alla meraviglia.
0: Niente male questo sport, il divano, un tutt'uno, sì. Un corpo e un'anima.
1: Sì, sì, anch'io sono uno sportivo da

0: So easy, Olivia Dan. Mamma mia, che eleganza che ha questa donna, visto che poco fa abbiamo parlato anche di Lorella Cuccarini, no? Cioè, quando hai charm.
1: Scusa, che sto ridendo non per Lorella Cuccarini.
0: No, per Lorella.
1: No, perché tu hai detto so easy, no? Mi è venuto in mente che tu hai fatto i
0: so
1: VIP
0: easy, so,
1: so
0: chic.
1: Quindi so easy, pure io so easy.
0: So easy, so chic. Ecco, vedi, infatti parlavo di sciccheria, di charm.
1: Charm and shake, sì, va bene.
0: Sei impazzito?
1: Allora, tra non molto ci sarà la fine della nostra prima ora insieme.
0: Giusto?
1: Il notiziario e poi naturalmente ci collegheremo come promesso
0: con Luigi Provenzani. Infatti ci siamo sentiti poco fa, poi si sa che quando c'è una manifestazione, un evento, c'è sempre un trambusto, no? Ti devi posizionare per collegarti, è sempre un casino in generale.
1: Va bene, allora noi andiamo di Platters. Ti va?
0: Mi piace, in che senso?
1: Sì, nel senso, cioè li ascoltiamo.
0: Ma certo.
1: In che senso?

0: Mai fatto il regalo? Sembra Natale,
1: è vero, anche la temperatura.
0: Senti, mamma mia, ragazzi. I Platters hanno venduto nella loro carriera tra gli 80 e i 100 milioni di dischi,
1: solo?
0: Tra album
1: e
0: 45 giri.
1: Che numeri bassi.
0: Beh, però c'era anche meno gente una volta.
1: Era una battuta, però.
0: Lo so.
1: Anche la tua che mi rispondi. Bene, c'è l'informazione. Anche a Capodorlando, in provincia di Messina, è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. Lo sport e il tennis in apertura, torna un imperatore al Foro Italico. Sinner vince gli internazionali, un doppio 6-4 contro Ruud. 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del signor Mattarella, come Yannick appella con affetto il Presidente della Repubblica. Sul centrale anche Panatta in una staffetta ideale. Nella domenica super sportiva è festa a scudetto per l'Inter in Piazza Duomo a Milano, tra cori, fumogeni e fuochi d'artificio. Purtroppo un principio di incendio è scoppiato sulla terrazza sopra l'edificio dove è proprio in corso la festa. Sul posto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco, che tengono la situazione sotto controllo. Ora voltiamo pagina con la finale di Amici, che ha incoronato il vincitore di questa edizione. Ci dice tutto Luigi Provenzani.
4: L'emozione nell'aria, il trofeo alzato al cielo e i coriandoli a terra. È Lorenzo Salvetti, il vincitore di Amici 25, che ha trionfato nella categoria canto. L'artista di Dimmelo Tu, originario della provincia di Verona, 18 anni, ha coronato così il suo percorso nella scuola, allievo della prof. Lorella Cuccarini. Per lui un'ulteriore sorpresa: sarà ufficialmente sul palco del Future It's Live di Radio Z, l'evento che chiuderà l'estate il prossimo 2 settembre all'Arena di Verona. A portarsi a casa il premio di categoria per il ballo è stato Alessio, 19 anni, di Taranto. Allievo del prof. Emanuello, lo scorso anno aveva dovuto interrompere bruscamente il suo percorso nella scuola a causa di un infortunio. Questo traguardo è stata la sua rivincita. È stata Angie invece ad aggiudicarsi il premio delle radio, votato anche da noi di RTL 102.5 Radio Z. Una serata ricca di grande spettacolo che ha chiuso una 25esima edizione di grande successo per un talent da sempre amatissimo dal pubblico e che si prepara già al prossimo anno.
3: Grazie a Luigi Provenzani. In chiusura del calcio, il Napoli festeggia con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Champions League con l'Inter campione d'Italia, che aveva già conquistato il pass. Milan, Roma, Como e Juventus si giocheranno tutto la prossima settimana. Sono soltanto due i posti da assegnare. Ed è davvero tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
5: Una buona notte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete. Vi segnalo però che è in atto la chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e Scandicci fino alle 4 del mattino. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. Buona serata, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
7: Caffè Toraldo. O caffè.
0: In ottambuli.
1: No, era in ottambuli.
0: In ottambuli. È vero che nella seconda ora ci impossessiamo.
1: Sì, di noi.
0: Esatto, ci autoimpossessiamo. Voi siete impossessati? Chiamateci 02251515. Se vi scappa un messaggio vocale, non trattenetelo.
1: Subito 378-378-1025. Perché no, magari anche un videomessaggio. Che state a fare? State a casa, state in macchina, state in giro, state in vacanza. Tutto quello che state facendo, fate un video e mandatecelo.
0: Bene, parliamo ancora di sport e tra poco sentiremo un altro messaggio vocale, ma intanto ripartiamo con Alex Warren.

0: Maria Salvador, J-Ax con il Cile su RTL 102.5 con i Nottamboli, Andrea Di Sabato, Vanessa Gray. L'abbiamo detto poco fa e ce l'abbiamo, abbiamo Luigi Provenzani.
1: Luigi Provenzani. Ciao, Luigi. A bordo della sua auto è riuscito a entrare proprio, sì, anche negli studi con la macchina, cioè è pazzesco.
0: Eh sì, perché si è conclusa la finale di Amici, no?
1: Quindi... aveva il super pass, capito?
0: Luigi, mi hai portato la macchina in studio?
2: Non proprio dentro lo studio, però diciamo a pochi passi, vicino alle antenne di Mediaset che questa sera hanno trasmesso la finale di Amici, che come ogni anno abbiamo seguito da vicino con Radio Z, ma anche con RTL 102.5. Abbiamo partecipato in prima persona, rappresentavo appunto queste due radio per consegnare il premio delle radio che abbiamo dato a Angie. Naturalmente un premio che si basa anche sui pareri dati da voi ascoltatori di RTL 102.5 e di Radio Z e di tutte le radio italiane, insieme ai direttori artistici e all'ufficio musica delle radio coinvolte. Ragazzi, è stato un anno pazzesco per gli allievi di Amici, che si corona poi con una vittoria. È stato Lorenzo a portarsi a casa, sì, il premio, e anche un bel invito al Futurist Live di Verona il 2 settembre. Non è da tutti fare un'esibizione all'Arena di Verona, non so voi.
0: Ma no, no. Cioè, all'Arena di Verona è pazzesco. Dicevamo questo con Andrea, che è una grandissima opportunità, così giovane hai la possibilità di cantare, di portare la tua musica insieme a The Big, a tanti altri artisti,
1: a casa tua
0: quindi... poi tra l'altro perché Lorenzo è di Verona.
2: Sì, assolutamente, quindi... viene dalla provincia di Verona, quindi molto a casa effettivamente,
0: sì,
2: come...
0: sentissi a casa
2: come situazione. Complimenti anche ad Alessio, che si è portato a casa il premio di categoria per il ballo. Alessio aveva iniziato l'anno scorso il percorso d'Amici, poi l'aveva interrotto a causa di un infortunio, ha avuto l'opportunità di riprenderlo quest'anno e di riprenderlo con il suo professore che era Emanuele e portarlo fino alla fine. Insomma, è comunque il vincitore della sua categoria, quindi un grande applauso se lo merita anche lui, come anche tutti gli altri ragazzi. Elena Delia la stiamo seguendo molto, la stiamo ascoltando parecchio qui su RTL 105 in questi giorni, ma anche Angie, complimentoni con il premio delle radio.
0: Vero.
2: Insomma, anche quest'anno gli siamo stati vicini, è stato,
0: sì,
2: bello.
0: Fantastico. A proposito di Elena, no? Io ho trovato, sì, una padronanza sul palco come poche. Sembra che sia una veterana, cioè sembra che abbia 40 anni,
1: ma
0: no?
1: Ma che
0: cioè,
1: ha 40 anni.
0: Cioè, ma non ha 40 anni, no? Ma una padronanza scenica davvero
2: è
0: assurda,
2: vero.
0: Ma comunque un livello
2: è sicura
0: molto
2: di
0: alto.
2: Se stessa.
0: Sì,
2: magari io ve la butto là, magari capiterà l'occasione di vedere comunque in uno dei nostri eventi quest'estate,
0: guarda,
2: chi lo sa.
0: Bravo, esatto. bravo, secondo me andrà così, però adesso non glielo vogliamo buttare, no? Cioè chissà
2: cosa capiterà. Assolutamente.
1: Dai, staremo a vedere. Grazie Luigi, grazie mille.
2: Vi saluto ragazzi.
0: Ciao. Grazie mille, adesso
2: lavoro.
0: Vai a dormire, ok?
1: Adesso ti puoi riposare.
0: Grazie mille.
1: Facciamo i complimenti anche a Luigi Provenzani, perché insomma tra il tennis,
0: sì,
1: e
0: vero,
1: amici,
0: insomma non è facile.
1: È un bel tour de force ed è molto in gamba, siamo orgogliosi di avere giovani come lui.
0: Sì, un bravissimo ragazzo, un bravissimo professionista, lo stimiamo molto. Arriva a Dito nella piaga, che fastidio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls.
1: Te l'ho mai raccontato?
0: Ho messo un Goo Goo Dolls stasera, non so se
1: è molto carino. Te l'ho mai raccontato che ho registrato una canzone nello studio dei Goo Goo Dolls a Buffalo, a New York?
0: Veramente?
1: Sì.
0: Com'è stato?
1: Bellissimo, uno studio pazzesco dove avevano registrato Bruce Springsteen, Tina Turner,
0: capito, e Vanessa Gray.
1: Sono passati un po' di anni, alcune volte ti vengono dei ricordi niente male, interessanti.
0: Belle, sono esperienze. Poi magari dopo c'entriamo e racconti qualche aneddoto.
1: Pensavo che te l'avessi raccontato. No. Vedi,
0: non mi racconti
1: scusami,
0: mai niente.
1: Non ti calcolo, scusa.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?

0: Non ce ne ho di uova.
1: Non ne hai?
0: Ove non ce ne hai.
1: Ove ce ne hai.
0: Ove ce ne hai.
1: No, uova non le ho.
0: Le uova non le ho. Chandelier. Sì, tra l'altro, veramente, io adoro le uova. E ho letto che se ne possono mangiare anche fino a 4-5 al giorno senza problemi.
1: Sì, ad esempio, chi segue una dieta sono importanti. No,
0: no? Ma fino a qualche anno fa si pensava erroneamente che le uova, cioè troppe uova, facessero male, capito?
1: Okay.
0: Facessero male al fegato e a altre cose. Invece pare che abbiano dei principi che
1: importanti.
0: Tra l'altro ti tengono giovane, insomma.
1: Purificano proteine,
0: sì,
1: proteine
0: sì,
1: per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì.
1: Andiamo al telefono, c'è Filomena. Ciao!
0: Filomena!
2: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao ragazzi! Ciao Vanessa, hai capito chi sono?
0: È Filomena!
1: Sei Filomena!
2: Sì, sì! Ti seguo su Instagram, quindi hai capito che la partita di Marco Mengoni sono.
1: Ah, grazie, ciao Filomena. Marco Mengoni l'abbiamo passato, tra poco secondo me lo passiamo, capiterà.
0: Ma quindi Filomena, quindi ovviamente segui anche Marco Mengoni su Instagram.
2: Ammazza.
1: Perché se
2: è la mia fissazione.
1: Ma scusami, come mai ti è venuta questa insomma, tu sei proprio una fan accanita di Marco Mengoni, da quanto tempo e c'è stata una canzone?
2: Ma
1: c'è stata una canzone.
2: Prima canzone.
1: Ma
2: sì, vabbè, Io ti aspetto è stata proprio la canzone che me l'ha fatto conoscere, a parte da X Factor che l'ho seguito, dalla vincita di X Factor, e poi con Due Vite proprio è diventato, cioè lui è...
0: Basta.
2: Ma ha toccato l'anima, quella canzone parla di me, quindi...
0: Hai messo il mezzo busto sul comodino e via. Alla grandissima.
1: Dove? No, sul comodino di Marco Mengoni?
0: No,
2: magari.
1: Ma quanti concerti hai visto?
2: Allora, per adesso solo due purtroppo, però mi devo rifare. No, per me sono pochissimi, mi devo rifare. Perché...
1: Filomena, di dove sei?
2: No, anzi, tre.
0: Di dove sei, Filomena?
2: Dimenticato Roma, della provincia di Benevento.
0: Ah, Benevento.
1: Ma sei anche una sportiva? Cioè, oppure no, solo musica e Marco Mengoni?
2: Sì. No, vado a scuola di ballo, faccio balli di gruppi, facevo anche caraibici e vado in palestra.
1: Ah, vedi, allora sei perfetta.
0: Quanti anni hai?
2: Secondo te, dalla voce?
0: No, mi sembra una ragazzina, 25 anni, 26.
2: No, di più.
0: Di più?
1: Chi offre di più?
2: Sì.
1: Quanti?
2: Sì. Qualcosina in più.
1: Va bene, dai, non ce lo vuoi dire, ma non ti preoccupare, non è un problema. Quindi, fan di Marco Mengoni.
0: Stavo guardando i prossimi concerti di Marco Mengoni che sono negli stadi.
2: Quando?
0: Credo. No, negli stadi 2025. No, niente, non si sa.
2: No, magari, perché mi dai una notizia che mi farebbe scoppiare di gioia, perché non c'è nulla. Io seguo, spesso cerco notizie al riguardo, ma non c'è nulla per quest'anno proprio, mi sa che...
0: Sì, al momento non c'è nulla.
1: Vabbè, intanto lo seguiamo sui social e lo ascoltiamo qui su RTL 102.5. Filomena, ti abbracciamo. Ciao, buona serata.
2: Un'ultima cosa, posso chiedervi una cosa?
1: Vai.
0: Veloce, vai.
2: Se lo avete come ospite, ricordatevi di me, invitatemi, vi prego.
1: Va bene.
0: Ciao Filomena.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: New It.

0: Proprio così, Back to Black, lei unica, una voce incredibile, Amy Winehouse.
1: Assolutamente sì.
0: Che cosa c'è? Ti dico io una cosa, sì. Anzi te la dico a loro, ascoltate i vocali.
2: Senti. Ciao. Per me lo sport che faccio è camminare velocemente, sì, al mare, in montagna, in collina, ascoltando musica e facendo esercizi fisici per tenermi in forma.
1: Bravo.
2: Ciao, un saluto da Nicola Giuba 68.
0: Ciao
1: Giuba.
0: Hai capito? Lui sì, fa sport, in qualche modo si tiene allenato.
1: Qualche tempo fa, forse ero con te, ne parlavamo di una camminata giapponese,
0: sì,
1: che è molto di moda. Loro alternano dei passi veloci a dei passi più lenti e pare che sia estremamente salutare.
0: Va bene, l'importante è fare qualcosa per tenersi in allenamento.
1: Adesso,
0: okay,
1: mi ricordo come si chiama, però insomma era una camminata giapponese.
0: Va bene, ok, ti credo. Ascoltiamo altri vocali.
3: Buonasera nottambuli, lo sport nella vita è tutto e ti accompagna in ogni percorso. Io per esempio dai 15 ai 30 anni ho fatto corsa, vita sana e cibo sano. Poi ho capito che oltre alla tartaruga serviva anche la carta di credito piena e sono diventato maratoneta. Dai 30 ai 40 anni ho corso sia sul lavoro che nel tempo libero. Oggi dopo i 40 faccio triathlon, cucina, divano e camera da letto. La tartaruga non c'è più, la carta di credito c'è, ma è di mia moglie. Risultato finale: sono diventato un po' sedentario.
0: Capita, carta di credito.
1: Cosa, la tartaruga? Mai se, non
0: tartaruga,
1: conosco.
0: La tua c'è un po' al contrario.
1: Al contrario,
0: un po',
1: esatto,
0: un po'.
1: Sì.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di

0: figliodolomiti.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Almeno stavolta, Nick, sì. Su RTL 105 in ottambuli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato e voi con i vostri messaggi. Senti qua.
1: Ad esempio.
2: Oh ragazzi, e siamo sempre con voi RTL tutta la notte con Ballantini, Sara e Giuliano. Forza RTL a tutto fuoco,
1: a tutto fuoco
2: per tutti.
1: Fuoco
0: a
1: per tutti,
0: tutto fuoco Gaia.